aria piuttosto che in altre cose, per capire ma qual è l'inculata. Cioè non è che si vuole tanto, ma perché si dovrebbe fare una cosa di questo tipo? E perché allora, se è così sicuro, perché intanto dietro le interrogazioni regionali fatto da Resistere Veneto e dal dottor Guerra, oltre che dal dottor Zonski, perché da 200 allevamenti si è passati a 5 e comunque si è deciso di andare avanti? Perché se non ci sono problemi si poteva andare avanti tranquillamente senza nessun problema con i 200 allevamenti e non ridurli a 5. Prima osservazione. La seconda osservazione, si riducono a 5 però non si dà modo di al pubblico e quindi al consumatore non si dà modo di distinguere le uova e le carni che provengono dagli animali che sono stati vaccinati con questa nuova tecnica sperimentale. Perché? E perché non si può vendere quindi il prodotto all'estero? Cioè capite che non ci siamo. Leonardo Guerra, biologo molecolare che ha avuto esperienza dirigenziale per tanti anni in Glaxo, insomma in varie strutture farmaceutiche, i vaccini, dice, a vettore virale sono tecnologicamente affini, del tutto simili alla classe che in campo umano ha incluso il vaccino AstraZeneca, che è stato l'unico ritirato dal mercato in tutto il mondo nel maggio del 24 per quei famosi effetti collaterali gravi che sono stati riconosciuti anche dall'azienda produttrice. La metodica quindi per il vaccino, ripeto, Vectormune HVT-HIV, che è un vaccino a vettore virale ricombinante che verrà iniettato nei 5 allevamenti sperimentali, 3 nel Veronese e 2 nel Mantovano, tra cui ovviamente allevamenti della catena AIA, tanto per essere chiari. Questo vaccino è del tutto simile, come tecnica è uguale a quello che è stato utilizzato dall'AstraZeneca, che poi è stato ritirato dal mercato nel maggio del 24 per gli gravi effetti collaterali riconosciuti dall'azienda fatti nell'uomo. La somiglianza non è nel fatto che il vettore è uguale, perché l'HVT è un herpes virus e quello di AstraZeneca era invece un adenovirus, ma la logica del meccanismo è identica. Cioè cosa faccio? Io utilizzo un vettore virale modificato geneticamente che mi fa da apriporta per entrare nella cellula, all'interno della cellula, come faceva l'AstraZeneca. L'AstraZeneca usava l'adenovirus, noi e qui invece si usa l'herpes virus, che è un agente virale di tipo respiratorio, ovviamente negli animali, no? Ma anche nell'uomo, ma negli animali in modo particolare. Allora, nella logica del meccanismo, un agente virale modificato trasporta quindi questo agente virale che viene modificato geneticamente, viene innestato un gene diverso. Che cosa deve fare questo gene? Induce la sintesi artificiale di un antigene specifico dentro le cellule dell'organismo ospite. E quindi questa classe di prodotti determinato nell'uomo cosa ha fatto? Ha determinato effetti collaterali statisticamente importanti, rilevanti, e quindi non poche persone ma parecchie hanno avuto encefalopatie, encefaliti e malattie di tipo prionico. Vi ricordate i prioni che sono quelli della mucca pazza? Sono proteine degenerate, non in nessun modo non metabolizzabili, non vengono riconosciute dall'organismo e quindi non digerite, non vengono appunto digerite e vanno ad accumularsi nell'organismo, in particolar modo a livello encefalico. Queste possibili encefalopatie, encefaliti e degenerazioni da prioni hanno frequenze che superano le normali standard di deviazione rispetto ai farmaci di controllo, quindi sono particolarmente pericolosi. Quindi la domanda è: cos'è che passa allora dall'animale vaccinato, quindi dal pollo, dalla carne di pollo per esempio o dall'uovo, no? Cosa passa all'uomo? Non ci sono, allo stato attuale, non ci sono risposte pubbliche,
non c'è risposta, non ci sono documenti, perlomeno documenti accessibili. La richiesta di documentazione e di risposta è avanzata all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, quindi quello che è a Legnaro, tanto per capirci, responsabile del Triveneto. È stata fatta richiesta di accesso agli atti e quantomeno è stato chiesto, scusate, ma che tipo di documentazioni avete che dà una garanzia di mancato effetto collaterale? Cioè, come fate a partire con una sperimentazione in questi allevamenti e consentire il consumo della carne e dei derivati di questi animali in campo umano senza una etichettatura? La domanda è perché, che documenti avete che vi tranquillizzano sulla mancata problemi di salute, possibili problemi di salute per l'uomo. Il punto centrale è questo e va considerato sopra ogni altra cosa. Quegli animali vengono macellati e finiscono nelle tavole degli italiani. Il Ministero della Salute non ha comunicato alcuna valutazione di rischio specifica per la catena alimentare. L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che è stato interpellato in particolar modo da Guerra, in particolar modo sulla tecnologia specifica, ha risposto che non dà risposte perché in mancanza di una direttiva ministeriale non poteva fornire informazioni. A questo punto Zonski ha presentato un'interrogazione formale alla Giunta regionale del Veneto chiedendo chiarimenti sulla tecnologia, ma capite bene che c'è una opacità di procedura particolarmente inquietante. La Regione Veneta insieme la cosa è partita, il piano nazionale di vaccinazione era stato annunciato all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie già nel gennaio del 26 e la Regione Veneto con Verona in testa, capofila non a caso, poi c'era Lombardia ed Emilia Romagna con estensione prevista poi ad altre regioni. Il numero che circolava in quel momento parlava di 136 allevamenti di tacchini e 64 di galline ovaiole solo in Veneto, con oltre 14 milioni di dosi totali preparate. La prova che si fa il 5 maggio, che è partita il 5 maggio, che è su solo 5 allevamenti, sembra una ridimensione, di fatto viene ridimensionato il progetto di partenza, ma non è stato sospeso. Ed avrebbe dovuto esserlo nel momento in cui tu non fornisci a chi ti chiede chiarimenti dei documenti che dimostrano l'assoluta innocuità. No? Il principio di precauzione, no? Se tu non mi dai dei documenti, che prove sono state fatte, che tipo di prove, che dovrebbero richiedere qualche anno normalmente un vaccino per essere di nuova generazione, di nuova concezione, per essere sperimentato adeguatamente eccetera, anche negli animali richiede qualche anno di prove per vedere quali sono gli effetti, e ovviamente le carni, le uova eccetera, nel frattempo vanno distrutte, non vanno consegnate al consumo. La domanda è allora qual è il progetto che ci sta dietro? Dobbiamo essere preoccupati o no? La domanda è legittima. In mancanza di alcun risposta rassicurante e soprattutto di alcun documento che rassicuri coloro che hanno fatto le richieste di chiarimento e di accesso agli atti. In mancanza di questo, perché si va avanti con un progetto sia pure ridimensionato, se invece di 200 allevamenti se ne fanno 5? Ma perché? La questione dell'etichettatura quindi resta aperta. La tracciabilità, il dispositivo che il modo di procedere che si è iniziato il 5 maggio prevede la tracciabilità dentro i sistemi informatici nazionali, ma non impone alcuna indicazione al consumatore finale sulla provenienza dei prodotti da allevamenti vaccinati con questa tecnologia. Quindi non c'è modo per il consumatore di sapere da dove vengono. Guerra dichiara di aver contattato direttamente l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie e di aver incontrato l'assessore all'agricoltura Bond, Veneto naturalmente,
che sostiene anche che il profilo di rischio biologico di questa tecnologia che viene poi di fatto entra nella catena alimentare umana non è stato valutato con i criteri di precauzione che invece le terapie geniche richiedono sempre. Quando i vaccini tradizionali, ricordiamo sempre che rimangono negli spazi extracellulari, cioè non entrano nella cellula. I vaccini invece a vettore virale entrano nelle cellule e inducono la sintesi di una proteina estranea che non ci sarebbe mai formata se non fosse stato geneticamente modificato il gene di quel virus che va a stimolare un tipo di antigene e quindi di proteina alla fine. Il rischio quindi che si formino delle proteine prioniche, ovvero dei prioni, le famose proteine degenerate o alterate, no? E che possano in qualche modo entrare entrare inevitabilmente nella catena alimentare, è l'elemento centrale di tutta la questione. Il fatto che ci sia il rischio che all'interno delle carni e delle uova, eccetera, di animali vaccinati in questo modo possa rimanere possano essere presenti prioni è assolutamente già dimostrato con il vaccino per uso umano del Covid a base di adenovirus. È già stato dimostrato questo, perché non dovrebbe accadere anche su questa tipologia di vaccino? E se non fosse, perché non mostrate i documenti? Cioè i documenti che provano il fatto che non c'è nessun rischio per la salute umana. Perché poi le carni e le uova prodotte da questi allevamenti sperimentali non possono essere esportate all'estero se non c'è problema per la salute? Le dobbiamo mangiare solo noi italiani? Ok? Perché soprattutto in assenza di qualunque reale rischio epidemiologico, ripeto, l'influenza aviare è una malattia conosciuta da decenni e mantenuta con i sistemi vaccinali normali e tutte le precauzioni igienico-sanitarie normali, la famosa profilassi zootecnica che viene fatta, veniva mantenuta tranquillamente sotto controllo. Perché si dovrebbe fare un salto di qualità verso una tecnologia a manipolazione genetica che ha in campo umano presentato evidentemente dei rischi pericolosi? Questo è il punto, capite? Quindi c'è da farsi delle domande per niente secondarie, no? Leggevo qui un nostro amico, vediamo, era tanto che non li ascoltavo, sempre grandi, si riferiva ai Genesis, ok. La stampa ha mandato un suo reporter a verificare il massacro di studenti in un dormitorio fatto dagli ucraini. No, non era questo che volevo leggere, dopo lo leggerò comunque, non è questo il punto. Allora, sono andato alla cassa del supermercato con il carrello pieno di prodotti AIA e lo ho lasciato là con un cartello prodotti pericolosi. Sono andato via a mani vuote. Bravo Adamo, questa può essere una protesta corretta. Avete aggiornamenti sulle moratorie di fide o azioni di Zonsky e Leonardo Guerra riguardo agli inoculi di trattamenti genici ad mRNA, facendo il giro largo, passando dai polli e allevamenti per arrivare all'uomo, visto che nessuno voleva più farsi? Sì, appunto, questi gli aggiornamenti sono questi, Andrea, non ci sono novità. Al momento non si risponde in nessun modo da parte degli organi sanitari e veterinari interpellati esplicitamente. E questo quantomeno è preoccupante, no? Poi, anche le uova biologiche bisogna evitare? Allora, Marco,
abbiamo detto con chiarezza che sono stati utilizzati, come inizio il 5 maggio 2026, sperimenterà su allevamenti questo vettore virale su 5 allevamenti, 3 del Veronese e 2 del Mantovano, che hanno, sono allevamenti intensivi di tipo tradizionale, quindi non biologico, per cui il punto non riguarda il biologico, ma non è questo il punto, è che se tu vai a vaccinare di massa popolazioni avicole generali, tu capisci che il rapporto tra biologico e convenzionale è di 9-1. Quindi se tu inquini geneticamente e consenti, cioè, un utilizzo massiccio di vaccini di questo tipo, se poi ci sono problemi, l'inquinamento genetico è irreversibile comunque, non si torna più indietro, non è che l'allevamento biologico ne resta isolato, esattamente come con gli OGM in campo agricolo. È inutile, una volta che li hai fatti entrare, il fatto della possibilità di inquinamento genetico e di interferenza anche su terreni e su sementi non modificate geneticamente c'è sempre. Quindi il problema è non farli entrare, e la domanda è perché si fa questo e non si risponde alle richieste. Ok? Le galline degli allevamenti anche piccoli all'aria aperta sono comunque state vaccinate. Allora, Elia, qui si tratta di una tecnica vaccinale nuova che viene in questo momento usata, almeno adesso, in questo mese, su 5 allevamenti soltanto intensivi, grandi, ma soltanto 5 allevamenti in Italia. Quindi tutti gli altri, galline, non galline, ostie e madonne, le vaccinazioni sono quelle tradizionali. Ciao, forse non si deve esportare perché così gli effetti avversi all'interno dell'Italia sono più facili da identificare. Simonetta Rosà, è possibile, Simonetta. Ciao Paolo, vedrai che quest'estate il pollo costerà un cazzo. Può essere, Filippo. Il dottor Salmaso dice che non sono vaccini genici. A chi credere? Io ti ho, Graziella, ti ho riportato quello che è anche un articolo che si può trovare tranquillamente online, e quindi se non è genico questo mi devi spiegare che cos'è, mi dispiace, ma... Ciao Paolo, non tracciabilità, non risarcimento danni perché manca causa ed effetto. Esatto, sì sì, ma certo che è quello il motivo, ovviamente, ma allora tu capisci che se è questo il motivo, Mari, allora l'osservazione che si deve fare dietro è, allora c'è una volontà precisa di nuocere, cioè non c'è, mentre magari prima si cercava di dire, vabbè, state facendo una cazzata, non vi rendete conto dei rischi perché la pressione economica è più interessante e ve ne fottete dei rischi, in realtà allora... tu la pensi ancora in senso peggiore, cioè tu dici, vabbè, ma questo è fatto apposta a sto punto, è chiaro, no? Questo è un pensiero che si può fare. Ciao Paolo, la vaccinazione è volontaria, non è obbligatoria. No Maria, in questi 5 allevamenti la vaccinazione è parte e verrà attuata, questo è quello che so io, quindi non... Le galline degli allevamenti piccoli, aspetta, intendevo se tra le vaccinazioni tradizionali ci sono anche vaccini genici o dannosi. Allora Elia, i vaccini tradizionali non sono vaccini genici. Chiuso l'argomento, ok? Ciao Paolo, ma è genico o genico replicabile? Nel secondo caso sarebbe davvero pericoloso. Enrico, non te è chiaro cosa vuol dire vaccino genico, e ti posso capire, non è un problema, bisogna esserci un po' dentro. Faccio fatica anch'io, che comunque ci sono stato dentro 4 anni come interno all'Istituto di Malattie Infettive. Ma la manipolazione genetica non è questione di replicabile o meno. La produzione... l'interferenza, la produzione di anticorpi provocati da un agente virale modificato geneticamente provoca, sintetizza proteine degenerate, tra cui anche proteine prioniche, e modifica, ovviamente può modificare e modifica il DNA anche del pollo. Quindi mangiando quelle carni, soprattutto l'elemento, la vera questione è che mangiando quelle carni il pollo produce anche
proteine degenerate, conseguenza della stimolazione antigenica provocata dalla manipolazione genetica, produce anche delle proteine prioniche, cioè delle proteine degenerate, cioè i prioni, che non vengono inattivati da

altre marche che hanno accettato di sottoporre i propri animali a questa procedura. Basta che cercate su internet, ci sono le varie tipologie e quindi si risponde in questo modo. Si fa boicottaggio duro e puro. Gli altri, per il momento, gli alimenti provenienti da altri allevamenti in questo momento non sono a rischio, a meno che non facciano le cose di nascosto, ma insomma mi sembrerebbe molto pericoloso per loro fare una cosa del genere. Mio figlio ha aiutato un suo amico di Verona che alleva polli per 3 giorni. Non potete immaginarvi che schifezza, non ho più mangiato carne. Ecco, quello può essere un buon sistema. Andare a vedere cosa succede negli allevamenti intensivi e allora diventiamo tutti vegetariani, cosa che sarebbe veramente utile. Allora, cosa vuol dire la Lorenzin è lei? Cosa vuol dire? È venuto fuori un messaggio, la Lorenzin è lei. Tosi, ma quando che scrivi i messaggi, si io collega o no? Perché mi go da leserli dopo, no? Che cazzo vuol dire? Ho mio fratello che ha un allevamento nel bosco e mi ha riferito questo con certezza. Oltretutto l'aviaria è portata dagli uccelli, non capisco perché vanno a vaccinare i polli allevati chiusi in capannoni. Allora, Madonna signore. Allora, l'influenza aviaria è una malattia collegata a tutte le specie avicole, tutte. Tutte, non è i polli di allevamento, tutti. I polli di allevamento vengono ovviamente vaccinati perché si dice che se arriva dentro un pollo o se arriva tramite le anatre o animali selvatici, arriva lì, viene trasmessa ai polli e a quel punto sei fottuto. Ma c'è già un sistema di controllo già sperimentato negli anni. Ok? Quindi in questo momento i vaccini che vengono usati nei normali allevamenti che non siano quei 5 lì sono solo vaccini tradizionali e quindi la cui pericolosità non è paragonabile a quella genica. Pensa quando ci saranno i panettoni e colombe. Vabbè. Avendo i nomi dei 5 allevamenti, bisognerebbe iniziare a fare come Adamo e anche quando si va al ristorante chiede l'origine della carne. Se lo fa uno solo è preso per paranoico, se lo fanno in tanti sicuramente smuove anche chi ignora o se ne frega. Esatto, sono perfettamente d'accordo con te, esattamente questo è un boicottaggio preciso, si chiede chiarimenti, per cui anche il ristoratore sta attento. Comunque, se fate una ricerca su internet, i 5 allevamenti sono ben noti, sono nominati, quindi si sanno quali sono. Ok? Pubblicità.

0: Cioè, ragazzi, non so se avete sentito che pezzo, vabbè, insomma, spero vi sia piaciuto. Io ero innamorato di queste canzoni e certo erano le canzoni della mia gioventù e, come dice la nostra ascoltatrice, c'è della nostalgia. Madonna, se c'è. Allora, vi faccio ascoltare adesso direttamente da TikTok, siccome dice la signora non riesco a trovare le multinazionali, perché non si può cercare su internet, amore, tutto qua. Io ammetto la mia ignoranza, ammettila anche tu. Allora, su TikTok c'è un filmato vaccini aviaria di con Leonardo Guerra del 14 maggio e vi spiego un po' tutto. Adesso spero che si senta abbastanza bene, ve lo faccio sentire ovviamente. Dura non so quanto, credo poco, non molto, circa 3 minuti neanche. Allora adesso ve lo faccio sentire, ok?
1: Buongiorno a tutti, breve aggiornamento riguardo alla vaccinazione sperimentale con prodotti igienici che il Ministero della Salute ha deciso di intraprendere, seppur a livello di pilota, dal 5 di maggio nelle regioni del Veneto e della Lombardia. Allora, abbiamo ottenuto un primo risultato, che è quello di contenere il numero di allevamenti che originariamente erano previsti essere 200 al numero di 5 allevamenti che sono riconducibili alla stessa unica multinazionale del cibo, marchio famoso. La sintesi che vi propongo oggi è che appunto questo risultato importantissimo, perché 200 non sarebbero stati gestibili dal punto di vista della sicurezza del cittadino, è che il risultato delle nostre azioni hanno prodotto un effetto chiarissimo e siamo quindi nella fase 2 e dobbiamo continuare. Due sono al momento gli strumenti che abbiamo identificato di pronto intervento, che il primo è continuare a mandare le fide non solo al Ministero della Salute, non solo ai consiglieri del Veneto, ma anche a quelli della Lombardia e a quelli di tutte le regioni. Come si fa a mandare la diffida? La diffida con richiesta di moratoria la trovate in bacheca nel mio canale Nova trattino sotto Civitas, la scaricate, la copiate nel testo della vostra email, meglio se PEC, ma anche se non avete la PEC va bene lo stesso, ricopiate l'oggetto, richiesta di moratoria, inserite copiando gli indirizzi di posta elettronica e fate clic e mandate. Questo è fondamentale, dobbiamo continuare a mantenere alta la pressione su questa iniziativa che non ha nulla di umano e tantomeno di razionale, se non un ordine arrivato da Bruxelles e probabilmente da OMS. Quindi è un solo progetto politico che è contrario al principio di garantire salute animale e salute alimentare, quindi umana. Il secondo livello di intervento che riguarda ciascuno di noi è di non acquistare i prodotti che sono a rischio da questo punto di vista. Il marchio è noto, quindi bisogna informare le persone e continuare determinati, fermi, sereni, in questo tipo di linea, senza tentennamenti. Quello che stiamo facendo ha un significato fondamentale, è l'equivalente della battaglia del Piave, se non della battaglia di Lepanto. Quindi, signori, determinati, tranquilli, gentili, ma fermi. Grazie.
0: Ecco, mi pare che sia stato chiarito la questione. Lui non nomina ovviamente il polo AIA che avevo. AIA c'è dentro, non c'è solo AIA, ma comunque c'è anche quello in ogni caso. Allora, per quanto riguarda il vediamo qua. Dunque, seguite divulgate Enrico Stocco su Telegram, enrico.tour, scritto Tour, insegna agli allevatori come evitare le vaccinazioni obbligatorie per ora dei bovini. Grazie Ottavio. Sì Ottavio, l'avevo già visto, sono filmati che stanno girando. Sì, diciamo che io mi concentrerei intanto su questo che ha detto Leonardo Guerra, cioè inviare le diffide, ed è una cosa utile, direi, senz'altro. Allora, Dobbiamo, dice buon pomeriggio Paolo, dovremmo unirci per protestare contro la vaccinazione sperimentale in Veneto e Lombardia, è chiaramente un cavallo di Troia, io non sono riuscito a trovare su internet, no Giuliana, le aziende ci sono comunque, basta cercare, Giuliana, vai a vedere un po' in giro, adesso li avevo e non riesco più a tirartele fuori perché mi arrivano 200 messaggi al giorno, 300, non riesco a starci dietro, purtroppo non riesco poi a ricostruire, poi incomincio a essere rincoglionito, quindi ciao Paolo, ma i poli biologici fanno i vaccini, sì Monica, li hanno sempre fatti, nei poli biologici, perché senza un piano vaccinale normale non puoi tenere un allevamento, sono vaccini normali, capisci Monica? Sono vaccini normali, certo che sempre mangia carne, immagino da quando eri bambina e da sempre hanno fatto i vaccini. Allora, i vaccini normali sono una cosa e questi vaccini qua sono ben altro, quindi questo è il vero problema, ok? Allora, dunque, messaggio chilometrico, vabbè, vediamo un attimino, dice delle cose interessanti, immagino Andrea, quindi trattamenti igienici sperimentati da DARPA. Sapete che DARPA è il settore di guerra batteriologica del Pentagono, ok? Quando io in campagna elettorale dissi nella trasmissione Ring di A3 dissi questa cosa, c'era quel poveretto che fa da giornalista, che fa tanto sboron, che poi è uno che come tutti, vabbè dai, siamo a perdere, e ho detto, ti assumi tu la responsabilità di quello che stai dicendo, ho detto, veramente dovresti dirla a te sta roba che te sei giornalista, no Mimma, comunque non importa, ho fatto di tutto per essere irradiato e va benissimo così, un paese di merda come il nostro, degenerato e profondamente rimasto profondamente fascista nella mentalità, non poteva che andare a finire così. Va bene, dunque, trattamenti igienici sperimentati dal DARPA e fornito poi alle case farmaceutiche per la distribuzione sugli umani da sterilizzare e ridurre di numero, giusto? Sì, questa è una delle ipotesi ovviamente che si possono fare. Poi, siccome nessuno voleva più inocularselo, hanno pensato bene di fare il giro largo su polli e animali per arrivare all'uomo. In Italia, nazione più ricca di biodiversità, si mangiassero solo gli italiani riducendo l'Italia intera a laboratorio sperimentale? Sarà il vantaggio di avere un Ministero della Sovranità Alimentare? Grazie. Sì, diciamo che l'Italia è stato scelto ancora dall'epoca della Lorenzin come paese guida, cioè da paese da inculare nell'ambito di tutte le sperimentazioni vaccinali di Dio. Tanto è vero che solo ai nostri bambini stanno facendo un vituperio di vaccinazioni che è una follia, e non perché io sia contro il principio vaccinale, ma perché questa è una follia in termini di rischio per la salute dei nostri figli, e solo in Italia si fanno tutti questi vaccini, in nessun'altra parte d'Europa. Anche questo fa pensare, perché l'Italia è il paese più debole storicamente, più corrotto e più debole, e anche più ricco, perché lo era perlomeno fino a pochi anni fa, e quindi era la classica botte piena e moglie ubriaca che si doveva ottenere, quindi si sono concentrati sull'Italia perché era più facile era ricca, era facile da depredare perché il livello di corruzione era elevatissimo, quindi sono andati in autostrada, e vi ricordo che tutto è cominciato quel famoso 23 maggio di 34 anni fa, quando hanno fatto saltare in aria Falcone, lì è stato l'inizio della fine, ragazzi. Quando Gate ha sterilizzato milioni di donne in Africa, erano vaccini sperimentali o ben sperimentati per ottenere l'effetto grazie ad aver inserito una sostanza che induceva la donna ad abortire? No, non era questo, era li faceva ammalare con era il vaccino della polio inserito e coltivato su cellule di scimmia che malate di SV40, cioè un virus, un lentivirus che provocava tra le altre cose, a parte i tumori, anche l'indebolimento del sistema immunitario. I trattamenti igienici forniti dalla DARPA alle case farmaceutiche da spacciare come vaccini e distribuire erano trattamenti sperimentali o ben sperimentati? Questo per polli, questi per polli da chi sono creati? In questo momento è l'allevamento, la fabbrica è francese, ma non cambia un cazzo, tanto a livello mondiale sta roba, quindi. Italia, dice sempre Andrea, finora è in gran parte terra di cibo buono e vitale, ottimi prodotti tipici tramandati da secoli, enorme biodiversità di razze e bestiame, selezionate in secoli con sapienza e logiche estranee ai soli fini commerciali e speculativi, conoscenza del territorio, usanze, moltitudini di dialetti, parole, linguaggi, modi di chiamare, sentire, vedere, conoscere il mondo e le cose. Grazie, sì, questo è il paese che stanno facendo a pezzi. l'hai descritto molto bene, Andrea, e che noi stiamo lasciando che la facciano a pezzi comunque. Questo è l'altro elemento. Gianfranco da Verona dice: con i Genesis mi fai spuntare i Penotti. Bene, sono contento che almeno ti passa un'emozione come è passata a me. Ciao Paolo, bravissimo, ti ringrazio per le informazioni che ci stai dando. Che stiano riciclando i vaccini AstraZeneca fuori dalla porta, dentro dalla finestra, a pensare male, e ai figli che mangiano nelle mense scolastiche andrà a finire nel piatto anche questa merda velenosa, o sbaglio? E nella nostra non lasciano portare il cibo da casa. Penso che ormai si è capito che i vaccini e quelli mRNA in particolare sono armi biologiche coperte al segreto militare. Ciao vecchio, Davide a Vicenza. Sì Davide, il problema è che la gente vedi che, a parte noi, cioè a parte quella minoranza, a parte quel 15-20% della popolazione che continua a parlare, che non ha paura e che è disposto a pagare anche di persona per dire, informare e cercare di avvicinarsi perlomeno alla verità, ok, perlomeno alla verità, nonostante questo vedi che non è che si sta muovendo granché, e questo è un dato di fatto. Allora, ecco una lista, Paolo, ciao Nicola. Allora, grazie Nicola. Dunque, eccolo qua. Sì, dunque, solo che adesso bisogna ampliarla, vediamo se riesco. Sì. Allora, gli animali vaccinati e le loro uova possono essere regolarmente commercializzati e consumati, anche quelli che sono stati vaccinati con questi vaccini sperimentali. Allora, ecco i nomi delle aziende interessate che sono state pubblicate nei documenti ufficiali. All'agricola Dossoreggio, a Povegliano Veronese, tacchini da carne, l'azienda Società Agricola Ciresola a Villafranca di Verona, tacchini sempre da carne. Turina Luca e Mauro a Roverbella, Mantova, galline ovaiole, e poi ancora all'agricola Tabarini, indicata come società agricola La Pellegrina SPA, a Roverbella, sempre Mantova, per galline ovaiole. C'è inoltre, come ultima, 3, 4, 5, sì, il quinto, Laghetto Fantasia a Villafranca di Verona, tacchini da carne. Gruppo AIA, Agricola Italiana Alimentare SPA, è una delle maggiori aziende alimentari italiane, fondata nel 68 a San Martino di Buonalbergo e facente parte del gruppo Veronesi. I tre marchi principali della holding sono AIA, Negroni e Veronesi, mangimi zootecnici. Nelle situazioni di difficoltà è bene sviluppare intelligenza e chiudere l'esposizione dello sfintere, tutto il resto non serve. Allora dice ancora: siate presenti e consapevoli, un pantaloncino a ciclista in ghisa vale più di 50 polli, 30 tacchini e 100 uova che alla fiera dell'est per due soldi mio padre comprò. Bravo, bravissimo. Questo va bene, questa era la cosa. Grazie Nicola che hai mandato questo coso. Questo messaggio era uno di quelli che avevo visto io, che poi ho perso naturalmente. Vabbè. Allora, vediamo se questo qua.
2: Sui polli e sui tacchini. Ecco qua chi l'ha autorizzato, abbiamo tutto segnato. Il Ministero della Salute, Orazio Squillaci, ha autorizzato questo dispositivo. Regione Veneto, Luca Zaia, Dario Bondi.
0: È troppo basso, non riesco ad alzare il volume. Vabbè. Allora, grazie Nicola, comunque è corretto. Bene. Allora. Vediamo. Ok. Ciao Paolo, un mio amico ha galline ovaiole nate. Aspetta un secondo. Allora, ciao Paolo, un mio amico ha galline ovaiole nate da incubatrice sua che poi non vaccinerà. Ora mi chiedo se quelle galline conservano o no il DNA delle galline da cui sono generate. Lunga vita a Radio Gamma 5, Riccardo Camionaro. Certo, ovviamente, come tutte, come ti conservi il DNA dei tuoi genitori, che discorsi. Il problema non è questo, Riccardo, il problema è che attraverso una vaccinazione introducono artificialmente dentro a queste galline un virus che è stato manipolato geneticamente perché è un virus che è un herpes virus che entra all'interno della cellula, essendo stato modificato geneticamente, sviluppa un antigene che sarebbe un anticorpo, chiamiamolo così, che dovrebbe difendere dalla patologia, dall'influenza aviare. Nel fare questo, però, sviluppa tutta una serie di patologie secondarie, encefaliti, prioni, eccetera. Questo è il problema. Spero di averti spiegato. Girotto, potete mettere sul sito della radio il modello di diffida per i vaccini sperimentali aviari? Grazie della vostra missione, vi ascolto da tanto tempo. Sì, magari siete venti te me ne dai una man, perché non c'è nessuno che se ne occupa. Questa è la realtà di questa radio, che siamo tutti bravi a parlare, poi a farsi il culo dal punto di vista della gestione, che è sempre più complessa e sempre più difficile, siamo sempre meno, e questo è, quindi, una, per esempio, l'abbiamo già chiesto più volte, qualcuno che si prendesse carico di questo impegno sarebbe una cosa importante, ma non c'è nessuno, quindi è difficile che ti dica hai ragione, hai assolutamente ragione, ma è difficile che lo facciamo. Perché non si adotta il principio di precauzione, continua Andrea, forse perché non c'è nessuna precauzione che si vuole adottare, visto che ben si conoscono gli effetti che si vogliono causare e l'ordine calato dall'alto è solo da eseguire dai soliti camerieri se tutti stanno zitti. Certo, esattamente così Andrea, io condivido questa tua ipotesi, naturalmente è un'ipotesi, ma è una cosa che è possibile. Allora, io adesso volevo farvi leggervi invece, preso dal sito camenocrisciotto.org, un articolo fatto ieri molto interessante che spiegherebbe molto, volevo spostarmi un attimino sulla condizione geopolitica internazionale, perché vedete, a furia di parlare di quella merda del, come cazzo si chiama, dell'assassinio della Poareta della Tosa di 15 anni fa, come si chiama, vabbè, non mi ricordo un cazzo, vabbè, si stanno usando in maniera vergognosa obiettivi di distrazione di massa totali e non si sta dando nessuna informazione sull'escalation che sta avvenendo purtroppo con la guerra, non solo con l'Iran, ma è molto più pericolosa la situazione di guerra con la Russia, tra Ucraina e Russia, e le provocazioni che in questo momento quel figlio di puttana di quel governo neonazista ucraino sta facendo nei confronti della Russia con la è stata una provocazione chiarissima per sperare che la Russia risponda massicciamente e consentire quindi all'Europa di dichiarare guerra. L'assassinio di 80 bambini all'interno di un collegio fatto con i droni, naturalmente sapevano benissimo che andavano a colpire lì e volevano provocare una reazione da parte della Russia. Banalizzare questa cosa, dire che loro credevano che lì ci fosse la sede di un corpo speciale dell'esercito russo è ridicolo, è semplicemente la volontà preoccupante di andare avanti su questa storia. Ora, perché non ci sia una reazione a livello internazionale, una reazione importante nei confronti di non tanto dell'Ucraina, il popolo ucraino, io ho una grande compassione perché è un popolo che viene martoriato in maniera vergognosa da un'elite di origine sionista, naturalmente, perché non a caso è cittadino israeliano, ha il doppia cittadinanza, una buona parte del regime con Zelensky in testa, naturalmente, ma come mai non ci sia una presa di posizione contro un governo criminale e di fatto neonazista come quello israeliano, che non c'è una reazione? Allora, l'elemento facile che si può dire, il titolo dell'articolo è: la cassaforte digitale d'Occidente è Israele, per questo nessuno la critica, la cassaforte digitale dell'Occidente è Israele, per questo nessuno la critica. L'articolo è di Saura Plesio. Allora, ve lo leggo. Trovo alquanto inutile nascondersi dietro a personaggi squalificati e teppistici come Ben-Gvir e Smotrich, dei quali ho già abbondantemente parlato in alcuni post pregressi, quando ancora la stampa mainstream dormiva e li ignorava. L'idea balzana di creare misure mirate per colpire uno dei ministri importanti del governo Netanyahu, il Ministero della Sicurezza Nazionale corrisponde più o meno al nostro Ministero dell'Interno, smarcandoli dall'insieme del governo in carica, sa di ipocrisia ipocrisia e lascia il tempo che trova. La Francia comunque ha già dato il ben servito al feroce panciuto chippato, che peraltro non si muove mai dai suoi insediamenti. Non credo sia tipo da voler visitare i Champs-Élysées con la sua mogliettina. Il video abilitato dallo stesso Ben-Gvir sui prigionieri della flottiglia, in realtà dei sequestrati al largo di Cipro, incaprettati e inginocchiati, sospinti a forza con violenza, e sembra pure che non manchino gli abusi sessuali, ha già fatto il giro del mondo, suscitando orrore, indignazione e riprovazione. Ma ecco il punto: noi inorridiamo solo quando ci toccano i nostri, mentre la coscienza occidentale è assopita quando si tratta di altri popoli, popoli anche se vicini. È forse normale che ci siano fronti di guerra proibiti alla stampa, come è avvenuto per Gaza? Ricordo che durante le guerre in Vietnam la stampa faceva il suo dovere di documentare e dare regolarmente conto di quanto avveniva nei teatri di guerra, anche i più rischiosi. La faccio breve. E grazie a quel mostruoso video messo sui social dallo stesso Ben-Gvir, se ora possiamo chiederci attoniti, beh, se fanno così a un paese alleato, chissà cosa passano quei poveri palestinesi in materia di torture, abusi sessuali, omicidi mirati su bambini, su donne e su vecchi. E non è ancora finita, perché c'è il rischio Libano, che sta subendo un processo di palestinizzazione, leggi, di martirio della sua popolazione civile. Dobbiamo ancora una volta fare spallucce o girarci dall'altra parte, o prendere per buona la scusa dell'Hezbollah sciita nel tessuto libanese, come se non sapessimo che Israele dispone della più potente intelligence nel mondo e che, se volesse, è in grado di procurare omicidi selettivi sulle dirigenze sciite, risparmiando sofferenza per la popolazione civile libanese? E allora si fa largo il sospetto che il Libano del Sud possa servire ad allargare i territori dello Stato ebraico e a costruire la grande Israele. Tutto questo sconquasso di fronti bellici aperti ci fa dimenticare nel frattempo che il governo Netanyahu e i suoi scherani ne approfittano per annettersi la Cisgiordania attraverso violenze, vessazioni, ingiustizie clamorose contro i poveri agricoltori e pastori inermi di quei luoghi, ad opera di coloni armati fino ai denti, mentre vanno avanti costruzioni su costruzioni vessatorie che chiamano col nome di edulcorato di insediamenti. Ma torniamo a noi. Mi ha colpito l'impossibilità del governo israeliano quando Meloni ha sospeso il 14 aprile scorso il memorandum di collaborazione militare tra Italia e Israele, formalizzato poi dal ministro della difesa Crosetto con una lettera al suo omologo israeliano Katz. Dal canto suo Israele minimizza. A dirlo all'Ansa è stato il portavoce del Ministero degli Esteri israeliano, il quale ha aggiunto che la sospensione del memorandum non danneggerà la sicurezza di Israele, lasciando altresì capire che è l'Italia ad aver bisogno di Israele e non viceversa. Qui tutti i dettagli relativi alla sospensione del citato memorandum. Ma c'erano stati antefatti assai sgradevoli. I nostri soldati della missione UNIFIL erano stati ripetutamente colpiti, e prima ancora gli episodi contro i cristiani di Terra Santa, il divieto di accedere ai luoghi santi del patriarca latino durante i riti pasquali, che la Meloni non poteva ignorare. Ho raccolto un po' di articoli e di materiali circa l'annosa questione dei rapporti commerciali, industriali e militari con Israele. Tanti nel corso dei vari governi avvicendatisi, forse troppi. A mio parere il punto più delicato e sensibile è rappresentato dal problema della cyber sicurezza. Mi viene in soccorso un'inchiesta dell'Espresso dello scorso anno dal titolo «Israele, la cassaforte digitale dell'Occidente». Ecco perché nessuno lo critica mai veramente, questo è il titolo dell'Espresso. Se c'è una cosa che i governi occidentali, Italia inclusa, sembrano volere evitare con ogni mezzo, è uno scontro diretto con Israele. Anche quando l'evidenza dei fatti renderebbe legittime domande scomode, la reazione ufficiale resta cauta, sfumata o del tutto silente. Non è solo una questione di geopolitica o di rapporti storici, è anche, forse soprattutto, una questione di infrastrutture digitali, perché negli ultimi 20 anni Israele è diventata la cassaforte informatica dell'Occidente, e nei software israeliani che girano si archiviano e si proteggono alcune delle informazioni più sensibili di governi, ministeri, forze dell'ordine, servizi segreti europei. Una sorta di scatola nera, insomma. Israele ha costruito nel tempo un ecosistema tecnologico militare unico al mondo, frutto dell'intreccio tra università, esercito e intelligence. cioè servizi segreti, è dal reparto di elite del Mossad per la cyber intelligence, considerata la Silicon Valley della guerra digitale, che provengono molto spesso fondatori e dirigenti di decine di start-up e colossi dell'high tech, che sviluppano strumenti di sorveglianza, intercettazione, profilazione e controllo dei dati venduti ai governi occidentali sotto forma di sicurezza nazionale. Senza dimenticare poi che quei software capaci di trasformare un semplice smartphone in un microfono permanente senza lasciare traccia, numerosi giornalisti italiani e non ne sanno qualcosa, fatti che dimostrano al mondo quanto sia sottile il confine tra protezione e spionaggio. Dopo i recenti scandali, il problema non è scomparso, è solo diventato più invisibile. Ci sono paesi che usano prodotti israeliani per gestire dati classificati. Se volessero, gli israeliani avrebbero la mappa completa delle vulnerabilità digitali dell'intero continente europeo. Non è detto che lo facciano, ma è tecnicamente possibile. E questo basta e avanza per tenere tutti i governi occidentali in silenzio. È la stessa tecnica, scusate, aggiungo io, che ha usato Epstein, no? Prima ti corrompo tutti i dirigenti dei governi principali europei e americani, te li faccio andare con le bambine, te le faccio violentare, te le faccio ammazzare e anche mangiare in alcuni casi, e dopodiché sei un uomo mio in ogni caso, perché inoltre ti finanzio ovviamente le campagne elettorali. Come cazzo fai poi a prendere una posizione contro di me? Lo capite bene questa cosa? E capite che con gli Epstein Files, cosiddetti, non c'è stato nessuno messo in galera finora. La comunicazione è ancora più pesante. Noi di voi facciamo quello che vogliamo, state attenti. Per incutere terrore e panico, capite bene, no? Allora, e questo basta e avanza per i governi occidentali in silenzio. Anche l'Italia è parte di questa rete invisibile. Alcune procure italiane, reparti speciali e persino alcune aree dei servizi si affidano a piattaforme israeliane per la gestione dei dati di indagine, intercettazioni, riconoscimenti biometrici e attività forensi digitali. I contratti spesso sono coperti da vincoli di riservatezza, ma il flusso di tecnologia va in una sola direzione, da Israele a Roma, da Israele a Berlino, da Israele a Parigi, da Israele a Madrid. Chi possiede le chiavi dei software ha il potere di monitorare ciò che accade anche nei governi alleati, racconta un esperto di intelligence. La vera forza di Israele oggi non è solo militare, è digitale, e nessuno vuole mettersi contro chi può potenzialmente accedere a tutto, anche agli elementi più nascosti e riservati. Mettiamoci dentro anche gli accordi industriali, le collaborazioni tra intelligence, i programmi di formazioni congiunte, le missioni NATO e partecipazioni incrociate tra fondi sovrani e aziende private, con l'obiettivo di sentirsi ed essere indispensabili, specie per chi ha potere e lo esercita verso quei paesi che sono partiti in ritardo sul piano delle tecnologie e della digitalizzazione, come appunto l'Italia. Ma la tecnica non è neutrale. Chi controlla gli strumenti con cui si acquisiscono prove, si aprono cellulari, si aggirano protezioni, si analizzano dati personali, controlla una quota reale del potere coercitivo dello Stato. E se questi strumenti vengono da un ecosistema che ha fatto della fusione tra sicurezza, guerra, servizi segreti e mercato una strategia nazionale, allora il problema non è solo tecnologico, diventa un problema di democrazia, di controllo pubblico e di autonomia della giurisdizione. Cioè, non so se capite, ragazzi, In conclusione, questa partnership cibernetica non è affatto paritetica, ma si tratta di una subordinazione funzionale da parte italiana, dalla quale non sarà facile affrancarsi. E io aggiungo, non sarà possibile affrancarsi, questo è il punto, perché voglio dire, alle prossime elezioni, anche se Vaso è a Meona, viene su la Schlein, la sionista Schlein, cioè di cosa se mi devo parlare, Tosi? Ok? L'avete capito, no? Allora, buongiorno Paolo, analisi e informazioni inappuntabili date con la competenza e l'esperienza che come pochi lei sa dare, grazie. Mi consente di dire a mio parere che questo paese è di merda, perché la mentalità generale è antifascista e falsa democristiana, e le informazioni sul malo trattamento della zootecnia con cui lei ci presa ne è l'ampia dimostrazione. Michele da Venezia, grazie. Sai Michele, il problema è che la mentalità generale non è antifascista, è fascista profondamente, perché è cattolica. non dico le cose a caso, Michele. La profonda origine della intolleranza che questo paese ha sempre avuto verso le opinioni diverse è il fascismo è un prodotto del modo di pensare di un popolo, non è nato dal nulla ed è lo spirito cattolico, se non sei con me sei contro di me, ed è lo spirito di tutte le religioni monoteiste, non parliamo del giudaismo o dell'islam anche se peso ancora, è o sei con me o sei contro di me. La democrazia da questo punto di vista è solo una farfugliata. Il presentatore russo Soloviev ha detto: con tutte queste provocazioni che la Russia continua a ricevere saremo costretti di dare un colpo di avvertimento all'Europa, e se lo capiscono a cosa andranno incontro, bene, se no guerra aperta. Mariano, sì Mariano, questo è l'altro aspetto che adesso volevo portarvi e che è l'altro articolo che volevo leggervi ma non so se avrò tempo, che è quello che sostanzialmente le provocazioni contro la Russia stanno andando avanti perché si vuole la terza guerra mondiale. E la terza guerra mondiale è sempre provocata come la prima e la seconda dai paesi anglo-americani, dagli inglesi soprattutto e poi dagli americani come braccio armato, ma adesso, oggi sempre di più, dal grande potere finanziario speculativo internazionale che ha non solo gli inglesi come protagonisti ma naturalmente anche i sionisti. In questo momento la Russia è il grande porcellino salvadanaio che contiene una ricchezza incommensurabile controllata da un solo centro di potere politico che è Mosca. Questo è inaccettabile, lo diceva ancora la Thatcher negli anni 80, diceva che per l'Inghilterra era inaccettabile che ci fosse un unico potere politico e un unico governo, quindi, che andava dalla Polonia a Vladivostok. Inaccettabile, questo diceva 40 anni fa, 50 anni fa. Quasi. Per cui capite bene che è difficile che queste cose vengano dette e che un primo ministro inglese dica le cose a caso. Il primo ministro inglese aveva già accesso a studi e a forze che stavano già organizzando e pianificando la provocazione continua della Russia, possibilmente senza arrivare ovviamente all'ecatombe nucleare, ovviamente. Ma anche questa questione si sta assottigliando sempre di più per le posizioni guerrafondaie che l'Europa ha adottato. L'attuale cancelliere tedesco è un uomo che ha passato la vita nell'esercito ed è un testa calda incredibile dal punto di vista militare, vuole la guerra, lo vuole chiaramente, e questo passo, le provocazioni che continuano a esserci nella Russia e che la Russia tende a non rispondere adeguatamente, e non so quanto possono andare avanti, anche perché c'è una parte del potere politico russo che comincia a criticare apertamente Putin per la presunta debolezza. Diciamo che la situazione non è delle migliori ovviamente in questo momento, ed è, non si voleva molto a capirlo, però va tenuto presente, eh? Che allegria Paolo, sono tutti allevamenti davanti a casa mia, avanti, ciao Beo. Ecco, te potessi fare, Andrea Sceriffo, te potessi andare lì davanti col camion, andare a farvi buttare in culo magari con uno striscione. Mi piacerebbe sapere se questa vaccinazione sperimentale verrà fatta solamente in Italia o se anche in qualche altra parte del mondo. In questo momento solamente in Italia, Andrea. E ti dice qualcosa? O sei con me o contro di me, è uguale a chi vorrà credermi, chi invece perirà per sempre, lo hanno detto loro con i Vangeli, e i catari avevano un forma di credo in Gesù Cristo. Sì Paul, ne abbiamo già parlato di catari, se te vuoi ti ripeto, non era un'eresia che aveva potenzialità pericolosissime, comunque con questo non si giustifica il massacro che hanno fatto ovviamente, ma era una via deviata di tipo luciferico arimanico. Paolo Vannacci, ex generale, fa pensare? Hai tutto che faccia pensare, è un uomo di servizi, devo parlare da tempo con Vannacci, sì, okay. La Lega che mette come candidati extracomunitari, te che capisci? Cioè è una presa per il culo totale, ragazzi, hanno in mano tutto, quello che io ho sperimentato nel mio piccolo e me l'hanno fatta pagare, è semplicemente che una persona onesta e normale, che abbia anche voglia di fare delle cose oneste e fatte bene per il bene comune, non può più entrare in nessun incarico pubblico, cioè scusa, in nessun incarico politico, non deve entrarci. Punto. E se ci entra, e se per sfiga ci entra, solo due possibilità: o accetta la corruzione e fa, esegue precisamente gli ordini, o viene eliminato. Non è che c'è altro. Questa è la realtà che stiamo vivendo adesso, inutile che ci raccontiamo per balle. Il titolo: si sta ripetendo il 1914, scoppierà una guerra aperta tra Europa e Russia. L'attenzione di tutti è concentrata sulla guerra in Iran, tuttavia anche il conflitto tra Europa e Russia potrebbe intensificarsi da un momento all'altro. Attraverso l'Ucraina gli europei stanno conducendo una guerra diretta contro la Russia. L'orso alla fine si sveglierà e contrattaccherà l'Europa? Questo è la, mi pare che rischiamo tantissimo. C'è un'introduzione, dice: lo scoppio della guerra nel 14 colse di sorpresa molti, ignari del fatto che gli inglesi avessero teso una trappola ai tedeschi, trappola che si chiuse nell'estate del 14. 100 anni dopo Christopher Clark scrisse un bestseller, The Sleepwalkers, How Europe Went to War in 1914, insinuando che la guerra fosse stata involontaria e evitabile. Come in tutte le grandi guerre, gli inglesi non lasciarono nulla al caso, tutto fu calcolato e il colpevole fu identificato fin dal primo giorno di guerra, cioè la Germania. Una falsità che persiste nei libri di storia ancora oggi. Britannici e americani ebbero un ruolo anche nello scoppio della seconda guerra mondiale. Anche dopo questa guerra entrambi riuscirono a presentarsi come i grandi liberatori. E la gente ci crede perché hanno in mano tutto, capite? Se in Europa dovesse scoppiare una guerra per la terza volta in 112 anni, il colpevole sarebbe già stato identificato, la Russia, ovvio, no? Dal 14 l'Europa e gli Stati Uniti sono impegnati in una guerra contro la Russia, finora limitata al territorio ucraino, ma la situazione potrebbe presto cambiare. Nel marzo-aprile del 22, poche settimane dopo l'inizio dell'operazione speciale, la Russia aveva tentato di raggiungere un accordo con gli ucraini e ci stava quasi riuscendo. Poi arriva Boris Johnson, arriva a Kiev e come inviato della perfida Albione, e aveva salvato la guerra. La successiva grande controffensiva della NATO nell'estate del 23 era miseramente fallita contro le difese russe. L'umiliazione della NATO era stata enorme, le perdite dell'Ucraina terribili. In totale ad oggi in Ucraina si contano 2 milioni di morti e milioni di ferite, pari a quasi il 10% della popolazione del 2026. I russi hanno probabilmente subito circa 200.000 perdite rispetto a una popolazione totale di 147 milioni. È un numero esiguo. Per le famiglie in lutto naturalmente non c'è, è sempre una catastrofe, ma la volontà di vincere, la lealtà alla patria e la superiorità militare e strategica si riflettono tra le altre cose nel numero di volontari. In Russia circa 1200 volontari continuano ad arruolarsi per il fronte ogni giorno. La situazione in Ucraina è opposta. I cacciatori di teste braccano i giovani come animali, provocando un aumento degli attacchi da parte della popolazione locale. Persino le eroiche nonnette si ribellano a questa feccia, perché essere inviati al fronte in Ucraina significa morte certa o prigionia. Le truppe regolari sono state talmente decimate che le nuove reclute, catturate con la forza e sottoposte a un corso accelerato di 2 settimane, muoiono o disertano. Dopo 4 anni di guerra, i media occidentali continuano a dipingere un quadro diverso, sebbene fatichino sempre più a suffragare con i fatti le loro previsioni propagandistiche di una vittoria ucraina e di un collasso russo. Eppure questo giornalismo di merda è ancora sufficiente a far colpo sui lettori più ingenui. La NATO sta intensificando una guerra nella quale, secondo la sua stessa versione, non è ufficialmente coinvolta, anche se la verità è molto diversa. A partire dal 22 ha fornito prima l'artiglieria, poi i carri armati, poi gli aerei da combattimento, missili e infine missili da crociera, il tutto nell'ambito di un pacchetto che includeva esperti in loco per la manutenzione, programmazione e addestramento all'uso delle truppe ucraine di queste armi. Secondo il servizio di ricerca del Bundestag tedesco, la Germania aveva già abbandonato la non belligeranza nel 22, quando aveva iniziato ad addestrare i soldati ucraini all'uso delle armi fornite. Questa analisi e valutazione risale a 4 anni fa e appare al lettore del 2026 come un documento prebellico. Da allora innumerevoli linee rosse sono state oltrepassate e già all'inizio del febbraio 23 avevamo riflettuto su sonnambuli al lavoro. La terza guerra mondiale è probabilmente probabilmente già iniziata. L'escalation in tutta Europa ha recentemente raggiunto un punto tale che persino la leadership russa, che si sforza di trovare una soluzione diplomatica, non potrà più ignorare la realtà. I paesi europei si stanno preparando a dislocare armi nucleari in Polonia e stanno producendo migliaia di droni fabbricati fuori dall'Ucraina, capaci di raggiungere e danneggiare infrastrutture del cuore della Russia. Il 22 maggio la brutalità ha raggiunto un nuovo picco. A Lugansk un dormitorio studentesco è stato attaccato da qualche decina di droni di notte, mentre tutti gli studenti dormivano. Il risultato: 21 morti e decine di feriti. Le analogie con la guerra israeliana sono impressionanti. Inoltre questi attacchi vengono evidentemente lanciati non solo dall'Ucraina, ma anche direttamente dagli stati baltici. Come se non bastasse, in un'intervista rilasciata il 18 maggio alla Neuzucker Zeitung, il ministro degli esteri lettone ha addirittura affermato che la NATO avrebbe i mezzi per radere al suolo le installazioni militari russe a Kaliningrad, nell'enclave russa, no, che ovviamente gli inglesi hanno ben saputo creare, così come con Danzica, così si creerà il nuovo casus belli, questo sperano. Gli attacchi in corso non possono più essere definiti ucraini. L'Ucraina ora serve semplicemente da foglia di fico per la guerra aperta dell'Europa contro la Russia. Questo è il punto. E l'Europa non ha più paura della guerra, questo è l'altro argomento per cui ad esempio già nel maggio del 22, quando la corsa agli armamenti in Germania era in pieno svolgimento, Friedrich Merz, cancelliere, aveva dichiarato di non temere una guerra nucleare. Non temere una guerra nucleare. Mentre nel 22 Merz era ancora all'opposizione, oggi questo scemo è cancelliere. Chiunque non teme una guerra nucleare è uno scemo. I media tedeschi minimizzano questa affermazione, ma vedremo più avanti che Merz intendeva sostanzialmente ciò che ha detto. Insieme a Starmer e Macron, l'ex cadetto della Bundeswehr, cioè dell'esercito, era un cadetto dell'esercito, sto idiota, sta conducendo l'Europa verso la guerra col pieno appoggio della von der Leyen e della Kallas, le quali sono evidentemente disposte a inseguire la loro russofobia fino ad accettare la caduta dell'Europa occidentale. Ciò che queste signore e signori sembrano non riuscire a comprendere è che il presidente Putin, con la sua posizione conciliante e la sua buona volontà verso l'Europa, è tra i più pazienti. L'affermazione ripetuta più volte in Occidente, secondo cui la Russia in generale e il presidente Putin in particolare sarebbero aggressori, non trova riscontro nei fatti. In Russia, almeno dal 2014, si discute intensamente sull'opportunità di adottare una linea più dura nei confronti dell'Europa e numerose personalità influenti criticano la strategia diplomatica del Cremlino. Alla luce delle politiche irrazionali dell'Occidente, queste posizioni stanno guadagnando sempre più consensi e le proposte avanzate non si limitano affatto a note diplomatiche di protesta o una retorica più aggressiva. La Russia sta attualmente valutando se far rinsavire gli europei ormai storditi dalla guerra con la forza delle armi e il professor Karaganov da anni cerca di persuadere il Cremlino ad adottare una linea d'azione che preveda l'uso di armi nucleari in Europa. Ok, e questo poi parla della dottrina Karaganov, che è un professore di alto livello onorario del Consiglio russo per la politica estera e di difesa e docente presso la Scuola di Economia Internazionale di Mosca. Dice: è ora che ci muoviamo, perché finora la politica conciliante di Putin non ha fatto altro che incrementare, che portare alla guerra, perché è stata la politica conciliante degli accordi a ogni costo, accettando gli accordi di Minsk ancora del 2008, che si è arrivati poi alla guerra del 22, perché hanno accettato sempre le balle raccontate dagli europei, e qui è stato ovviamente Putin. Allora, ragazzi, questa è la situazione. La situazione è decisamente pesante e pericolosa. Allora, adesso andiamo in pubblicità e poi facciamo un'intervista su un altro argomento che sentirete più tardi, va bene? Allora, ci risentiamo fra poco.

0: Eccoci, adesso ci dovremmo essere. Signora Iole, mi sente?
1: Sì, la sento.
0: Buongiorno signora, benvenuta a Radio Gamma 5.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Allora, sentiamo la signora Iole? Perché la signora Iole ha una storia piuttosto importante da raccontarci, diciamo. Ha scritto qualcosa come uno su un milione, giusto signora? O sbaglio?
1: Sì. Sì,
0: questa è la sua storia, è una storia che la riguarda direttamente e riguarda soprattutto la sua famiglia. Cosa ci può dire, signora? Ci può dare una testimonianza e un riassunto di quello che lei ha descritto in questa esperienza dolorosa e dura della sua vita?
1: E le spiego il perché del titolo, se vuole.
0: Sì, certo.
1: Quando i miei figli erano piccoli e sono andata a vedermi libri di medicina di mio fratello che studiava medicina, davano sempre come effetti collaterali probabili dopo l'utilizzo dei vaccini cifre veramente ridicole, cioè uno ogni 0, cioè, quindi uno su un milione, diciamo,
0: di effetti collaterali.
1: Di effetti collaterali, cioè pochissimi, anche meno forse, anche migliaia, eccetera. La cosa strana è che conoscevo qualcuno che aveva avuto effetti collaterali, qualcuno che aveva avuto dei figli che avevano avuto degli effetti collaterali. E quindi mi è sempre sembrata un po' strana questa faccenda. Quando era passato il Covid e poi avevano così paventato la possibilità di trovare questo vaccino, eccetera, e forse all'inizio dell'utilizzo del vaccino, avevo discusso con mio marito di questa cosa, perché sui giornali non mettevano che non c'erano rischi collaterali all'uso, quindi possibilità di avere degli effetti secondari, ma erano improbabilissimi.
0: Lei parlava dei vaccini Covid, signora, giusto?
1: Dei vaccini Covid.
0: Sì.
1: Sì, sembrava che fosse una cosa. E parlandone con lui, dicevo, anche fosse uno solo che ha un effetto collaterale pesante, si va a colpire una persona. Però siccome lui era abituato a fare calcoli e così, gli sembrava una cosa talmente difficile che a verificarsi che non gli sembrava un pericolo possibile. E quindi per me il titolo ha questo significato, va bene. Un milione è anche una cifra astratta, no? Per dire una probabilità veramente
0: remota,
1: ridicola, remota, che succeda qualcosa, ma in realtà non è così, insomma, lo stiamo vedendo.
0: Cosa le è accaduto, signora?
1: È successo che in famiglia si sono vaccinati praticamente tutti e io ero abbastanza scettica a proposito, per cui cominciavo a informare.

0: su queste cose e ho cominciato a vedere che apparivano i primi, si parlava dei primi effetti collaterali, insomma. E siccome conosco abbastanza le lingue, insomma, andavo a cercarmi in YouTube dei video
1: Sì. Certo.
0: in inglese, in tedesco, in francese, insomma, sì. E parlavano proprio di questi effetti, ma anche pesanti. Cominciavano ad esserci le prime miocarditi, pericarditi, eccetera, in soggetti sani, giovani, sportivi, spesso, e così. E quindi stavo cercando anche di mettere in guardia i familiari stretti, insomma. Insomma, mio marito aveva fatto la prima vaccinazione, io gli avevo consigliato prima di vaccinarsi, lui aveva deciso di farla, insomma, anche perché non farla implicava tutta una serie di difficoltà,
1: Eh già.
0: naturalmente, per il lavoro, eccetera. Io ho sempre potuto lavorare in fondo. E diceva: guarda, che ormai i miei cantieri richiedono il Green Pass rafforzato, insomma. Anche se per la sua categoria non era ancora proprio obbligatorio, insomma, era obbligatorio già per gli ultra cinquantenni, eccetera. Nel 2022 erano ormai 4 mesi e mezzo che aveva fatto la seconda dose e mi aveva detto che avrebbe voluto fare anche la terza, perché immagino proprio per forse sicurezza nei confronti dei familiari, ma soprattutto per praticità, insomma, perché così non gli avrebbero richiesto, anche perché io dicevo: ma scusa, potresti fare anche i tamponi, ma cioè, vedeva delle difficoltà in questo. Era su posizioni non estremiste, però diceva che ormai si era convinto che, ma io penso anche proprio per praticità, insomma, si era convinto che andasse fatta. Ne
1: Ma dopo i primi due aveva avuto qualche problema oppure nessun problema?
0: ha avuta una sola prima, ne ha fatto una sola. Non, ecco, lui diceva che non aveva avuto nessun problema e proprio che non aveva sentito niente, eccetera, ma questo non mi rassicurava, nel senso che io ho visto come gli anziani generalmente non avessero nessun sintomo, neanche quelli locali, no? Infatti lui non aveva avuto nessun sintomo locale, mentre i giovani, me l'hanno detto poi i miei figli, avevano tutti febbre dopo la vaccinazione e erano tutti, dovevano
1: Debilitati.
0: fare, insomma, debilitati o comunque avevano un organismo che reagiva, insomma, che reagiva anche subito. Però io pensavo: ma non è che mi rassicuri questa cosa, perché ho visto anche appunto persone più forti reagire appunto con febbre o dolore locale, eccetera, e persone che all'apparenza almeno, insomma, mi sembravano meno reattive e non avevano nessuna conseguenza, no? Diciamo: guarda, come l'ho sopportata bene. In particolare in un caso, amici, in cui lui poi è stato ricoverato in ospedale a un certo punto per una cosa molto strana.
1: Cioè?
0: Una cellulite, un problema alle cellule, quindi un problema
1: Sì, non la cellulite
0: interno,
1: non la
0: si
1: cellulite delle
0: manifestava,
1: donne, signora.
0: no, non in quel senso, un problema di infiammazione della cellula, immagino, e che si è manifestato però sulla pelle, in maniera molto apparente, e poi
1: Può descriverlo?
0: no, io non l'ho visto, sa che erano ancora periodi in cui c'era chiusura, però insomma se ne ha parlato la moglie e lui è rimasto anche in ospedale per un pezzo, ha avuto, non so, penso tipo un'ignotena, qualcosa, e lui ha preso un colpo e da lì è uscita questa cosa, questa macchia, però dice la moglie che era molto strana, preoccupante. Lei ha avuto il buon senso di telefonare subito a un dermatologo che conosceva e questo è stato immediatamente in ospedale. Hanno fatto degli accertamenti in seguito ed è risultato che era comunque un qualcosa di profondo che avrebbe potuto intaccare anche gli organi interni, ma curato per tempo, insomma, in parecchio tempo, ma si è rimesso. E che poteva essere proprio connesso, perché hanno mandato a fare un esame istologico con un prelievo.
1: E la risposta qual è stata?
0: In Austria.
1: E la risposta qual è stata di questo esame?
0: La risposta che poteva essere connesso col vaccino.
1: Poteva esserlo.
0: Un problema connesso al vaccino, sì. Cioè un problema legato ad una reazione del sistema immunitario.
1: Sì, quindi questo dopo il terzo richiamo.
0: Questo non nella mia famiglia, ad amici è successo, penso dopo il secondo anche, perché il secondo comunque si sa che anche nelle allergie, per esempio, è la seconda che la prima dose può anche sviluppare poca reazione, la seconda è più pericolosa, no?
1: Ok, e come è andata a finire poi?
0: Questa persona, grazie devo dire anche alla moglie, penso, si è ripresa poi con una cura molto lunga, molto, però si è ripresa.
1: Bene.
0: Invece a noi è successo che purtroppo il 22 gennaio del 20, cioè, scusi, il 18 gennaio del 22 mio marito, dopo una giornata assolutamente normale, non era ammalato, anzi era anche sportivo, vabbè, non a livelli, però insomma era una persona che aveva anche una buona resistenza e quando si camminava, insomma, camminava, che stava valutando tutti i giorni se faceva i 6.000 passi, i 10.000 passi, eccetera. C'era stato in palestra anche la mattina e improvvisamente dopo mangiato io non l'ho più visto.
1: Pronto? Oh, pronto. Signora? Adesso la sento, è andata via la voce.
0: Ecco.
1: No, dico improvvisamente dopo mangiato ho sentito?
0: Dopo mangiato probabilmente è andato a riposare un po', però ogni tanto lo faceva, e a volte lo faceva, a volte tornava a lavorare subito. E io ero qui, era piano di sotto con una persona che stava lavorando a casa nostra e ho sentito delle urla strane provenire da piano di sopra, erano i figli, e ho pensato che fosse magari successo qualcosa ai nostri gatti, cioè non potevo immaginare una cosa del genere.
1: E cosa è accaduto, signora?
0: Sono arrivata su, la restauratrice mi ha seguita, e c'era mio marito già disteso sul letto, già non respirava più, era blu, aveva proprio questo deficit di ossigeno e i ragazzi erano abbastanza disperati, però uno di loro aveva chiamato l'ambulanza, che è arrivata anche abbastanza presto. La persona che era con me aveva appena fatto un corso di pronto soccorso e ha provato a rianimarlo. Gli ha fatto un massaggio cardiaco finché è arrivato lo staff dell'ambulanza e poi hanno continuato loro con facendogli delle iniezioni di adrenalina e con...
1: Sì, hanno fatto, hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, insomma, ok?
0: Di rianimarlo, okay. Ho cercato di fare la rianimazione,
1: sì,
0: per un'ora, ma...
1: Non c'è stato nulla da fare, purtroppo?
0: Mi hanno detto che però il cuore aveva ripreso a battere e sì, poi ho smesso.
1: Ah.
0: Allora, nei giornali, per semplificare, scrivono sempre che è stato un infarto. Non è stato un infarto, così mi hanno detto anche loro.
1: Certo.
0: In realtà lui ha avuto delle emorragie.
1: Chiaro.
0: Perché io ho visto, non ho seguito proprio tutte le fasi perché sono dovuta uscire, però ho visto, insomma, c'era sangue,
1: sì,
0: aveva sangue in bocca, dal naso. La restauratrice mi ha confermato questa cosa, che il primo sbocco di sangue è stato dalla bocca,
1: sì,
0: quindi si può presumere.
1: Sì, sì, ha avuto un'imponente emorragia, praticamente, un'imponente, sì, emorragia.
0: Probabilmente la vena, insomma, penso.
1: Sì, no, ma è generalizzato la cosa, è uno degli effetti che ci sono, sono abbastanza, sì, comuni, purtroppo, tra gli effetti collaterali delle persone vaccinate.
0: E,
1: sì,
0: e poi mi hanno detto che non è stato il Covid, perché penso che gli abbiano fatto un tampone, immagino.
1: Quindi, scusi, la causa di morte alla fine...
0: Non mi hanno saputo spiegare, io ho chiesto, dico, ma scusi, ma cosa è stato? E mi hanno detto, non è stato il cuore, questo mi hanno detto subito, e non è stato il Covid. E poi mi hanno fatto delle domande, che saranno anche domande di diritto, però io dico, insomma...
1: Tipo?
0: Se aveva preso un colpo, una botta da qualche parte, che io sappia, no, dico, se aveva malattie ereditarie in famiglia, che io sappia, no, e, sì, il padre era mancato, però poi tempo prima, però i medici hanno detto sempre che aveva una malattia rara, che però non dalla nascita, una malattia che è apparsa quando era sessantenne, credo, però è sopravvissuto a più di 70 anni.
1: E questa malattia rara che cos'era?
0: Non era trasmissibile.
1: Ma che cos'era questa malattia rara?
0: È una malattia che interessa il sistema immunitario. È una malattia frequente, cioè frequente, abbastanza rara comunque, però... che si ha soprattutto nei bambini e ragazzini fino ai 15 anni e può essere dovuta a un virus, a qualcosa che hanno contratto, ma nell'adulto è molto più rara e insomma è dovuta a un deficit nel sistema immunitario, cioè il deficit di un elemento.
1: Sì, quindi scusi se la interrompo, ma sì? per la medicina ufficiale suo marito è morto per una malattia congenita, cioè acquisita, di tipo genetico, con alterazioni immunitarie, che non è, scusi, mi lasci finire, che non è in nessun modo collegabile alla vaccinazione, quindi?
0: No, parlo di mio suocero qui.
1: Suo suocero, no, scusi.
0: Mio marito, loro non danno spiegazione, allora, cioè, non danno spiegazione, mi hanno chiesto se faceva uso di medicinali, e quando ho detto di solito non prendeva medicine, però con sicurezza so che ha preso quella medicina, ovvero la vaccinazione, insomma, e loro hanno detto, ah, ma no, quella no, chissà perché, quella è da escludere. La stessa cosa è successa con la sua dottoressa di base.
1: Va bene, signora.
0: Scusi, non può esserci un collegamento. Ah, no, quello no. Cioè, una specie di tabù, no?
1: Sì, sì,
0: no,
1: ho capito.
0: Non si deve andare a indagare. Perché una morte così anche.
1: Senta, ha fatto autopsia il suo marito, signora, dopo la morte?
0: Prima?
1: Ha fatto autopsia?
0: No.
1: Quindi lei non ha nessuna come si dice, nessuna diagnosi che sia collegabile per la morte, che sia collegabile alla vaccinazione Covid?
0: Allora le spiego, subito appena è successo lo staff medico, lo staff dell'emergenza ci ha domandato, probabilmente il medico stesso, ci ha domandato, ma così come in proforma, se volevamo fare l'autopsia, autopsia in ospedale naturalmente. E non so se ci ha mai pensato, ma è una cosa difficilissima rispondere a questa domanda, perché tu hai davanti ancora la persona, perché per te è ancora la persona cara, e come fai a dire sì, adesso portatela via, è fatto, cioè è proprio un dilemma. Mi ricordo quel film La scelta di Sofì, no? Vuoi tenere questo figlio o l'altro figlio?
2: Sì, sì, certo.
0: È una cosa difficilissima da...
1: Sì, capisco.
0: Poi ho sentito anche dei medici, mi dicono che bisognava fare l'autopsia. E comunque nessuno la vuol fare, però dopo hanno rimosso di non averla fatta.
1: Senta,
0: allora forse è sbagliato come lo pongono anche, no?
1: Senta signora, lei sarà l'8 giugno alle 20:30, signora Iole, sarà presso lo spazio Meravigliosamente a Rosà alle 20:30 e sarà via Mazzini 91, e parlerà proprio di questo, cioè uno su un milione, e dove racconta la sua esperienza personale, che è stata segnata da questa perdita improvvisa, quindi la morte del marito, e che è avvenuta ovviamente dopo ovviamente le vaccinazioni, le tre vaccinazioni, tre richiami, insomma, e questo, da questo punto di vista, sì, quello che volevo solo dirle era, non avendo fatto l'autopsia, non è stato possibile da parte sua, o quantomeno, poter in qualche modo collegare con una certa certezza la morte con la pratica vaccinale. Ecco.
0: Sì, ma proprio perché non abbiamo fatto l'autopsia, perché in quel momento ho chiesto ai miei cognati, ai miei figli, se volevano che si facesse, e loro mi hanno detto tutti di no. Io sono stata contenta di essere alleggerita dal peso di questa cosa,
1: certo,
0: se devo dire la verità.
1: Certo.
0: E proprio perché non l'abbiamo fatta, io mi ricordavo di avere notato delle cose, soprattutto nell'ultimo periodo. E come dice Agatha Christie, un indizio è un indizio. Due indizi sono già qualcosa
1: di più. Tre indizi sono una prova.
0: Tre indizi possono, diciamo, non fanno una prova, ma possono fare una, costituire una prova. E quindi ho messo insieme tutta questa serie di indizi, ho ricercato ancora in questo senso. E secondo me la narrativa, il discorso ha una sua logica,
1: certo,
0: e anche chiude il cerchio, insomma, perché
1: certo.
0: Poi mi ha parlato con appunto degli amici medici, anche la mia, cioè una cosa detta così, sì, perché questo vaccino, come anche la malattia, portava l'infiammazione del sistema sanguigno, quindi del sistema dei vasi sanguigni, e ha provocato tutta una serie di conseguenze che tra l'altro erano anche previste dai famosi fogli Pfizer.
1: Certo. Signora, io posso solo dirle, guardi, le mando un grande abbraccio radiofonico per via etere, perché capisco il suo dramma e capisco, posso solo immaginare quello che avete provato con tutta la via crucis che avete dovuto subire. È una storia per cui lei si è sentita di scrivere questo libro, con cui che appunto ha questo titolo molto interessante, Uno su un milione, e che descrive la sua storia. Al di là del fatto che ci sia stata o meno l'autopsia, gli elementi che riconducono ovviamente a un effetto collaterale, lei fa parte purtroppo di quel numero elevatissimo di persone in Italia che hanno perso amici, parenti, figli, mariti, mogli, eccetera, in conseguenza di questo disastroso programma di vaccinazione sperimentale. Posso solo dirle, ecco, che lei può essere ascoltata direttamente, a cui le persone potranno fare anche una domanda, domande varie sulla sua esperienza, proprio l'8 giugno potrà essere lì a rispondere alle domande alle 20:30 e un attimo solo che le dico solo questo, presso l'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91 a Rosà, e ci sarà, come si dice, proprio la possibilità di telefonare anche per prenotare i posti direttamente a Franco, per esempio, che è al numero 333-6231-696, ripeto, Franco, lasciate un messaggio al 333-6231-696. Ripeto, è lunedì 8 giugno alle 20:30. Signora, signora Iole, la chiamo Iole perché giustamente lei non vuole dare il suo vero nome, e le mando un abbraccio fortissimo e la ringrazio per questa comunicazione che spero possa servire a tante altre persone anche da presa di coscienza, e soprattutto da evitare in futuro scelte non attente, non ben oculate. Ecco, grazie ancora. Grazie.
0: Nel futuro. La ringrazio tanto.
1: Grazie a lei. Stia bene, grazie.
0: Grazie.
1: A lei.
0: Grazie.
1: Looking for Someone dal LP Trespass Genesis.

0: Allora, torniamo in diretta. Dunque. One for the Wine è un altro bellissimo di Gwyn and Wuthering, molto bello. Your Own Special Way, un'altra bellissima, sempre di Genesis. Anzi, guarda, vi metto su questo, Your Own Special Way, che dopo ve la faccio sentire. Allora, diceva, mi è arrivato un Marino che ci manda un altro messaggio e diceva: buondì, mio fratello dopo 3 vaccini Covid cominciò ad avere forti coagulazioni del sangue, ictus insomma, e pochi mesi dopo tumore al pancreas, poi ci ha lasciato. Criminali, e dire poco. Marino, questo purtroppo è stata una strage quella che è stata fatta, e viene dimenticata, perché viene dimenticata da gente che ovviamente vuole dimenticare quello che è stato fatto durante quella segregazione. È stato un qualcosa di tremendo. Chi si è sottoposto per convenienza, per ingenuità, per comodità, per ignoranza alla pratica vaccinale, tanti, non tutti certamente, ma tanti hanno subito conseguenze mortali, ma anche invalidità permanenti, e hanno una vita rovinata per sempre. Ma sono stati migliaia, non uno su un milione, come ironicamente la signora aveva messo, naturalmente. È stata una tragedia di proporzioni enormi. Naturalmente col professor Guerra è stato identificato nel suo libro Agenda 2030 e Covid-19, l'inganno criminale. Covid-19, Agenda 2030, l'inganno criminale. Lui ha portato all'attenzione di tutti l'assoluta azione criminale e criminogena, perché questo è stato un vaccino, cioè che non era un vaccino ovviamente, era un'arma biologica, una manipolazione genetica che ha portato ad alterazioni devastanti con questo mRNA, che ha modificato e ha determinato in molti casi una alterazione permanente del sistema immunitario, una modifica addirittura del DNA delle persone che l'hanno subito. Tutto questo ha portato a migliaia di morti, e migliaia di morti come effetto collaterale da vaccino, non come malattia ovviamente, che era ampiamente e facilmente curabile con i normali metodi e con i normali farmaci a disposizione. L'unica cosa che non si doveva fare era la tachipirina con vigile attesa e l'intubamento quando c'era un deficit di respiro, perché salvo rari casi si poteva benissimo far regredire. Questo è il punto. Poi ce ne sarebbero da dire tantissime altre, però questo non va mai dimenticato. Io, chiunque si è esposto, ha rifiutato di sottoporsi al siero magico e si è esposto in prima persona per difendere il diritto della gente alla salute e alla scelta libera, ovviamente l'ha pagato, e lo sapete bene, ma questo lo rifarei 100 volte. Sinceramente sono contentissimo di poterlo aver fatto, perché ho affrontato con metodi inadeguati una banda di assolutamente di criminali, coloro che l'hanno pensato naturalmente, e di opportunisti, pezzi di merda venduti, coloro che si sono adeguati per mantenere le proprie posizioni di potere, e ciascuno nel proprio ambito, che fosse quello medico piuttosto che quello giornalistico o altro. Franco, sulla Catari, allora non avevo voglia di dirti, ma insomma, visto che ti insisti, allora, per il movimento Catare, il movimento Cataro riprendeva assolutamente la frase: io me ne vado perché deve arrivare il principe di questo mondo. Il principe di questo mondo, ovviamente, l'elemento luciferico. L'elemento luciferico, quando il Cristo se ne andò, in realtà si parlava di Arimane, ma comunque poco importa. Per il movimento Cataro, il mondo era dominato da Lucifero, e che era il male assoluto, e quindi creavano comunità in cui cercavano di non avere figli, perché il mondo stava per finire e non era giusto dare dei figli in modo che venissero poi gestiti da Satana. Questo è il punto. Poi che il Vaticano abbia fatto lo scempio dell'ennesima devastazione con stragi mostruose e immani, questo è altrettanto vero, ma bisogna dire che questa era una eresia veramente da setta che se fosse ai giorni nostri sarebbe stata setta pericolosissima, avrebbero arrestato comunque i capi, ecco, da questo punto di vista qua cerchiamo di capirsi, Tosi, perché non sai che bisogna anche sapere distinguere, no? Allora, dice qui Andrea, un mio amico o collega in odore di pensione che stava assolutamente bene, una sera si è seduto a tavola per cenare e di colpo è morto. I soccorritori hanno detto che si è trattato di un infarto fulminante e che se anche fossero stati lì non avrebbero potuto fare nulla. Naturalmente tre pere. Ma certo che è stato un infarto, può essere stato un infarto fulminante, è uno degli effetti collaterali. Quando io parlai direttamente con Robert Malone, che è stato lo scopritore della tecnica da mRNA, e al convegno che ha fatto Ippocrate a Bagnoli, io andai appositamente per andare davanti a lui e fare una domanda, sono riuscito a farla personalmente e io ho chiesto, ma mi sono presentato e ho chiesto al dottor Malone, c'era la traduttrice a fianco, ma dissi, ma cosa accadrà alle milioni di persone che si sono iniettati mRNA? Lui mi guarda negli occhi, abbassa lo sguardo, mi riguarda negli occhi, passano 8-10 secondi buoni e poi dice: problemi cerebrali, malattie del sangue, problemi cardiaci, tumori improvvisi, morte improvvisa. Questo non significa che tutti coloro che hanno avuto questo, che abbiano fatto il vaccino, debbano subire per forza questo, ma associato a questo ricercatore che conosce benissimo la tecnica mRNA e l'aveva studiata per la distruzione delle cellule tumorali, non per andare a sviluppare una pseudo anticorpo manipolato geneticamente e quindi non per una forma vaccinale, che abbia potuto dire una cosa di questo genere, associato a Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina. Tra l'altro Robert Malone era candidato al premio Nobel per la medicina, poi per le sue posizioni di fortissima critica nell'utilizzo di massa di questa tecnica modello vaccinale, anche se non lo era, ovviamente la candidatura viene tolta, ma capite bene, no? Tanti saluti da Marina di Biosapori, da Vicenza, vi conoscete il gruppo antroposofico? Ah, sì, salutami tanto anche tu, salutami tanto anche tu Paul, grazie, salutami tanto Marina. Dice, perché quelli che hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato per annullare le cure di De Donno e i responsabili delle inoculazioni di arma biologica e genetica sono ancora a piede libero? Sono tutti a piede libero, Andrea, sono tutti a piede libero. Pensa solo ai medici vaccinatori che prendevano una cifra colossale per stare lì a punturare la gente, ma pensa il livello di coscienza di questa gente che ha giurato, ma vabbè, lasciamo perdere, ormai siamo a dei livelli, non andrà in galera nessuno verrà colpito da questa cosa, perché se dovesse essere dovrebbero arrestare un'intera migliaia di persone, politici, medici, ogni tipo di persone andrebbero tutte arrestate per strage. Perché quello che è stato fatto è stata una strage. Questa è la realtà. Mio fratello dopo... Ecco qui un altro che mi manda. Ciao Paolo, mio fratello dopo la terza dose è morto 48 ore dopo. Mio nipote dopo 2 anni dal vaccino aveva addormentamenti improvvisi di pochi secondi. Dopo un malore all'ospedale è morto a 55 anni dopo 40 giorni di coma. Maria Grazia. Purtroppo Maria Grazia, è stato uno dietro l'altro e non hanno, col silenzio totale della classe medica, nessuno che ha avuto coraggio di parlare, di dire le cose, un'infamia veramente, guarda, una roba sporca. Almeno continuare dire, pensare cosa non mi torna che ho in sta testa, i figli purtroppo sono loro e mi rode per mio nipotino. Avanti presidente Emanuele. Ok, ciao Paolo, visto che sei in giornata Genesis, metterete per cortesia The Carpet Crawlers? No, ti metto one for the wine, perché merita, a me piaceva tantissimo e dura, guarda, dura 10 minuti, perché tanto erano tutti da 10 minuti, ed era veramente una. Beh, io li ho consumati gli LP dei Genesis, li conoscevo tutti, conoscevo ogni canzone praticamente. E dopo li ho seguiti fino a Duke, dopo, con Duke, quando se ne andò definitivamente Peter Gabriel, naturalmente, fecero ancora il mega concerto Seconds Out dal vivo a Parigi, dove lui era appena andato via, e riprodussero tutte le canzoni in cui c'era lui, naturalmente, Supper's Ready e tutte quelle cose lì. Fecero ancora un album, tra l'altro il primo album che io presi, adesso mi sfugge il nome perché sono. Già era senza di lui e cercavano comunque di riprodurre una sonorità e una tipologia di musica simile a quella che aveva fatto Peter Gabriel, anche se non ci riuscirono granché, però era ancora decente. Con Duke proprio ho deciso di non ascoltarli più, anche se riuscii nella mia vita ad andare ad ascoltare, come vi ho detto più volte, a Pisa, vicino alla base militare NATO, al Festival Nazionale dell'Unità, feci un'eccezione, anche se non volevo certo andare al Festival Nazionale dell'Unità, però quella volta lì c'erano i Genesis e ci andai, naturalmente. Dice Diego, chi ha preso determinate. Vediamo questo. Sì, pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ciao.
0: Oh, pronto? Niente. Chi ha preso determinate decisioni faccia mea culpa, anche se sono convinto che se risuccederà si comporteranno ancora nella stessa maniera. Umile mia considerazione, poco rispettoso verso chi ha lottato, essere compassionevoli verso chi ha creato i presupposti perché tutto ciò potesse accadere. Un saluto a tutti. Grazie Diego, forse te ne sei espresso mai, però perché poco umile mia considerazione, poco rispettoso verso chi ha lottato, non ha capito. Essere compassionevole verso chi ha creato i presupposti perché tutto ciò potesse accadere. Va bene, non importa, scusami. Ok, allora, se non c'è, che è caduta la linea? Vai, oh. Allora, vi faccio ascoltare Your Own no, One for the Wine, che è appunto dura una decina di minuti. Con questo vi saluto. Statemi bene e buona vita a tutti. Al prossimo giovedì.

Eccoci amici, incredibile, ma comincio adesso. Siamo al 28 di maggio 2026. Paolo che vi parla. Domani sera sarò con voi sempre per quella serata, penso, spero, interessante sulla relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Alle 20.45 sarò insieme alla dottoressa Paola Fulgini, che è facilitatrice della relazione uomo-animale, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e anche conduttrice di Radio Gamma 5. E io sarò lì per portare semplicemente, naturalmente Paola porterà la sua esperienza, io porterò la mia, naturalmente nel senso, con l'approfondimento che si dà in questi casi, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda l'antroposofia, ovviamente il rapporto uomo-animale, quali le relazioni, quali le le relazioni e le influenze che noi uomini abbiamo sull'animale e quelle che ha l'animale su di noi, naturalmente. Il riferimento sarà soprattutto sui nostri piccoli animali, sui cani e gatti, naturalmente, ma sempre più grandi. Allargheremo il discorso anche agli animali di allevamento o quelli che vengono utilizzati ancora per l'alimentazione umana, con tutto quello che ne consegue. Sapete adesso dell'iniziativa che il dottor Zomsky sia il dottor Guerra hanno preso su quella incredibile azione che ha fatto la regione Veneto, purtroppo, che è la decisione di andare avanti, di iniziare comunque, nonostante le pesantissime critiche e domande di chiarimenti che ci sono state, di andare avanti con la vaccinazione sperimentale ad mRNA sul pollame. Per fortuna doveva coinvolgere 200 allevamenti del nord Italia, e al momento, grazie anche alle prese di posizione che ci sono state, le interrogazioni che sono state fatte anche da Zonsky e amici in consiglio regionale, al momento sono comunque andate avanti nonostante gli evidenti rischi e possibilità, ovviamente, di rischio per la salute. Sono andati avanti con 5 soli allevamenti, 3 nel Veronese e 2 nel Mantovano, che sono collegati e ben conosciuti. Ma qual è l'elemento assolutamente negativo di tutto questo? Il fatto che procedono alla vaccinazione di questi animali, poi quando questi ovviamente verranno macellati, trasformati in carne o le uova di questi, non vengono segnalate al consumatore, che quindi non gli viene dato modo di avere un messaggio chiaro e semplice e comprensibile per dire questi animali sono stati trattati con vaccinazione sperimentale ad mRNA, per esempio, no? Per cui non c'è possibilità per il consumatore di poter fare una scelta. Allora, giustamente si diceva, allora noi cosa facciamo? Facciamo semplicemente, prendiamo una posizione per cui tutti gli allevamenti che fanno riferimento a un certo marchio, in questo caso c'era anche, dopo dovrebbe esserci, vi dirò anche i nomi, ma evitiamo di comprarli a questo punto. Ma questo non è un boicottaggio politico, è realmente una tutela della propria salute e dei propri familiari, perché non sono chiare e non sono note in alcun modo quelle che possono essere le conseguenze sulla salute anche di coloro che consumano queste carni. Perché qual è il problema? Dopo vi leggerò l'articolo comunque specifico, ma all'inizio di questo mese il direttore generale della sanità animale del Ministero della Salute ha firmato questo dispositivo che decide in Italia questo primo progetto pilota di vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità.
questo problema è partito nonostante ci siano appunto questioni molto gravi portate avanti. Perché? Perché è un vaccino del tutto simile al vaccino con la stessa metodica, preparato con la stessa metodica con cui sono stati preparati i vaccini Covid, in particolar modo adesso non ricordo il nome, il vaccino si chiama, ecco ve lo leggo comunque, il vaccino si chiama Vectormune HVT-AIV ed è quello che è stato verso il quale Zomsky di Resistere Veneto ha citato esplicitamente nella sua interrogazione pubblica in giunta, vaccino a vettore virale ricombinante. Il vettore è un herpes virus del tacchino geneticamente modificato per fare in modo che esprima un antigene che è l'emoagglutinina H5 del virus dell'influenza aviare. Questo dovrebbe stimolare la reazione anticorpale, eccetera, eccetera. Naturalmente questo secondo tutti gli aspetti positivi che dovrebbe dare. Ora, la domanda onestamente che si pone è: perché dobbiamo utilizzare una tecnica ricombinante, quindi che implica la manipolazione genetica, quando normalmente per l'influenza aviaria si utilizza già da decenni e si è utilizzato e si utilizzano dei vaccini tradizionali che riescono perfettamente a confinare il problema senza dare problemi né per la salute umana ovviamente dei consumatori, quindi, né tantomeno per la salute degli allevamenti e degli animali da allevamento. E quindi la questione che di fondo qual è? L'utilizzo, adesso vi leggo poi l'articolo, ma ve lo riassumo brevemente. Questa metodica porta ad avere delle possibili conseguenze per quanto riguarda il vettore virale che viene usato, ovviamente manipolato geneticamente, entra con estrema facilità all'interno della cellula, mentre il vaccino tradizionale resta in uno spazio extracellulare, cioè al di fuori della cellula. Nel questo invece vaccino ricombinante, quindi modificato geneticamente, grazie all'azione penetrante del virus manipolato, entra all'interno della cellula e quindi impone lo sviluppo di questo herpes virus, impone lo sviluppo di questo antigene da parte della cellula, questa emoagglutinina H5 che è quella del virus dell'influenza aviaria, per avere una risposta. L'Agenzia Europea dei Medicinali ha autorizzato il prodotto per uso veterinario nell'Unione Europea, ma la cosa interessante qual è? Che il prodotto può essere gli animali che verranno poi macellati e le galline ovaiole, la produzione quindi di uova eccetera, verrà tenuta solo per un momento solo che devo rispondere a una telefonata, scusate.

Scusatemi. Allora, stavo appunto dicendo... qual è il problema? Il problema vero è che questo vettore virale modificato geneticamente, che crea, fa produrre alle cellule, entrando nella cellula del pollo, gli fa produrre l'antigene emoagglutinina, che è quello consente, secondo i calcoli teorici, emoagglutinina H5, che consente di sviluppare sostanzialmente gli anticorpi per l'influenza aviaria. Una manipolazione di questo tipo, qual è il senso, dal momento che il vaccino tradizionale, che restava fuori dalla cellula e non aveva una manipolazione genetica, riusciva perfettamente a controllare la malattia, perché bisogna fare una cosa di questo genere? Allora, e l'altra cosa è, il consumo delle carni e delle uova è destinato, è consentito solo al mercato italiano. Che interessante anche questo aspetto, no? Cioè, allora, noi ancora una volta, come è già accaduto per il Covid, il popolo italiano diventa in qualche modo cavia, o si fa un'azione sperimentale. Il consumatore che mangia alla propria insaputa questo alimento può benissimo non avere nessun problema, per carità, ma se per caso ce l'ha, e ce l'ha solo il popolo italiano, non ce l'hanno gli altri paesi europei, perché la vendita all'estero di queste carni, di queste uova, è vietata. Quindi si può vendere, senza possibilità di rendersene conto, solo in Italia. Allora, voi capite bene che non occorre essere degli esperti di genetica o dei laureati in biologia molecolare, piuttosto che in veterinaria, piuttosto che in altre cose, per capire qual è l'inculata. Cioè, non è che si vuole tanto, ma perché si dovrebbe fare una cosa di questo tipo? E perché allora, se è così sicuro, perché intanto dietro le interrogazioni regionali fatto da Resistere Veneto e dal dottor Guerra, oltre che dal dottor Zonski, perché da 200 allevamenti si è passati a 5 e comunque si è deciso di andare avanti? Perché se non ci sono problemi si poteva andare avanti tranquillamente senza nessun problema con i 200 allevamenti e non ridurli a 5. Prima osservazione. La seconda osservazione, si riducono a 5, però non si dà modo di al pubblico, e quindi al consumatore, non si dà modo di distinguere le uova e le carni che provengono dagli animali che sono stati vaccinati con questa nuova tecnica sperimentale. Perché? E perché non si può vendere quindi il prodotto all'estero? Cioè, capite che non ci siamo. Leonardo Guerra, biologo molecolare, che ha avuto esperienza dirigenziale per tanti anni in Glaxo, in varie strutture farmaceutiche, i vaccini, dice, a vettore virale sono tecnologicamente affini, del tutto simili alla classe che in campo umano ha incluso il vaccino AstraZeneca, che è stato l'unico ritirato dal mercato in tutto il mondo nel maggio del 24 per quei famosi effetti collaterali gravi che sono stati riconosciuti anche dall'azienda produttrice. La metodica quindi per il vaccino, ripeto, Vectormune HVT -AIV, che è un vaccino a vettore virale ricombinante, che verrà iniettato nei 5 allevamenti sperimentali, 3 nel Veronese e 2 nel Mantovano, tra cui ovviamente allevamenti della catena AIA, tanto per essere chiari. Questo vaccino è del tutto simile, come tecnica è uguale a quello che è stato utilizzato dall'AstraZeneca, che poi è stato ritirato dal mercato nel maggio del 24 per gli gravi effetti collaterali riconosciuti dall'azienda fatti nell'uomo. La somiglianza non è nel fatto che il vettore è uguale, perché l'HVT è un herpes virus e quello di AstraZeneca era invece un adenovirus, ma la logica del meccanismo è identica. Cioè, cosa faccio? Io utilizzo un vettore virale modificato geneticamente che mi fa da apriporta per entrare nella cellula, all'interno della cellula, come faceva l'AstraZeneca usava l'adenovirus, noi e qui invece si usa l'herpes virus, che è un agente virale di tipo respiratorio, ovviamente negli animali, no? Ma anche nell'uomo, ma negli animali in modo particolare. Allora, nella logica del meccanismo, un agente virale modificato trasporta quindi
questo agente virale che viene modificato geneticamente, viene innestato un gene diverso, che cosa deve fare questo gene? Induce la sintesi artificiale di un antigene specifico dentro le cellule dell'organismo ospite. E quindi questa classe di prodotti determinato nell'uomo cosa ha fatto? Ha determinato effetti collaterali statisticamente importanti, rilevanti, e quindi non poche persone, ma parecchie, hanno avuto encefalopatie, encefaliti e malattie di tipo prionico. Vi ricordate i prioni? Vi ricordate i prioni, che sono quelli della mucca pazza? Sono proteine degenerate, non in nessun modo non metabolizzabili, non vengono riconosciute dall'organismo e quindi non digerite, non vengono appunto digerite, e vanno ad accumularsi nell'organismo, in particolar modo a livello encefalico. Queste possibili encefalopatie, encefaliti e degenerazioni da prioni hanno frequenze che superano le normali standard di deviazione rispetto ai farmaci di controllo, quindi sono particolarmente pericolosi. Quindi la domanda è: cos'è che passa allora dall'animale vaccinato, quindi dal pollo, dalla carne di pollo per esempio, o dall'uovo, no? Cosa passa all'uomo? Non ci sono, allo stato attuale, non ci sono risposte pubbliche, non c'è risposta, non ci sono documenti, perlomeno documenti accessibili. La richiesta di documentazione e di risposta è avanzata all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, quindi quello che è a Legnaro, tanto per capirci, responsabile del Triveneto. È stata fatta richiesta di accesso agli atti e quantomeno è stato chiesto, che tipo di documentazioni avete che dà una garanzia di mancato effetto collaterale? Cioè, come fate a partire con una sperimentazione in questi allevamenti e consentire il consumo della carne e dei derivati di questi animali in campo umano senza una etichettatura? La domanda è: perché? Che documenti avete che vi tranquillizzano sulla mancata problemi di salute, possibili problemi di salute per l'uomo? Il punto centrale è questo, e va considerato sopra ogni altra cosa. Quegli animali vengono macellati e finiscono nelle tavole degli italiani. Il Ministero della Salute non ha comunicato alcuna valutazione di rischio specifica per la catena alimentare. L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che è stato interpellato in particolar modo da Guerra, sulla tecnologia specifica, ha risposto che non dà risposte, perché in mancanza di una direttiva ministeriale non poteva fornire informazioni. A questo punto Zonski ha presentato un'interrogazione formale alla Giunta regionale del Veneto chiedendo chiarimenti sulla tecnologia, ma capite bene che c'è una opacità di procedura particolarmente inquietante. La Regione Veneta, insieme la cosa è partita, il piano nazionale di vaccinazione era stato annunciato all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie già nel gennaio del 26, e la Regione Veneto, con Verona in testa, capofila non a caso, poi c'era Lombardia ed Emilia Romagna, con estensione prevista poi ad altre regioni. Il numero che circolava in quel momento parlava di 136 allevamenti di tacchini e 64 di galline ovaiole solo in Veneto, con oltre 14 milioni di dosi totali preparate. La prova che si fa il 5 maggio, che è partita il 5 maggio, che è su solo 5 allevamenti, sembra una ridimensione, di fatto viene ridimensionato il progetto di partenza, ma non è stato sospeso. Ed avrebbe dovuto esserlo nel momento in cui tu non fornisci a chi ti chiede chiarimenti dei documenti che dimostrano l'assoluta innocuità
no? Il principio di precauzione, no? Se tu non mi dai dei documenti, che prove sono state fatte, che tipo di prove, che dovrebbero richiedere qualche anno normalmente un vaccino per essere di nuova generazione, di nuova concezione, per essere sperimentato adeguatamente, eccetera, anche negli animali, richiede qualche anno di prove per vedere quali sono gli effetti. E ovviamente le carni, le uova, eccetera, nel frattempo vanno distrutte, non vanno consegnate al consumo. La domanda è allora qual è il progetto che ci sta dietro? Dobbiamo essere preoccupati o no? La domanda è legittima. In mancanza di alcun risposta rassicurante e soprattutto di alcun documento che rassicuri coloro che hanno fatto le richieste di chiarimento e di accesso agli atti, in mancanza di questo perché si va avanti con un progetto sia pure ridimensionato, se invece di 200 allevamenti se ne fanno 5, ma perché? La questione dell'etichettatura quindi resta aperta, la tracciabilità, il dispositivo che cioè, il modo di procedere che si è iniziato il 5 maggio prevede la tracciabilità dentro i sistemi informatici nazionali, ma non impone alcuna indicazione al consumatore finale sulla provenienza dei prodotti da allevamenti vaccinati con questa tecnologia. Quindi non c'è modo per il consumatore di sapere da dove vengono. Guerra dichiara di aver contattato direttamente l'Istituto Zooprofilattico della Venezia e di aver incontrato l'assessore all'agricoltura Bond, Veneto naturalmente, che sostiene anche che il profilo di rischio biologico di questa tecnologia, che viene poi di fatto entra nella catena alimentare umana, non è stato valutato con i criteri di precauzione, che invece le terapie geniche richiedono sempre. Quando i vaccini tradizionali, ricordiamo sempre che rimangono negli spazi extracellulari, cioè non entrano nella cellula. I vaccini invece a vettore virale entrano nelle cellule e inducono la sintesi di una proteina estranea che non ci sarebbe mai formata se non fosse stato geneticamente modificato il gene di quel virus, che va a stimolare un tipo di antigene e quindi di proteina alla fine. Il rischio quindi che si formino delle proteine prioniche, ovvero dei prioni, le famose proteine degenerate o alterate, no? E che possano in qualche modo entrare entrare inevitabilmente nella catena alimentare, è l'elemento centrale di tutta la questione. Il fatto che ci sia il rischio che all'interno delle carni e delle uova eccetera di animali vaccinati in questo modo possa rimanere possano essere presenti prioni è assolutamente già dimostrato con il vaccino per uso umano del Covid a base di adenovirus. È già stato dimostrato questo, perché non dovrebbe accadere anche su questa tipologia di vaccino? E se non fosse, perché non mostrate i documenti? Cioè i documenti che provano il fatto che non c'è nessun rischio per la salute umana. Perché poi le carni e le uova prodotte da questi allevamenti sperimentali non possono essere esportate all'estero se non c'è problema per la salute? Le dobbiamo mangiare solo noi italiani? Ok? Perché soprattutto in assenza di qualunque reale rischio epidemiologico, ripeto, l'influenza aviare è una malattia conosciuta da decenni e mantenuta con i sistemi vaccinali normali e tutte le precauzioni igienico-sanitarie normali, la famosa profilassi zootecnica che viene fatta, veniva mantenuta tranquillamente sotto controllo. Perché si dovrebbe fare un salto di qualità verso una tecnologia a manipolazione genetica che ha in campo umano presentato evidentemente dei rischi pericolosi? Questo è il punto, capite? C'è da farsi delle domande per niente secondarie, no?
Leggevo qui un nostro amico, vediamo. Era tanto che non li ascoltavo, sempre grandi, si riferiva ai Genesis, ok. La stampa ha mandato un suo reporter a verificare il massacro di studenti in un dormitorio fatto dagli ucraini. No, non era questo che volevo leggere. Dopo lo leggerò, comunque non è questo il punto. Allora, sono andato alla cassa del supermercato con il carrello pieno di prodotti AIA e lo ho lasciato là con un cartello prodotti pericolosi. Sono andato via a mani vuote. Bravo Adamo, questa può essere una protesta corretta. Avete aggiornamenti sulle moratorie di FIDE, evasioni di Zonsky e Leonardo Guerra riguardo agli inoculi di trattamenti genici ad mRNA facendo il giro largo, passando dai polli e allevamenti per arrivare all'uomo, visto che nessuno voleva più farsi? Sì, appunto, questi gli aggiornamenti sono questi, Andrea, non ci sono novità. Al momento non si risponde in nessun modo da parte degli organi sanitari e veterinari interpellati esplicitamente, e questo quantomeno è preoccupante, no? Poi anche le uova biologiche bisogna evitare? Allora Marco, abbiamo detto con chiarezza che sono stati utilizzati, come inizio il 5 maggio 2026, sperimenterà su allevamenti questo vettore virale, su 5 allevamenti, 3 del Veronese e 2 del Mantovano, che sono allevamenti intensivi di tipo tradizionale, quindi non biologico, per cui il punto non riguarda il biologico, ma non è questo il punto, è che se tu vai a vaccinare di massa popolazioni avicole generali, tu capisci che il rapporto tra biologico e convenzionale è di 9-1, eh? Quindi se tu inquini geneticamente e consenti, cioè, un utilizzo massiccio di vaccini di questo tipo, se poi ci sono problemi, l'inquinamento genetico è irreversibile comunque. Non si torna più indietro, non è che l'allevamento biologico ne resta isolato, esattamente come con gli OGM in campo agricolo. È inutile, una volta che li hai fatti entrare, il fatto della possibilità di inquinamento genetico e di interferenza anche su terreni e su sementi non modificati geneticamente c'è sempre. Quindi il problema è non farli entrare, e la domanda è perché si fa questo e non si risponde alle richieste, ok? Le galline degli allevamenti anche piccoli all'aria aperta sono comunque state vaccinate. Allora Elia, qui si tratta di una tecnica vaccinale nuova che viene in questo momento usata, almeno adesso, in questo mese, su 5 allevamenti soltanto intensivi, grandi, ma soltanto 5 allevamenti in Italia. Quindi tutti gli altri, galline, non galline, ostie e madonne, le vaccinazioni sono quelle tradizionali. Ciao, forse non si deve esportare perché così gli effetti avversi all'interno dell'Italia sono più facili da identificare. Simonetta Rosà, è possibile, Simonetta? Ciao Paolo, vedrai che quest'estate il pollo costerà un cazzo. Può essere, Filippo. Il dottor Salmaso dice che non sono vaccini genici. A chi credere? Io ti ho riportato quello che è anche un articolo che si può trovare tranquillamente online, e quindi se non è genico questo mi devi spiegare che cos'è, mi dispiace, ma ciao Paolo, non tracciabilità, non risarcimento danni perché manca causa ed effetto. Esatto, sì, ma certo che è quello il motivo, ovviamente, ma allora tu capisci che se è questo il motivo, Mari, allora l'osservazione che si deve fare dietro è, allora c'è una volontà precisa di nuocere, cioè non c'è, mentre magari prima si cercava di dire, vabbè, state facendo una cazzata, non vi rendete conto dei rischi perché la pressione economica è più interessante e ve ne fottete dei rischi, in realtà allora tu la pensi ancora in senso peggiore, cioè tu dici, vabbè, ma questo è fatto apposta a sto punto, è chiaro, no? Questo è un pensiero che si può fare. Ciao Paolo, la vaccinazione è volontaria, non è obbligatoria.
No, Maria, in questi 5 allevamenti la vaccinazione è parte e verranno attuata e verrà attuata. Questo è quello che so io, quindi non... Le galline degli allevamenti piccoli, aspetta, intendevo se tra le vaccinazioni tradizionali ci sono anche vaccini genici o dannosi. Allora Elia, i vaccini tradizionali non sono vaccini genici. Chiuso l'argomento, ok? Ciao Paolo, ma è genico o genico replicabile? Nel secondo caso sarebbe davvero pericoloso. Enrico, non te è chiaro cosa vuol dire vaccino genico e ti posso capire, non è un problema, bisogna esserci un po' dentro. Faccio fatica anch'io che comunque ci sono stato dentro 4 anni come interno all'Istituto di Malattie Infettive. Ma la manipolazione genetica non è questione di replicabile o meno. La produzione... l'interferenza, la produzione di anticorpi provocati da un agente virale modificato geneticamente provoca, sintetizza proteine degenerate, tra cui anche proteine prioniche, e modifica, ovviamente può modificare e modifica il DNA anche del pollo. Quindi mangiando quelle carni, soprattutto l'elemento, la vera questione è che mangiando quelle carni il pollo produce anche proteine degenerate, conseguenza della stimolazione antigenica provocata dalla manipolazione genetica, produce anche delle proteine prioniche, cioè delle proteine degenerate, cioè i prioni, che non vengono inattivati dalla cottura e che quindi possono essere mangiati dalle persone. In questo momento non c'è un pericolo, una diffusione, perché riguarda 5 allevamenti in cui dovrebbe essere fatto, non si capisce se è stato fatto già, sono già partiti o meno, pare di sì, ok? E quindi cosa si può fare? Quello che ha fatto Adamo, si evitano per esempio i prodotti AIA, tanto per dirne una, ma ce ne sono poi degli altri in realtà che sono stati valutati, e altre marche che hanno accettato di sottoporre i propri animali a questa procedura. Basta che cercate su internet, ci sono le varie tipologie, e quindi si risponde in questo modo. Si fa boicottaggio duro e puro. Gli altri, per il momento, gli alimenti provenienti da altri allevamenti in questo momento non sono a rischio, a meno che non facciano le cose di nascosto, ma insomma mi sembrerebbe molto pericoloso per loro fare una cosa del genere. Mio figlio ha aiutato un suo amico di Verona che alleva polli per 3 giorni, non potete immaginarvi che schifezza, non ho più mangiato carne. Ecco, quello può essere un buon sistema, andare a vedere cosa succede negli allevamenti intensivi, e allora diventiamo tutti vegetariani, cosa che sarebbe veramente utile. Allora, cosa vuol dire la Lorenzin è lei? Cosa vuol dire? È venuto fuori un messaggio, la Lorenzin è lei. Tosi, ma quando che scrivi i messaggi, che si io collega o no? Perché mi goda l'eser di dopo, no? Che cazzo vuol dire? Ho mio fratello che ha un allevamento nel bosco e mi ha riferito questo con certezza. Oltretutto la viaria è portata dagli uccelli, non capisco perché vanno a vaccinare i polli allevati chiusi in capannoni. Allora, madonna signore. Allora, l'influenza aviaria è una malattia collegata a tutte le specie avicole, tutte, non è i polli di allevamento, tutti. I polli di allevamento vengono ovviamente vaccinati, perché si dice che se arriva dentro un pollo, o se arriva tramite le anatre o animali selvatici, arriva lì, viene trasmessa ai polli, e a quel punto sei fottuto. Ma c'è già un sistema di controllo già sperimentato negli anni, ok? Quindi in questo momento i vaccini che vengono usati nei normali allevamenti, che non siano quei 5 lì, sono solo vaccini tradizionali, e quindi la cui pericolosità non è paragonabile a quella genica. Pensa quando quando ci saranno i panettoni e colombe. Vabbè.
Avendo i nomi dei cinque elementi, bisognerebbe iniziare a fare come Adamo e anche quando si va al ristorante chiede l'origine della carne. Se lo fa uno solo è preso per paranoico, se lo fanno in tanti sicuramente smuove anche chi ignora o se ne frega. Esatto, sono perfettamente d'accordo con te, esattamente questo è un boicottaggio preciso, si chiede chiarimenti, per cui anche il ristoratore sta attento. Comunque, se fate una ricerca su internet, i cinque elementi sono ben noti, sono nominati, quindi si sanno quali sono. Ok? Pubblicità.

0: Sai ragazzi, no, non so se avete sentito che pezzo, vabbè, insomma, spero vi sia piaciuto. Io ero innamorato di queste canzoni e certo erano le canzoni della mia gioventù e, come dice la nostra ascoltatrice, c'è della nostalgia. Madonna se c'è. Allora, vi faccio ascoltare adesso direttamente da TikTok, siccome dice la signora non riesco a trovare le multinazionali, perché non ti si può cercare su internet, amore, tutto qua. Io ammetto la mia ignoranza, mettila anche tu. Allora, su TikTok c'è un filmato vaccini aviaria di con Leonardo Guerra del 14 maggio, e vi spiego un po' tutto. Adesso spero che si senta abbastanza bene, ve lo faccio sentire ovviamente. Dura non so quanto, credo poco, non molto, circa 3 minuti neanche. Allora adesso ve lo faccio sentire, ok?
1: Buongiorno a tutti, breve aggiornamento riguardo alla vaccinazione sperimentale con prodotti igienici che il Ministero della Salute ha deciso di intraprendere, seppur a livello di pilota, dal 5 di maggio nelle regioni del Veneto e della Lombardia. Allora, abbiamo ottenuto un primo risultato, che è quello di contenere il numero di allevamenti che originariamente erano previsti essere 200 al numero di 5 allevamenti che sono riconducibili alla stessa unica multinazionale del cibo, marchio famoso. La sintesi che vi propongo oggi è che appunto questo risultato è importantissimo, perché 200 non sarebbero stati gestibili dal punto di vista della sicurezza del cittadino, e che il risultato delle nostre azioni hanno prodotto un effetto chiarissimo. E siamo quindi nella fase 2 e dobbiamo continuare. Due sono al momento gli strumenti che abbiamo identificato di pronto intervento, che il primo è continuare a mandare le diffide non solo al Ministero della Salute, non solo ai consiglieri del Veneto, ma anche a quelli della Lombardia e a quelli di tutte le regioni. Come si fa a mandare la diffida? La diffida con richiesta di moratoria la trovate in bacheca nel mio canale Nova trattino sotto Civitas, la scaricate, la copiate nel testo della vostra email, meglio se PEC, ma anche se non avete la PEC va bene lo stesso, ricopiate l'oggetto, richiesta di moratoria, inserite copiando gli indirizzi di posta elettronica e fate clic e mandate. Questo è fondamentale, dobbiamo continuare a mantenere alta la pressione su questa iniziativa che non ha nulla di umano e tantomeno di razionale, se non un ordine arrivato da Bruxelles e probabilmente da OMS. Quindi è un solo progetto politico che è contrario al principio di garantire salute animale e salute alimentare, quindi umana. Il secondo livello di intervento che riguarda ciascuno di noi è di non acquistare i prodotti che sono a rischio da questo punto di vista. Il marchio è noto, quindi bisogna informare le persone e continuare determinati, fermi, sereni, in questo tipo di linea, senza tentennamenti. Quello che stiamo facendo ha un significato fondamentale, è l'equivalente della battaglia del Piave, se non della battaglia di Lepanto. Quindi signori, determinati, tranquilli, gentili, ma fermi. Grazie.
0: Ecco, mi pare che sia stato chiarito la questione. Lui non nomina ovviamente il polo AIA che avevo. AIA c'è dentro, non c'è solo AIA, ma comunque c'è anche quello in ogni caso. Allora, per quanto riguarda il vediamo qua. Dunque, seguite divulgate Enrico Stocco su Telegram, enrico.tour, scritto Tour, insegna agli allevatori come evitare le vaccinazioni obbligatorie per ora dei bovini. Grazie Ottavio. Sì Ottavio, l'avevo già visto, sono filmati che stanno girando. Sì, diciamo che io mi concentrerei intanto su questo che ha detto Leonardo Guerra, cioè inviare le diffide, ed è una cosa utile, direi, senz'altro. Allora, Dobbiamo, dice buon pomeriggio Paolo, dovremmo unirci per protestare contro la vaccinazione sperimentale in Veneto e Lombardia, è chiaramente un cavallo di Troia, io non sono riuscito a trovare su internet, no Giuliana, le aziende ci sono comunque, basta cercare Giuliana, vai a vedere un po' in giro, adesso li avevo e non riesco più a tirartele fuori perché mi arrivano 200 messaggi al giorno, 300, non riesco a starci dietro, purtroppo non riesco poi a ricostruire, poi incomincio a essere rincoglionito, quindi ciao Paolo, ma i poli biologici fanno i vaccini, sì Monica, li hanno sempre fatti nei poli biologici perché senza un piano vaccinale normale non puoi tenere un allevamento, sono vaccini normali, capisci Monica? Sono vaccini normali, certo che sempre mangia carne, immagino da quando eri bambina e da sempre hanno fatto i vaccini. Allora, i vaccini normali sono una cosa e questi vaccini qua sono ben altro, quindi questo è il vero problema, ok? Allora, dunque, messaggio chilometrico, vabbè, vediamo un attimino, dice delle cose interessanti, immagino Andrea, quindi trattamenti igienici sperimentati da DARPA, sapete che DARPA è il settore di guerra batteriologica del Pentagono, ok? Quando io in campagna elettorale dissi nella trasmissione Ring di A3 dissi questa cosa, c'era quel poveretto che fa da giornalista, che fa tanto sboronche, poi è uno che come tutti, vabbè dai, siamo a perdere, e ho detto, ti assumi tu la responsabilità di quello che stai dicendo, ho detto, veramente dovresti dirla a te sta roba che te sei giornalista, no Mimma, comunque non importa, ho fatto di tutto per essere irradiato e va benissimo così, un paese di merda come il nostro, degenerato e profondamente rimasto profondamente fascista nella mentalità, non poteva che andare a finire così. Va bene, dunque, trattamenti igienici sperimentati dal DARPA e fornito poi alle case farmaceutiche per la distribuzione sugli umani da sterilizzare e ridurre di numero, giusto? Sì, questa è una delle ipotesi ovviamente che si possono fare. Poi, siccome nessuno voleva più inocularselo, hanno pensato bene di fare il giro largo su polli e animali per arrivare all'uomo. In Italia, nazione più ricca di biodiversità, si mangiassero solo gli italiani riducendo l'Italia intera a laboratorio sperimentale? Sarà il vantaggio di avere un Ministero della Sovranità Alimentare? Grazie, sì. Diciamo che l'Italia è stato scelto ancora dall'epoca della Lorenzin come paese guida, cioè da paese da inculare nell'ambito di tutte le sperimentazioni vaccinali di Dio. Tanto è vero che solo ai nostri bambini stanno facendo un vituperio di vaccinazioni che è una follia, e non perché io sia contro il principio vaccinale, ma perché questa è una follia in termini di rischio per la salute dei nostri figli, e solo in Italia si fanno tutti questi vaccini, in nessun'altra parte d'Europa. Anche questo fa pensare, perché l'Italia è il paese più debole storicamente, più corrotto e più debole, e anche più ricco, perché lo era perlomeno fino a pochi anni fa, e quindi era la classica botte piena e moglie ubriaca che si doveva ottenere, quindi si sono concentrati sull'Italia perché era più facile era ricca, era facile da depredare perché il livello di corruzione era elevatissimo, quindi sono andati in autostrada, e vi ricordo che tutto è cominciato quel famoso 23 maggio di 34 anni fa, quando hanno fatto saltare in aria Falcone, lì è stato l'inizio della fine, ragazzi. Quando Gate ha sterilizzato milioni di donne in Africa, erano vaccini sperimentali o ben sperimentati per ottenere l'effetto grazie ad aver inserito una sostanza che induceva la donna ad abortire? No, non era questo, era li faceva ammalare con era il vaccino della polio inserito e coltivato su cellule di scimmia che malate di SV40, cioè un virus, un lentivirus che provocava tra le altre cose, a parte i tumori, anche l'indebolimento del sistema immunitario. I trattamenti igienici forniti dalla DARPA alle case farmaceutiche da spacciare come vaccini e distribuire erano trattamenti sperimentali o ben sperimentati? Questo per polli, questi per polli da chi sono creati? In questo momento è l'allevamento, la fabbrica è francese, ma non cambia un cazzo, tanto a livello mondiale sta roba, quindi. Italia, dice sempre Andrea, finora è in gran parte terra di cibo buono e vitale, ottimi prodotti tipici tramandati da secoli, enorme biodiversità di razze e bestiame, selezionate in secoli con sapienza e logiche estranee ai soli fini commerciali e speculativi, conoscenza del territorio, usanze, moltitudini di dialetti, parole, linguaggi, modi di chiamare, sentire, vedere, conoscere il mondo e le cose. Grazie, sì, questo è il paese che stanno facendo a pezzi. l'hai descritto molto bene, Andrea, e che noi stiamo lasciando che la facciano a pezzi comunque. Questo è l'altro elemento. Gianfranco da Verona dice: con i Genesis mi fai spuntare i Penotti. Bene, sono contento che almeno ti passa un'emozione come è passata a me. Ciao Paolo, bravissimo, ti ringrazio per le informazioni che ci stai dando. Che stiano riciclando i vaccini AstraZeneca fuori dalla porta, dentro dalla finestra, a pensare male, e ai figli che mangiano nelle mense scolastiche andrà a finire nel piatto anche questa merda velenosa, o sbaglio? E nella nostra non lasciano portare il cibo da casa. Penso che ormai si è capito che i vaccini e quelli mRNA in particolare sono armi biologiche coperte a segreto militare. Ciao, vecchio Davide da Vicenza. Sì Davide, il problema è che la gente vedi che, a parte noi, cioè a parte quella minoranza, a parte quel 15-20% della popolazione che continua a parlare, che non ha paura e che è disposto a pagare anche di persona per dire, informare e cercare di avvicinarsi perlomeno alla verità, ok, perlomeno alla verità, nonostante questo vedi che non è che si sta muovendo granché, e questo è un dato di fatto. Allora, ecco una lista, Paolo, ciao Nicola. Allora, grazie Nicola. Dunque, eccolo qua. Sì, dunque, solo che adesso bisogna ampliarla, vediamo se riesco. Sì. Allora, gli animali vaccinati e le loro uova possono essere regolarmente commercializzati e consumati, anche quelli che sono stati vaccinati con questi vaccini sperimentali.

0: a Roverbella, sempre Mantova, per Gallina Vaiole. C'è inoltre, come ultima, 3, 4, 5, sei il quinto, Laghetto Fantasia a Villafranca di Verona, tacchini da carne. Gruppo AIA, Agricola Italiana Alimentare S.p.A., è una delle maggiori aziende alimentari italiane, fondata nel 68 a San Martino del Buonalbergo e facente parte del gruppo Veronesi. I tre marchi principali della holding sono AIA, Negroni e Veronesi, mangimi zootecnici. Nelle situazioni di difficoltà è bene sviluppare intelligenza e chiudere l'esposizione dello sfintere, tutto il resto non serve. Allora dice ancora: siate presenti e consapevoli, un pantaloncino a ciclista in ghisa vale più di 50 polli, 30 tacchini e 100 uova che alla fiera dell'est per due soldi mio padre comprò. Bravo, bravissimo. Questo, vabbè, questo era la cosa. Grazie Nicola che hai mandato questo coso. Questo messaggio era uno di quelli che avevo visto io, che poi ho perso naturalmente. Vabbè. Allora, vediamo se questo qua.
1: Sui polli e sui tacchini. Ecco qua chi l'ha autorizzato, abbiamo tutto signore. Il Ministero della Salute, Orazio Schillaci, ha autorizzato questo dispositivo. Regione Veneto, Luca Zaia, Dario Bomba.
0: È troppo basso, non riesco ad alzare il volume. Vabbè. Allora, grazie Nicola, comunque è corretto. Bene. Allora. Vediamo. Ok. Ciao Paolo, un mio amico a Gallina Vaiole, nate. Aspetta un secondo. Allora, ciao Paolo, mio amico ha galline ovaiole nate da incubatrice sua che poi non vaccinerà. Ora mi chiedo se quelle galline conservano o no il DNA delle galline da cui sono generate. Lunga vita a Radio Gamma 5, Riccardo Camionaro. Certo, ovviamente, come tutte, come tite conservi il DNA dei tuoi genitori, che discorsi. Il problema non è questo, Riccardo, il problema è che attraverso una vaccinazione introducono artificialmente dentro a queste galline un virus che è stato manipolato geneticamente, perché è un virus che è un herpes virus che entra all'interno della cellula, essendo stato modificato geneticamente sviluppa un antigene che sarebbe un anticorpo, chiamiamolo così, che dovrebbe difendere dalla patologia, dall'influenza aviare. Nel fare questo però sviluppa tutta una serie di patologie secondarie, encefaliti, prioni, eccetera. Questo è il problema. Spero di averti spiegato. Girotto, potete mettere sul sito della radio il modello di diffida per i vaccini sperimentali aviari? Grazie della vostra missione, vi ascolto da tanto tempo. Sì, magari siete venti te me ne dai una man, perché non c'è nessuno che se ne occupa. Questa è la realtà di questa radio, che siamo tutti bravi a parlare, poi a farci il culo dal punto di vista della gestione, che è sempre più complessa e sempre più difficile, siamo sempre meno, e questo è, quindi, una, per esempio, l'abbiamo già chiesto più volte, qualcuno che si prendesse carico di questo impegno sarebbe una cosa importante, ma non c'è nessuno, quindi è difficile che ti dica hai ragione, hai assolutamente ragione, ma è difficile che lo facciamo. Perché non si adotta il principio di precauzione, continua Andrea, forse perché non c'è nessuna precauzione che si vuole adottare, visto che ben si conoscono gli effetti che si vogliono causare e l'ordine calato dall'alto è solo da eseguire dai soliti camerieri se tutti stanno zitti. Certo, esattamente così Andrea, io condivido questa tua ipotesi, naturalmente è un'ipotesi, ma è una cosa che è possibile. Allora, io adesso volevo farvi leggervi invece, preso dal sito camenocrisciotto.org, un articolo fatto ieri molto interessante che spiegherebbe molto. Volevo spostarmi un attimino sulla condizione geopolitica internazionale, perché vedete, a furia di parlare di quella merda del, come cazzo si chiama, dell'assassinio della Poareta della Tosa di 15 anni fa, come si chiama, vabbè, non mi ricordo un cazzo, vabbè. Si stanno usando in maniera vergognosa obiettivi di distrazione di

massa totali e non si sta dando nessuna informazione sull'escalation che sta avvenendo purtroppo con la guerra, non solo con l'Iran, ma è molto più pericolosa la situazione di guerra con la Russia, tra Ucraina e Russia, e le provocazioni che in questo momento quel figlio di puttana di quel governo neonazista ucraino sta facendo nei confronti della Russia con la è stata una provocazione chiarissima per sperare che la Russia risponda massicciamente e consentire quindi all'Europa di dichiarare guerra. L'assassinio di 80 bambini all'interno di un collegio, fatto con i droni, naturalmente sapevano benissimo che andavano a colpire lì e volevano provocare una reazione da parte della Russia. Banalizzare questa cosa, dire che loro credevano che lì ci fosse la sede di un corpo speciale dell'esercito russo è ridicolo, è semplicemente la volontà preoccupante di andare avanti su questa storia. Ora, perché non ci sia una reazione a livello internazionale, una reazione importante nei confronti di non tanto dell'Ucraina, il popolo ucraino, io ho una grande compassione perché è un popolo che viene martoriato in maniera vergognosa da un'elite di origine sionista, naturalmente, perché non a caso è cittadino israeliano, ha il doppia cittadinanza, una buona parte del regime con Zelensky in testa, naturalmente. Ma come mai non ci sia una presa di posizione contro un governo criminale e di fatto neonazista come quello israeliano, che non c'è una reazione? Allora, l'elemento facile che si può dire, il titolo dell'articolo è: la cassaforte digitale d'Occidente è Israele, per questo nessuno la critica. La cassaforte digitale dell'Occidente è Israele, per questo nessuno la critica. L'articolo è di Saura Plesio. Allora, ve lo leggo. Trovo alquanto inutile nascondersi dietro a personaggi squalificati e teppistici come Ben-Gvir e Smotrich, dei quali ho già abbondantemente parlato in alcuni post pregressi, quando ancora la stampa mainstream dormiva e li ignorava. L'idea balzana di creare misure mirate per colpire uno dei ministri importanti del governo Netanyahu, il Ministero della Sicurezza Nazionale corrisponde più o meno al nostro Ministero dell'Interno, smarcandoli dall'insieme del governo in carica, sa di ipocrisia e lascia il tempo che trova. La Francia comunque ha già dato il ben servito al feroce panciuto chippato, che peraltro non si muove mai dai suoi insediamenti. Non credo sia tipo da voler visitare i Champs-Élysées con la sua mogliettina. Il video abilitato dallo stesso Ben-Gvir sui prigionieri della flottiglia, in realtà dei sequestrati al largo di Cipro, incaprettati e inginocchiati, sospinti a forza con violenza, e sembra pure che non manchino gli abusi sessuali, ha già fatto il giro del mondo, suscitando orrore, indignazione e riprovazione. Ma ecco il punto: noi inorridiamo solo quando ci toccano i nostri, mentre la coscienza occidentale è assopita quando si tratta di altri popoli, popoli anche se vicini. È forse normale che ci siano fronti di guerra proibiti alla stampa, come è avvenuto per Gaza? Ricordo che durante le guerre in Vietnam la stampa faceva il suo dovere di documentare e dare regolarmente conto di quanto avveniva nei teatri di guerra, anche i più rischiosi. La faccio breve. E grazie a quel mostruoso video messo sui social dallo stesso Ben-Gvir, se ora possiamo chiederci attoniti, beh, se fanno così a un paese alleato, chissà cosa passano quei poveri palestinesi in materia di torture, abusi sessuali, omicidi mirati su bambini, su donne e su vecchi. E non è ancora finita, perché c'è il rischio Libano, che sta subendo un processo di palestinizzazione, leggi, di martirio della sua popolazione civile. Dobbiamo ancora una volta fare spallucce o girarci dall'altra parte, o prendere per buona la scusa dell'Hezbollah sciita nel tessuto libanese, come se non sapessimo che Israele dispone della più potente intelligence nel mondo e che, se volesse, è in grado di procurare omicidi selettivi sulle dirigenze sciite, risparmiando sofferenza per la popolazione civile libanese? E allora si fa largo il sospetto che il Libano del Sud possa servire ad allargare i territori dello Stato ebraico e a costruire la grande Israele.
Tutto questo sconquasso di fronti bellici aperti ci fa dimenticare nel frattempo che il governo Netanyahu e i suoi scherani ne approfittano per annettersi la Cisgiordania attraverso violenze, vessazioni, ingiustizie clamorose contro i poveri agricoltori e pastori inermi di quei luoghi, ad opera di coloni armati fino ai denti, mentre vanno avanti costruzioni su costruzioni vessatorie che chiamano col nome di edulcorato di insediamenti. Ma torniamo a noi. Mi ha colpito l'impossibilità del governo israeliano quando Meloni ha sospeso il 14 aprile scorso il memorandum di collaborazione militare tra Italia e Israele, formalizzato poi dal ministro della difesa Crosetto con una lettera al suo omologo israeliano Katz. Dal canto suo Israele minimizza. A dirlo all'Ansa è stato il portavoce del Ministero degli Esteri israeliano, il quale ha aggiunto che la sospensione del memorandum non danneggerà la sicurezza di Israele, lasciando altresì capire che è l'Italia ad aver bisogno di Israele e non viceversa. Qui tutti i dettagli relativi alla sospensione del citato memorandum. Ma c'erano stati antefatti assai sgradevoli. I nostri soldati della missione UNIFIL erano stati ripetutamente colpiti e prima ancora gli episodi contro i cristiani di Terra Santa, il divieto di accedere ai luoghi santi del patriarca latino durante i riti pasquali, che la Meloni non poteva ignorare. Ho raccolto un po' di articoli e di materiali circa l'annosa questione dei rapporti commerciali, industriali e militari con Israele. Tanti nel corso dei vari governi avvicendatisi, forse troppi. A mio parere il punto più delicato e sensibile è rappresentato dal problema della cyber sicurezza. Mi viene in soccorso un'inchiesta dell'Espresso dello scorso anno dal titolo Israele, la cassaforte digitale dell'Occidente. Ecco perché nessuno lo critica mai veramente. Questo è il titolo dell'Espresso. Se c'è una cosa che i governi occidentali, Italia inclusa, sembrano volere evitare con ogni mezzo, è uno scontro diretto con Israele. Anche quando l'evidenza dei fatti renderebbe legittime domande scomode, la reazione ufficiale resta cauta, sfumata o del tutto silente. Non è solo una questione di geopolitica o di rapporti storici, è anche, forse soprattutto, una questione di infrastrutture digitali, perché negli ultimi 20 anni Israele è diventata la cassaforte informatica dell'Occidente e nei software israeliani che girano si archiviano e si proteggono alcune delle informazioni più sensibili di governi, ministeri, forze dell'ordine, servizi segreti europei. Una sorta di scatola nera, insomma. Israele ha costruito nel tempo un ecosistema tecnologico militare unico al mondo, frutto dell'intreccio tra università, esercito e intelligence, cioè servizi segreti. È dal reparto di elite del Mossad per la cyber intelligence, considerata la Silicon Valley della guerra digitale, che provengono molto spesso fondatori e dirigenti di decine di start-up e colossi dell'high tech, che sviluppano strumenti di sorveglianza, intercettazione, profilazione e controllo dei dati venduti ai governi occidentali sotto forma di sicurezza nazionale. Senza dimenticare poi che quei software capaci di trasformare un semplice smartphone in un microfono permanente senza lasciare traccia, numerosi giornalisti italiani e non ne sanno qualcosa, fatti che dimostrano al mondo quanto sia sottile il confine tra protezione e spionaggio. Dopo i recenti scandali, il problema non è scomparso, è solo diventato più invisibile. Ci sono paesi che usano prodotti israeliani per gestire dati classificati. Se volessero, gli israeliani avrebbero la mappa completa delle vulnerabilità digitali dell'intero continente europeo. Non è detto che lo facciano, ma è tecnicamente possibile. E questo basta e avanza per tenere tutti i governi occidentali in silenzio. È la stessa tecnica, scusate, aggiungo io, che ha usato Epstein, no? Prima ti corrompo tutti i dirigenti dei governi principali europei e americani, te li faccio andare con le bambine, te le faccio violentare, te le faccio ammazzare e anche mangiare in alcuni casi, e dopodiché sei un uomo mio in ogni caso, perché inoltre ti finanzio ovviamente le campagne elettorali. Come cazzo fai poi a prendere una posizione contro di me? Lo capite bene questa cosa? E capite che con gli Epstein Files, cosiddetti, non c'è stato nessuno messo in galera finora. La comunicazione è ancora più pesante. Noi di voi facciamo quello che vogliamo, state attenti. Per incutere terrore e panico, capite bene, no? A
Allora, e questo basta e avanza per i governi occidentali in silenzio. Anche l'Italia è parte di questa rete invisibile. Alcune procure italiane, reparti speciali e persino alcune aree dei servizi si affidano a piattaforme israeliane per la gestione dei dati di indagine, intercettazioni, riconoscimenti biometrici e attività forensi digitali. I contratti spesso sono coperti da vincoli di riservatezza, ma il flusso di tecnologia va in una sola direzione, da Israele a Roma, da Israele a Berlino, da Israele a Parigi, da Israele a Madrid. Chi possiede le chiavi dei software ha il potere di monitorare ciò che accade anche nei governi alleati, racconta un esperto di intelligence. La vera forza di Israele oggi non è solo militare, è digitale, e nessuno vuole mettersi contro chi può potenzialmente accedere a tutto, anche agli elementi più nascosti e riservati. Mettiamoci dentro anche gli accordi industriali, le collaborazioni tra intelligence, i programmi di formazioni congiunte, le missioni NATO e partecipazioni incrociate tra fondi sovrani e aziende private, con l'obiettivo di sentirsi ed essere indispensabili, specie per chi ha potere e lo esercita verso quei paesi che sono partiti in ritardo sul piano delle tecnologie e della digitalizzazione, come appunto l'Italia. Ma la tecnica non è neutrale. Chi controlla gli strumenti con cui si acquisiscono prove, si aprono cellulari, si aggirano protezioni, si analizzano dati personali, controlla una quota reale del potere coercitivo dello Stato. E se questi strumenti vengono da un ecosistema che ha fatto della fusione tra sicurezza, guerra, servizi segreti e mercato una strategia nazionale, allora il problema non è solo tecnologico, diventa un problema di democrazia, di controllo pubblico e di autonomia della giurisdizione. Non so se capite, ragazzi, eh? In conclusione, questa partnership cibernetica non è affatto paritetica, ma si tratta di una subordinazione funzionale da parte italiana dalla quale non sarà facile affrancarsi. E io aggiungo, non sarà possibile affrancarsi. Questo è il punto. Perché, voglio dire, alle prossime elezioni, anche se Vaso è a Meona, viene su la Schlein, la sionista Schlein, cioè di cosa se mi devo parlare, Tosi? Ok? L'avete capito, no? Allora, buongiorno Paolo, analisi e informazioni inappuntabili date con la competenza e l'esperienza che come pochi lei sa dare, grazie. Mi consente di dire a mio parere che questo paese è di merda perché la mentalità generale è antifascista e falsa democristiana, e le informazioni sul malo trattamento della zootecnia con cui lei ci presa ne è l'ampia dimostrazione. Michele da Venezia, grazie. Sai Michele, il problema è che la mentalità generale non è antifascista, è fascista profondamente, perché è cattolica. Non dico le cose a caso, Michele. La profonda origine della intolleranza che questo paese ha sempre avuto verso le opinioni diverse, il fascismo è un prodotto del modo di pensare di un popolo, non è nato dal nulla, ed è lo spirito cattolico. Se non sei con me, sei contro di me, ed è lo spirito di tutte le religioni monoteiste. Non parliamo del giudaismo o dell'islam, anche se peso ancora. È o sei con me o sei contro di me. La democrazia da questo punto di vista è solo una farfugliata. Il presentatore russo Soloviev ha detto: con tutte queste provocazioni che la Russia continua a ricevere, saremo costretti di dare un colpo di avvertimento all'Europa, e se lo capiscono a cosa andranno incontro, bene, se no guerra aperta. Mariano. Sì Mariano, questo è l'altro aspetto che adesso volevo portarvi, e che è l'altro articolo che volevo leggervi, ma non so se avrò tempo, che è quello che sostanzialmente le provocazioni contro la Russia stanno andando avanti perché si vuole la terza guerra mondiale. E la terza guerra mondiale, sempre provocata come la prima e la seconda dai paesi anglo-americani, dagli inglesi soprattutto, e poi dagli americani come braccio armato, ma adesso, oggi sempre di più, dal grande potere finanziario speculativo internazionale che ha non solo gli inglesi come protagonisti, ma naturalmente anche i sionisti. In questo momento la Russia è il grande porcellino salvadanaio che contiene una ricchezza incommensurabile, controllata da un solo centro di potere politico, che è Mosca. Questo è inaccettabile, lo diceva ancora
La Thatcher negli anni Ottanta diceva che per l'Inghilterra era inaccettabile che ci fosse un unico potere politico e un unico governo, quindi, che andava dalla Polonia a Vladivostok. E inaccettabile, questo diceva 40 anni fa, 50 anni fa quasi. Per cui capite bene che è difficile che queste cose vengano dette, che un primo ministro inglese dica le cose a caso. Il primo ministro inglese aveva già accesso a studi e a forze che stavano già organizzando e pianificando la provocazione continua della Russia, possibilmente senza arrivare ovviamente all'ecatombe nucleare, ovviamente, ma anche questa questione si sta assottigliando sempre di più per le posizioni guerrafondaie che l'Europa ha adottato. L'attuale cancelliere tedesco è un uomo che ha passato la vita nell'esercito ed è un testa calda incredibile dal punto di vista militare. Vuole la guerra, lo vuole chiaramente, e questo passo, le provocazioni che continuano a esserci nella Russia e che la Russia tende a non rispondere adeguatamente, e non so quanto possono andare avanti, anche perché c'è una parte del potere politico russo che comincia a criticare apertamente Putin per la presunta debolezza. Diciamo che la situazione non è delle migliori, ovviamente, in questo momento, ed è, non si voleva molto a capirlo, però va tenuto presente. Che allegria, Paolo, sono tutti gli allevamenti davanti a casa mia. Avanti, ciao Beo. Ecco, te potresti fare, Andrea Sceriffo, te potresti andare lì davanti col camion, andare a farvi buttare in culo magari con uno striscione. Mi piacerebbe sapere se questa vaccinazione sperimentale verrà fatta solamente in Italia o se anche in qualche altra parte del mondo. In questo momento solamente in Italia, Andrea. E ti dice qualcosa? O sei con me o contro di me, è uguale a chi vorrà credermi, chi invece perirà per sempre. Lo hanno detto loro con i Vangeli, e i catari avevano un forma di credo in Gesù Cristo. Sì, Paul, ne abbiamo già parlato di catari, se te vuoi ti ripeto, non era un'eresia che aveva potenzialità pericolosissime. Comunque, con questo non si giustifica il massacro che hanno fatto, ovviamente, ma era una via deviata di tipo luciferico arimanico. Paolo Vannacci, ex generale, fa pensare? Hai tutto che faccia pensare, è un uomo di servizi, devo parlare da tempo con Vannacci, e la Lega che mette come candidati extracomunitari, te che capisci? Cioè, è una presa per il culo totale, ragazzi, hanno in mano tutto. Quello che io ho sperimentato nel mio piccolo, e me l'hanno fatta pagare, è semplicemente che una persona onesta, normale, che abbia anche voglia di fare delle cose oneste e fatte bene per il bene comune, non può più entrare in nessun incarico pubblico, cioè scusa, in nessun incarico politico, non deve entrarci, punto. E se ci entra, e se per sfiga ci entra, solo due possibilità: o accetta la corruzione e fa, esegue precisamente gli ordini, o viene eliminato. Non è che c'è altro. Questa è la realtà che stiamo vivendo adesso, inutile che ci raccontiamo per balle. Il titolo: si sta ripetendo il 1914, scoppierà una guerra aperta tra Europa e Russia. L'attenzione di tutti è concentrata sulla guerra in Iran. Tuttavia, anche il conflitto tra Europa e Russia potrebbe intensificarsi da un momento all'altro. Attraverso l'Ucraina, gli europei stanno conducendo una guerra diretta contro la Russia. L'orso alla fine si sveglierà e contrattaccherà l'Europa. Questo è mi pare che rischiamo tantissimo. C'è un'introduzione, dice: lo scoppio della guerra nel 14 colse di sorpresa molti, ignari del fatto che gli inglesi avessero teso una trappola ai tedeschi, trappola che si chiuse nell'estate del 14. 100 anni dopo, Christopher Clark scrisse un bestseller, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914. Insinuando che la guerra fosse stata involontaria e evitabile. Come in tutte le grandi guerre, gli inglesi non lasciarono nulla al caso, tutto fu calcolato e il colpevole fu identificato fin dal primo giorno di guerra, cioè la Germania. Una falsità che persiste nei libri di storia ancora oggi. Britannici e americani ebbero un ruolo anche nello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Anche dopo questa guerra entrambi riuscirono a presentarsi come i grandi liberatori.
e la gente ci crede perché hanno in mano tutto, capite? Se in Europa dovesse scoppiare una guerra per la terza volta in 112 anni, il colpevole sarebbe già stato identificato, la Russia, ovvio, no? Dal 14 l'Europa e gli Stati Uniti sono impegnati in una guerra contro la Russia, finora limitata al territorio ucraino, ma la situazione potrebbe presto cambiare. Nel marzo-aprile del 22, poche settimane dopo l'inizio dell'operazione speciale, la Russia aveva tentato di raggiungere un accordo con gli ucraini e ci stava quasi riuscendo. Poi arriva Boris Johnson, arriva a Kiev e come inviato della perfida Albione, e aveva salvato la guerra. La successiva grande controffensiva della NATO nell'estate del 23 era miseramente fallita contro le difese russe. L'umiliazione della NATO era stata enorme, le perdite dell'Ucraina terribili. In totale ad oggi in Ucraina si contano 2 milioni di morti e milioni di ferite, pari a quasi il 10% della popolazione del 2026. I russi hanno probabilmente subito circa 200.000 perdite rispetto a una popolazione totale di 147 milioni. È un numero esiguo. Per le famiglie in lutto naturalmente non c'è, è sempre una catastrofe. Ma la volontà di vincere, la lealtà alla patria e la superiorità militare e strategica si riflettono, tra le altre cose, nel numero di volontari. In Russia circa 1.200 volontari continuano ad arruolarsi per il fronte ogni giorno. La situazione in Ucraina è opposta. I cacciatori di teste braccano i giovani come animali, provocando un aumento degli attacchi da parte della popolazione locale. Persino le eroiche nonnette si ribellano a questa feccia, perché essere inviati al fronte in Ucraina significa morte certa o prigionia. Le truppe regolari sono state talmente decimate che le nuove reclute, catturate con la forza e sottoposte a un corso accelerato di 2 settimane, muoiono o disertano. Dopo 4 anni di guerra, i media occidentali continuano a dipingere un quadro diverso, sebbene fatichino sempre più a suffragare con i fatti le loro previsioni propagandistiche di una vittoria ucraina e di un collasso russo. Eppure questo giornalismo di merda è ancora sufficiente a far colpo sui lettori più ingenui. La NATO sta intensificando una guerra nella quale, secondo la sua stessa versione, non è ufficialmente coinvolta, anche se la verità è molto diversa. A partire dal 22 ha fornito prima l'artiglieria, poi i carri armati, poi gli aerei da combattimento, missili e infine missili da crociera, il tutto nell'ambito di un pacchetto che includeva esperti in loco per la manutenzione, programmazione e addestramento all'uso delle truppe ucraine di queste armi. Secondo il servizio di ricerca del Bundestag tedesco, la Germania aveva già abbandonato la non belligeranza nel 22, quando aveva iniziato ad addestrare i soldati ucraini all'uso delle armi fornite. Questa analisi e valutazione risale a 4 anni fa e appare al lettore del 2026 come un documento prebellico. Da allora innumerevoli linee rosse sono state oltrepassate e già all'inizio del febbraio 23 avevamo riflettuto su sonnambuli al lavoro. La terza guerra mondiale è probabilmente già iniziata. L'escalation in tutta Europa ha recentemente raggiunto un punto tale che persino la leadership russa, che si sforza di trovare una soluzione diplomatica, non potrà più ignorare la realtà. I paesi europei si stanno preparando a dislocare armi nucleari in Polonia e stanno producendo migliaia di droni fabbricati fuori dall'Ucraina, capaci di raggiungere e danneggiare infrastrutture del cuore della Russia. Il 22 maggio la brutalità ha raggiunto un nuovo picco. A Lugansk un dormitorio studentesco è stato attaccato da qualche decina di droni di notte, mentre tutti gli studenti dormivano. Il risultato: 21 morti e decine di feriti. Le analogie con la guerra israeliana sono impressionanti. Inoltre questi attacchi vengono evidentemente lanciati non solo dall'Ucraina, ma anche direttamente dagli stati baltici. Come se non bastasse, in un'intervista rilasciata il 18 maggio alla Neue Zürcher Zeitung, il ministro degli esteri lettone ha addirittura affermato che la NATO avrebbe i mezzi per radere al suolo le installazioni militari russe a Kaliningrad, nell'enclave russa, no? Che ovviamente gli inglesi hanno ben saputo creare, così come con Danzica, così si creerà il nuovo casus belli, questo sperano. Gli attacchi in corso non possono più essere definiti ucraini. L'Ucraina ora serve semplicemente da foglia di fico per la guerra aperta dell'Europa contro la Russia. Questo è il punto. E l'Europa non ha più paura della guerra, questo è l'altro argomento per cui ad esempio già nel maggio del 22, quando la corsa agli armamenti in Germania era in pieno svolgimento, Friedrich Merz, cancelliere, aveva dichiarato di non temere una guerra nucleare.
mentre nel 22 marzo era ancora l'opposizione, oggi questo scemo è cancelliere. Chiunque non tema una guerra nucleare è uno scemo. I media tedeschi minimizzano questa affermazione, ma vedremo più avanti che Merz intendeva sostanzialmente ciò che ha detto. Insieme a Starmer e Macron, l'ex cadetto della Bundeswehr, cioè dell'esercito, era un cadetto dell'esercito, sto idiota, sta conducendo l'Europa verso la guerra col pieno appoggio della von der Leyen e della Callas, le quali sono evidentemente disposte a inseguire la loro russofobia fino ad accettare la caduta dell'Europa occidentale. Ciò che queste signore e signori sembrano non riuscire a comprendere è che il presidente Putin, con la sua posizione conciliante e la sua buona volontà verso l'Europa, è tra i più pazienti. L'affermazione ripetuta più volte in Occidente, secondo cui la Russia in generale e il presidente Putin in particolare sarebbero aggressori, non trova riscontro nei fatti. In Russia, almeno dal 2014, si discute intensamente sull'opportunità di adottare una linea più dura nei confronti dell'Europa e numerose personalità influenti criticano la strategia diplomatica del Cremlino. Alla luce delle politiche irrazionali dell'Occidente, queste posizioni stanno guadagnando sempre più consensi e le proposte avanzate non si limitano affatto a note diplomatiche di protesta o una retorica più aggressiva. La Russia sta attualmente valutando se far rinsavire gli europei ormai storditi dalla guerra con la forza delle armi e il professor Karaganov da anni cerca di persuadere il Cremlino ad adottare una linea d'azione che preveda l'uso di armi nucleari in Europa. Ok, e questo poi parla della dottrina Karaganov, che è un professore di alto livello onorario del Consiglio russo per la politica estera e di difesa e docente presso la Scuola di Economia Internazionale di Mosca. Dice, è ora che ci muoviamo, perché finora la politica conciliante di Putin non ha fatto altro che portare alla guerra, perché è stata la politica conciliante degli accordi a ogni costo, accettando gli accordi di Minsk ancora del 2008, che si è arrivati poi alla guerra del 22, perché hanno accettato sempre le balle raccontate dagli europei, e qui è stato ovviamente Putin. Allora, ragazzi, questa è la situazione. La situazione è decisamente pesante e pericolosa. Allora, adesso andiamo in pubblicità e poi facciamo un'intervista su un altro argomento che sentirete più tardi, va bene? Allora, ci risentiamo fra poco.

Eccoci qua, siamo tornati in diretta. Dovremmo avere con noi la signora Iole. Signora, mi sente? Pronto? Signora, mi sente? Allora, un attimo solo.

0: Eccoci, adesso ci dovremmo essere. Signora Iole, mi sente?
1: Sì, la sento.
0: Buongiorno signora, benvenuta a Radio Gamma 5.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Allora, sentiamo la signora Iole? Perché la signora Iole ha una storia piuttosto importante da raccontarci, diciamo. Ha scritto qualcosa come uno su un milione, giusto signora? O sbaglio?
1: Sì. Sì,
0: questa è la sua storia, è una storia che la riguarda direttamente e riguarda soprattutto la sua famiglia. Cosa ci può dire, signora? Ci può dare una testimonianza e un riassunto di quello che lei ha descritto in questa esperienza dolorosa e dura della sua vita?
1: Le spiego il perché del titolo, se vuole.
0: Sì, certo.
1: Quando i miei figli erano piccoli e sono andata a vedermi i libri di medicina di mio fratello che studiava medicina, davano sempre come effetti collaterali probabili dopo l'utilizzo dei vaccini cifre veramente ridicole, cioè uno ogni 0, cioè, quindi uno su un milione, diciamo,
0: Di effetti collaterali.
1: Di effetti collaterali, cioè pochissimi, anche meno forse, anche migliaia, eccetera. La cosa strana è che conoscevo qualcuno che aveva avuto effetti collaterali, qualcuno che aveva avuto dei figli che avevano avuto degli effetti collaterali. E quindi mi è sempre sembrata un po' strana questa faccenda. Quando era passato il Covid e poi avevano così paventato la possibilità di trovare questo vaccino, eccetera, e forse all'inizio dell'utilizzo del vaccino, avevo discusso con mio marito di questa cosa, perché sui giornali non mettevano che non c'erano rischi collaterali all'uso, quindi possibilità di avere degli effetti secondari, ma erano improbabilissimi.
0: Lei parlava di vaccini Covid, signora, giusto?
1: Di vaccini Covid.
0: Sì.
1: Sì, erano, sembrava che fosse una cosa. E parlandone con lui, dicevo, ma scusa, dico, anche fosse uno solo che ha un effetto collaterale pesante, insomma, si va a colpire una persona. E lui, però, siccome lui era abituato a fare calcoli, e così gli sembrava una cosa talmente difficile che a verificarsi che non gli sembrava un pericolo possibile. E quindi per me il titolo ha questo significato, va bene. Un milione è anche una cifra astratta, no? Per dire una probabilità veramente
0: remota,
1: ridicola, remota, che succeda qualcosa, ma in realtà non è così, insomma, lo stiamo vedendo.
0: Cosa le è accaduto, signora?
1: È successo che dunque in famiglia si sono vaccinati praticamente tutti e io ero abbastanza scettica a proposito, per cui cominciavo a informarmi su queste cose e ho cominciato a vedere che apparivano i primi, si parlava dei primi effetti collaterali, insomma. E siccome conosco abbastanza le lingue, insomma, andavo a cercarmi in YouTube dei video in inglese, in tedesco, in francese, insomma, sì.
0: E
1: parlavano proprio di questi effetti, ma anche pesanti. Cominciavano ad esserci le prime miocarditi, pericarditi, eccetera, in soggetti sani, giovani, sportivi, spesso è così. E quindi stavo cercando anche di mettere in guardia i familiari stretti, insomma. Ma mio marito aveva fatto la prima vaccinazione, io gli avevo consigliato di vaccinarsi, lui aveva deciso di farla, insomma, anche perché non farla implicava tutta una serie di difficoltà, naturalmente, per il lavoro, eccetera. Uh-huh. Io ho sempre potuto lavorare in fondo. E diceva: guarda, che ormai i miei cantieri richiedono il Green Pass rafforzato, insomma, anche se per la sua categoria non era ancora proprio obbligatorio, insomma, era obbligatorio già per gli ultra cinquantenni, eccetera. Nel 2022 erano ormai 4 mesi e mezzo che aveva fatto la seconda dose e mi aveva detto che avrebbe voluto fare anche la terza, perché immagino proprio forse sicurezza nei confronti dei familiari, ma soprattutto per praticità, insomma, perché così non gli avrebbero richiesto, anche perché io dicevo: scusa, potresti fare anche i tamponi, ma cioè, vedeva delle difficoltà in questo. Era su posizioni non estremiste, però diceva che ormai si era convinto che, ma io penso anche proprio per praticità, insomma, si era convinto che andasse fatta.
0: Ma dopo i primi due aveva avuto qualche problema oppure nessun problema?
1: Ne ha avuto una sola prima, ne ha fatto una sola. Diceva che non aveva avuto nessun problema.
0: Ok.
1: E proprio che non aveva sentito niente, eccetera, ma questo non mi rassicurava, nel senso che io ho visto come gli anziani generalmente non avessero nessun sintomo, neanche quelli locali, no? Mm-hmm. Infatti lui non aveva avuto nessun sintomo locale. Mm-hmm. Mentre i giovani, me l'hanno detto poi i miei figli, avevano tutti febbre dopo la vaccinazione. Mm-hmm. E erano tutti
0: debilitati,
1: o comunque avevano un organismo che reagiva anche subito. Però io pensavo: ma non è che mi rassicuri questa cosa, perché ho visto anche appunto persone più forti reagire appunto con febbre o dolore locale, eccetera, e persone che all'apparenza almeno, insomma, mi sembravano meno reattive e non avevano nessuna conseguenza, no? Diciamo: guarda come l'ho sopportata bene. In particolare in un caso, amici, in cui lui poi è stato ricoverato in ospedale a un certo punto per una cosa molto strana.
0: Cioè?
1: Una cellulite, un problema alle cellule, quindi un problema
0: sì, non la cellulite delle donne, signora.
1: No, non in quel senso. Un problema di infiammazione della cellula, immagino, e che si è manifestato però sulla pelle in maniera molto apparente.
0: Cioè?
1: E poi,
0: cioè? Può descriverlo?
1: No, io non l'ho visto, sa che erano ancora periodi in cui c'era chiusura, però insomma, se ne ha parlato la moglie, e lui è rimasto anche in ospedale per un pezzo, ha avuto, non so, penso tipo un ventenne, qualcosa, e lui ha preso un colpo e da lì è uscita questa cosa, questa macchia, però dice la moglie che era molto strana, preoccupante. Lei ha avuto il buon senso di telefonare subito a un dermatologo che conosceva e questo è stato immediatamente in ospedale. Hanno fatto degli accertamenti in seguito ed è risultato che era comunque un qualcosa di profondo che avrebbe potuto intaccare anche gli organi interni, ma curato per tempo, insomma, in parecchio tempo, ma si è rimesso. E che poteva essere proprio connesso, perché hanno mandato a fare un esame istologico con il prelievo
0: e la risposta qual è stata?
1: In Austria.
0: La risposta qual è stata di questo esame?
1: La risposta che poteva essere connesso col vaccino.
0: Poteva esserlo.
1: Un problema connesso al vaccino, sì. Cioè un problema del legato ad una reazione penso che il sistema immunitario.
0: Sì, quindi questo dopo il terzo richiamo.
1: Questo non nella mia famiglia, ad amici è successo, penso dopo il secondo anche, perché il secondo comunque si sa che anche nelle allergie, per esempio, è la seconda, che la prima dose può anche sviluppare poca reazione, la seconda è più pericolosa, no?
0: Ok, e come è andata a finire poi?
1: Questa persona, grazie devo dire anche alla moglie, penso, si è ripresa poi con una cura molto lunga, molto, però si è ripresa.
0: Bene.
1: Invece a noi è successo che purtroppo il 22 gennaio del 20, cioè, scusi, il 18 gennaio del 22 mio marito, dopo una giornata assolutamente normale, non era ammalato, anzi era anche sportivo, vabbè, non a livelli, però insomma era una persona che aveva anche una buona resistenza, e quando si camminava, insomma, camminava, che stava valutando tutti i giorni se faceva i 6.000 passi, i 10.000 passi, eccetera, che era stato in palestra anche la mattina, e improvvisamente dopo mangiato io non l'ho più visto.
0: Pronto? Pronto, signora? Sente? Adesso la sento, è andata via la voce.
1: Ecco.
0: No, dico improvvisamente dopo mangiato ho sentito?
1: Dopo mangiato probabilmente è andato a riposare un po', però ogni tanto lo faceva, e a volte lo faceva, a volte tornava a lavorare subito. E io ero qui, era piano di sotto, con una persona che stava lavorando a casa nostra, e ho sentito delle urla strane provenire da piano di sopra, erano i figli, e ho pensato che fosse magari successo qualcosa ai nostri gatti, cioè non potevo immaginare una cosa del genere.
0: E cosa è accaduto, signora?
1: Sono arrivata su, la restauratrice mi ha seguita, e c'era mio marito già disteso sul letto, già non respirava più, era blu, aveva proprio questa deficit di ossigeno, e i ragazzi erano abbastanza disperati, però uno di loro aveva chiamato l'ambulanza, che è arrivata anche abbastanza presto. La persona che era con me aveva appena fatto un corso di pronto soccorso e ha provato a rianimarlo, gli ha fatto un massaggio cardiaco finché è arrivato lo staff dell'ambulanza, e poi hanno continuato loro con facendo lì delle iniezioni di adrenalina e con...
0: Sì, hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, insomma, ok?
1: Di rianimarlo,
0: okay.
1: Ho cercato di fare la rianimazione,
0: sì,
1: per un'ora, ma...
0: Non c'è stato nulla da fare, purtroppo?
1: Mi hanno detto che però il cuore aveva ripreso a battere e
0: sì,
1: poi ho smesso.
0: Ah.
1: Allora, nei giornali, per semplificare, scrivono sempre che è stato un infarto. È stato un infarto, così mi hanno detto anche loro.
0: Certo.
1: In realtà lui ha avuto delle emorragie.
0: Chiaro.
1: Perché io ho visto, non ho seguito proprio tutte le fasi perché sono dovuta uscire, però ho visto, insomma, c'era sangue,
0: sì,
1: aveva sangue in bocca, dal naso. La restauratrice mi ha confermato questa cosa, che il primo sbocco di sangue è stato dalla bocca,
0: sì,
1: quindi si può presumere
0: Sì, sì, ha avuto un'imponente emorragia praticamente, un'imponente emorragia.
1: Probabilmente la vena, insomma.
0: Sì, no, ma è generalizzato la cosa, è uno degli effetti che ci sono abbastanza comuni purtroppo tra gli effetti collaterali delle persone vaccinate.
1: E,
0: sì.
1: E poi mi hanno detto che non è stato il Covid, perché penso che gli abbiano fatto un tampone, immagino.
0: Quindi scusi, la causa di morte alla fine...
1: Non mi hanno saputo spiegare, io ho chiesto, dico, ma scusi, ma cosa è stato? E mi hanno detto, non è stato il cuore, che se mi hanno detto subito, e non è stato il Covid. E poi mi hanno fatto delle domande, che saranno anche domande di diritto, però io dico, insomma...
0: Tipo?
1: Se aveva preso un colpo, una botta da qualche parte, che io sappia no, dico, se aveva malattie ereditarie in famiglia, che io sappia no, e, sì, il padre era mancato, però poi, del tempo prima, però i medici hanno detto sempre che aveva una malattia rara, che però non dalla nascita, una malattia che è apparsa quando era sessantenne, credo, però è sopravvissuta più di 70 anni.
0: E questa malattia rara che cos'era?
1: Non era trasmissibile.
0: Ma che cos'era questa malattia rara?
1: È una malattia che interessa il sistema immunitario. È una malattia frequente, abbastanza rara comunque, però... che si ha soprattutto nei bambini e ragazzini fino ai 15 anni e può essere dovuta ad un virus, a qualcosa che hanno contratto, ma nell'adulto è molto più rara e è dovuta a un deficit nel sistema immunitario, cioè il deficit di un elemento.
0: Sì, quindi scusi se la interrompo, ma sì? per la medicina ufficiale suo marito è morto per una malattia congenita, cioè acquisita, di tipo genetico con alterazioni immunitarie, che non è, scusi mi lasci finire, che non è in nessun modo collegabile alla vaccinazione, quindi?
1: No, parlo di mio suocero qui.
0: Suo suocero, no, scusi.
1: Mio marito, loro non danno spiegazione, allora, cioè, non danno spiegazione, mi hanno chiesto se faceva uso di medicinali, e quando ho detto di solito non prendeva medicine, però con sicurezza so che ha preso quella medicina, ovvero la vaccinazione, insomma, e loro hanno detto ma no, quella no, chissà perché quella è da escludere. La stessa cosa è successa con la sua dottoressa di base.
0: Va bene signora,
1: scusi, non può esserci un collegamento, no, quello no, cioè, una specie di tabù, no?
0: Sì, sì, ho capito.
1: Non si deve andare a indagare una morte così, anche...
0: Senta, ha fatto autopsia il suo marito, signora, dopo la morte?
1: Prima?
0: Ha fatto autopsia?
1: No.
0: Quindi lei non ha nessuna come si dice, nessuna diagnosi che sia collegabile per la morte, che sia collegabile alla vaccinazione Covid?
1: Allora le spiego, subito appena è successo lo staff medico, lo staff dell'emergenza ci ha domandato, probabilmente il medico stesso, ci ha domandato, ma così come in proforma, se volevamo fare l'autopsia in ospedale naturalmente. Non so se ci ha mai pensato, ma è una cosa difficilissima rispondere a questa domanda, perché tu hai davanti ancora la persona, perché tu hai ancora la persona cara, e come fai a dire sì, adesso portatela via, e fatto, cioè è proprio un dilemma. Mi ricordo quel film La scelta di Sofì, no? Vuoi tenere questo figlio o l'altro figlio?
0: Sì, sì, certo.
1: È una cosa difficilissima da...
0: Sì, capisco.
1: Poi ho sentito anche dei medici, mi dicono che bisognava fare l'autopsia. E comunque nessuno la vuol fare, però dopo hanno rimosso di non averla fatta.
0: Senta,
1: allora forse è sbagliato come lo pongono anche, no?
0: Senta signora, lei sarà l'8 giugno alle 20:30, signora Iole, sarà presso lo spazio Meravigliosamente a Rosà alle 20:30 e sarà via Mazzini 91 e parlerà proprio di questo, cioè uno su un milione, e dove racconta la sua esperienza personale che è stata segnata da questa perdita improvvisa, quindi la morte del marito, e che è avvenuta ovviamente dopo ovviamente le vaccinazioni, le tre vaccinazioni, tre richiami insomma, e questo da questo punto di vista quello che volevo solo dirle era, non avendo fatto l'autopsia, non è stato possibile da parte sua, o quantomeno, poter in qualche modo collegare con una certa certezza la morte con la pratica vaccinale. Ecco.
1: Sì, ma proprio perché non abbiamo fatto l'autopsia, perché in quel momento ho chiesto ai miei cognati, ai miei figli, se volevano che si facesse, e loro mi hanno detto tutti di no. Sono stata contenta di essere alleggerita dal peso di questa cosa, se devo dire la verità.
0: Certo.
1: E proprio perché non l'abbiamo fatta, io mi ricordavo di avere notato delle cose, soprattutto nell'ultimo periodo. E come dice Agatha Christie, un indizio è un indizio. Due indizi sono già qualcosa
0: di più. Tre indizi sono una prova.
1: Tre indizi possono, diciamo, non fanno una prova, ma possono fare una, costituire una prova. E quindi ho messo insieme tutta questa serie di indizi, ho ricercato ancora in questo senso. E secondo me la narrativa, il discorso ha una sua logica, certo. E anche più del cerchio, insomma, perché
0: certo.
1: Poi mi ha parlato con appunto degli amici medici, anche la mia, cioè una cosa detta così, sì. Perché questo vaccino, come anche la malattia, trattava l'infiammazione del sistema sanguigno, quindi del sistema dei vasi sanguigni, e provoca

0: storia per cui lei si è sentita di scrivere questo libro, con cui che appunto ha questo titolo molto interessante, Uno su un milione, e che descrive la sua storia. Al di là del fatto che ci sia stata o meno l'autopsia, gli elementi che riconducono ovviamente a un effetto collaterale, lei fa parte purtroppo di quel numero elevatissimo di persone in Italia che hanno perso amici, parenti, figli, mariti, mogli, eccetera, in conseguenza di questo disastroso programma di vaccinazione sperimentale. E posso solo dirle, ecco, che lei può essere ascoltata direttamente, a cui le persone potranno fare anche una domanda, domande varie sulla sua esperienza, proprio l'8 giugno. Potrà essere lì a rispondere alle domande alle 20:30, e un attimo solo che le dico solo questo, presso l'associazione Meravigliosamente, in via Mazzini 91 a Rosà, e ci sarà, come si dice, proprio la possibilità di telefonare anche per prenotare i posti direttamente a Franco, per esempio, che è al numero 333-6231-696, ripeto, Franco, lasciate un messaggio al 333-6231-696. Ripeto, è lunedì 8 giugno alle 20:30. Signora Iole, la chiamo Iole perché giustamente lei non vuole dare il suo vero nome, e le mando un abbraccio fortissimo e la ringrazio per questa comunicazione, che spero possa servire a tante altre persone anche da presa di coscienza, e soprattutto da evitare in futuro scelte non attente, non ben oculate. Ecco, grazie ancora. Grazie.
1: Nel futuro. La ringrazio tanto.
0: Grazie a lei. Stia bene, grazie.
1: Grazie.
0: A lei.
1: Grazie.
0: Looking for Someone, dal LP Trespass, Genesis.

0: Allora, torniamo in diretta. Dunque. One for the Wine è un altro bellissimo di Gwyneth Wuthering, molto bello. Your Own Special Way, un'altra bellissima, sempre di Genesis. Anzi, guarda, vi metto su questo Your Own Special Way, che dopo ve la faccio sentire. Allora, diceva, mi è arrivato un Marino che ci manda un altro messaggio e diceva: buondì, mio fratello dopo 3 vaccini Covid cominciò ad avere forti coagulazioni del sangue, ictus insomma, e pochi mesi dopo tumore al pancreas. Poi ci ha lasciato. Criminali, e dire poco. Marino, questo purtroppo è stata una strage, quella che è stata fatta, e viene dimenticata, perché viene dimenticata da gente che ovviamente vuole dimenticare quello che è stato fatto durante quella segregazione. È stato un qualcosa di tremendo. Chi si è sottoposto per convenienza, per ingenuità, per comodità, per ignoranza alla pratica vaccinale, tanti, non tutti certamente, ma tanti hanno subito conseguenze mortali, ma anche invalidità permanenti, e hanno una vita rovinata per sempre. Ma sono stati migliaia, non uno su un milione, come ironicamente la signora aveva messo, naturalmente. È stata una tragedia di proporzioni enormi. Naturalmente col professor Guerra è stato identificato nel suo libro Agenda 2030 e Covid-19, l'inganno criminale. Covid-19, Agenda 2030, l'inganno criminale. Lui ha portato all'attenzione di tutti l'assoluta azione criminale e criminogena, perché questo è stato un vaccino, cioè che non era un vaccino ovviamente, era un'arma biologica, una manipolazione genetica che ha portato ad alterazioni devastanti, con questo mRNA che ha modificato e ha determinato in molti casi un'alterazione permanente del sistema immunitario, una modifica addirittura del DNA delle persone che l'hanno subito. Tutto questo ha portato a migliaia di morti, e migliaia di morti come effetto collaterale da vaccino, non come malattia, ovviamente, che era ampiamente e facilmente curabile con i normali metodi e con i normali farmaci a disposizione. L'unica cosa che non si doveva fare era la tachipirina con vigile attesa e l'intubamento quando c'era un deficit di respiro, perché salvo rari casi si poteva benissimo far regredire. Questo è il punto. Poi ce ne sarebbero da dire tantissime altre, però questo non va mai dimenticato. Io, chiunque si è esposto, ha rifiutato di sottoporsi al siero magico e si è esposto in prima persona per difendere il diritto della gente alla salute e alla scelta libera, ovviamente l'ha pagato, e lo sapete bene, ma questo lo rifarei 100 volte, sinceramente. Sono contentissimo di poterlo aver fatto, perché ho affrontato con metodi inadeguati una banda di assolutamente di criminali, coloro che l'hanno pensato naturalmente, e di opportunisti, pezzi di merda venduti, coloro che si sono adeguati per mantenere le proprie posizioni di potere, in ciascuno nel proprio ambito, che fosse quello medico piuttosto che quello giornalistico o altro. Franco, sulla Catari, allora, non avevo voglia di dirti, ma insomma, visto che ti insisti, allora, per il movimento Catare, il movimento Cataro riprendeva assolutamente la frase: io me ne vado perché deve arrivare il principe di questo mondo. Il principe di questo mondo, ovviamente, l'elemento luciferico. L'elemento luciferico, quando il Cristo se ne andò, in realtà si parlava di Arimane, ma comunque poco importa. Per il movimento Cataro il mondo era dominato da Lucifero, e che era il male assoluto, e quindi creavano comunità in cui in cui cercavano di non avere figli, perché il mondo stava per finire e non era giusto dare dei figli in modo che venissero poi gestiti da Satana. Questo è il punto. Poi che il Vaticano abbia fatto lo scempio dell'ennesima devastazione con stragi mostruose e immani, questo è altrettanto vero, ma bisogna dire che questa era una eresia veramente setta che se fosse ai giorni nostri sarebbe stata setta pericolosissima, avrebbero arrestato comunque i capi, ecco, da questo punto di vista qua cerchiamo di capirsi Tosi, perché non sai, bisogna anche sapere distinguere, no? Allora dice qui Andrea, un mio amico o collega in odore di pensione che stava assolutamente bene, una sera si è seduto a tavola per cenare e di colpo è morto. I soccorritori hanno detto che si è trattato di un infarto fulminante e che se anche fossero stati lì non avrebbero potuto fare nulla, naturalmente tre pere. Ma certo che è stato un infarto, può essere stato un infarto fulminante, è uno degli effetti collaterali. Quando io parlai direttamente con Robert Malone, che è stato lo scopritore della tecnica da mRNA, e al convegno che ha fatto Ippocrate a Bagnoli, io andai appositamente per andare davanti a lui e fare una domanda, sono riuscito a farla personalmente e io ho chiesto, ma mi sono presentato e ho chiesto al dottor Malone, c'era la traduttrice a fianco, ma dissi, ma cosa accadrà alle milioni di persone che si sono iniettati mRNA? Lui mi guarda negli occhi, abbassa lo sguardo, mi riguarda negli occhi, passano 8-10 secondi buoni e poi dice: problemi cerebrali, malattie del sangue, problemi cardiaci, tumori improvvisi, morte improvvisa. Questo non significa che tutti coloro che hanno avuto questo, che abbiano fatto il vaccino, debbano subire per forza questo, ma associato a questo ricercatore che conosce benissimo la tecnica mRNA e l'aveva studiata per la distruzione delle cellule tumorali, non per andare a sviluppare una pseudo anticorpo manipolato geneticamente e quindi non per una forma vaccinale, che abbia potuto dire una cosa di questo genere, associato a Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina. Tra l'altro Robert Malone era candidato al premio Nobel per la medicina, poi per le sue posizioni di fortissima critica nell'utilizzo di massa di questa tecnica modello vaccinale, anche se non lo era, ovviamente la candidatura viene tolta, ma capite bene, no? Tanti saluti da Marina di Biosapori, da Vicenza, vi conoscete il gruppo antroposofico? Ah, sì, salutami tanto anche tu, salutami tanto anche tu Paul, grazie, salutami tanto Marina. Dice, perché quelli che hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato per annullare le cure di De Donno e i responsabili delle inoculazioni di arma biologica e genetica sono ancora a piede libero? Sono tutti a piede libero Andrea, sono tutti a piede libero. Pensa solo ai medici vaccinatori che prendevano una cifra colossale per restare lì a punturare la gente, ma pensa al livello di coscienza di questa gente che ha giurato, ma vabbè lasciamo perdere, ormai siamo a dei livelli, non andrà in galera nessuno, nessuno verrà colpito da questa cosa, perché se dovesse essere dovrebbero arrestare un'intera migliaia di persone, politici, medici, ogni tipo di persone andrebbero tutte arrestate per strage, perché quello che è stato fatto è stata una strage, questa è la realtà. Mio fratello dopo, ecco qui un altro che mi manda, ciao Paolo, mio fratello dopo la terza dose è morto 48 ore dopo, mio nipote dopo 2 anni dal vaccino aveva addormentamenti improvvisi di pochi secondi dopo un malore all'ospedale, è morto a 55 anni dopo 40 giorni di coma. Maria Grazia, purtroppo Maria Grazia, è stato uno dietro l'altro e non hanno, col silenzio totale della classe medica, nessuno che ha avuto coraggio di parlare, di dire le cose, un'infamia veramente, guarda, una roba sporca. Almeno continuare dire, pensare cosa non mi torna che ho in sta testa, i figli purtroppo sono loro e mi rode per mio nipotino. Avanti presidente Emanuel. Ok, ciao Paolo, visto che sei in giornata Genesis, smetterete per cortesia The Carpet Crawlers? No, ti metto one for the wine, perché merita, a me piaceva tantissimo e dura, guarda, dura 10 minuti, perché tanto erano tutti da 10 minuti, ed era veramente una... Beh, io li ho consumati gli LP dei Genesis, li conoscevo tutti, conoscevo ogni canzone praticamente, e dopo li ho seguiti fino a Duke. Dopo, con Duke, quando se ne andò definitivamente Peter Gabriel, naturalmente fecero ancora il mega concerto Seconds Out dal vivo a Parigi, dove lui era appena andato via, e riprodussero tutte le canzoni in cui c'era lui, naturalmente Supper's Ready e tutte quelle cose lì. Fecero ancora un album, tra l'altro il primo album che io presi, adesso mi sfugge il nome perché sono già era senza di lui, e cercavano comunque di riprodurre una sonorità e una tipologia di musica simile a quella che aveva fatto Peter Gabriel, anche se non ci riuscirono granché, però era ancora decente. Con Duke proprio ho deciso di non ascoltarli più, anche se riuscii nella mia vita ad andare a ascoltare, come vi ho detto più volte, a Pisa, vicino alla base militare NATO, al Festival Nazionale dell'Unità. Feci un'eccezione, anche se non volevo certo andare al Festival Nazionale dell'Unità, però quella volta lì c'erano i Genesis e ci andai, naturalmente. Dice Diego, chi ha preso determinate... Vediamo questo. Sì, pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ciao.
0: Oh, pronto? Niente. Chi ha preso determinate decisioni faccia mea culpa, anche se sono convinto che se risuccederà si comporteranno ancora nella stessa maniera. Umile mia considerazione, poco rispettoso verso chi ha lottato, essere compassionevoli verso chi ha creato i presupposti perché tutto ciò potesse accadere. Un saluto a tutti. Grazie Diego, forse te si è espresso mai, però, perché poco umile mia considerazione, poco rispettoso verso chi ha lottato, non ha capito. Essere compassionevole verso chi ha creato i presupposti perché tutto ciò potesse accadere. Vabbè, non importa, scusami. Ok. Allora, se non c'è, che è caduta la linea? Vai. Allora vi faccio ascoltare Your Own One for the Wine, che è appunto dura una decina di minuti. Con questo vi saluto, statemi bene e buona vita a tutti, al prossimo giovedì.

Eccoci amici, incredibile, ma comincio adesso. Siamo al 28 di maggio 2026. Paolo che vi parla. Domani sera sarò con voi sempre per quella serata, penso, spero, interessante sulla relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Alle 20.45 sarò insieme alla dottoressa Paola Fulgini, che è facilitatrice della relazione uomo-animale, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e anche conduttrice di Radio Gamma 5. E io sarò lì per portare semplicemente, naturalmente Paola porterà la sua esperienza, io porterò la mia, naturalmente nel senso, con l'approfondimento che si dà in questi casi, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda l'antroposofia, ovviamente il rapporto uomo-animale, quali le relazioni, quali le come si può dire, non interferenze, ma insomma le relazioni e le influenze che noi uomini abbiamo sull'animale e quelle che ha l'animale su di noi. Naturalmente il riferimento sarà soprattutto sui nostri piccoli animali, sui cani e gatti naturalmente, ma sempre più grandi allargheremo il discorso anche agli animali di allevamento o quelli che vengono utilizzati ancora per l'alimentazione umana, con tutto quello che ne consegue. Sapete adesso dell'iniziativa che sia il Zomsky, il dottor Zomsky, sia il dottor Guerra hanno preso su quella incredibile azione che ha fatto la regione Veneto, purtroppo, che è la decisione di andare avanti, di iniziare comunque, nonostante le pesantissime critiche e domande di chiarimenti che ci sono state, di andare avanti con la vaccinazione sperimentale ad mRNA sul pollame. Per fortuna doveva coinvolgere 200 allevamenti del nord Italia, e al momento, grazie anche alle prese di posizione che ci sono state, le interrogazioni che sono state fatte anche da Zonsky e amici in consiglio regionale, al momento sono comunque andati avanti nonostante gli evidenti rischi e possibilità ovviamente di rischio per la salute. Sono andati avanti con 5 soli allevamenti, 3 nel Veronese e 2 nel Mantovano, che sono collegati e ben conosciuti. Ma qual è l'elemento assolutamente negativo di tutto questo? Il fatto che procedono alla vaccinazione di questi animali, poi quando questi ovviamente verranno macellati, trasformati in carne, o le uova di questi non vengono segnalate al consumatore, che quindi non gli viene dato modo di avere un messaggio chiaro e semplice e comprensibile per dire questi animali sono stati trattati con vaccinazione sperimentale ad mRNA, per esempio, no? Per cui non c'è possibilità per il consumatore di poter fare una scelta. Allora, giustamente si diceva, allora noi cosa facciamo? Facciamo semplicemente, prendiamo una posizione per cui tutti gli allevamenti che fanno riferimento a un certo marchio, in questo caso c'era anche, dopo dovrebbe esserci, vi dirò anche i nomi, ma evitiamo di comprarli a questo punto. Ma questo non è un boicottaggio politico, è realmente una tutela della propria salute e dei propri familiari, perché non sono chiare e non sono note in alcun modo quelle che possono essere le conseguenze sulla salute anche di coloro che consumano queste carni. Perché qual è il problema? Dopo vi leggerò l'articolo comunque specifico, ma all'inizio di questo mese il direttore generale della sanità animale del Ministero della Salute ha firmato questo dispositivo che decide in Italia questo primo progetto pilota di vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità.
questo problema è partito nonostante ci siano appunto questioni molto gravi portate avanti. Perché? Perché è un vaccino del tutto simile al vaccino con la stessa metodica, preparato con la stessa metodica con cui sono stati preparati i vaccini Covid, in particolar modo adesso non ricordo il nome, il vaccino si chiama, ecco ve lo leggo comunque, il vaccino si chiama Vector Mune HVT-AIV ed è quello che è stato verso il quale Zomskij di Resistere Veneto ha citato esplicitamente nella sua interrogazione pubblica in giunta, vaccino a vettore virale ricombinante. Il vettore è un herpes virus del tacchino geneticamente modificato per fare in modo che esprima un antigene che è l'emoaglutinina H5 del virus dell'influenza aviare. Questo dovrebbe stimolare la reazione anticorpale, eccetera, eccetera. Naturalmente questo secondo tutti gli aspetti positivi che dovrebbe dare. Ora, la domanda onestamente che si pone è perché dobbiamo utilizzare una tecnica ricombinante, quindi che implica la manipolazione genetica, quando normalmente per l'influenza aviaria si utilizza già da decenni e si utilizzano dei vaccini tradizionali che riescono perfettamente a confinare il problema senza dare problemi né per la salute umana ovviamente dei consumatori, quindi né tantomeno per la salute degli allevamenti e degli animali da allevamento. E quindi la questione che di fondo qual è? L'utilizzo, adesso vi leggo poi l'articolo, ma ve lo riassumo brevemente, questa metodica porta ad avere delle possibili conseguenze per quanto riguarda il vettore virale che viene usato, ovviamente manipolato geneticamente, entra con estrema facilità all'interno della cellula, mentre il vaccino tradizionale resta in uno spazio extracellulare, cioè al di fuori della cellula. Nel questo invece vaccino ricombinante, quindi modificato geneticamente, grazie all'azione penetrante del virus manipolato, entra all'interno della cellula e quindi impone lo sviluppo di questo herpes virus, impone lo sviluppo di questo antigene da parte della cellula, questa emoaglutinina H5, che è quella del virus dell'influenza aviaria, per avere una risposta. L'Agenzia Europea dei Medicinali ha autorizzato il prodotto per uso veterinario nell'Unione Europea, ma la cosa interessante qual è? Che il prodotto può essere gli animali che verranno poi macellati e le galline ovaiole, la produzione quindi di uova eccetera, verrà tenuta solo per un momento solo che devo rispondere a una telefonata, scusate.

scusatemi. Allora, stavo appunto dicendo, qual è il problema? Il problema vero è che questo vettore virale modificato geneticamente, che crea, fa produrre alle cellule, entrando nella cellula del pollo, gli fa produrre l'antigene emoagglutinina, che è quello consente, secondo i calcoli teorici, emoglutinina H5, che consente di sviluppare sostanzialmente gli anticorpi per l'influenza aviaria. Una manipolazione di questo tipo, qual è il senso, dal momento che il vaccino tradizionale, che restava fuori dalla cellula e non aveva una manipolazione genetica, riusciva perfettamente a controllare la malattia, perché bisogna fare una cosa di questo genere? Allora, e l'altra cosa è, il consumo delle carni e delle uova è destinato, è consentito solo al mercato italiano. Che interessante anche questo aspetto, no? Cioè, allora, noi ancora una volta, come è già accaduto per il Covid, il popolo italiano diventa in qualche modo cavia, o si fa un'azione sperimentale. Il consumatore che mangia alla propria insaputa questo alimento può benissimo non avere nessun problema, per carità, ma se per caso ce l'ha, e ce l'ha solo il popolo italiano, non ce l'hanno gli altri paesi europei, perché la vendita all'estero di queste carni e di queste uova è vietata. Quindi si può vendere senza possibilità di rendersene conto solo in Italia. Allora, voi capite bene che non occorre essere degli esperti di genetica o dei laureati in biologia molecolare piuttosto che in veterinaria, piuttosto che in altre cose, per capire ma qual è l'inculata. Cioè, non è che si vuole tanto, ma perché si dovrebbe fare una cosa di questo tipo? E perché allora, se è così sicuro, perché intanto dietro le interrogazioni regionali fatto da Resistere Veneto e dal dottor Guerra, oltre che dal dottor Zonski, perché da 200 allevamenti si è passati a 5 e comunque si è deciso di andare avanti? Perché se non ci sono problemi, si poteva andare avanti tranquillamente senza nessun problema con i 200 allevamenti e non ridurli a 5. Prima osservazione. La seconda osservazione, si riducono a 5, però non si dà modo di al pubblico, e quindi al consumatore, non si dà modo di distinguere le uova e le carni che provengono dagli animali che sono stati vaccinati con questa nuova tecnica sperimentale. Perché? E perché non si può vendere quindi il prodotto all'estero? Cioè, capite che non ci siamo. Leonardo Guerra, biologo molecolare, che ha avuto esperienza dirigenziale per tanti anni in Glaxo, in varie strutture farmaceutiche, i vaccini, dice, a vettore virale sono tecnologicamente affini, del tutto simili alla classe che in campo umano ha incluso il vaccino AstraZeneca, che è stato l'unico ritirato dal mercato in tutto il mondo nel maggio del 24 per quei famosi effetti collaterali gravi che sono stati riconosciuti anche dall'azienda produttrice. La metodica quindi per il vaccino, ripeto, Vectormune HVT-AIV, che è un vaccino a vettore virale ricombinante, che verrà iniettato nei 5 allevamenti sperimentali, 3 nel veronese e 2 nel mantovano, tra cui ovviamente allevamenti della catena AIA, tanto per essere chiari. Questo vaccino è del tutto simile, come tecnica è uguale a quello che è stato utilizzato dall'AstraZeneca, che poi è stato ritirato dal mercato nel maggio del 24 per gli gravi effetti collaterali riconosciuti dall'azienda fatti nell'uomo. La somiglianza non è nel fatto che il vettore è uguale, perché l'HVT è un herpes virus e quello di AstraZeneca era invece un adenovirus, ma la logica del meccanismo è identica. Cioè, cosa faccio? Io utilizzo un vettore virale modificato geneticamente che mi fa da apriporta per entrare nella cellula, all'interno della cellula, come faceva l'AstraZeneca. L'AstraZeneca usava l'adenovirus, noi, e qui invece si usa l'herpes virus, che è un agente virale di tipo respiratorio, ovviamente, negli animali, no? Ma anche nell'uomo, ma negli animali in modo particolare. Allora, nella logica del meccanismo, un agente virale modificato trasporta quindi
questo agente virale che viene modificato geneticamente, viene innestato un gene diverso, che cosa deve fare questo gene? Induce la sintesi artificiale di un antigene specifico dentro le cellule dell'organismo ospite. E quindi questa classe di prodotti determinato nell'uomo cosa ha fatto? Ha determinato effetti collaterali statisticamente importanti, rilevanti, e quindi non poche persone, ma parecchie, hanno avuto encefalopatie, encefaliti e malattie di tipo prionico. Vi ricordate i prioni? Vi ricordate i prioni, che sono quelli della mucca pazza? Sono proteine degenerate, non in nessun modo non metabolizzabili, non vengono riconosciute dall'organismo e quindi non digerite, non vengono appunto digerite, e vanno ad accumularsi nell'organismo, in particolar modo a livello encefalico. Queste possibili encefalopatie, encefaliti e degenerazioni da prioni hanno frequenze che superano le normali standard di deviazione rispetto ai farmaci di controllo, quindi sono particolarmente pericolosi. Quindi la domanda è: cos'è che passa allora dall'animale vaccinato, quindi dal pollo, dalla carne di pollo per esempio, o dall'uovo, no? Cosa passa all'uomo? Non ci sono, allo stato attuale, non ci sono risposte pubbliche, non ci sono documenti, perlomeno documenti accessibili. La richiesta di documentazione e di risposta è avanzata all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, quindi quello che è a Legnaro, tanto per capirci, responsabile del Triveneto. È stata fatta richiesta di accesso agli atti e quantomeno è stato chiesto, che tipo di documentazioni avete che dà una garanzia di mancato effetto collaterale? Cioè, come fate a partire con una sperimentazione in questi allevamenti e consentire il consumo della carne e dei derivati di questi animali in campo umano senza una etichettatura? La domanda è: perché? Che documenti avete che vi tranquillizzano sulla mancata problemi di salute, possibili problemi di salute per l'uomo? Il punto centrale è questo, e va considerato sopra ogni altra cosa. Quegli animali vengono macellati e finiscono nelle tavole degli italiani. Il Ministero della Salute non ha comunicato alcuna valutazione di rischio specifica per la catena alimentare. L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che è stato interpellato in particolar modo da Guerra, in particolar modo sulla tecnologia specifica, ha risposto che non dà risposte, perché in mancanza di una direttiva ministeriale non poteva fornire informazioni. A questo punto Zonski ha presentato un'interrogazione formale alla Giunta regionale del Veneto chiedendo chiarimenti sulla tecnologia, ma capite bene che c'è una opacità di procedura particolarmente inquietante. La Regione Veneta, insieme la cosa è partita, il piano nazionale di vaccinazione era stato annunciato all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie già nel gennaio del 26, e la Regione Veneto, con Verona in testa, capofila non a caso, poi c'era Lombardia ed Emilia Romagna, con estensione prevista poi ad altre regioni. Il numero che circolava in quel momento parlava di 136 allevamenti di tacchini e 64 di galline ovaiole solo in Veneto, con oltre 14 milioni di dosi totali preparate. La prova

che tipo di prove che dovrebbero richiedere qualche anno normalmente un vaccino per essere di nuova generazione, di nuova concezione, per essere sperimentato adeguatamente, eccetera, anche negli animali, richiede qualche anno di prove per vedere quali sono gli effetti. E ovviamente le carni, le uova, eccetera, nel frattempo vanno distrutte, non vanno consegnate al consumo. La domanda è allora qual è il progetto che ci sta dietro? Dobbiamo essere preoccupati o no? La domanda è legittima. In mancanza di alcuna risposta rassicurante e soprattutto di alcun documento che rassicuri coloro che hanno fatto le richieste di chiarimento e di accesso agli atti, in mancanza di questo perché si va avanti con un progetto sia pure ridimensionato, se invece di 200 allevamenti se ne fanno 5? Ma perché? La questione dell'etichettatura quindi resta aperta. La tracciabilità, il dispositivo che cioè, il modo di procedere che si è iniziato il 5 maggio prevede la tracciabilità dentro i sistemi informatici nazionali, ma non impone alcuna indicazione al consumatore finale sulla provenienza dei prodotti da allevamenti vaccinati con questa tecnologia. Quindi non c'è modo per il consumatore di sapere da dove vengono. Guerra dichiara di aver contattato direttamente l'Istituto Zooprofilattico della Venezia e di aver incontrato l'assessore all'agricoltura Bond, Veneto naturalmente, che sostiene anche che il profilo di rischio biologico di questa tecnologia, che viene poi di fatto entra nella catena alimentare umana, non è stato valutato con i criteri di precauzione, che invece le terapie geniche richiedono sempre. Quando i vaccini tradizionali, ricordiamo sempre che rimangono negli spazi extracellulari, cioè non entrano nella cellula. I vaccini invece a vettore virale entrano nelle cellule e inducono la sintesi di una proteina estranea che non ci sarebbe mai formata se non fosse stato geneticamente modificato il gene di quel virus, che va a stimolare un tipo di antigene e quindi di proteina alla fine. Il rischio quindi che si formino delle proteine prioniche, ovvero dei prioni, le famose proteine degenerate o alterate, no? E che possano in qualche modo entrare entrare inevitabilmente nella catena alimentare, è l'elemento centrale di tutta la questione. Il fatto che ci sia il rischio che all'interno delle carni e delle uova eccetera di animali vaccinati in questo modo possa rimanere o possano essere presenti prioni è assolutamente già dimostrato con il vaccino per uso umano del Covid a base di adenovirus. È già stato dimostrato questo, perché non dovrebbe accadere anche su questa tipologia di vaccino? E se non fosse, perché non mostrate i documenti? Cioè i documenti che provano il fatto che non c'è nessun rischio per la salute umana. Perché poi le carni e le uova prodotte da questi allevamenti sperimentali non possono essere esportate all'estero se non c'è problema per la salute? Le dobbiamo mangiare solo noi italiani? Ok? Perché soprattutto in assenza di qualunque reale rischio epidemiologico, ripeto, l'influenza aviare è una malattia conosciuta da decenni e mantenuta con i sistemi vaccinali normali e tutte le precauzioni igienico-sanitarie normali, la famosa profilassi zootecnica che viene fatta, veniva mantenuta tranquillamente sotto controllo. Perché si dovrebbe fare un salto di qualità verso una tecnologia a manipolazione genetica che ha in campo umano presentato evidentemente dei rischi pericolosi? Questo è il punto, capite? C'è da farsi delle domande per niente secondarie, no? Leggevo qui un nostro amico, vediamo.

Era tanto che non li ascoltavo, sempre grandi, si riferiva ai Genesis, ok. La stampa ha mandato un suo reporter a verificare il massacro di studenti in un dormitorio fatto dagli ucraini. No, non era questo che volevo leggere. Dopo lo leggerò comunque, non è questo il punto. Allora, sono andato alla cassa del supermercato con il carrello pieno di prodotti AIA e l'ho lasciato là con un cartello prodotti pericolosi. Sono andato via mani vuote. Bravo Adamo, questa può essere una protesta corretta. Avete aggiornamenti sulle moratorie di FIDE evasioni di Zonsky e Leonardo Guerra riguardo agli inoculi di trattamenti genici ed mRNA facendo il giro largo, passando dai polli e allevamenti per arrivare all'uomo, visto che nessuno voleva più farsi? Sì, appunto, questi gli aggiornamenti sono questi, Andrea, non ci sono novità. Al momento non si risponde in nessun modo da parte degli organi sanitari e veterinari interpellati esplicitamente, e questo quantomeno è preoccupante, no? Poi anche le uova biologiche bisogna evitare. Allora Marco, abbiamo detto con chiarezza che sono stati utilizzati, come inizio il 5 maggio 2026, sperimenterà su allevamenti questo vettore virale, su 5 allevamenti, 3 del Veronese e 2 del Mantovano, che sono allevamenti intensivi di tipo tradizionale, quindi non biologico, per cui il punto non riguarda il biologico, ma non è questo il punto, è che se tu vai a vaccinare di massa popolazioni avicole e generali, tu capisci che il rapporto tra biologico e convenzionale è di 9-1, eh? Quindi se tu inquini geneticamente e consenti, cioè, un utilizzo massiccio di vaccini di questo tipo, se poi ci sono problemi, l'inquinamento genetico è irreversibile comunque. Non si torna più indietro, non è che l'allevamento biologico ne resta isolato, esattamente come con gli OGM in campo agricolo. È inutile, una volta che li hai fatti entrare, il fatto della possibilità di inquinamento genetico e di interferenza anche su terreni e su sementi non modificate geneticamente c'è sempre. Quindi il problema è non farli entrare, e la domanda è perché si fa questo e non si risponde alle richieste, ok? Le galline degli allevamenti anche piccoli all'aria aperta sono comunque state vaccinate. Allora Elia, qui si tratta di una tecnica vaccinale nuova che viene in questo momento usata, almeno adesso, in questo mese, su 5 allevamenti soltanto intensivi, grandi, ma soltanto 5 allevamenti in Italia. Quindi tutti gli altri, galline, non galline, ostie e madonne, le vaccinazioni sono quelle tradizionali. Ciao, forse non si deve esportare perché così gli effetti avversi all'interno dell'Italia sono più facili da identificare. Simonetta Rosà, è possibile, Simonetta? Ciao Paolo, vedrai che quest'estate il pollo costerà un cazzo. Può essere, Filippo. Il dottor Salmaso dice che non sono vaccini genici. A chi credere? Io Graziella ti ho riportato quello che è anche un articolo che si può trovare tranquillamente online, e quindi se non è genico questo mi devi spiegare che cos'è, mi dispiace, ma ciao Paolo, non tracciabilità, non risarcimento danni perché manca causa ed effetto. Esatto, sì, ma certo che è quello il motivo, ovviamente, ma allora tu capisci che se è questo il motivo, Mari, allora l'osservazione che si deve fare dietro è: allora c'è una volontà precisa di nuocere. Cioè non c'è, mentre magari prima si cercava di dire vabbè, state facendo una cazzata, non vi rendete conto dei rischi perché la pressione economica è più interessante e ve ne fottete dei rischi, in realtà allora tu la pensi ancora in senso peggiore, cioè tu dici vabbè, ma questo è fatto apposta, a sto punto è chiaro, no? Questo è un pensiero che si può fare. Ciao Paolo, la vaccinazione è volontaria, non è obbligatoria. No Maria, in questi 5 allevamenti la vaccinazione è parte e verranno
attuata e verrà attuata? Quello, questo è quello che so io, quindi non... Le galline degli allevamenti piccoli, aspetta, intendevo se tra le vaccinazioni tradizionali ci sono anche vaccini igienici o dannosi. Allora Elia, i vaccini tradizionali non sono vaccini igienici. Chiuso, chiuso l'argomento, ok? Ciao Paolo, ma è genico o genico replicabile? Nel secondo caso sarebbe davvero pericoloso. Enrico, non te è chiaro cosa vuol dire vaccino genico e ti posso capire, non è un problema, bisogna esserci un po' dentro. Faccio fatica anch'io che comunque ci sono stato dentro 4 anni come interno all'Istituto di Malattie Infettive. Ma la manipolazione genetica non è questione di replicabile o meno. La produzione... l'interferenza, la produzione di anticorpi provocati da un agente virale modificato geneticamente provoca, sintetizza proteine degenerate, tra cui anche proteine prioniche, e modifica, ovviamente può modificare e modifica il DNA anche del pollo. Quindi mangiando quelle carni, soprattutto l'elemento, la vera questione è che mangiando quelle carni il pollo produce anche proteine degenerate, conseguenza della stimolazione antigenica provocata dalla manipolazione genetica, produce anche delle proteine prioniche, cioè delle proteine degenerate, cioè i prioni, che non vengono inattivati dalla cottura e che quindi possono essere mangiati dalle persone. In questo momento non c'è un pericolo, una diffusione, per cui, perché riguarda 5 allevamenti in cui dovrebbe essere fatto, non si capisce se è stato fatto già, sono già partiti o meno, pare di sì, ok? E quindi cosa si può fare? Quello che ha fatto Adamo, si evitano per esempio i prodotti AIA, tanto per dirne una, ma ce ne sono poi degli altri in realtà che sono stati valutati, e altre marche che hanno accettato di sottoporre i propri animali a questa procedura. Ci sono, basta che cercate su internet, ci sono le varie tipologie, e quindi si risponde in questo modo. Si fa boicottaggio duro e puro. Gli altri, per il momento, gli alimenti provenienti da altri allevamenti in questo momento non sono a rischio, a meno che non facciano le cose di nascosto, ma insomma mi sembrerebbe molto pericoloso per loro fare una cosa del genere. Mio figlio ha aiutato un suo amico di Verona che alleva polli per 3 giorni, non potete immaginarvi che schifezza, non ho più mangiato carne. Ecco, quello può essere un buon sistema, andare a vedere cosa succede negli allevamenti intensivi, e allora diventiamo tutti vegetariani, cosa che sarebbe veramente utile. Allora, cosa vuol dire la Lorenzin è lei? Cosa vuol dire? È venuto fuori un messaggio, la Lorenzin è lei. Tosi, ma quando che scrivi i messaggi, che si io collega o no? Perché mi goda laser di dopo, no? Che cazzo vuol dire? Ho mio fratello che ha un allevamento nel bosco e mi ha riferito questo con certezza. Oltretutto la viaria è portata dagli uccelli, non capisco perché vanno a vaccinare i polli allevati chiusi in capannoni. Allora, madonna signore. Allora, l'influenza aviaria è una malattia collegata a tutte le specie avicole, tutte, non è i polli di allevamento, tutti. I polli di allevamento vengono ovviamente vaccinati, perché si dice che se arriva dentro un pollo, o se arriva tramite le anatre o animali selvatici, arriva lì, viene trasmessa ai polli, e a quel punto sei fottuto. Ma c'è già un sistema di controllo già sperimentato negli anni, ok? Quindi in questo momento i vaccini che vengono usati nei normali allevamenti, che non siano quei 5 lì, sono solo vaccini tradizionali, e quindi la cui pericolosità non è paragonabile a quella genica. Pensa quando ci saranno i panettoni e colombe. Avendo i nomi dei 5 allevamenti bisognerebbe iniziare a fare come Adamo, e anche quando si va al ristorante chiede l'origine della carne. Se lo fa uno solo è preso per paranoico, se lo fanno in tanti sicuramente smuove anche chi ignora o se ne frega. Esatto, sono perfettamente d'accordo con te, esattamente questo è un boicottaggio preciso, si chiede chiarimenti, per cui anche il ristoratore sta attento. Comunque, se fate una ricerca su internet, i 5 allevamenti sono ben noti, sono nominati, quindi si sanno quali sono. Ok?
Pubblicità.

0: Sai ragazzi, no, non so se avete sentito che pezzo, vabbè, insomma, spero vi sia piaciuto. Io ero innamorato di queste canzoni e certo erano le canzoni della mia gioventù e come dice la nostra ascoltatrice c'è della nostalgia, madonna se c'è. Allora, vi faccio ascoltare adesso direttamente da TikTok, siccome dice la signora non riesco a trovare le multinazionali, perché non si buona a cercare su internet, amore, tutto qua, io ammetto la mia ignoranza, ammetti anche tu. Allora, su TikTok c'è un filmato vaccini aviaria di con Leonardo Guerra del 14 maggio, e vi spiego un po' tutto. Adesso spero che si senta abbastanza bene, ve lo faccio sentire ovviamente. Dura non so quanto, credo poco, non molto, circa 3 minuti neanche. Allora adesso ve lo faccio sentire, ok?
1: Buongiorno a tutti, breve aggiornamento riguardo alla vaccinazione sperimentale con prodotti igienici che il Ministero della Salute ha deciso di intraprendere, seppur a livello di pilota, dal 5 di maggio nelle regioni del Veneto e della Lombardia. Allora, abbiamo ottenuto un primo risultato, che è quello di contenere il numero di allevamenti che originariamente erano previsti essere 200 al numero di 5 allevamenti che sono riconducibili alla stessa unica multinazionale del cibo, marchio famoso. La sintesi che vi propongo oggi è che appunto questo risultato è importantissimo, perché 200 non sarebbero stati gestibili dal punto di vista della sicurezza del cittadino, e che il risultato delle nostre azioni hanno prodotto un effetto chiarissimo. E siamo quindi nella fase 2 e dobbiamo continuare. Due sono al momento gli strumenti che abbiamo identificato di pronto intervento, che il primo è continuare a mandare le fide non solo al Ministero della Salute, non solo ai consiglieri del Veneto, ma anche a quelli della Lombardia e a quelli di tutte le regioni. Come si fa a mandare la diffida? La diffida con richiesta di moratoria la trovate in bacheca nel mio canale Nova-Sotto-Civitas, la scaricate, la copiate nel testo della vostra email, meglio se PEC, ma anche se non avete la PEC va bene lo stesso, ricopiate l'oggetto, richiesta di moratoria, inserite copiando gli indirizzi di posta elettronica e fate clic e mandate. Questo è fondamentale, dobbiamo continuare a mantenere alta la pressione su questa iniziativa che non ha nulla di umano e tantomeno di razionale, se non un ordine arrivato da Bruxelles e probabilmente da OMS. Quindi è un solo progetto politico che è contrario al principio di garantire salute animale e salute alimentare, quindi umana. Il secondo livello di intervento che riguarda ciascuno di noi è di non acquistare i prodotti che sono a rischio da questo punto di vista. Il marchio è noto, quindi bisogna informare le persone e continuare determinati, fermi, sereni, in questo tipo di linea, senza tentennamenti. Quello che stiamo facendo ha un significato fondamentale, è l'equivalente della battaglia del Piave, se non della battaglia di Lepanto. Quindi signori, determinati, tranquilli, gentili, ma fermi. Grazie.
0: Ecco, mi pare che sia stato chiarito la questione. Lui non nomina ovviamente il polo AIA che avevo. AIA c'è dentro, non c'è solo AIA, ma comunque c'è anche quello in ogni caso. Allora, per quanto riguarda il vediamo qua. Dunque, seguite e divulgate Enrico Stocco su Telegram, Enrico.tour, scritto Tour, insegna agli allevatori come evitare le vaccinazioni obbligatorie per ora dei bovini. Grazie Ottavio. Sì Ottavio, l'avevo già visto, sono filmati che stanno girando. Sì, diciamo che io mi concentrerei intanto su questo che ha detto Leonardo Guerra, cioè inviare le diffide, ed è una cosa utile, direi, senz'altro. Allora, Dobbiamo, dice buon pomeriggio Paolo, dovremmo unirci per protestare contro la vaccinazione sperimentale in Veneto e Lombardia, è chiaramente un cavallo di Troia, io non sono riuscito a trovare su internet, no Giuliana, le aziende ci sono comunque, basta cercare Giuliana, vai a vedere un po' in giro, adesso li avevo e non riesco più a tirartele fuori perché mi arrivano 200 messaggi al giorno, 300, non riesco a starci dietro, purtroppo non riesco poi a ricostruire e poi incomincio a essere rincoglionito, quindi ciao Paolo, ma nei poli biologici fanno i vaccini, sì Monica, li hanno sempre fatti nei poli biologici perché senza un piano vaccinale normale non puoi tenere un allevamento, sono vaccini normali, capisci Monica? Sono vaccini normali, cioè te che sempre mangia carne, immagino da quando sei bambina e da sempre hanno fatto i vaccini. Allora, i vaccini normali sono una cosa e questi vaccini qua sono ben altro, quindi questo è il vero problema, ok? Allora, messaggio chilometrico, vabbè, vediamo un attimino, dice delle cose interessanti, immagino Andrea, quindi trattamenti igienici sperimentati da DARPA. Sapete che DARPA è il settore di guerra batteriologica del Pentagono, ok? Quando io in campagna elettorale dissi nella trasmissione Ring di A3 dissi questa cosa, c'era quel poveretto che fa da giornalista, che fa tanto sboron, che poi è uno che come tutti, va bene, dai, siamo a perdere, e ho detto, ti assumi tu la responsabilità di quello che stai dicendo, ho detto, veramente dovresti dirla a te sta roba che te sei giornalista, no mi, ma comunque non importa, ho fatto di tutto per essere irradiato e va benissimo così, un paese di merda come il nostro, degenerato e profondamente rimasto profondamente fascista nella mentalità, non poteva che andare a finire così. Va bene, dunque, trattamenti igienici sperimentati dal DARPA e fornito poi alle case farmaceutiche per la distribuzione sugli umani da sterilizzare e ridurre di numero, giusto? Sì, questa è una delle ipotesi ovviamente che si possono fare. Poi, siccome nessuno voleva più inocularselo, hanno pensato bene di fare il giro largo su polli e animali per arrivare all'uomo. In Italia, nazione più ricca di biodiversità, si mangiassero solo gli italiani riducendo l'Italia intera a laboratorio sperimentale? Sarà il vantaggio di avere un Ministero della Sovranità Alimentare? Grazie. Sì, diciamo che l'Italia è stata scelta ancora dall'epoca della Lorenzin come paese guida, cioè da paese da inculare nell'ambito di tutte le sperimentazioni vaccinali di Dio. Tanto è vero che solo ai nostri bambini stanno facendo un vituperio di vaccinazioni che è una follia, e non perché io sia contro il principio vaccinale, ma perché questa è una follia in termini di rischio per la salute dei nostri figli, e solo in Italia si fanno tutti questi vaccini, in nessun'altra parte d'Europa. Anche questo fa pensare, perché? Perché l'Italia è il paese più debole storicamente, più corrotto e più debole, e anche più ricco, perché lo era perlomeno fino a pochi anni fa, e quindi era la classica botte piena e moglie ubriaca che si doveva ottenere, quindi si sono concentrati sull'Italia perché era più facile era ricca, era facile da depredare perché il livello di corruzione era elevatissimo, quindi sono andati in autostrada, e vi ricordo che tutto è cominciato quel famoso 23 maggio di 34 anni fa, quando hanno fatto saltare in aria Falcone. Lì è stato l'inizio della fine, ragazzi. Quando Gate ha sterilizzato milioni di donne in Africa, erano vaccini sperimentali o ben sperimentati per ottenere l'effetto grazie ad aver inserito una sostanza che induceva la donna ad abortire? No, non era questo, li faceva ammalare era il vaccino della polio inserito e coltivato su cellule di scimmia che malate di SV40, cioè un virus, un lentivirus che provocava tra le altre cose, a parte i tumori, anche l'indebolimento del sistema immunitario. I trattamenti igienici forniti dalla DARPA alle case farmaceutiche da spacciare come vaccini e distribuire erano trattamenti sperimentali o ben sperimentati? Questo per polli, questi per polli da chi sono creati? In questo momento è l'allevamento, la fabbrica è francese, ma non cambia un cazzo, tanto a livello mondiale sta roba, quindi. Italia, dice sempre Andrea, finora è in gran parte terra di cibo buono e vitale, ottimi prodotti tipici tramandati da secoli, enorme biodiversità di razze e bestiame, selezionate in secoli con sapienza e logiche estranee ai soli fini commerciali e speculativi, conoscenza del territorio, usanze, moltitudini di dialetti, parole, linguaggi, modi di chiamare, sentire, vedere, conoscere il mondo e le cose. Grazie, sì, questo è il paese che stanno facendo a pezzi. l'hai descritto molto bene, Andrea, e che noi stiamo lasciando che la facciano a pezzi comunque. Questo è l'altro elemento. Gianfranco da Verona dice: con i Genesis ti fa spuntare i Penotti. Bene, sono contento che almeno ti passa un'emozione come è passata a me. Ciao Paolo, bravissimo, ti ringrazio per le informazioni che ci stai dando. Che stiano riciclando i vaccini AstraZeneca fuori dalla porta, dentro dalla finestra, a pensar male, e ai figli che mangiano nelle mense scolastiche andrà a finire nel piatto anche questa merda velenosa, o sbaglio? E nella nostra non lasciano portare il cibo da casa. Penso che ormai si è capito che i vaccini e quelli mRNA in particolare sono armi biologiche coperte al segreto militare. Ciao Veccio, Davide a Vicenza. Sì Davide, il problema è che la gente vedi che, a parte noi, cioè a parte quella minoranza, a parte quel 15-20% della popolazione che continua a parlare, che non ha paura e che è disposto a pagare anche di persona per dire, informare e cercare di avvicinarsi perlomeno alla verità, ok, perlomeno alla verità, nonostante questo vedi che non è che si sta muovendo granché, e questo è un dato di fatto. Allora
2: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
7: Grazie!
8: E ancora grazie!

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: Ecco una lista, Paolo, ciao Nicola. Allora, grazie Nicola. Dunque, eccolo qua. Sì, dunque, solo che adesso bisogna ampliarla, vediamo se riesco. Sì. Allora, gli animali vaccinati e le loro uova possono essere regolarmente commercializzati e consumati, anche quelli che sono stati vaccinati con questi vaccini sperimentali. Allora, ecco i nomi delle aziende interessate che sono state pubblicate nei documenti ufficiali. L'agricola Dossoreggio a Povegliano Veronese, tacchini da carne, l'azienda Società Agricola Ciresola a Villafranca di Verona, tacchini sempre da carne, Turina Luca e Mauro a Roverbella, Mantova, galline ovaiole, e poi ancora all'agricola Tabarini, indicata come società agricola La Pellegrina S.P.A. a Roverbella, sempre Mantova, per galline ovaiole. C'è inoltre, come ultima, 3, 4, 5, sì, il quinto, Laghetto Fantasia a Villafranca di Verona, tacchini da carne. Gruppo AIA, Agricola Italiana Alimentare S.P.A., è una delle maggiori aziende alimentari italiane, fondata nel 68 a San Martino di Buonalbergo e facente parte del gruppo Veronesi. I tre marchi principali della holding sono AIA, Negroni e Veronesi, mangimi zootecnici. Nelle situazioni di difficoltà è bene sviluppare intelligenza e chiudere l'esposizione dello sfintere, tutto il resto non serve. Allora, dice ancora siate presenti e consapevoli, un pantaloncino al ciclista in ghisa vale più di 50 polli, 30 tacchini e 100 uova che alla fiera dell'est per due soldi mio padre comprò. Bravo, bravissimo. Questo, vabbè, questa era la cosa. Grazie Nicola che hai mandato questo coso. Questo messaggio era uno di quelli che avevo visto io, che poi ho perso naturalmente. Vabbè. Allora, vediamo se questo qua.
5: Sui polli e sui tacchini. Ecco qua chi l'ha autorizzato, abbiamo tutto signore. Il Ministero della Salute, Orazio Schillaci, ha autorizzato questo dispositivo. Regione Veneto, Luca Zaia, Dario Bomba.
0: È troppo basso, non riesco ad alzare il volume. Vabbè. Allora, grazie Nicola, comunque è corretto. Bene. Allora. Vediamo. Ok. Ciao Paolo, un mio amico a Galline Vaiole, nate. Aspetta un secondo. Allora, ciao Paolo, un mio amico ha galline ovaiole nate da incubatrice sua che poi non vaccinerà. Ora mi chiedo se quelle galline conservano o no il DNA delle galline da cui sono generate. Lunga vita Radio Gamma 5, Riccardo Camionaro. Certo, ovviamente, come tutte come tite conservi il DNA dei tuoi genitori, che discorsi. Il problema non è questo, Riccardo, il problema è che attraverso una vaccinazione introducono artificialmente dentro a queste galline un virus che è stato manipolato geneticamente, perché è un virus che è un herpes virus che entra all'interno della cellula, essendo stato modificato geneticamente sviluppa un antigene che sarebbe un anticorpo, chiamiamolo così, che dovrebbe difendere dalla patologia, dall'influenza aviare. Nel fare questo però sviluppa tutta una serie di patologie secondarie, encefaliti, prioni, eccetera. Questo è il problema. Spero di averti spiegato. Girotto, potete mettere sul sito della radio il modello di diffida per i vaccini sperimentali aviari? Grazie della vostra missione, vi ascolto da tanto tempo. Sì, magari siete venti te me ne dai una man, perché non c'è nessuno che se ne occupa. Questa è la realtà di questa radio, che siamo tutti bravi a parlare, poi a farci il culo dal punto di vista della gestione, che è sempre più complessa e sempre più difficile, siamo sempre meno, e questo è, quindi, una, per esempio, l'abbiamo già chiesto più volte, qualcuno che si prendesse carico di questo impegno sarebbe una cosa importante, ma non c'è nessuno, quindi è difficile che ti dica hai ragione, hai assolutamente ragione, ma è difficile che lo facciamo. Perché non si adotta il principio di precauzione, continua Andrea, forse perché non c'è nessuna precauzione che si vuole adottare, visto che ben si conoscono gli effetti che si vogliono causare e l'ordine calato dall'alto è solo da eseguire dai soliti camerieri se tutti stanno zitti. Certo, esattamente così Andrea, io condivido questa tua ipotesi, naturalmente è un'ipotesi, ma è una cosa che è possibile. Allora, io adesso volevo farvi leggervi invece, preso dal sito camenocchisciotto.org, un articolo fatto ieri molto interessante che spiegherebbe molto. Volevo spostarmi un attimino sulla condizione geopolitica internazionale, perché vedete, a furia di parlare di quella merda del, come cazzo si chiama, dell'assassinio della Poareta de Atosa di 15 anni fa, come si chiama, vabbè, non mi ricordo un cazzo, vabbè, si stanno usando in maniera vergognosa obiettivi di distrazione di massa totali, e non si sta dando nessuna informazione sull'escalation che sta avvenendo purtroppo con la guerra, non solo con l'Iran, ma è molto più pericolosa la situazione di guerra con la Russia, tra Ucraina e Russia, e le provocazioni che in questo momento quel figlio di puttana di quel governo neonazista ucraino sta facendo nei confronti della Russia con la è stata una provocazione chiarissima per sperare che la Russia risponda massicciamente consentire quindi all'Europa di dichiarare guerra. L'assassinio di 80 bambini all'interno di un collegio, fatto con i droni, naturalmente sapevano benissimo che andavano a colpire lì e volevano provocare una reazione da parte della Russia. Banalizzare questa cosa, dire che loro credevano che lì ci fosse la sede di un corpo speciale dell'esercito russo è ridicolo, è semplicemente la volontà preoccupante di andare avanti su questa storia. Ora, perché non ci sia una reazione a livello internazionale, una reazione importante nei confronti di non tanto dell'Ucraina, il popolo ucraino, io ho una grande compassione perché è un popolo che viene martoriato in maniera vergognosa da un'elite di origine sionista, naturalmente, perché non a caso è cittadino israeliano, ha il doppia cittadinanza, una buona parte del regime con Zelensky in testa, naturalmente, ma come mai non ci sia una presa di posizione contro un governo criminale e di fatto neonazista come quello israeliano, che non c'è una reazione? Allora, l'elemento facile che si può dire, il titolo dell'articolo è: la cassaforte digitale d'Occidente è Israele. Per questo nessuno la critica. La cassaforte digitale dell'Occidente è Israele, per questo nessuno la critica. L'articolo è di Saura Plesio. Allora, ve lo leggo. Trovo alquanto inutile nascondersi dietro a personaggi squalificati e teppistici come Ben-Gvir e Smotrich, dei quali ho già abbondantemente parlato in alcuni post pregressi, quando ancora la stampa mainstream dormiva e li ignorava. L'idea balzana di creare misure mirate per colpire uno dei ministri importanti del governo Netanyahu, il Ministero della Sicurezza Nazionale corrisponde più o meno al nostro Ministero dell'Interno, smarcandoli dall'insieme del governo in carica, sa di ipocrisia e lascia il tempo che trova. La Francia comunque ha già dato il ben servito al feroce panciuto chippato, che peraltro non si muove mai dai suoi insediamenti. Non credo sia tipo da voler visitare i Champs-Élysées con la sua mogliettina. Il video abilitato dallo stesso Ben-Gvir sui prigionieri della flottiglia, in realtà dei sequestrati al largo di Cipro, incaprettati e inginocchiati, sospinti a forza con violenza, e sembra pure che non manchino gli abusi sessuali, ha già fatto il giro del mondo, suscitando orrore, indignazione e riprovazione. Ma ecco il punto: noi inorridiamo solo quando ci toccano i nostri, mentre la coscienza occidentale è assopita quando si tratta di altri popoli, anche se vicini. È forse normale che ci siano fronti di guerra proibiti alla stampa, come è avvenuto per Gaza? Ricordo che durante le guerre in Vietnam la stampa faceva il suo dovere di documentare e dare regolarmente conto di quanto avveniva nei teatri di guerra, anche i più rischiosi. La faccio breve. E grazie a quel mostruoso video messo sui social dallo stesso Ben-Gvir, se ora possiamo chiederci attoniti, beh, se fanno così a un paese alleato, chissà cosa passano quei poveri palestinesi in materia di torture, abusi sessuali, omicidi mirati su bambini, su donne e su vecchi. E non è ancora finita, perché c'è il rischio Libano, che sta subendo un processo di palestinizzazione, leggi di martirio, della sua popolazione civile. Dobbiamo ancora una volta fare spallucce o girarci dall'altra parte, o prendere per buona la scusa dell'Hezbollah sciita nel tessuto libanese, come se non sapessimo che Israele dispone della più potente intelligence nel mondo e che, se volesse, è in grado di procurare omicidi selettivi sulle dirigenze sciite, risparmiando sofferenza per la popolazione civile libanese? E allora si fa largo il sospetto che il Libano del Sud possa servire ad allargare i territori dello Stato ebraico e a costruire la grande Israele. Tutto questo sconquasso di fronti bellici aperti ci fa dimenticare nel frattempo che il governo Netanyahu e i suoi scherani ne approfittano per annettersi la Cisgiordania attraverso violenze, vessazioni, ingiustizie clamorose contro i poveri agricoltori e pastori inermi di quei luoghi, ad opera di coloni armati fino ai denti, mentre vanno avanti costruzioni su costruzioni vessatorie che chiamano col nome di edulcorato di insediamenti. Ma torniamo a noi. Mi ha colpito l'impossibilità del governo israeliano, quando Meloni ha sospeso il 14 aprile scorso il memorandum di collaborazione militare tra Italia e Israele, formalizzato poi dal ministro della difesa Crosetto con una lettera al suo omologo israeliano Katz, dal canto suo Israele minimizza. A dirlo all'Ansa è stato il portavoce del ministero degli esteri israeliano, il quale ha aggiunto che la sospensione del memorandum non danneggerà la sicurezza di Israele, lasciando altresì capire che è l'Italia ad aver bisogno di Israele e non viceversa. Qui tutti i dettagli relativi alla sospensione del citato memorandum. Ma c'erano stati antefatti assai sgradevoli. I nostri soldati della missione UNIFIL erano stati ripetutamente colpiti e prima ancora gli episodi contro i cristiani di Terra Santa, il divieto di accedere ai luoghi santi del patriarca latino durante i riti pasquali, che la Meloni non poteva ignorare. Ho raccolto un po' di articoli e di materiali circa l'annosa questione dei rapporti commerciali, industriali e militari con Israele. Tanti nel corso dei vari governi avvicendatisi, forse troppi. A mio parere il punto più delicato e sensibile è rappresentato dal problema della cybersicurezza. Mi viene in soccorso un'inchiesta dell'Espresso dello scorso anno dal titolo «Israele, la cassaforte digitale dell'Occidente». Ecco perché nessuno lo critica mai veramente, questo è il titolo dell'Espresso. Se c'è una cosa che i governi occidentali, Italia inclusa, sembrano volere evitare con ogni mezzo, è uno scontro diretto con Israele, anche quando l'evidenza dei fatti renderebbe legittime domande scomode. La reazione ufficiale resta cauta, sfumata o del tutto silente. Non è solo una questione di geopolitica o di rapporti storici, è anche e forse soprattutto una questione di infrastrutture digitali, perché negli ultimi 20 anni Israele è diventata la cassaforte informatica dell'Occidente e nei software israeliani che girano si archiviano e si proteggono alcune delle informazioni più sensibili di governi, ministeri, forze dell'ordine, servizi segreti europei. Una sorta di scatola nera, insomma. Israele ha costruito nel tempo un ecosistema tecnologico militare unico al mondo, frutto dell'intreccio tra università, esercito e intelligence, cioè servizi segreti. È dal reparto di elite del Mossad per la cyber intelligence, considerata la Silicon Valley della guerra digitale, che provengono molto spesso fondatori e dirigenti di decine di start-up e colossi dell'high tech, che sviluppano strumenti di sorveglianza, intercettazione, profilazione e controllo dei dati venduti ai governi occidentali sotto forma di sicurezza nazionale. Senza dimenticare poi che quei software capaci di trasformare un semplice smartphone in un microfono permanente senza lasciare traccia, numerosi giornalisti italiani e non ne sanno qualcosa, fatti che dimostrano al mondo quanto sia sottile il confine tra protezione e spionaggio. Dopo i recenti scandali, il problema non è scomparso, è solo diventato più invisibile. Ci sono paesi che usano prodotti israeliani per gestire dati classificati. Se volessero, gli israeliani avrebbero la mappa completa delle vulnerabilità digitali dell'intero continente europeo. Non è detto che lo facciano, ma è tecnicamente possibile. E questo basta e avanza per tenere tutti i governi occidentali in silenzio. È la stessa tecnica, scusate, aggiungo io, che ha usato Epstein, no? Prima ti corrompo tutti i dirigenti dei governi principali europei e americani, te li faccio andare con le bambine, te le faccio violentare, te le faccio ammazzare e anche mangiare in alcuni casi, e dopodiché sei un uomo mio in ogni caso, perché inoltre ti finanzio ovviamente le campagne elettorali, come cazzo fai poi a prendere una posizione contro di me? Lo capite bene questa cosa? E capite che con gli Epstein Files cosiddetti non c'è stato nessuno messo in galera finora. La comunicazione è ancora più pesante. Noi di voi facciamo quello che vogliamo, state attenti. Per incutere terrore e panico, capite bene, no? Allora, e questo basta e avanza per i governi occidentali in silenzio. Anche l'Italia è parte di questa rete invisibile. Alcune procure italiane, reparti speciali e persino alcune aree dei servizi si affidano a piattaforme israeliane per la gestione dei dati di indagine, intercettazioni, riconoscimenti biometrici e attività forensi digitali. I contratti spesso sono coperti da vincoli di riservatezza, ma il flusso di tecnologie va in una sola direzione, da Israele a Roma, da Israele a Berlino, da Israele a Parigi, da Israele a Madrid. Chi possiede le chiavi dei software ha il potere di monitorare ciò che accade anche nei governi alleati, racconta un esperto di intelligence. La vera forza di Israele oggi non è solo militare, è digitale, e nessuno vuole mettersi contro chi può potenzialmente accedere a tutto, anche agli elementi più nascosti e riservati. Mettiamoci dentro anche gli accordi industriali, le collaborazioni tra intelligence, i programmi di formazione congiunte, le missioni NATO e partecipazioni incrociate tra fondi sovrani e aziende private, con l'obiettivo di sentirsi ed essere indispensabili, specie per chi ha potere e lo esercita verso quei paesi che sono partiti in ritardo sul piano delle tecnologie e della digitalizzazione, come appunto l'Italia. Ma la tecnica non è neutrale. Chi controlla gli strumenti con cui si acquisiscono prove, si aprono cellulari, si aggirano protezioni, si analizzano dati personali, controlla una quota reale del potere coercitivo dello Stato. E se questi strumenti vengono da un ecosistema che ha fatto della fusione tra sicurezza, guerra, servizi segreti e mercato una strategia nazionale, allora il problema non è solo tecnologico, diventa un problema di democrazia, di controllo pubblico e di autonomia della giurisdizione. Se non so se capite, ragazzi, In conclusione, questa partnership cibernetica non è affatto paritetica, ma si tratta di una subordinazione funzionale da parte italiana dalla quale non sarà facile affrancarsi. E io aggiungo, non sarà possibile affrancarsi. Questo è il punto, perché voglio dire, alle prossime elezioni, anche se Vaso è a Meona, viene su la Schlein, la sionista Schlein, cioè di cosa se mi devo parlare, Tosi? Ok? L'avete capito, no? Allora, buongiorno Paolo, analisi e informazioni inappuntabili date con la competenza e l'esperienza che come pochi lei sa dare, grazie. Mi consente di dire a mio parere che questo paese è di merda, perché la mentalità generale è antifascista e falsa democristiana, e le informazioni sul malo trattamento della zootecnia con cui lei ci presa ne è l'ampia dimostrazione. Michele da Venezia, grazie. Sai Michele, il problema è che la mentalità generale non è antifascista, è fascista profondamente, perché è cattolica. Non dico le cose a caso, Michele. La profonda origine della intolleranza che questo paese ha sempre avuto verso le opinioni diverse, il fascismo è un prodotto del modo di pensare di un popolo, non è nato dal nulla, ed è lo spirito cattolico. Se non sei con me, sei contro di me, ed è lo spirito di tutte le religioni monoteiste, non parliamo del giudaismo o dell'islam, anche se peso ancora. È o sei con me o sei contro di me. La democrazia da questo punto di vista è solo una farfugliata. Il presentatore russo Soloviev ha detto

dagli inglesi soprattutto e poi dagli americani come braccio armato, ma adesso, oggi sempre di più, dal grande potere finanziario speculativo internazionale che ha non solo gli inglesi come protagonisti, ma naturalmente anche i sionisti. In questo momento la Russia è il grande porcellino salvadanaio che contiene una ricchezza incommensurabile controllata da un solo centro di potere politico che è Mosca. Questo è inaccettabile, lo diceva ancora la Thatcher negli anni Ottanta, diceva che per l'Inghilterra era inaccettabile che ci fosse un unico potere politico e un unico governo, quindi, che andava dalla Polonia a Vladivostok. Inaccettabile, questo diceva 40 anni fa, 50 anni fa quasi. Per cui capite bene che è difficile che queste cose vengano dette e che un primo ministro inglese dica le cose a caso. Il primo ministro inglese aveva già accesso a studi e a forze che stavano già organizzando e pianificando la provocazione continua della Russia, possibilmente senza arrivare ovviamente all'ecatombe nucleare, ovviamente, ma anche questa questione si sta assottigliando sempre di più per le posizioni guerrafondaie che l'Europa ha adottato. L'attuale cancelliere tedesco è un uomo che ha passato la vita nell'esercito ed è un testa calda incredibile dal punto di vista militare. Vuole la guerra, lo vuole chiaramente, e questo passo, le provocazioni che continuano a esserci nella Russia e che la Russia tende a non rispondere adeguatamente, e non so quanto possono andare avanti, anche perché c'è una parte del potere politico russo che comincia a criticare apertamente Putin per la presunta debolezza. Diciamo che la situazione non è delle migliori ovviamente in questo momento, ed è, non si voleva molto a capirlo, però va tenuto presente, eh. Che allegria, Paolo, sono tutti gli allevamenti davanti a casa mia. Avanti, ciao Beo. Ecco, te potresti fare, Andrea Sceriffo, te potresti andare lì davanti col camion, andare a farvi buttare in culo magari con uno striscione. Mi piacerebbe sapere se questa vaccinazione sperimentale verrà fatta solamente in Italia o se anche in qualche altra parte del mondo. In questo momento solamente in Italia, Andrea. E ti dice qualcosa? O sei con me o contro di me, è uguale a chi vorrà credermi, chi invece perirà per sempre. Lo hanno detto loro con i Vangeli, e i catari avevano un forma di credo in Gesù Cristo. Sì, Paul, ne abbiamo già parlato di catari, se te vuoi ti ripeto, non era, era un'eresia che aveva potenzialità pericolosissime. Comunque, con questo non si giustifica il massacro che hanno fatto ovviamente, ma era una via deviata di tipo luciferico arimanico. Paolo Vannacci, ex generale, fa pensare? Hai tutto che faccia pensare, è un uomo di servizi, cosa tutto che devo parlare da tempo con Vannacci, sì, okay. La Lega che mette come candidati extracomunitari, te che capisci? Cioè, è una presa per il culo totale, ragazzi, hanno in mano tutto, hanno in mano tutto. Quello che io ho sperimentato nel mio piccolo e me l'hanno fatta pagare è semplicemente che una persona onesta, normale, che abbia anche voglia di fare delle cose oneste e fatte bene per il bene comune, non può più entrare in nessun incarico pubblico, cioè scusa, in nessun incarico politico, non deve entrarci, punto. E se ci entra, e se per sfiga ci entra, solo due possibilità: o accetta la corruzione e fa, esegue precisamente gli ordini, o viene eliminato. Non è che c'è altro. Questa è la realtà che stiamo vivendo adesso, inutile che ci raccontiamo le balle. Il titolo: si sta ripetendo il 1914, scoppierà una guerra aperta tra Europa e Russia. L'attenzione di tutti è concentrata sulla guerra in Iran. Tuttavia, anche il conflitto tra Europa e Russia potrebbe intensificarsi da un momento all'altro. Attraverso l'Ucraina, gli europei stanno conducendo una guerra diretta contro la Russia. L'orso alla fine si sveglierà e contrattaccherà l'Europa. Questo è la, mi pare che rischiamo tantissimo. C'è un'introduzione, dice: lo scoppio della guerra nel 14 colse di sorpresa molti, ignari del fatto che gli inglesi avessero teso una trappola ai tedeschi, trappola che si chiuse nell'estate del 14. 100 anni dopo, Christopher Clark scrisse un bestseller, The Sleepwalkers, How Europe Went to War in 1914.
insinuando che la guerra fosse stata involontaria e evitabile. Come in tutte le grandi guerre, gli inglesi non lasciarono nulla al caso, tutto fu calcolato e il colpevole fu identificato fin dal primo

Giorno di guerra, cioè la Germania, una falsità che persiste nei libri di storia ancora oggi. Britannici e americani ebbero un ruolo anche nello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Anche dopo questa guerra entrambi uscirono o riuscirono a presentarsi come i grandi liberatori. E la gente ci crede perché hanno in mano tutto, capite? Se in Europa dovesse scoppiare una guerra per la terza volta in 112 anni, il colpevole sarebbe già stato identificato, la Russia, ovvio, no? Dal 14 l'Europa e gli Stati Uniti sono impegnati in una guerra contro la Russia, finora limitata al territorio ucraino, ma la situazione potrebbe presto cambiare. Nel marzo-aprile del 22, poche settimane dopo l'inizio dell'operazione speciale, la Russia aveva tentato di raggiungere un accordo con gli ucraini e ci stava quasi riuscendo. Poi arriva Boris Johnson, arriva a Kiev e come inviato della perfida Albione e aveva salvato la guerra. La successiva grande controffensiva della NATO nell'estate del 23 era miseramente fallita contro le difese russe. L'umiliazione della NATO era stata enorme, le perdite dell'Ucraina terribili. In totale ad oggi in Ucraina si contano 2 milioni di morti e milioni di ferite, pari a quasi il 10% della popolazione del 2026. I russi hanno probabilmente subito circa 200.000 perdite rispetto a una popolazione totale di 147 milioni. È un numero esiguo. Per le famiglie in lutto naturalmente non c'è, è sempre una catastrofe. Ma la volontà di vincere, la lealtà alla patria e la superiorità militare e strategica si riflettono tra le altre cose nel numero di volontari. In Russia circa 1.200 volontari continuano ad arruolarsi per il fronte ogni giorno. La situazione in Ucraina è opposta. I cacciatori di teste braccano i giovani come animali, provocando un aumento degli attacchi da parte della popolazione locale. Persino le eroiche nonnette si ribellano a questa feccia, perché essere inviati al fronte in Ucraina significa morte certa o prigionia. Le truppe regolari sono state talmente decimate che le nuove reclute, catturate con la forza e sottoposte a un corso accelerato di 2 settimane, muoiono o disertano. Dopo 4 anni di guerra, i media occidentali continuano a dipingere un quadro diverso, sebbene fatichino sempre più a suffragare con i fatti le loro previsioni propagandistiche di una vittoria ucraina e di un collasso russo. Eppure questo giornalismo di merda è ancora sufficiente a far colpo sui lettori più ingenui. La NATO sta intensificando una guerra nella quale, secondo la sua stessa versione, non è ufficialmente coinvolta, anche se la verità è molto diversa. A partire dal 22 ha fornito prima l'artiglieria, poi i carri armati, poi gli aerei da combattimento, missili e infine missili da crociera, il tutto nell'ambito di un pacchetto che includeva esperti in loco per la manutenzione, programmazione e addestramento all'uso delle truppe ucraine di queste armi. Secondo il servizio di ricerca del Bundestag tedesco, la Germania aveva già abbandonato la non belligeranza nel 22, quando aveva iniziato ad addestrare i soldati ucraini all'uso delle armi fornite. Questa analisi e valutazione risale a 4 anni fa e appare al lettore del 2026 come un documento prebellico. Da allora innumerevoli linee rosse sono state oltrepassate e già all'inizio del febbraio 23 avevamo riflettuto su sonnambuli al lavoro. La terza guerra mondiale è probabilmente già iniziata. L'escalation in tutta Europa ha recentemente raggiunto un punto tale che persino la leadership russa, che si sforza di trovare una soluzione diplomatica, non potrà più ignorare la realtà. I paesi europei si stanno preparando a dislocare armi nucleari in Polonia e stanno producendo migliaia di droni fabbricati fuori dall'Ucraina, capaci di raggiungere e danneggiare infrastrutture del cuore della Russia. Il 22 maggio la brutalità ha raggiunto un nuovo picco. A Lugansk un dormitorio studentesco è stato attaccato da qualche decina di droni di notte, mentre tutti gli studenti dormivano. Il risultato: 21 morti e decine di feriti. Le analogie con la guerra israeliana sono impressionanti. Inoltre questi attacchi vengono evidentemente lanciati non solo dall'Ucraina, ma anche direttamente dagli stati baltici. Come se non bastasse, in un'intervista rilasciata il 18 maggio alla Neue Zürcher Zeitung, il ministro degli esteri lettone ha addirittura affermato che la NATO avrebbe i mezzi per radere al suolo le installazioni militari russe a Kaliningrad, nell'enclave russa, no? Che ovviamente gli inglesi hanno ben saputo creare, così come con Danzica, così si creerà il nuovo casus belli, questo sperano. Gli attacchi in corso non possono più essere definiti ucraini. L'Ucraina ora serve semplicemente da
da foglie di fico per la guerra aperta dell'Europa contro la Russia. Questo è il punto. E l'Europa non ha più paura della guerra, questo è l'altro argomento per cui ad esempio già nel maggio del 22, quando la corsa agli armamenti in Germania era in pieno svolgimento, Friedrich Merz, cancelliere, aveva dichiarato di non temere una guerra nucleare. Non temere una guerra nucleare. Mentre nel 22 Merz era ancora l'opposizione, oggi questo scemo è cancelliere. Chiunque non teme una guerra nucleare è uno scemo. I media tedeschi minimizzano questa affermazione, ma vedremo più avanti che Merz intendeva sostanzialmente ciò che ha detto. Insieme a Starmer e Macron, l'ex cadetto della Bundeswehr, cioè dell'esercito, era un cadetto dell'esercito, sto idiota, sta conducendo l'Europa verso la guerra col pieno appoggio della von der Leyen e della Callas, le quali sono evidentemente disposte a inseguire la loro russofobia fino ad accettare la caduta dell'Europa occidentale. Ciò che queste signore e signori sembrano non riuscire a comprendere è che il presidente Putin, con la sua posizione conciliante e la sua buona volontà verso l'Europa, è tra i più pazienti. L'affermazione ripetuta più volte in Occidente, secondo cui la Russia in generale e il presidente Putin in particolare sarebbero aggressori, non trova riscontro nei fatti. In Russia, almeno dal 2014, si discute intensamente sull'opportunità di adottare una linea più dura nei confronti dell'Europa e numerose personalità influenti criticano la strategia diplomatica del Cremlino. Alla luce delle politiche irrazionali dell'Occidente, queste posizioni stanno guadagnando sempre più consensi e le proposte avanzate non si limitano affatto a note diplomatiche di protesta o una retorica più aggressiva. La Russia sta attualmente valutando se far rinsavire gli europei ormai storditi dalla guerra con la forza delle armi e il professor Karaganov da anni cerca di persuadere il Cremlino ad adottare una linea d'azione che preveda l'uso di armi nucleari in Europa. Ok, e questo poi parla della dottrina Karaganov, che è un professore di alto livello onorario del Consiglio russo per la politica estera e di difesa e docente presso la Scuola di Economia Internazionale di Mosca. Dice, è ora che ci muoviamo, perché finora la politica conciliante di Putin non ha fatto altro che incrementare, che portare alla guerra, perché è stata la politica conciliante degli accordi a ogni costo, accettando gli accordi di Minsk ancora del 2008, che si è arrivati poi alla guerra del 22, perché hanno accettato sempre le balle raccontate dagli europei, e qui è stato ovviamente Putin. Allora, ragazzi, questa è la situazione. La situazione è decisamente pesante e pericolosa. Allora, adesso andiamo in pubblicità e poi facciamo un'intervista su un altro argomento che sentirete più tardi, va bene? Allora, ci risentiamo fra poco.

Eccoci qua, siamo tornati in diretta. Dovremmo avere con noi la signora Iole. Signora, mi sente? Pronto? Signora, mi sente? Allora, un attimo solo.

0: Eccoci, adesso ci dovremmo essere. Signora Iole, mi sente?
1: Sì, la sento.
0: Buongiorno signora, benvenuta a Radio Gamma 5.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Allora, sentiamo la signora Iole? Perché la signora Iole ha una storia piuttosto importante da raccontarci, diciamo. Ha scritto qualcosa come uno su un milione, giusto signora? O sbaglio?
1: Sì. Sì,
0: questa è la storia, è la sua storia, è una storia che la riguarda direttamente e riguarda soprattutto la sua famiglia. Cosa ci può dire, signora? Ci può dare una testimonianza e un riassunto di quello che lei ha descritto in questa esperienza dolorosa e dura della sua vita?
1: Le spiego il perché del titolo, se vuole.
0: Sì, certo.
1: Quando i miei figli erano piccoli e sono andata a vedermi libri di medicina di mio fratello che studiava medicina, davano sempre come effetti collaterali probabili dopo l'utilizzo dei vaccini cifre veramente ridicole, cioè uno ogni 0, cioè, quindi uno su un milione, diciamo,
0: di effetti collaterali.
1: Gli effetti collaterali, cioè pochissimi, anche meno forse, anche migliaia, eccetera. La cosa strana è che conoscevo qualcuno che aveva avuto effetti collaterali, qualcuno che aveva avuto dei figli che avevano avuto degli effetti collaterali. E quindi mi è sempre sembrata un po' strana questa faccenda. Quando era passato il Covid e poi avevano così paventato la possibilità di trovare questo vaccino, eccetera, e forse all'inizio dell'utilizzo del vaccino, avevo discusso con mio marito di questa cosa, perché sui giornali non mettevano che non c'erano rischi collaterali all'uso, quindi possibilità di avere degli effetti secondari, ma erano improbabilissimi.
0: Lei parlava dei vaccini Covid, signora, giusto?
1: Dei vaccini Covid.
0: Sì.
1: Sì, sembrava che fosse una cosa. E parlandone con lui, dicevo, anche fosse uno solo che ha un effetto collaterale pesante, insomma si va a colpire una persona. Però siccome lui era abituato a fare calcoli e così, gli sembrava una cosa talmente difficile che a verificarsi che non gli sembrava un pericolo possibile. E quindi per me il titolo ha questo significato, va bene. Un milione è anche una cifra astratta, no? Per dire una probabilità veramente
0: remota,
1: ridicola, remota, che succeda qualcosa, ma in realtà non è così, insomma, lo stiamo vedendo.
0: Cosa le è accaduto, signora?
1: È successo che in famiglia si sono vaccinati praticamente tutti e io ero abbastanza scettica a proposito, per cui cominciavo a informarmi su queste cose e ho cominciato a vedere che apparivano i primi, si parlava dei primi effetti collaterali, insomma. E siccome conosco abbastanza le lingue, insomma, andavo a cercarmi in YouTube dei video in inglese, in tedesco, in francese, insomma, sì. E parlavano proprio di questi effetti, ma anche pesanti. Cominciavano ad esserci le prime miocarditi, pericarditi, eccetera, in soggetti sani, giovani, sportivi spesso, e così. E quindi stavo cercando anche di mettere in guardia i familiari stretti, insomma. Insomma, mio marito aveva fatto la prima vaccinazione, io gli avevo consigliato di vaccinarsi, lui aveva deciso di farla, insomma, anche perché non farla implicava tutta una serie di difficoltà, naturalmente, per il lavoro, eccetera. Io ho sempre potuto lavorare in fondo. E diceva: guarda, che ormai i miei cantieri richiedono il Green Pass rafforzato, insomma. Anche se per la sua categoria non era ancora proprio obbligatorio, insomma, era obbligatorio già per gli ultra cinquantenni, eccetera. Nel 2022 erano ormai 4 mesi e mezzo che aveva fatto la seconda dose e mi era detto che avrebbe voluto fare anche la terza, perché immagino proprio forse sicurezza nei confronti dei familiari, ma soprattutto per praticità, insomma, perché così non gli avrebbero richiesto, anche perché io dicevo: ma scusa, potresti fare anche i tamponi, ma cioè, vedeva delle difficoltà in questo. Era su posizioni non estremiste, però diceva che ormai si era convinto che, ma io penso anche proprio per praticità, insomma, si era convinto che andasse fatta.
0: Ma dopo i primi due aveva avuto qualche problema oppure nessun problema?
1: Ne ha avuta una sola prima, ne ha fatto una sola. Non, ecco, lui diceva che non aveva avuto nessun problema.
0: Ok.
1: E proprio che non aveva sentito niente, eccetera, ma questo non mi rassicurava, nel senso che io ho visto come gli anziani generalmente non avessero nessun sintomo, neanche quelli locali, no? Mm-hmm. Infatti lui non aveva avuto nessun sintomo locale. Mm-hmm. Mentre i giovani, me l'hanno detto poi i miei figli, avevano tutti febbre dopo la vaccinazione. Mm-hmm. E erano tutti
0: debilitati,
1: fare, insomma, debilitati o comunque avevano un organismo che reagiva, insomma, che reagiva anche subito. Però io pensavo: ma non è che mi rassicuri questa cosa, perché ho visto anche appunto persone più forti reagire appunto con febbre o dolore locale, eccetera, e persone che all'apparenza almeno, insomma, mi sembravano meno reattive e non avevano nessuna conseguenza, no? Diciamo: guarda come l'ho sopportata bene. In particolare in un caso, amici, in cui lui poi è stato ricoverato in ospedale a un certo punto per una cosa molto strana.
0: Cioè?
1: Una cellulite, un problema alle cellule, quindi un problema
0: sì, non la cellulite delle donne, signora.
1: No, non in quel senso. Un problema di infiammazione della cellula, immagino, e che si è manifestato però sulla pelle in maniera molto apparente.
0: Cioè?
1: E poi,
0: cioè? Può descriverlo?
1: Io non l'ho visto, sa che erano ancora periodi in cui c'era chiusura, però insomma se ne ha parlato la moglie e lui è rimasto anche in ospedale per un pezzo, ha avuto, non so, penso tipo un'esantena, qualcosa, e lui ha preso un colpo e da lì è uscita questa cosa, questa macchia, però dice la moglie che era molto strana, preoccupante. Lei ha avuto il buon senso di telefonare subito a un dermatologo che conosceva e questo è stato immediatamente in ospedale. Hanno fatto degli accertamenti in seguito ed è risultato che era comunque un qualcosa di profondo che avrebbe potuto intaccare anche gli organi interni, ma curato per tempo, insomma, in parecchio tempo, ma si è rimesso. E che poteva essere proprio connesso, perché hanno mandato a fare un esame istologico con un prelievo e io
0: e la risposta qual è stata?
1: In Austria.
0: La risposta qual è stata di questo esame?
1: La risposta che poteva essere connesso col vaccino.
0: Poteva esserlo.
1: Un problema connesso al vaccino, sì. Cioè un problema del legato ad una reazione penso del sistema immunitario.
0: Sì, quindi questo dopo il terzo richiamo.
1: Questo non nella mia famiglia, ad amici è successo, penso dopo il secondo anche, perché il secondo comunque si sa che anche nelle allergie, per esempio, è la seconda, che la prima dose può anche sviluppare poca reazione, la seconda è più pericolosa, no?
0: Ok, e come è andata a finire poi?
1: Questa persona, grazie, devo dire anche alla moglie, penso, si è ripresa poi con una cura molto lunga, molto, però si è ripresa.
0: Bene.
1: Invece a noi è successo che purtroppo il 22 gennaio del 20, cioè, scusi, il 18 gennaio del 22 mio marito, dopo una giornata assolutamente normale, non era ammalato, anzi era anche sportivo, vabbè, non a livelli, però insomma era una persona che aveva anche una buona resistenza, e quando si camminava, che stava valutando tutti i giorni se faceva i 6.000 passi, i 10.000 passi, eccetera, che era stato in palestra quella mattina, e improvvisamente dopo mangiato io non l'ho più visto.
0: Pronto? Pronto, signora, adesso la sento, è andata via la voce.
1: Ecco.
0: No, dico, improvvisamente dopo mangiato ho sentito?
1: Dopo mangiato probabilmente è andato a riposare un po', però ogni tanto lo faceva, e a volte lo faceva, a volte tornava a lavorare subito. E io ero qui, era piano di sotto, con una persona che stava lavorando a casa nostra, e ho sentito delle urla strane provenire da piano di sopra, erano i figli, e ho pensato che fosse magari successo qualcosa ai nostri gatti, cioè non potevo immaginare una cosa del genere.
0: E cosa è accaduto, signora?
1: Sono arrivata su, la restauratrice mi ha seguita, e c'era mio marito già disteso sul letto, già non respirava più, era blu, aveva proprio questa deficit di ossigeno, e i ragazzi erano abbastanza disperati, però uno di loro aveva chiamato l'ambulanza, che è arrivata anche abbastanza presto. La persona che era con me aveva appena fatto un corso di pronto soccorso e ha provato a rianimarlo, gli ha fatto un massaggio cardiaco finché è arrivato lo staff dell'ambulanza, e poi hanno continuato loro con facendo lì delle iniezioni di adrenalina e con...
0: Sì, hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, insomma, ok?
1: Di rianimarlo, okay. Ho cercato di fare la rianimazione,
0: sì.
1: Per un'ora, ma...
0: Non c'è stato nulla da fare, purtroppo?
1: Mi hanno detto che però il cuore aveva ripreso a battere e
0: sì.
1: Poi ho smesso.
0: Ah.
1: Allora, nei giornali, per semplificare, scrivono sempre che è stato un infarto. Non è stato un infarto, così mi hanno detto anche loro.
0: Certo.
1: In realtà lui ha avuto delle emorragie.
0: Chiaro.
1: Perché io ho visto, non ho seguito proprio tutte le fasi perché sono dovuta uscire, però ho visto, insomma, c'era sangue,
0: sì.
1: Aveva sangue in bocca, dal naso. La restauratrice mi ha confermato questa cosa, che il primo sbocco di sangue è stato dalla bocca,
0: sì.
1: Quindi si può presumere
0: Sì, sì, ha avuto un'imponente emorragia praticamente, un'imponente emorragia.
1: Probabilmente la vena, insomma.
0: Sì, no, ma è generalizzato la cosa, è uno degli effetti che ci sono abbastanza comuni purtroppo tra gli effetti collaterali delle persone vaccinate. Sì.
1: E poi mi hanno detto che non è stato il Covid, perché penso che gli abbiano fatto un tampone, immagino.
0: Quindi scusi, la causa di morte alla fine...
1: Non mi hanno saputo spiegare, io ho chiesto, dico, ma scusi, ma cosa è stato? E mi ha detto, non è stato il cuore, questo mi ha detto subito, e non è stato il Covid. E poi mi ha fatto delle domande, che saranno anche domande di diritto, però io dico, insomma...
0: Tipo?
1: Se aveva preso un colpo, una botta da qualche parte, che io sappia no, dico, se aveva malattie ereditarie in famiglia, che io sappia no, e, sì, il padre era mancato, però poi, del tempo prima, però i medici hanno detto sempre che aveva una malattia rara, che però non dalla nascita, una malattia che è apparsa quando era sessantenne, credo, però è sopravvissuta più di 70 anni. E...
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti in dolci da condividere? Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
9: 3
8: 2 9
9: 0 0
8: 3
9: 8
8: 9
9: 8
13: 8.
3: Ciao Mara.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
13: 5 per 1000!
14: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
12: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
15: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono talmente qua, è il magico numero.
16: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
17: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
18: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
19: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: E questa malattia rara che cos'era?
1: Non era trasmissibile.
0: Ma che cos'era questa malattia rara?
1: È una malattia che interessa il sistema immunitario. È una malattia frequente, abbastanza rara comunque, però che si ha soprattutto nei bambini e ragazzini fino ai 15 anni. E può essere dovuta ad un virus, qualcosa che hanno contratto, ma nell'adulto è molto più rara e è dovuta a un deficit nel sistema immunitario, cioè il deficit di un elemento.
0: Sì, quindi scusi se la interrompo, ma sì? per la medicina ufficiale suo marito è morto per una malattia congenita, cioè acquisita, di tipo genetico, con alterazioni immunitarie, che non è, scusi, mi lasci finire, che non è in nessun modo collegabile alla vaccinazione, quindi?
1: No, parlo di mio suocero qui.
0: Suo suocero, no, scusi.
1: Mio marito, loro non danno spiegazione, allora, cioè non danno spiegazione, mi hanno chiesto se faceva uso di medicinali, e quando ho detto di solito non prendeva medicine, però con sicurezza so che ha preso quella medicina, ovvero la vaccinazione, insomma, e loro hanno detto ma no, quella no, chissà perché quella è da escludere. La stessa cosa è successa con la sua dottoressa di base.
0: Va bene, signora.
1: Scusi, non può esserci un collegamento. No, quello no. Cioè, una specie di tabù, no?
0: Sì, sì, ho capito.
1: Non si deve andare a indagare. Perché una morte così anche.
0: Senta, ha fatto autopsia il suo marito, signora, dopo la morte?
1: Prima?
0: Ha fatto autopsia?
1: No.
0: Quindi lei non ha nessuna come si dice, nessuna diagnosi che sia collegabile per la morte, che sia collegabile alla vaccinazione Covid?
1: Allora le spiego, subito appena è successo lo staff medico, lo staff dell'emergenza ci ha domandato, probabilmente il medico stesso, ci ha domandato, ma così come in proforma, se volevamo fare l'autopsia, autopsia in ospedale naturalmente. E non so se ci ha mai pensato, ma è una cosa difficilissima rispondere a questa domanda, perché tu hai davanti ancora la persona, perché tu hai ancora la persona cara, e come fai a dire sì, adesso portatela via, è fatto, cioè è proprio un dilemma. Mi ricordo quel film La scelta di Sofì, no? Vuoi tenere questo figlio o l'altro figlio?
20: Sì, sì, certo.
1: È una cosa difficilissima da...
0: Sì, capisco.
1: Poi ho sentito anche dei medici, mi dicono, bisognava fare l'autopsia. E comunque nessuno la vuol fare, però dopo hanno rimosso di non averla fatta.
0: Senta,
1: allora forse è sbagliato come lo pongono anche, no?
0: Senta signora, lei sarà l'8 giugno alle 20:30, signora Iole, sarà presso lo spazio Meravigliosamente a Rosà alle 20:30 e sarà via Mazzini 91, e parlerà proprio di questo, cioè uno su un milione, e dove racconta la sua esperienza personale, che è stata segnata da questa perdita improvvisa, quindi la morte del marito, e che è avvenuta ovviamente dopo ovviamente le tre vaccinazioni, tre richiami, insomma, e questo, da questo punto di vista, sì, quello che volevo solo dirle era, non avendo fatto l'autopsia, non è stato possibile da parte sua, o quantomeno, poter in qualche modo collegare con una certa certezza la morte con la pratica vaccinale. Ecco.
1: Sì, ma proprio perché non abbiamo fatto l'autopsia, perché in quel momento ho chiesto ai miei cognati, ai miei figli, se volevano che si facesse, e loro mi hanno detto tutti di no. Io sono stata contenta di essere alleggerita dal peso di questa cosa,
0: certo,
1: se devo dire la verità.
0: Certo.
1: E proprio perché non l'abbiamo fatta, io mi ricordavo di avere notato delle cose, soprattutto nell'ultimo periodo. E come dice Agatha Christie, un indizio è un indizio. Due indizi sono già qualcosa
0: di più. Tre indizi sono una prova.
1: Tre indizi possono, diciamo, non fanno una prova, ma possono fare una, costituire una prova. E quindi ho messo insieme tutta questa serie di indizi, ho ricercato ancora in questo senso. E secondo me la narrativa, il discorso ha una sua logica, certo. E anche chiude il cerchio, insomma, perché
0: certo.
1: Poi mi ha parlato con appunto degli amici medici, anche la mia, cioè una cosa detta così, sì, perché questo vaccino, come anche la malattia, portava infiammazione del sistema sanguigno, quindi nel sistema dei vasi sanguigni, e ha provocato tutta una serie di conseguenze che tra l'altro erano anche previste dai famosi fogli Pfizer.
0: Certo. Signora, io posso solo dirle, guardi, le mando un grande abbraccio radiofonico per via etere, perché capisco il suo dramma e capisco, posso solo immaginare quello che avete provato con tutta la via crucis che avete dovuto subire. È una storia per cui lei si è sentita di scrivere questo libro, con cui che appunto ha questo titolo molto interessante, Uno su un milione, e che descrive la sua storia. Al di là del fatto che ci sia stata o meno l'autopsia, gli elementi che riconducono ovviamente a un effetto collaterale, lei fa parte purtroppo di quel numero elevatissimo di persone in Italia che hanno perso amici, parenti, figli, mariti, mogli, eccetera, in conseguenza di questo disastroso programma di vaccinazione sperimentale. posso solo dirle, ecco, che lei può essere ascoltata direttamente, a cui le persone potranno fare anche una domanda, domande varie sulla sua esperienza, proprio l'8 giugno potrà essere lì a rispondere alle domande alle 20:30 e un attimo solo che le dico solo questo, presso l'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91 a Rosà, e ci sarà, come si dice, proprio la possibilità di telefonare anche per prenotare i posti direttamente a Franco, per esempio, che è al numero 333-6231-696, ripeto, Franco mi ha lasciato un messaggio al 333-6231-696. Ripeto, è lunedì 8 giugno alle 20:30. Signora, signora Iole, la chiamo Iole perché giustamente lei non vuole dare il suo vero nome, e le mando un abbraccio fortissimo e la ringrazio per questa comunicazione, che spero possa servire a tante altre persone anche da presa di coscienza, e soprattutto da evitare in futuro scelte non attente, non ben oculate. Ecco, grazie ancora. Grazie.
1: Nel futuro. La ringrazio tanto.
0: Grazie a lei. Stia bene, grazie.
1: Grazie
0: a lei.
1: Grazie.
0: Looking for Someone dal LP Trespass Genesis.

Allora, torniamo in diretta. Dunque. One for the Wine è un altro bellissimo di Gwyneth Wuthering, molto bello. Your Own Special Way, un'altra bellissima, sempre di Genesis. Anzi, guarda, vi metto su questo Your Own Special Way, che dopo ve la faccio sentire. Allora, diceva, mi è arrivato un Marino che ci manda un altro messaggio e diceva: buondì, mio fratello dopo 3 vaccini Covid cominciò ad avere forti coagulazioni del sangue, ictus insomma, e pochi mesi dopo tumore al pancreas, poi ci ha lasciato. Criminali, e dire poco. Marino, questo purtroppo è stata una strage quella che è stata fatta, e viene dimenticata, perché viene dimenticata da gente che ovviamente vuole dimenticare quello che è stato fatto durante quella segregazione. È stato un qualcosa di tremendo. Chi si è sottoposto per convenienza, per ingenuità, per comodità, per ignoranza alla pratica vaccinale, tanti, non tutti certamente, ma tanti hanno subito conseguenze mortali, ma anche invalidità permanenti, e hanno una vita rovinata per sempre. Ma sono stati migliaia, non uno su un milione, come ironicamente la signora aveva messo. Naturalmente è stata una tragedia di proporzioni enormi. Naturalmente col professor Guerra è stato identificato nel suo libro Agenda 2030 e Covid-19, l'inganno criminale. Covid-19, Agenda 2030, l'inganno criminale. Lui ha portato all'attenzione di tutti l'assoluta azione criminale e criminogena, perché questo è stato un vaccino, cioè che non era un vaccino ovviamente, era un'arma biologica, una manipolazione genetica che ha portato ad alterazioni devastanti, con questo mRNA che ha modificato e ha determinato in molti casi un'alterazione permanente del sistema immunitario, una modifica addirittura del DNA delle persone che l'hanno subito. Tutto questo ha portato a migliaia di morti, e migliaia di morti come effetto collaterale da vaccino, non come malattia ovviamente, che era ampiamente e facilmente curabile con i normali metodi e con i normali farmaci a disposizione. L'unica cosa che non si doveva fare era la tachipirina con vigile attesa e l'intubamento quando c'era un deficit di respiro, perché salvo rari casi si poteva benissimo far regredire. Questo è il punto. Poi ce ne sarebbero da dire tantissime altre, però questo non va mai dimenticato. Io, chiunque si è esposto, ha rifiutato di sottoporsi al siero magico e si è esposto in prima persona per difendere il diritto della gente alla salute e alla scelta libera, ovviamente l'ha pagato, e lo sapete bene, ma questo lo rifarei 100 volte. Sinceramente sono contentissimo di poterlo aver fatto, perché ho affrontato con metodi inadeguati una banda di assolutamente di criminali, coloro che l'hanno pensato naturalmente, e di opportunisti, pezzi di merda venduti, coloro che si sono adeguati per mantenere le proprie posizioni di potere, ciascuno nel proprio ambito, che fosse quello medico piuttosto che quello giornalistico o altro. Franco, sulla Catari, allora non avevo voglia di dirti, ma insomma, visto che ti insisti, allora, per il movimento Catare, il movimento Cataro riprendeva assolutamente la frase: io me ne vado perché deve arrivare il principe di questo mondo. Il principe di questo mondo, ovviamente, l'elemento luciferico. L'elemento luciferico, quando il Cristo se ne andò, in realtà si parlava di Arimane, ma comunque poco importa. Per il movimento Cataro, il mondo era dominato da Lucifero, e che era il male assoluto, e quindi creavano comunità in cui cercavano di non avere figli, perché il mondo stava per finire e non era giusto dare dei figli in modo che venissero poi gestiti da Satana. Questo è il punto. Poi
che il Vaticano abbia fatto lo scempio dell'ennesima devastazione con strasi mostruose e immani, questo è altrettanto vero, ma bisogna dire che questa era una eresia veramente da setta che se fosse ai giorni nostri sarebbe stata setta pericolosissima, avrebbero arrestato comunque i capi, ecco, da questo punto di vista qua cerchiamo di capire se tosi, perché non sei, bisogna anche sapere distinguere, no? Allora, dice qui Andrea, un mio amico o collega in odore di pensione che stava assolutamente bene, una sera si è seduto a tavola per cenare e di colpo è morto. I soccorritori hanno detto che si è trattato di un infarto fulminante e che se anche fossero stati lì non avrebbero potuto fare nulla. Naturalmente tre pere. Ma certo che è stato un infarto, può essere stato un infarto fulminante, è uno degli effetti collaterali. Quando io parlai direttamente con Robert Malone, che è stato lo scopritore della tecnica da mRNA, e al convegno che ha fatto Ippocrate a Bagnoli, io andai appositamente per andare davanti a lui e fare una domanda, sono riuscito a farla personalmente e io ho chiesto, ma mi sono presentato e ho chiesto al dottor Malone, c'era la traduttrice a fianco, ma dissi, ma cosa accadrà alle milioni di persone che si sono iniettati mRNA? Lui mi guarda negli occhi, abbassa lo sguardo, mi riguarda negli occhi, passano 8-10 secondi buoni e poi dice: problemi cerebrali, malattie del sangue, problemi cardiaci, tumori improvvisi, morte improvvisa. Questo non significa che tutti coloro che hanno avuto questo, che abbiano fatto il vaccino, debbano subire per forza questo, ma associato a questo ricercatore che conosce benissimo la tecnica mRNA e l'aveva studiata per la distruzione delle cellule tumorali, non per andare a sviluppare una pseudo anticorpo manipolato geneticamente e quindi non per una forma vaccinale, che abbia potuto dire una cosa di questo genere, associato a Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina. Tra l'altro Robert Malone era candidato al premio Nobel per la medicina, poi per le sue posizioni

0: responsabili delle inoculazioni di arma biologica e genetica sono ancora a piede libero? Sono tutti a piede libero, Andrea, sono tutti a piede libero. Pensa solo ai medici vaccinatori che prendevano una cifra colossale per stare lì a punturare la gente, ma pensa al livello di coscienza di questa gente che ha giurato, ma vabbè, lasciamo perdere, ormai siamo a dei livelli, non andrà in galera nessuno, nessuno verrà colpito da questa cosa, perché se dovesse essere, dovrebbero arrestare un'intera migliaia di persone, politici, medici, ogni tipo di persone, andrebbero tutte arrestate per strage, perché quello che è stato fatto è stata una strage, questa è la realtà. Mio fratello dopo, ecco qui un altro che mi manda, ciao Paolo, mio fratello dopo la terza dose è morto 48 ore dopo, mio nipote dopo 2 anni dal vaccino aveva addormentamenti improvvisi di pochi secondi dopo un malore all'ospedale, è morto a 55 anni dopo 40 giorni di coma. Maria Grazia, purtroppo Maria Grazia, è stato uno dietro l'altro e non hanno, col silenzio totale della classe medica, nessuno che ha avuto coraggio di parlare, di dire le cose, un'infamia veramente, guarda, una roba sporca. Almeno continuare dire, pensare cosa non mi torna che ho in sta testa, i figli purtroppo sono loro e mi rode per mio nipotino. Avanti presidente Emanuele. Ok, ciao Paolo, visto che sei in giornata Genesis, smetterete per cortesia The Carpet Crawlers? No, ti metto one for the wine, perché merita, a me piaceva tantissimo. E dura, guarda, dura 10 minuti, perché tanto erano tutti da 10 minuti, ed era veramente una, beh, io li ho consumati gli LP dei Genesis, li conoscevo tutti, conoscevo ogni canzone praticamente, e dopo li ho seguiti fino a Duke, dopo con Duke, quando se ne andò definitivamente Peter Gabriel, naturalmente fecero ancora il mega concerto Seconds Out dal vivo a Parigi, dove lui era appena andato via, e riprodussero tutte le canzoni in cui c'era lui, naturalmente Supper's Ready e tutte quelle cose lì. Fecero ancora un album, tra l'altro il primo album che io presi, adesso mi sfugge il nome perché sono, già era senza di lui, e cercavano comunque di riprodurre una sonorità e una tipologia di musica simile a quella che aveva fatto Peter Gabriel, anche se non ci riuscirono granché, però era ancora decente. Con Duke proprio ho deciso di non ascoltarli più, anche se riuscii nella mia vita ad andare ad ascoltare, come vi ho detto più volte, a Pisa, vicino alla base militare NATO, al Festival Nazionale dell'Unità, feci un'eccezione, anche se non volevo certo andare al Festival Nazionale dell'Unità, però quella volta lì c'erano i Genesis e ci andai, naturalmente. Dice Diego, chi ha preso determinate, vediamo questo. Sì, pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ciao.
0: Oh, pronto? Niente. Chi ha preso determinate decisioni faccia mea culpa, anche se sono convinto che se risuccederà si comporteranno ancora nella stessa maniera. Umile mia considerazione, poco rispettoso verso chi ha lottato, essere compassionevoli verso chi ha creato i presupposti perché tutto ciò potesse accadere. Un saluto a tutti. Grazie Diego, forse te ne sei espresso mai, però, perché poco umile mia considerazione, poco rispettoso verso chi ha lottato, non ha capito. Essere compassionevole verso chi ha creato i presupposti perché tutto ciò potesse accadere. Vabbè, non importa, scusami. Ok. Allora, se non c'è, che è caduta la linea? Vai. Allora vi faccio ascoltare Your Own One for the Wine, che è appunto, dura una decina di minuti. Con questo vi saluto, statemi bene e buona vita a tutti, al prossimo giovedì.

0: Eccoci amici, incredibile, ma comincio adesso. Siamo al 28 di maggio 2026. Paolo che vi parla. Domani sera sarò con voi sempre per quella serata, penso, spero, interessante sulla relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Alle 20.45 sarò insieme alla dottoressa Paola Fulgini, che è facilitatrice della relazione uomo-animale, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e anche conduttrice di Radio Gamma 5. E io sarò lì per portare semplicemente, naturalmente Paola porterà la sua esperienza, io porterò la mia, naturalmente nel senso, con l'approfondimento che si dà in questi casi, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda l'antroposofia, ovviamente il rapporto uomo-animale, quali le relazioni, quali le come si può dire, le relazioni e le influenze che noi uomini abbiamo sull'animale e quelle che ha l'animale su di noi, naturalmente. Il riferimento sarà soprattutto sui nostri piccoli animali, sui cani e gatti, naturalmente, ma sempre più grandi. Allargheremo il discorso anche agli animali di allevamento o quelli che vengono utilizzati ancora per l'alimentazione umana, con tutto quello che ne consegue. Sapete adesso dell'iniziativa che il dottor Zomsky sia il dottor Guerra hanno preso su quella incredibile azione che ha fatto la regione Veneto, purtroppo, che è la decisione di andare avanti, di iniziare comunque, nonostante le pesantissime critiche e domande di chiarimenti che ci sono state, di andare avanti con la vaccinazione sperimentale ad mRNA sul pollame. Per fortuna doveva coinvolgere 200 allevamenti del nord Italia, e al momento, grazie anche alle prese di posizione che ci sono state, le interrogazioni che sono state fatte anche da Zonsky e amici in consiglio regionale, al momento sono comunque andate avanti nonostante gli evidenti rischi e possibilità, ovviamente, di rischio per la salute. Sono andati avanti con 5 soli allevamenti, 3 nel Veronese e 2 nel Mantovano, che sono collegati e ben conosciuti. Ma qual è l'elemento assolutamente negativo di tutto questo? Il fatto che procedono alla vaccinazione di questi animali, poi quando questi ovviamente verranno macellati, trasformati in carne o le uova di questi, non vengono segnalate al consumatore, che quindi non gli viene dato modo di avere un messaggio chiaro e semplice e comprensibile per dire: questi animali sono stati trattati con vaccinazione sperimentale ad mRNA, per esempio, no? Per cui non c'è possibilità per il consumatore di poter fare una scelta. Allora, giustamente si diceva, allora noi cosa facciamo? Facciamo semplicemente, prendiamo una posizione per cui tutti gli allevamenti che fanno riferimento a un certo marchio, in questo caso c'era anche, dopo dovrebbe esserci, vi dirò anche i nomi, ma evitiamo di comprarli a questo punto. Ma questo non è un boicottaggio politico, è realmente una tutela della propria salute e dei propri familiari, perché non sono chiare e non sono note in alcun modo quelle che possono essere le conseguenze sulla salute anche di coloro che consumano queste carni. Perché qual è il problema? Dopo vi leggerò l'articolo comunque specifico, ma all'inizio di questo mese il direttore generale della sanità animale del Ministero della Salute ha firmato questo dispositivo che decide in Italia questo primo progetto pilota di vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità. questo problema è partito nonostante ci siano appunto questioni molto gravi portate avanti. Perché è un vaccino del tutto simile al vaccino con la stessa metodica, preparato con la stessa metodica con cui sono stati preparati i vaccini Covid, in particolar modo adesso non ricordo il nome, il vaccino si chiama, ecco ve lo leggo, comunque il vaccino si chiama Vectormune HVT.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività per la tua pubblicità su Radio Gamma 5. Chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
3: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
2: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
3: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
2: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
3: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
2: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
3: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
4: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
5: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi attraverso le onde della paura e del timore respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il Medico Omeopata in Forma. Oggi è venerdì 29 maggio, sono le 10 e 12 minuti e inizio con il darvi il consueto numero per interagire con la trasmissione, che è il 334-7102-672. Numero che è stato usato pochi minuti fa da Marica, che ha mandato un messaggio tutto in rima, la nostra poetessa, che ha scritto: "A suon di violini gli ascoltatori si fan vicini alla radiolina per ascoltare in questa calda mattina il dottore parlare del medico gentile e pacato. Sia ognuno salutato con rinfrescante abbraccione da noi del Nord Cantone." Un abbraccione anche a te, genitori, Marica. Bene, allora, cominciamo con qualche notizia, evento organizzato dalla radio. Sì, ci avviciniamo all'estate e quindi si riducono le attività, però sono ancora le ultime che vanno citate. E magari ci teniamo anche una musica di sottofondo. Ecco qua, andiamo su roba della mia giovinezza, Angie dei Rolling Stone.

Allora, ricordo il numero del codice fiscale per il 5 per 1000, per chi ancora non l'avesse registrato e messo sulla dichiarazione dei redditi, che è il numero 0159 8090 288. Bene, vedo che l'hanno scritto a coppie di numeri, che così è più facile da memorizzare. Bravi. E poi rimangono sempre le altre possibilità di aiuto alla radio, che trovate sul sito radiogamma5.it. Quindi troverete il numero di conto corrente postale, il l'IBAN, oppure passate di qua quando c'è un evento. Ecco, gli ultimi, questa sera stessa c'è Paolo Girotto e Paola Fulgini che parlano della relazione con i nostri animali, per esempio, questa sera alle 9:15 qui in sede radio. Oppure martedì 2 giugno, come sentite anche dalla pubblicità, c'è la giornata nel bosco di Faont in ricordo di Mara. E poi c'è il GAS sabato 6 giugno dalle 14 alle 18, GAS di Padova, è l'ultima consegna prima della pausa estiva.

E infine sabato 27 giugno c'è dunque anche questo Mara per sempre. Dunque in sede radio con Danilo Leo Lazzarini e il concertone di Luca Bassanese con la sua orchestra popolare e con il materiale, cioè i suoi CD. Ovviamente sarà possibile mangiucchiare o bere qualcosa nel piccolo bar all'interno della radio. E l'entrata è ad offerta libera, come sempre. Per saperne di più c'è il numero di Luca, che è il 329 0038 98.

0: E poi Andrea Sceriffo da Verona, che scrive: eccomi, eccomi, ciao Doc, buongiorno e buona trasmissione. Mi associo al messaggio di Marica riguardo alla pacatezza, nonché alla tranquillità, che io ispirerei. Bene, un salutone anche a te, buon lavoro, caro Andrea. Ok, è finito Angie. Beh, manteniamo un sottofondo con questa bella canzone sempre degli anni, 40 anni fa, credo, che è Via con me, di Paolo Conte.
1: Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia,

Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro.

Ed eccomi in diretta con voi. Allora, cominciamo con l'informazione, la controinformazione, compensare la disinformazione che ci riversano addosso quotidianamente i grandi media. Ieri ho sentito il lungo intervento, no, intervento, informazione che portava Paolo Girotto sulla sperimentazione dei vaccini per l'influenza aviaria, ma non è solo lui, in molti si sono così cimentati per fare chiarezza su questo argomento, per cui non torno di nuovo sull'argomento, appunto, ma dico solo questo, citando assis.it, ottimo sito che vi invito a controllare ogni tanto, a visitare ogni tanto. Allora, la sperimentazione dei vaccini per l'influenza aviaria mette in evidenza un problema sempre più grande, la fragilità biologica degli allevamenti intensivi, che sapete bene, comportano alta densità animale e quindi diffusione rapida dei virus, dei batteri, una biosicurezza estrema, tra virgolette, controlli continui, strategie vaccinali sempre più sofisticate e, aggiungo io, rischiose. Quando un sistema come questo richiede interventi sanitari permanenti per restare più o meno stabile, la domanda non riguarda solo il vaccino, ma il modello stesso, il sistema stesso, cioè l'allevamento intensivo che va superato, che va messo da parte. Perciò l'invito è quello di rivolgersi a allevamenti alternativi a quelli intensivi, perciò estensivi, insomma, cercate contadini che abbiano ancora galline, polli, uova all'aperto. Premiateli, pagateli più del dovuto perché va.

0: gas.
1: Cercate gas nella vostra zona se abitate lontani dalla radio, che ce ne sono ben due, praticamente ogni 15 giorni c'è un gas. Vabbè, adesso c'è la pausa estiva, d'accordo, però sono un'ottima soluzione. E se non li avete nella vostra zona, mettetevi insieme ad altri, ad altre famiglie, e organizzate voi stessi un gas. Non è difficile, vi associate a Rete Gas nazionale, dove vi danno tutte le informazioni, oppure insomma chiedete anche qui in sede radio, chiedete a qualcuno che fa parte appunto dei gas, per organizzarlo nella vostra zona se siete lontani da Campodarsego. Ecco, questo è l'invito, che forse risulta un po' ovvio, ma c'è poco da fare, questa è la soluzione. E Michela mi manda un link, dunque, vaccino aviaria, perché carne e uova si possono mangiare ma solo in Italia. Il piano vaccinale contro l'aviaria, sottotitolo, avviato in modo sperimentale in 5 allevamenti, non prevede vaccini. Questo è il salvagente. Qui dice che non è prevista la formula ad mRNA, con la conferma del dottor Pregliasco. Sì, c'è da fidarsi. Sì, è vero, il salvagente l'ho letto anch'io, Michela. Hanno citato Pregliasco. Secondo me hanno proprio sbagliato a portare come esempio. Però è vero, l'ho approfondito anch'io, lo dice anche Giacomini di Contiamoci, presidente di Contiamoci, lo riporta anche Paolo Bellavite. Non ci sono vaccini ad mRNA. Comunque sì, sono vaccini in qualche modo OGM, e quindi sono da evitare senz'altro. Ma al di là del boicottaggio di AIA, Veronesi, grossissimo gruppo, Negroni, d'accordo, lasciate perdere i piccoli allevamenti che vengono citati, perché poi quelli spesso non vendono direttamente, ma vanno a portare i loro animali o uova, o pulcini, eccetera, nei grandi gruppi, appunto, Veronesi, AIA, insomma, e Negroni. Per cui sì, è difficile boicottare. Il boicottaggio migliore è rivolgersi al biologico, se no è difficile stare sul sicuro continuando a comprare nei supermercati, ipermercati, ma a volte anche dal negozio sotto casa. Comunque si rifornisce nelle solite catene, le filiere sono sempre quelle. L'unico è il biologico o il gas o il contadino onesto, però, perché a volte capita che il contadino un po' più furbetto si va a comprare il mais OGM nel consorzio agrario per nutrire i suoi polli, le sue galline. Vabbè, ecco, quindi direi che possiamo finire qui. Dunque, stanno arrivando messaggi. Ciao Gennaro, ripeti il sito che hai detto all'inizio, vai piano a dirlo, Maurizio. Allora, quale sito? Forse di Assis? Sì, credo che sia l'unico che ho citato. Si chiama Assis, come le prime lettere di Assis.

assistenza, eh? Assis. Assis.it, molto semplice, è uno dei più affidabili, è gestito da medici o da esperti, mi sembra che il presidente sia ancora il medico Eugenio Serravalle, che ha collaborato e ha scritto vari libri anche con il grande Roberto Gava. Quindi è una garanzia, Eugenio Serravalle, e insieme a Gava. Poi Fabione scrive: buongiorno dottor Muscari, sono Fabione e ho appena letto la sua storia sul libro di Radio Gamma 5. Complimenti dottore, io quando posso la ascolto sempre, anche registrato, pur essendo carnivoro, mi perdoni, anche lei è una pedina importante per la radio. Sì Fabione, e comunque io non sono vegano, non devi dire la ascolto sempre pur essendo carnivoro, è sbagliato. Diciamo che no, non mi piace la carne e neanche il pesce, non li amo, e quindi sono un vegano istintivo, non so come dire, un vegano naturale, però mangio le uova qualche volta, qualche latticino oppure il kefir di latte, ecco, quindi non mi considero un vegano completo 100%, ecco. Bene, allora cambiamo argomento e andiamo su una bella notizia, come sempre cerco di riportarvele, le notizie buone che trovo in rete nella mia rassegna stampa settimanale. Ah, aspetta, dimenticavo, tra gli eventi volevo segnalarvi anche che il 14 di giugno, sì esatto, 14 giugno alle 14 ci sarà Matteo Gracis, ormai è famoso questo giornalista veneto, partito dal Veneto, anche se adesso è milanese, adottato dalla città di Milano. Sarà il 14 giugno alle 14 alla fattoria biologica Rosmarino a Marcon per presentare il suo nuovo libro Il sorriso del guerriero, che già il titolo è accattivante, attira simpatie, come lui d'altronde, soprattutto fra le ragazze, mi dicono, con i suoi occhi azzurri riesce a stregare molte ragazze, i suoi occhialetti rotondi. No, comunque mi è simpatico anche a me, perché è uno dei più, un guerriero nei confronti della difesa della canapa, infatti è diventato famoso proprio per un libro, penso il suo primo libro, che ha scritto sulla canapa, una storia stupefacente, mi sembra una cosa simile. Ma basta scrivere Matteo Gracis libri e trovate così subito questo suo libro, che ha una storia incredibile e è autobiografico, tra l'altro, oltre alla storia della canapa, che è davvero incredibile. Bene, ecco, ricordando, dopo aver ricordato questo evento, torno alla buona notizia, che è questa: l'omeopatia in India sta avendo sempre più successo, ormai è diventato un sistema. Leggo questo articolo di
generiamosalute.it, che si intitola Omeopatia in India da tradizione, perché è stata una delle prime nazioni al mondo ad adottare l'omeopatia, quindi da tradizione a potenza globale. Il modello indiano cresce tra politica, ricerca e consenso popolare. È stupefacente vedere un intero paese muoversi compatto verso una visione della salute che in Europa, la vecchia Europa, fatica ancora a trovare spazio, osteggiata dalle lobby farmaceutiche più potenti del pianeta, anche quando è amata dalla popolazione, perché la soddisfazione della popolazione per quanto riguarda l'omeopatia è molto alta. Ricordo uno studio osservazionale, un sondaggio anzi, che è stato fatto da in passato, non ricordo, da un'associazione di consumatori, e alla fine la soddisfazione dei pazienti arriva al 70%, cioè chi prova l'omeopatia è soddisfatto nel 70% dei casi e la consiglierebbe. Vabbè, quindi chiusa parentesi, l'omeopatia non è una nicchia, non è una moda alternativa. In India l'omeopatia è diventata sistema, sostenuta da istituzioni, da numeri e da una chiara volontà politica. E quando è un primo ministro addirittura a rilanciare questo messaggio, l'ha fatto da poco, Modi, vale la pena fermarsi a capire cosa sta succedendo davvero in India. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha recentemente condiviso un articolo del ministro di Stato Prataprao Jadhav. Prataprao, che ridere, buffo questo nome, che sottolinea il ruolo crescente dell'omeopatia nel sistema sanitario nazionale. È il riconoscimento ufficiale di un modello sanitario pluralistico e integrato, in cui l'omeopatia occupa una posizione sempre più centrale. Questo approccio si distingue per la sua visione olistica e centrata sul paziente, oltre che per la sostenibilità economica e sociale. Infatti, già Gandhi diceva che l'omeopatia, ecco, lui l'ha lanciata molto in India, ha contribuito, era già comunque famosa, ma lui l'ha ulteriormente rilanciata, e diceva appunto che la medicina, il metodo terapeutico più efficace e sostenibile, perché costano pochissimo i rimedi omeopatici. Soprattutto stiamo parlando di omeopatia unicista, quindi dove adoperi un unico rimedio, non un rimedio per ogni disturbo. Proseguo con l'articolo di generiamosalute.it. Un punto che interessa molto anche il pubblico italiano, dove il tema dei costi sanitari e della medicina preventiva è sempre più attuale. Ecco, ricordo che l'omeopatia può essere utilizzata anche in prevenzione. Allora, chi conosce la storia dell'omeopatia in India sa che non è sempre stata così strutturata. Un tempo le dosi dei rimedi omeopatici venivano distribuite in piccoli pacchetti di carta, le cosiddette puria, simbolo di una medicina semplice e accessibile, ma ancora lontana da un'organizzazione sistemica. Sì, infatti, mi ricordo quando ho cominciato come studente alla scuola di medicina omeopatica di Verona, cioè sto parlando di 50 anni fa, arrivavano dall'India questi pacchettini che sembravano proprio tutto fatto a mano, no? Sembravano, si vedeva che erano fatti a mano, di carta, di cartone.
e con dentro le palline omeopatiche, i globuli, i granuli, no? Adesso ovviamente è diventato molto più organizzato, più sistematico. Adesso ovviamente c'è la plastica che fa da padrona, purtroppo, ma d'altronde insomma è il metodo più semplice e economico. E quindi oggi il quadro è completamente diverso. L'India conta 291 college omeopatici, cioè università, centri universitari, 291, e oltre 360.000 professionisti registrati. Numeri che raccontano una crescita costante e una diffusione capillare. Non è più solo una pratica tradizionale, ma un sistema educativo, clinico e normativo ben definito. Ecco, ovviamente stiamo parlando dell'India, che è il paese più popoloso del mondo. Come vi avevo accennato qualche settimana fa, o forse un mesetto fa, l'India da poco ha superato la Cina come numero di abitanti, quindi è il paese più popolato al mondo. Mi sembra che sfiori 1,5 miliardi di persone. Quindi 360.000 professionisti, cioè omeopati registrati, insomma ci sta, no? Non è un'esagerazione. L'omeopatia ha trovato terreno fertile in India già nel XIX secolo. Figure come il riformatore, è difficilissimo da leggere, Ishvar Chandra Vidyasagar. Beh dai, Ishvar Chandra Vidyasagar, riformatore, e medici provenienti dalla medicina convenzionale. Quindi medici provenienti dalla medicina convenzionale, cioè ufficiale, hanno contribuito alla sua diffusione, spesso utilizzandola come strumento di servizio sociale, l'omeopatia. Il sostegno istituzionale è arrivato nel tempo attraverso atti legislativi fondamentali, fino alla creazione di organismi dedicati e all'inserimento dell'omeopatia nel framework AYUSH, quindi insomma questo gruppo di lavoro che si chiama AYUSH, che è un acronimo che include Ayurveda, Yoga e altre medicine tradizionali. Questo percorso ha dato all'India un vantaggio unico, cioè una medicina alternativa che non è più, tra virgolette, solamente alternativa, ma è entrata a far parte integrante del sistema sanitario nazionale. Uno degli aspetti più interessanti è il modo in cui l'omeopatia si inserisce in questo modello sanitario indiano. Non sostituisce la medicina ufficiale, ma la integra. Non compete con la medicina ufficiale, ma la affianca. Il risultato è un sistema che punta su prevenzione, personalizzazione delle cure e riduzione dei costi. Ecco, io sottolineerei personalizzazione delle cure, perché sapete bene che la medicina ufficiale, quella convenzionale, si basa sui protocolli standardizzati, lo stesso farmaco è uguale per tutti. Che voi pesiate 40 kg, come appunto certe ragazze, o che voi pesiate il doppio, certi maschioni da 80-90 kg, stessi farmaci, magari stesse dosi anche. È un'assurdità che voi anche a parità di peso siate freddolosi
e poco vascolarizzati, oppure che siate congestionati e rubicondi, sempre lo stesso farmaco. No, no, non può andare bene lo stesso farmaco per tutti. Quindi l'omeopatia personalizza, anche altre terapie olistiche dovrebbero farlo naturalmente. Comunque, ecco, è fondamentale trovare la cura adatta ad ogni persona, il rimedio adatto ad ogni persona, e riduzione dei costi, come dicevo prima, è altamente sostenibile rispetto alla medicina ufficiale. Sapete bene i costi della medicina ufficiale, sapete bene che la spesa di un governo, la spesa più grossa di un governo, qualsiasi, di uno Stato qualsiasi, è la sanità. Si spende più nella sanità che in qualsiasi altro settore pubblico. E tra l'altro la spesa maggiore all'interno della sanità sono i farmaci. E all'interno dei farmaci i più costosi di tutti sono i chemioterapici. Provate a vedere se avete la possibilità vedere il costo stampigliato su una confezione di un chemioterapico. Fa paura. Io ho visto fiale da 1.000 euro l'una. E fiale da iniettare magari quotidianamente, costi esagerati proprio. Bene, quindi questi elementi come appunto la prevenzione, la personalizzazione, la sostenibilità, elementi che rispondono perfettamente alle sfide contemporanee della sanità globale. In un'epoca in cui le malattie croniche e i disturbi complessi sono in aumento, l'approccio omeopatico viene sempre più visto come una risposta possibile, soprattutto per la sua capacità di ridurre le recidive e migliorare la qualità della vita. Anche qui, se un farmaco pur di togliere il sintomo, perché spesso i farmaci chimici sono dei semplici sintomatici, dei palliativi, però poi ti rovinano la qualità di vita degli anni futuri, insomma, no, non è la scelta migliore, no? Oppure no, non impediscono le recidive, quindi poi vi ritrovate con la stessa malattia di prima, in aggiunta però all'intossicazione dei farmaci, quindi è proprio un sistema fallimentare. Oh, dunque, intanto è arrivato un messaggio da Stefano di Vicenza, che scrive: Buondì, avevo sentito dire che l'India aveva tanti abitanti e che superasse pure la Cina, non l'avrei mai immaginato. Sì, ho letto l'articolo sicuro, insomma, di fonte certa, garantita, un mesetto fa, anche qui in radio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che vabbè, insomma, no, non è molto affidabile, visto che ormai è in mano a Bill Gates e a poche altre multinazionali, magari di proprietà di Bill Gates, perché lui ha azioni nelle maggiori multinazionali farmaceutiche. Comunque, perfino l'OMS riconosce l'omeopatia come uno dei sistemi medici più diffusi al mondo. Beh, quindi sono dati ufficiali, per cui non può dire diversamente, non è un merito. Eppure il percorso non è privo di ostacoli. Uno dei punti critici riguarda la necessità di rafforzare la base scientifica e superare i bias nella pubblicazione degli studi, cioè le deviazioni, insomma, gli errori nella pubblicazione degli studi.
In India questo tema è già al centro del dibattito, con una crescente richiesta di investimenti nella ricerca. Perché se invece lasciamo la ricerca scientifica in mano alle grosse multinazionali, se sono loro che pagano, è chiaro che la ricerca è pilotata, ogni studio viene pilotato verso un risultato a favore di chi lo paga, ovviamente. Allo stesso tempo la domanda da parte dei pazienti continua a crescere, spesso più velocemente dell'offerta. Un segnale chiaro: l'interesse non è ideologico, ma concreto. Per il pubblico europeo la domanda è inevitabile. Cosa possiamo imparare da questo modello indiano? L'India sta dimostrando che l'omeopatia può essere istituzionalizzata senza perdere la sua identità, diventando parte di un sistema sanitario moderno. Non è una questione di sostituire la medicina convenzionale, ma di ampliare le possibilità terapeutiche. E aggiungo io, di lasciare libertà di scelta. Questa frase che l'avrete sentita nominare e ripetere molto spesso anche da questi microfoni: libertà di scelta terapeutica e non imposizione magari tramite ricatti vari. Bene, vediamo cosa c'è qui. Francesca mi porta totalmente fuori strada chiedendomi: buongiorno dottore, cosa ne pensa del wifi dentro casa? È dannoso? Certo Francesca, però ormai non possiamo più farne a meno. Quindi se non è il wifi sono i dati del telefonino, cioè la capacità del connettersi del telefonino, che ha questo modem interno, diciamo, e comunque anche se togli il wifi dal tuo appartamento, se vivi in appartamento, avrai comunque l'inquinamento elettromagnetico del wifi dei vicini di casa, per cui si cerca il male minore. Oppure ecco, ci sono dei sistemi di schermatura che si aiutano a far qualcosa. Bene, ora sentiamoci un brano musicale e quindi rimaniamo su queste belle musiche degli anni passati, un po' nostalgiche, ma insomma dai, sempre belle, come questa di Elton John, molto riconoscibile.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
9: 3
11: 2 9
9: 0 0
11: 3
9: 8
11: 9
2: 8
12: 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
12: 5 per 1000!
13: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 2 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
12: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
15: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
16: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
17: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
18: Eccomi di nuovo in diretta con voi, sempre Gennaro, dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è venerdì 29 maggio, 11:05, e Paul mi chiede: buongiorno dottor Muscari, dove trovo la preghiera di devozione di Rudolf Steiner? Nel libro che sto leggendo di Steiner, Esseri naturali e spirituali, non c'è. Infatti la trovi nella conferenza L'intima natura della preghiera, una conferenza che ha tenuto a Berlino il 17 febbraio 1910. Ma se non trovi questa conferenza, basta che tu scriva preghiera di devozione così in internet, e ci sono vari siti che te la fanno leggere. Addirittura c'è anche un YouTube con il lettore che faccio sentire anch'io all'inizio di ogni mia trasmissione. Allora, no, ci sono altri messaggi dunque. Stefano di Vicenza scrive, conferma che anche lui, quando nella mia TV scrive do inizio alla ricerca dei wifi, viene elencata una lista di ben altri 8 wifi oltre a quello della mia famiglia, e ho constatato che quando faccio gli allenamenti con gli auricolari per non avere zavorre, lasciando il cellulare nello zaino, il segnale rimane fino a circa 100 metri. Quello è il Bluetooth comunque, meno dannoso, ma comunque da evitare. Molto meglio il filo, gli auricolari col filo, che non quelli col Bluetooth, che vabbè, sono comodi soprattutto se ti stai allenando, però insomma potresti anche evitare di tenerti musica o vabbè, se è Radio Gamma 5, sì, quello te lo puoi tenere anche allenandoti, insomma, meno più lontani teniamo i cellulari dalle nostre teste, meglio è, insomma, chiaro, no? Quindi usate viva voce oppure gli auricolari col filo. Oh, dunque, poi c'era un altro. Roberta scrive: buongiorno Doc, il wifi è meno dannoso delle antenne che danno la connessione dati? Certo, e in casa il wifi è facilmente schermabile. Sì, certo, anche se devi schermarti anche dagli appartamenti vicini, questo è già più difficile. Vabbè, comunque, allora parlavo di India prima, no? L'articolo precedente, l'omeopatia in India. Rimanendo in quella grande nazione che si è evoluta tantissimo, si sta evolvendo, modernizzando, mantenendo anche la tradizione, in fondo anche l'omeopatia è tradizionale in India, perché c'è da quasi 2 secoli, e quindi è un buon equilibrio, sta cercando e sta ottenendo un buon equilibrio fra tradizione e innovazione. Ecco, questo grande paese gestito anche da un governo abbastanza saggio, mi sembra. Allora, questi studenti sono due studenti indiani che hanno inventato un filtro magnetico per purificare l'acqua contaminata dall'arsenico. Due fratelli indiani hanno sviluppato un sistema magnetico, appunto, per ridurre l'arsenico nell'acqua di villaggi, scuole e comunità rurali isolate. In molte case del Bihar, si scrive Bihar, nell'India orientale, l'acqua arriva ancora dal pozzo, da una pompa, da una falda che sembra uguale a tutte le altre. L'acqua trasparente, rassicurante a guardarla in un secchio, sembra limpida, insomma. Il problema dell'arsenico sta proprio lì. Entra spesso nella vita quotidiana senza odore, senza colore, senza allarme. Si beve, si usa per cucinare, finisce nelle abitudini di famiglie che in diverse zone rurali hanno poche alternative reali. L'OMS ricorda che l'arsenico inorganico è altamente tossico e che la minaccia principale per la salute pubblica arriva dalle falde contaminate. L'esposizione prolungata attraverso acqua e cibo può favorire lesioni cutanee, tumori, malattie cardiovascolari, diabete, danni allo sviluppo cognitivo nei bambini. Il valore guida indicato per l'acqua potabile è di 10 microgrammi per litro, una soglia che in molte aree contaminate resta difficile da garantire con continuità. Quindi ogni tanto viene superata. Da questo problema molto concreto è partito il lavoro di Arpit Kumar e del fratello minore Abhijit Kumar. Erano ancora studenti quando hanno cominciato a studiare il problema dell'arsenico nelle acque sotterranee del Bihar, dentro un progetto scolastico legato al National Children's Science Congress, insomma un congresso scientifico nazionale dei bambini, quindi insomma, o dei studenti probabilmente. E poi sono arrivati anni di esperimenti, prove in laboratorio, miglioramenti del sistema, tentativi sul campo. Niente immaginario da startup, quindi niente di immaginaria startup patinata con sedie colorate e slogan motivazionali appesi al muro, quindi niente di questo. Più che altro una domanda pratica: come togliere un contaminante pericoloso dall'acqua usando un sistema semplice, sostenibile e gestibile anche fuori dai grandi centri urbani? La tecnologia sviluppata si chiama METAL, che è un acronimo di Molecular Magnetic Technology for Arsenical Removal, quindi insomma un sistema molecolare magnetico, una tecnologia insomma per rimuovere l'arsenico. Il dispositivo principale prende il nome di MARU, cioè Magnetic Arsenic Removal Unit, unità insomma per rimuovere l'arsenico, unità magnetica. In termini semplici, l'acqua contaminata attraversa una struttura metallica con magneti al neodimio inseriti in un corpo d'acciaio, insomma un tubo. Durante il passaggio, il sistema sfrutta la separazione magnetica per trattenere l'arsenico, senza aggiungere sostanze chimiche all'acqua. La società Navmarg Research e Innovation presenta MARU, questo tubo, questo sistema, come una soluzione modulare adattabile a usi domestici, comunitari, scolastici e istituzionali. Sul proprio sito descrive il sistema come scalabile, a bassa manutenzione e pensato per abbattere i costi dell'acqua trattata. Perché sì, ci sono sistemi di depurazione, ma sono grossi, sono impegnativi per un villaggio indiano povero. E questo invece sembra molto semplice ed efficace. La parte interessante sta, ecco appunto, lo dicono, nella semplicità d'uso. Meno componenti consumabili da sostituire, meno fanghi di scarto, meno dipendenza da infrastrutture complesse. Per un villaggio, una scuola o un piccolo punto di distribuzione, questi dettagli pesano quasi quanto l'efficienza tecnica. Già. Nel tempo il progetto ha lasciato il perimetro del laboratorio scolastico. Navmag Research Innovation è stata fondata nel 2023 e il lavoro ha raccolto riconoscimenti nazionali. Questo studente, Arpit Kumar, oggi studente di fisica molecolare all'università, ha ricevuto un premio per l'innovazione nella tecnologia dell'acqua grazie al sistema basato su separazione magnetica. Il gruppo lavora tra Manipal e Patna e ha portato avanti installazioni pilota in aree colpite dalla contaminazione da arsenico, comprese scuole pubbliche e comunità rurali. I numeri vanno letti con la prudenza dovuta ai dati dichiarati dal team, che afferma di aver già purificato oltre 300.000 litri d'acqua e di aver raggiunto più di 4.000 persone. In un altro profilo aziendale più recente si parla di oltre 6.000 individui raggiunti. Tra le installazioni compare anche un impianto municipale, quindi insomma comunale, ufficiale, insomma, da 5.000 litri all'ora nel distretto di Bhojpur, sempre nel Bihar. Sono cifre ancora piccole rispetto alla scala del problema, a scala nazionale, però hanno un pregio: spostano l'invenzione dal racconto brillante alla prova sporca dell'uso reale. Sporca, magari potremmo usare un aggettivo diverso. La contaminazione da arsenico in India riguarda soprattutto aree alluvionali e bacini fluviali come quelli del Gange e del Brahmaputra. Tra gli stati più citati compaiono il Bihar, il Bengala occidentale, Assam, Uttar Pradesh e Punjab, con situazioni diverse da distretto a distretto. Vabbè, qua entra anche nei dettagli. Ecco, dunque, il passo successivo dunque è quello di lavorare a sensori capaci di rilevare rapidamente arsenico e batteri come le Escherichia coli nell'acqua, immagino, nel Gange, quanto ce n'è di Escherichia coli. E dunque con stime in tempo reale basate su proprietà elettriche. L'intelligenza artificiale entra come supporto per riconoscere anomalie e prevedere interventi di manutenzione prima che il sistema si fermi. La parte tecnica resta in parte riservata, anche per le procedure di brevetto, ovviamente, però l'impostazione è chiara: purificare l'acqua e controllare meglio quando torna a diventare pericolosa. Dunque, vabbè, qua parla della storia. Ecco, l'innovazione per l'acqua potabile diventa credibile quando accetta questa fatica minuta, cioè quella dei filtri da pulire, dei controlli da ripetere, dei costi da tenere bassi. Sì, quindi l'innovazione deve essere anche semplice, insomma, soprattutto nei paesi nei villaggi più poveri, ecco. Quindi lo studente principale, insomma il maggiore dei due fratelli, Harpreet Kumar, ha riassunto il senso del progetto con un'immagine molto netta. L'obiettivo, ha spiegato, era inseguire l'impatto più che il mito della startup unicorno e la tecnologia migliore. In certi luoghi è quella che si può davvero usare. Quindi, insomma, andare sul pratico. Bene. Allora, chi è questo? Maurizio mi scrive: tempo fa ti ho chiesto, dopo un intervento ai denti, il dentista mi aveva ordinato, oltre ai fermenti lattici e agli antibiotici, anche 3 pastiglie di cortisone, che poi dovevo scalare a metà pastiglia per 5-6 giorni. Ti avevo chiesto un tuo parere e io non le ho nemmeno comprate. Risultato: sono guarito benissimo. Antibiotici e latticini, forse vuol dire fermenti lattici, presi solo 3-4 pastiglie di antibiotici, il resto sono andate nei rifiuti. Da dicembre prendo l'olio di cannabis. Bene, bravo Maurizio. Attenzione a smaltire gli antibiotici nei rifiuti, che vadano smaltiti regolarmente davanti alle farmacie o dentro le farmacie. C'è sempre il contenitore per farmaci da buttare. Dunque Stefano, mi sembra che sia Stefano che scrive, sì, c'è una piccola località. No, aspetta, ce n'è un altro messaggio. Di solito limito al minimo i senza filo, però è capitato di usare gli auricolari quando al mio datato Walkman si sono scaricate le pile. Beh, certo. C'è una piccola località di montagna che ha una fontana con l'acqua fresca ma leggermente amara. Poi vieni a sapere che era contaminata da arsenico. Da dove deriverebbe? Da radici, da minerali, contenuto nelle rocce? Chissà, magari anche da contaminazioni. Difficile, non sono un esperto nell'argomento. E poi aggiunge Stefano: se riescono a purificare l'acqua della Senna per poi farla entrare nell'acquedotto, con il Gange potrebbero fare la stessa cosa. Sì, però non so dirti. Dunque sì, Stefano di Vicenza mi manda una foto della brambilla che è indagata per evasione fiscale e false fatturazioni per quasi 1 milione di euro, e si invocano le dimissioni immediate. Sembra che stesse aiutando la tormentata famiglia del Bosco, quindi è stata bloccata probabilmente anche per questo motivo, sottinteso dal tuo messaggio. Bene, allora un brano musicale. Prima abbiamo sentito Song for Guy di Elton John e ora sentiamoci The Boxer, The Boxer alla francese, di Simon e Garfunkel.

E Paul scrive: a proposito di rifiuti, c'è ancora gente che non si adopera a separare i rifiuti secchi dalla plastica, dal vetro, dall'umido. L'altro giorno nel bidone dell'umido c'era un sacco di cellophane e di plastica. Sì, purtroppo Paul, c'è ancora

nello stesso sacchetto il nome della famiglia, e so che sono risaliti e hanno multato pesantemente i responsabili. Però capite bene, è difficile farlo sempre.

Ecco, Simon e Garfunkel naturalmente con The Boxer. Allora, ecco, Stefano scrive: un mese fa nelle immondizie hanno trovato pure le ricevute del 7:30. Ecco, quindi spero siano risaliti ai responsabili di appunto un errore per comodità che si butta tutto insieme, no? Addirittura sì, non pensano che ci siano dei controlli, ecco, invece bisogna dirlo in giro: attenzione perché ci potrebbero essere dei controlli, attenzione a buttare appunto plastica, vetro nei posti sbagliati, nell'umido, eccetera, perché vi possono beccare. Ditelo in giro. Allora, prima ho citato assis.it, ottimo sito di informazione sulla salutogenesi, quindi procurare salute, no? Generare salute, sui diritti dei pazienti, su vaccini e vaccinazioni, insomma, è una fonte di notizie garantite. Se le trovate qui, quasi sempre c'è sicurezza, insomma, delle fonti. Allora, eliminato il vaccino monovalente per il tetano.

scompare l'antitetanica, la salute sacrificata alle logiche di mercato. Articolo di Eugenio Serravalle, che è il presidente appunto di Assis.it. E il problema è che se eliminano il vaccino monovalente, cioè solo tetano, se tu ti vuoi fare l'antitetanica perché magari sei obbligato dal datore di lavoro, ti tocca fare una soluzione combinata con più vaccini dentro. Quindi c'è l'obbligo di accettare altri vaccini che non c'entrano col tetano, cioè la difterite, per esempio, che tra l'altro è scomparsa, e la pertosse, che ovviamente insomma non è una malattia mortale, quindi ha poco senso il vaccino, soprattutto negli adulti, che insomma sì, è fastidiosa come malattia, ma non è così pericolosa. Lo potrebbe essere nei neonati sotto i 6 mesi, ecco, che hanno difficoltà nel tossire. Però sì, il vaccino viene fatto prestissimo, sotto i 4 mesi anzi è pericolosa, e il vaccino viene fatto dopo spesso, o comunque non fa in tempo a diventare efficace. Vabbè, allora, non è un'indiscrezione, non è un complotto, scrive Serravalle, è una manovra di mercato, scritta nero su bianco, eseguita con la freddezza di chi considera i pazienti non come persone, ma come numeri di serie su una catena di montaggio. Il vaccino antitetanico monovalente, Imovax, tetano, sparirà dall'Italia entro il 2026, quindi entro pochi mesi. Non lo tolgono perché non funziona, lo tolgono perché non rende abbastanza. E la cosa più insopportabile è la spocchia con cui questa decisione viene servita al pubblico. Si sono dotati di un alibi e la scienza è usata come scudo. L'azienda produttrice ha il coraggio di dichiarare che il vaccino è sicuro, efficace e privo di difetti qualitativi, quello monovalente per il tetano, ma lo ritira comunque. Perché? Per allineamento alle raccomandazioni. Siamo davanti ad un esercizio di ipocrisia senza precedenti. Usano il prestigio della scienza per nascondere una banale operazione di upselling. L'upselling è quella tecnica commerciale in cui un venditore sprona il cliente ad acquistare una versione più costosa, sofisticata o premium, viene chiamata, del prodotto che intendeva comprare inizialmente. È come se un concessionario smettesse di venderti un pezzo di ricambio perché la scienza consiglia l'acquisto dell'intera auto. Vogliono venderti 3 vaccini al prezzo di 1 e ti dicono che lo fanno per il tuo bene. La logica è tanto semplice quanto spietata. Produrre un vaccino singolo costa e frammenta il mercato. Invece vendere il pacchetto 3 in 1, cioè difterite, tetano, pertosse, semplifica la logica industriale e massimizza i profitti per singola iniezione. Nessun supermercato arriva a tanto. Ma la salute non è un menù fisso dove non puoi cambiare il contorno. Questa è un'offesa alla libertà terapeutica. L'arroganza della ditta sta nel decidere unilateralmente che le tue esigenze cliniche specifiche sono meno importanti della loro ottimizzazione dei costi. Se hai bisogno solo del tetano, ti becchi anche il resto. Prendere o lasciare? Decidono loro cosa deve entrarti in corpo.
La manovra è meschina. In Italia la vaccinazione antitetanica è obbligatoria per tantissime categorie di lavoratori. Togliendo il monovalente, la ditta, col silenzio assenso delle istituzioni, mette milioni di persone in trappola. Perché la legge ti obbliga a proteggerti dal tetano, la ditta ti toglie l'unico strumento mirato per farlo, risultato, sei costretto a subire somministrazioni superflue di antigeni contro malattie che non ti riguardano o per cui sei già protetto e solo per poter lavorare. È una coercizione sanitaria indiretta alimentata dall'avidità. Avidità. Un lavoratore che chiede solo di essere in regola con la sicurezza sul lavoro diventa l'ostaggio di un consiglio di amministrazione che vuole pompare i margini di guadagno. L'arroganza si trasforma in ridicolo quando guardiamo oltre il confine. In Germania, Svizzera, Polonia e nei Paesi Bassi, per esempio, la scienza, tra virgolette, che dovrebbe essere universale, permette ancora l'uso del monovalente. Perché lì sì e qui no? Forse perché all'estero i cittadini non accettano di essere trattati come consumatori passivi e in Italia invece lo accettiamo? La soluzione proposta è un insulto. Potete sempre importarlo dall'estero. Incredibile. Quindi lo Stato e l'azienda distruggono la distribuzione interna per poi costringerti a implorare un farmaco tramite procedure burocratiche estenuanti, che non è facile farselo arrivare dall'estero. Sì, forse tramite farmacie in Svizzera, quella di Chiasso, che, insomma il canton Ticino, che parlano anche italiano. Però comunque ti devi pagare tutto, anche le spese di spedizione, oppure le farmacie del Vaticano. Insomma, è disorganizzazione spacciata per razionalizzazione. Se oggi accettiamo che una multinazionale possa decidere di eliminare un farmaco essenziale e mirato solo per spingere versioni multitasking più redditizie, abbiamo rinunciato al concetto stesso di medicina. Domani ci toglieranno altre opzioni. Ci abitueranno a protocolli standardizzati dove il parere del medico e la volontà del paziente contano zero di fronte ai grafici di vendita. La salute dei cittadini è trattata come la gestione del bestiame. Meno scelta, più profitti. Questo non è progresso, è un ritorno al medioevo dei diritti. Difendere il vaccino monovalente è una battaglia per la dignità umana contro l'arroganza di chi vuole decidere cosa deve scorrere nelle nostre vene in base al prezzo delle azioni in borsa. Basta maschere, questa non è scienza, è solo business sulla nostra pelle. Eh sì, bravo Eugenio Serravalle, ma d'altronde se continuiamo a lasciare la sanità in mano ai privati, queste sono le conseguenze. La sanità, come tante volte ho detto da questi microfoni, l'ho scritto, la sanità dovrebbe essere o tornare in mano allo Stato, ovviamente uno Stato non corrotto da Big Pharma, uno Stato onesto che faccia ricerche, che investa nella ricerca e che sia insomma dalla parte dei cittadini. Vabbè. Oh, Roberto da Milano scrive: rifiuti. E quello pseudo decisionale, quelli pseudo decisionali dei palazzi romani, come li smaltiamo? Nemmanco come inquinanti estremi. Eh sì, Roberto, bisognerebbe smaltire anche quelli. Poi Stefano scrive:
Dunque. Ah, una cosa che potrebbe fare passaparola con i colleghi della radio. Qualche sera fa, facendo zapping su Rai 3, parlavano della diffusione dei gruppi gas sul programma Indovina chi viene a cena. Eh sì, i gas hanno avuto un successo notevole. Gas, gruppi di acquisto solidale naturalmente, e ormai se ne accorgono anche alla RAI, certo. Poi a Vicenza, scrive Paul, hanno sostituito i cassonetti del secco con i cassonetti con la chiavetta identificativa, perché chi veniva da fuori, addirittura da fuori città, con furgoni di notte a scaricare sacchi di spazzatura neri. Sì, però ci sono tante telecamere. Bisognerebbe che ci fossero più ispettori che le controllano, o mettere le telecamere vicino ai cassonetti non sarebbe male. Vabbè, allora consoliamoci con un'altra bella canzone del passato, come per esempio Father and Son di Cat Stevens. Oggi sono proprio su musiche da altri tempi, ma sempre grandi successi del passato.

E Paul aggiunge: volevo ricordare a tutti gli artigiani, muratori, pittori, in bianchini intende, che in ogni comune esistono centri di raccolta dei rifiuti ingombranti, vari materiali dai frigoriferi ai calcinacci, i rovinassi come si dice qua in Veneto, no? Legname, serramenti eliminati, vecchi elettrodomestici, eccetera, eccetera. Sì, aggiungo io, basta avere una carta d'identità che sei residente in quel comune, te la chiedono. Certo, certamente, invece di lasciarli per strada. Che spesso chi lo fa lavora in nero e quindi non vuole essere in qualche modo riconosciuto e quindi abbandona dove nessuno lo vede. E qui ben vengano le telecamere.

Ecco, questo era Father and Son di Cat Stevens, naturalmente celeberrima. Allora, in questi ultimi 12-13 minuti vi voglio parlare dell'alluminio che sta ancora facendo danni. Allora, la prima volta che l'alluminio venne utilizzato in un vaccino pediatrico fu addirittura nel 1932. Ecco, sto prendendo questo articolo da Paolo Bellavite dal suo canale Telegram. Ecco, vi invito a darci un'occhiata. Oltre che al mio, io faccio già una selezione delle notizie in rete da vari siti, da vari canali autorevoli, garantiti. Il vaccino era contro la difterite e ci hanno messo l'alluminio come conservante, probabilmente. Questo accadde meno di un anno prima della nascita di Donald Triplett, il primo bambino a cui fu diagnosticato l'autismo. Quindi, un anno dopo che hanno inserito l'alluminio nel primo vaccino pediatrico, un anno dopo c'è stata la prima diagnosi di autismo. Che coincidenza, Entro uno o due anni dall'introduzione dell'alluminio iniziarono a circolare testimonianze di genitori che notavano nei propri figli un senso di solitudine o un'ossessione per schemi e comportamenti ripetitivi. Non si conosceva ancora la malattia dell'autismo, no? Ma semplicemente si vedeva che c'era qualcosa che non andava in certi bambini. A Baltimora, un famoso psichiatra infantile di nome Leo Kenner iniziò a vedere bambini, per lo più maschi, presentarsi nella sua clinica con una serie di comportamenti insoliti di cui non aveva mai sentito parlare prima. Nel frattempo, gli Stati Uniti non furono l'unico paese ad adottare questo vaccino per la difterite. Un altro paese in Europa, l'Austria, stava affrontando un'epidemia di difterite e lanciò una campagna nazionale per vaccinare tutti i bambini con questo nuovo vaccino, però contenente alluminio. Questa sarebbe stata la prima volta nella storia che migliaia di bambini venissero iniettati con un composto metallico. Perché l'alluminio è un metallo pesante, anche se è leggero tra i metalli, però è considerato comunque un metallo pesante e quindi pericoloso nel corpo umano, soprattutto se viene iniettato. Un conto è se viene mangiato, perché si usano pentole d'alluminio, vari utensili in cucina. Mangiato non è così dannoso, ma iniettato sì, può essere molto dannoso, molto pericoloso. Quindi anche in Austria un altro psichiatra infantile iniziò a vedere giovani pazienti presentarsi nella sua clinica, i cui genitori erano confusi, non capivano cosa fosse successo ai loro figli che prima della vaccinazione erano sani. E Hans Asperger, questo psichiatra infantile, non riusciva a spiegare cosa stesse causando gli strani sintomi neurologici che questi bambini manifestavano. Visitò oltre 200 bambini, tutti maschi, che somigliavano molto ai bambini che Leo Kenner aveva visto a Baltimora. Negli anni 30, due paesi avviarono campagne di vaccinazione nazionali per i bambini con un nuovo vaccino contenente alluminio.
E nel giro di un anno, circa, in questi stessi due paesi si assistette alla comparsa di un nuovo disturbo neurologico che in seguito sarebbe stato chiamato autismo. E forme lievi di autismo sono state chiamate Asperger. Coincidenze? Questo è un articolo di Forrest Maredi, autore di The Autism Vaccine. Sì, quindi attenzione. Poi, dunque, Stefano scrive ancora. Upselling fa venire in mente la vecchia barzelletta di quel cliente che entrò in un grande centro commerciale dove vendono di tutto, diventò possessore, oltre che di attrezzatura da pesca, pure di un motoscafo. Il direttore, per premiare, aspetta un attimo che scivolano via questi messaggi. Il direttore, per premiare il commesso con un aumento, gli disse: ma come hai fatto a convincere quel pescatore? E il commesso: non era un pescatore, vedevo che in mano aveva un paio di confezioni di assorbenti. E quindi? Non riesco a capire. E il commesso continua: gli dissi, vedendo che ha degli assorbenti, che la moglie potrebbe essere più nervosa del solito, magari non vuole nessuno attorno in questi giorni. Le va una settimana di vacanza in mare aperto? Quindi dal pannolini è passato alla pesca, alla canna da pesca, addirittura al motoscafo. Bea questa. E poi Daniele scrive: buongiorno dottore, bisognerebbe mettere una telecamera ogni 2 metri nelle città, perché anche vicino a dove abito c'è un punto di raccolta per pannolini per bambini. Anche tu, Daniele, citi pannolini e pannoloni per anziani, e appena poco distante le telecamere non vedono, ci sono sacchetti di rifiuti di altro genere a terra lungo l'argine tra Vigo Novo e Noventa Padovana. Gli zozzoni vanno a nozze, visto che tra l'altro telecamere non ce ne sono, Daniele. Lo so, ce ne vorrebbero tante. Comunque le stanno mettendo sempre di più, e anche che ci vedono anche a distanza. Sono telecamere che non solo vedono, ma anche ascoltano, con microfoni incorporati. Quindi fra poco saremo super controllati. Certo, se uno va in mezzo ai campi e lascia lì le sue immondizie, questo magari sfugge. Insomma, gli incivili mi sa che rimarranno, nonostante l'avanzata della tecnologia. Bene, mancano 4 minuti e non faccio in tempo a raccontarvi altro, a leggervi nient'altro. E Stefano scrive Orwell 1984. Sì, Stefano. E Paul aggiunge: purtroppo ho fatto il militare nel 1986 e mi hanno fatto l'antidifterite, solo che premunisco con alga clorella, aglio, curcuma. Ecco, bravo Paul. Bene, quindi mi accingo a salutarvi e a darvi appuntamento alla settimana prossima, che tocca di mercoledì 3 giugno, e avrò come ospite l'ingegner Trambusti. Dovrebbe essere alle 13
1920 circa. Un'intervista molto interessante, forse alcuni di voi lo conoscono, ingegner Trambusti. Perciò ora vi saluto con una, anche questa, una canzone d'altri tempi, non americana, inglese, ma francese. La Vie en Rose di Edith Piaf. Allora, eccola che arriva.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Ed eccoci qua, spazio 5. Ciao a tutti quanti. Un argomento che è interessantissimo, una scoperta eccezionale da parte di ricercatori e di scienziati, fatalità, ma sarà proprio una fatalità, gente, riguardante le cellule staminali. Non vi presento niente, non sto lì a tirarla lunga, tanto le cose sono molto chiare, a parte gli imbecilli e i preti, tutti gli altri queste cose qui le possono capire perfettamente. Bene, sentite su questo servizio tirato giù da Sky, straordinario, bellissimo, sulle cellule staminali, su alcune cellule staminali particolari, quante cose si potrebbero fare in questo mondo se gli imbecilli lasciassero vivere le persone normali. Sentite un po', gente.
1: Il tempo passa inesorabile. Ecco come la maggior parte di noi finirà. Il corpo invecchia progressivamente e va incontro alle malattie. Le cellule smettono di rigenerarsi e uno dopo l'altro gli organi perdono in efficienza e il normale sistema di funzionalità del corpo cessa. E se qualcuno trovasse il modo di rimettere indietro le lancette dell'orologio? Clive Svensson, biologo cellulare, può aver fatto un'importante scoperta che potrebbe creare una rivoluzione in campo medico.
2: Che cosa farai al lavoro oggi?
3: Quanto pensi che sia grande una cellula?
2: Così grande, devi guardarla attraverso un microscopio.
3: Sì, molto piccola. Io darò un'occhiata a delle cellule cerebrali che stanno crescendo in provetta.
1: Il dottor Svensson sta lavorando su alcune delle cellule più importanti del nostro corpo. Esse sono note come cellule staminali. La vita comincia dalle cellule staminali. Esse appaiono nei primissimi giorni successivi alla fecondazione e sono i costituenti fondamentali del nostro corpo. Solo queste 50 o 100 cellule staminali hanno la capacità di crescere e suddividersi fino a originare ogni organo, tessuto e cellula del corpo.
3: Durante lo sviluppo del corpo ci deve essere una cellula che si organizza e dà origine al tessuto. Ossia una cellula iniziale, che darà origine a milioni di cellule. Questo tipo di cellule sono al centro dell'attenzione della ricerca medica, perché grazie a loro sappiamo, a partire dalla biologia cellulare, come si costituiscono gli organi. Se riusciamo ad ottenere la chiave di questo processo, questa ci aprirà tante soluzioni quando ci troveremo di fronte ad organi malati. Tornerà allora utile la biologia delle cellule staminali o forse il trapianto di queste stesse cellule.
1: In teoria, ogni malattia degenerativa potrebbe essere curata con una terapia a base di cellule staminali. John Hardley soffre di un male incurabile al cervello, una delle malattie più terribili, il morbo di Parkinson.
4: Inizialmente ci furono due cose in particolare che colpirono sia me che mia moglie. Primo, non camminavo più bene, non bilanciavo più il passo con il movimento alternato delle braccia come fanno tutti. Secondo, la mia capacità di scrittura era peggiorata a tal punto che quando usavo la carta di credito, i negozianti non accettavano la mia firma. Allora mia moglie mi suggerì di andare da uno specialista. Dopo alcuni test clinici, mi diagnosticarono il morbo di Parkinson.
3: Sappiamo con esattezza qual è il problema nel morbo di Parkinson. Chi ne soffre ha perso uno specifico tipo di cellula cerebrale chiamata neurone dopamina. Per curare questa malattia si è allora pensato di rimpiazzare questi neuroni dopamina con neuroni dello stesso tipo, prelevati da tessuti fetali, provenienti da feti abortiti. Il tessuto fetale contiene i neuroni dopamina al giusto stadio di sviluppo. Se li si trapianta nel paziente, iniziano a produrre neuroni dopamina.
1: Operazioni sperimentali con le cellule staminali hanno mostrato che la tecnica funziona. Le cellule staminali provenienti da feti sono state inserite all'interno del cervello dei malati di Parkinson e lì hanno subito iniziato a svilupparsi da sole. Scansioni cerebrali fatte a distanza di tempo hanno dimostrato che le cellule staminali sono sopravvissute e producono la dopamina mancante, ritenuta la chiave nella prevenzione dell'insorgenza del Parkinson. Tuttavia, l'impiego di feti umani per le cure mediche è una questione molto dibattuta. Ogni operazione di trapianto necessita di una quantità di tessuto ricavabile da circa 8 feti. Perciò, malgrado il loro incredibile potenziale medico, la raccolta di cellule staminali dagli embrioni umani di scarto potrebbe rivelarsi una fase troppo lontana. La possibilità di invertire molte delle malattie connesse alla vecchiaia potrebbe non concretizzarsi mai, a meno che non si riesca a trovare un sistema diverso di coltivare le cellule staminali. Sfortunatamente, la cosa non è così semplice. Le cellule staminali si sono rivelate un cliente difficile da coltivare. A quel punto però Clive Svensson ha avuto l'ispirazione giusta.
3: In quel periodo stavamo lavorando molto duramente per riuscire a coltivare queste cellule nel brodo di coltura. Io stavo nella cucina di casa mia e preparavo per i miei delle carote. Mentre tagliavo i vegetali, pensavo a come potevamo fare per rendere più piccole le sfere delle cellule senza romperle. E l'idea mi venne proprio in cucina mentre tagliavo le carote. Beh, perché non provare a tagliare allo stesso modo questi noduli di tessuto? Ci procuriamo quindi uno specifico strumento per tagliare i tessuti, dotato di una lama affilata. E questo strumento compie l'operazione in modo automatico, proprio come l'affettatrice da cucina. Taglia i tessuti in cubetti e quei cubetti continueranno ad espandersi per settimane, mesi, anni. Ho provato questa tecnica senza aspettarmi grandi risultati, ma poi quando ci accorgemmo che ogni volta che tagliavamo qualcosa in quattro, ciascun elemento ritornava alle stesse dimensioni della sfera madre nel giro di due settimane, cominciammo a pensare che eravamo sulla strada giusta. Scoprimmo anche che essa permetteva alle cellule di rimanere in contatto tra loro. Le cellule amano rimanere unite, poiché quando sono riunite insieme crescono molto felici. Questa tecnica, relativamente semplice, consente la coltivazione di un numero enorme di questo tipo di cellule ed esse conservano la capacità di produrre neuroni per un periodo di tempo molto lungo. Siamo riusciti a riprodurre 1,5 milioni di volte una cellula fetale e possiamo arrivare ad ottenere questo risultato nel giro di 150 giorni.
1: Sono le persone come John che potranno beneficiare dell'importante scoperta che offre una speranza concreta di cura pratica per le malattie degenerative.
3: Dunque, stiamo provando la nuova procedura che consiste nell'ottenere in coltura le cellule staminali, che sono le cellule progenitrici del cervello. Le tiriamo fuori dal cervello in via di sviluppo e le costringiamo con l'inganno a continuare a crescere. E di queste cellule possiamo costituire degli stock in provetta che possono quindi essere impiegati per i trapianti. Ora come ora siamo al punto in cui possiamo generare grandi quantità di cellule umane in coltura. Adesso stiamo provando a trasformarle in neuroni operativi.
4: Quanto ci vorrà prima che il vostro lavoro produca qualche beneficio?
3: Potremmo produrre neuroni dopamina la settimana prossima, o magari tra 2 o 3 anni. È difficile dirlo, anche perché a quel punto, se tutti i test daranno esito positivo, inizierebbe la sperimentazione prima sugli animali e solo dopo sugli esseri umani.
4: Uno come me, che ha 54 anni, ne avrà 60 o 70 prima che queste ricerche diano i frutti sperati.
3: Anche se ci vorranno 10 anni, lei ne potrebbe beneficiare in quello stadio della vita e della malattia.
1: Risolte fondamentali questioni etiche per le cure che fanno perno sulle cellule staminali, la strada sarà sgombra e le nostre vite ne guadagneranno in anni e qualità. La prossima generazione dovrà pur sempre invecchiare, ma conserverà la salute più a lungo.
3: Siamo all'inizio di una nuova era. Proprio ora iniziamo a comprendere come noi ci formiamo dalle cellule. Questa tecnologia, credo, farà da traino in questo campo di studi per i prossimi 20 anni. E la terapia cellulare sarà in prima linea in ciò che ne scaturirà.
0: Spazio 5. Ciao a tutti.

0: fronte occidentale, gente. Ciao tutti quanti. Allora, bar sport naturalmente, e qua, qua oggi, qua, che ne si fia da voi. Intanto possiamo dare la notizia, Katia di Venezia, se sei in ascolto, tramite altro amico sono riuscito a trovare il filmato di Beppe Grillo. Dobbiamo dire che se niente, guarda, questa notte
1: devastante,
0: devastante assoluto, grandioso, grandioso gente, e carissimo, qualche idea, però non possiamo dirlo comunque,
1: settembre,
0: ma privante
1: settembre
0: se vi sì, vi garantisco sente che sei una delle robe più belle che si possa vedere, e eventualmente se qualcuno che ha bisogno di vederlo privatamente tira ufficio e se ne parla. Assolutamente grandioso, grandiosa roba dell'ultima Beppe Grillo.
1: Come se?
0: Ve garantisco, no, no, quasi è meglio.
1: Sì, no, questo
0: quasi, ciao a tutti.
1: Martella di più.
0: Rita Levi Mutacini.
1: Anche perché le fuori della penisola?
0: Sì, Rita Levi Mutacini ha denunciato, non si sa per cosa, ha fatto un coso penale. Ha detto quella lì che sapete ha i cosi, il zucchero filato in testa. Che... anche a 94 anni, gli dico, ah, vieni denunciamo me, ma sai che un processo penale dura 10 anni, e che fa? Bello, bello, bellissimo gente, però sarebbe da discuterne, veramente, e quando che ne discutimo vedrete gente che queste cose qua sono quelle scontate che sappiamo, eccetera, eccetera. Se l'eterna battaglia che avrà l'umanità tra le persone per bene e l'ipocrisia, è il mondo delle persone, il mondo di skate, tra essere e divenire, sempre questa è la discussione, e per quanto si vada poi a misurare queste cose, a dirle, non sposti una sola virgola, e i leghisti che fanno il possibile,
1: ah, lui, sì,
0: a Fassino, i leghisti,
1: sì,
0: il nano che porta

0: fiat, il dubbio dei debiti a Parmalat.
1: Sì, ecco,
0: e spiega tutte queste robe qua, gente, se puoi trovarlo bene, se no troviamo, insomma.
1: Se no, dai.
0: Non che se problemi, patrono.
1: Una seratella, dai.
0: Bene. Detto questo, ovviamente, questo è Bar Sport.
1: Sì.
0: Partiamo con una brutta.
1: Ma io che lo registrare in Svizzera?
0: No, no, ho registrato a Milano.
1: A Milano.
0: Dalla televisione svizzera.
1: Ah, dalla televisione svizzera, appunto.
0: Fatto a Milano lo spettacolo bellissimo, meraviglioso come al solito. E grande, grande, basta, fine. E qua adesso tagliamo con notizie brutte perché mi sembra che lui cesa.
1: Purtroppo.
0: Dai, tagliamo, sì, spieghiamo tutto.
1: Niente, è un po' sega spento sto colore bianco-rosso nell'attesa di sabato sera, che è la serata verità, cioè qua non si pensava qualche tempo fa, ma non si pensava nemmeno che il Bologna sinceramente potesse retrocedere in Serie B dopo diversi anni, e soprattutto con Mazzone che ha la seconda retrocessione della sua carriera, praticamente, però se era passata nell'intendimento generale come colui che non retrocede mai, e considerando che a Pasqua mi sembra che fosse settimi e puntasse dritti dritti alla Coppa UEFA, questi si ritrova in Serie B, cosa veramente fuori di testa. Però sinceramente, avendo visto praticamente la partita dell'andata tutta, ho visto un Bologna che ha vinto a Parma 1-0 e sembrava quindi aver ipotecato sicuramente la salvezza, e invece sinceramente, pensando a 6 pedine fuori del Parma, che aveva partito più del previsto, quindi con uomini doc come che hai visto Morfeo, soprattutto Gilardino, che aveva promesso il gol della salvezza, così è, perché sembra che sia del Milan ufficialmente, o quasi, perché dovrebbe essere il regalo, sì, il calcio mercato, come quale esperto. E comunque, se è un calcio
0: Fabio.
1: Sì, dai, già tutto
0: dopo arriva le bombe di Johnny.
1: Calcio simpatico per il semplice motivo che il pallone è veramente zero tondo, perché chi avrebbe detto che il potere dell'Avellino fosse superiore a quello del Napoli a livello politico, sì, mediatico e quant'altro, e si è visto che invece l'Avellino va in Serie B e il Napoli ricomincia con regista da nuovo tutto da Serie C1. Chi diceva che a sto punto il Bologna potesse salvarsi rispetto alla Parma, l'altra che appena cena, e invece il Bologna va su e Parma resta su, tutti i problemi che ha, anche perché sembrava che a Lecce gli avesse destinato il Parma in Serie B, te ricordi, 6 ammunizioni, 6 espulsi, un disastro, cioè, praticamente, che ha fatto a Lecce. Sembrava che il potere del palazzo propendesse più per i Felsini, e adesso non diremo più comunque al Vise Felsini, quindi se salva col discorso Felsini gli va in Serie B, anche se spera sempre, perché
0: ma vedo sangue al viso, non che lei più
1: no stanga, ritoccato l'occhio, c'ho ragazzo, sì, adesso quel focalizza la pupilla ritorna a bombardare fra poco, no, piuttosto che se altri rosso blu da sponda genoana, che può essere speranza per il Bologna, perché sembra quasi che il regolamento potesse dire che qualora il Genoa, che fa ormai copra un mese partire da Serie B, sembra ufficiale, tanto che il prete Castelfranco parecchi casini, sì, quello si mi dispiace, perché dopo 10 anni al Genoa ha fatto sta grande festa, 80.000 in piazza, 25.000 che l'altra sera. O Biondi, più insomma Biondi no, è il politicante tifosissimo del Genoa, comunque avvocato.
0: Biondi,
1: quindi o li tira fuori un po' dai grani o vedo dura, anche se qualcuno dice potrà partire a meno 9 in Serie A, anche se Bologna speraria che io mandasse da nuovo so, perché potrei salvare il Bologna, però dopo che salì lo stesso Toro, Perugia e tanti altri potrei protestare. Comunque qua la giustizia sportiva ogni anno si è messo in moto, anche qui non solo sportiva in questo caso, ma roba abbastanza grande, perché questa valigetta 250.000 euro.
0: Truffa, sì o no?
1: Beh, c'è qualcosa sotto sicuramente de poco.
0: Perché mi pare sia molto ampia.
1: Ah, no? Molto molto ampia, si è state telefonate, sembra che fosse anche un filmato oltretutto, perché sapeva diverso tempo, perché sai che è stata partita, l'ultima due partite il Genoa aveva vita facile. Poi ti hai visto a Piacenza, mi fuori un caos inenarrabile, con botte da Orbi, Sottil, 6 giornate, Macelli. Finiva dopo. Quindi doveva vincere per approdare in Serie A. Però ho detto, col Venezia facciamo tutto facile. Sembra che fosse una mezza intercettazione del tuo 3-2 finale, perché c'è. Sta un po' de pathos, vantaggio del Venezia, pareggio del Venezia con Olivera, e poi vantaggio definitivo del grande Milito, che è cosa forte veramente. E sembra che fosse da tutto, insomma, cimici a destra e a sinistra, compreso nell'albergo dove ieri tiro il Venezia. Proprio bello, ricevo una telefonata dicendo guarda che vuoi che sia tanti fiori. Beh, saremmo, non so, distante da Genova, o se qui fiori là, o se altri fiori tintinnanti, cioè moneta, che ho capito. E sembra che fosse di filmati e roba del genere. Dico questo perché il prete Castelfranco cosa ha detto? Io ho firmato, però voglio ricredermi subito e vorrei, se c'è possibilità, togliermi fuori. Ma sai che ha firmato per il Genoa? Però adesso la gavia è lì, come ha detto, cacchio, che non mi tocca ripartire dalla Serie B, oppure con una supersonica penalizzazione. Oppure, sai,
0: ti presenti chi va a fare Bridolini, se ti senti ascoltare, ma chi ti ha fatto fare?
1: Sì, io mi presi il Castelfranco di Toni,
0: ma chi ti ha fatto fare una via da Reggio anche te ieri di Palermo?
1: Con Zamparini, in effetti.
0: Zamparini, che però con lui, però no, Zamparini è comunque un onesto.
1: Sì, sì, no, ma Prezioni comunque sicuramente ha offerto l'ira di Dio. Se il fatto, se tutti sti sottobanchi, roba, cioè, uno che becca con 250.000 euro, se mezzo miliardo, no, in mano, chi dice, per Maldonado, Matteo Fè, te esci a martedì successivo a partire.

0: dopo 72 ore te esci da Giochi Preziosi, da sede di questo a Bocca Pozzucca nel passato, e stai insieme con Borgo Bello a Terni, noi proletari del Venezia sei da Genova, cioè che sei una serie concatenazioni che mette in brutta ombra a Genova. Me ne spiace, perché insomma football cricket del Genova, insomma, qui che ha fatto nascere un po' il calcio in Italia, e sembra 9 scudetti, mi sembra tutto sommato, a proiezione da tanti, e lo stesso, come si dice, il bello del calcio tutto sommato, se pensava Napoli, se pensava Bologna, e invece non si è così assolutamente. Speravo nel Vicenza, ma spero ancora, perché due gol se fattibili, soprattutto se Suoco e Margiota trova un po' di grinta là davanti. Ieri che un po' limitato i danni, mi vedevo a fine dell'incontro guardare sul secondo tempo, quando che l'allenatore ha detto ragazzi manca solo 5 minuti, e diceva come dire a raga, qua se portiamo a casa dal 2-0 a sto punto può andare bene, perché a Triestina che sfiora diverse volte la rete, forse definitiva chiusura del tutto, o perché in casa con Otero e Esemiro chiese grosse speranze, soprattutto se Otero stasse fuori da stadio, chiese grossissime speranze. Un 2-0 passa il Vicenza, perché a quel punto mi sembra in più in classifica, e quindi a parità di gol segnati, andata e ritorno, non i vai doppi comunque qui fatti magari fuori a casa, caso dei stessi gol passa il Vicenza, perché è meglio posizionato in classifica. Quindi un 2-0, non porto supplementari, nemmeno rigori, non esiste rigore in questo caso neanche nei playoff, e vinceria comunque il discorso salvezza il Vicenza. Sarebbe brutto comunque in Serie C1, dico la verità, perché troveria il Venezia, Paolo, tutte che squadre, però sinceramente ragazzi, allora, non chiuderia mai di te.
1: Aspetta un secondo, aspetta un attimo. Pronto?
2: Ciao Franco.
1: Sì, sono basso. Pronto?
2: Ciao Franco.
3: Buba, ciao, ciao.
2: Mamma mia.
3: Oh, c'è una parola di
0: similare, non sei responsabilità.
3: Che sei uno di responsabili.
0: Sono responsabili, Buba, dove vuoi arrivare a te?
2: Guarda, l'unica roba che ti dico, se sabato scenderò il Minti con la speranza nel mio cuore, ma...
3: Come non c'ho? Lei sabato se...
0: Sei
3: l'ho
0: cusita.
3: Ha vinto 2-0 e finiva, no?
0: 2-0 basta.
2: Mamma.
3: Ehi, già detto, sabato tutti quanti al Minti, 2-0, Balicesa, fine.
2: Visito.
3: Dopo fermo il pendolotto, vedremo.
0: Beh, 1-0, no, abbiamo trovato l'1-0 prima di 20 minuti, dopo te carichi la...
3: No, non importa, non importa. Bisogna che va dentro qua carica di vincere la partita. Punto, no, e basta. E tutto il pubblico che...
0: Tanti, ma era tanti a Trieste comunque.
2: Va bene, ragazzi, mi tornano i miei cici, me li rimetto in Zenoce.
0: Bravo.
3: Mi pare, sì, che ti sembri un pochettino.
2: Sì.
3: E te che hai cambiato? Massa allenatori sto anno.
2: Mamma, che confusione.
0: Domenica mattina ti aspettiamo, dai, qua sarpe indosso della salvezza.
2: Sì, dai.
3: Buona.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Se no porta la barba, che tagliamo i panini e manco.
1: Non fare Michele, chi sei da morai sai, bene.
0: Franco, la barba 2-0,
1: oggi, per cortesia, di che? Ma trasmissione?
0: Vicenza.
1: Vicenza, tifosi Vicenza. Vieni fuori che chiamo Ede.
0: Mancio diceva che incontrava Bassano, l'allenatore del Vicenza. Che ha trovato l'allenatore di Torreasso, qua come sei, ha detto qua a squadra, pensava ad avere qualche campioncino in più, invece troppi giovani, questo e che altro. Dopodiché si è messo anche a infortuni, perché c'è stato un periodo di infortuni non da poco, ti tiene fuori gente come Suoco, soprattutto Margiota, adesso ti hai visto anche ieri, troppi anche ieri a sua indiesa, c'ho ragazzi, mezz'ora secondo tempo, vuol dire,
1: tutto vuol dire,
0: vuol dire,
1: pronto,
0: vuol dire.
2: Sono Paolo da Vicenza.
1: Ciao.
2: È la prima volta che telefono,
1: sì.
2: Devo fare un po' di complimenti comunque.
1: Dai.
2: Niente, vuoi solo parlare della tragedia biancorossa?
1: No, punto. Che dove
0: sono?
2: No, niente, vuoi solo dire che ero lì per andare a Trieste.
0: A 4 euro.
2: Dopo vi dico, no, sto a casa. Sto come fioi.
0: Sì.
2: E mi vado a partire su Sky. Dopo un quarto d'ora smorza tutto.
1: No,
0: che fede sì.
1: Io ma sa fede, dai.
2: No, non sei questione di fede, qua abbiamo una squadra.
0: Vabbè, sì, ma.
2: Dei fighetti.
1: Lui ancora, lui.
2: Fa vederli ancora, beh, bisogna mettere con back and the hot dinamite sul cuo.
0: Io
2: dico
0: mi. Adesso come adesso.
2: Qualche dunque corre qua paura, no, che stoppa prima o poi. Ecco.
0: Ma questo, basta, puoi, ma questo puoi farlo alle 11 del sabato sera, non puoi dirlo adesso.
2: Beh,
0: no, guarda che il Mentis ha un gol, lo fa solo il Mentis secondo il punto di vista, l'altro dovrà farlo squadra.
2: Ma che è un punto di vista?
1: Che voi,
0: no,
2: cioè, uno che passa il gol,
1: che voi in mezzo, là, che voi uno solo, voi di Carlo, basta.
0: Di Carlo, sì.
2: Vecchio...
0: No, guarda, so che io entro l'ultima mezz'ora che ho messo un pallone d'oro che può essere 2-1, però sinceramente, cioè.
2: Va bene, dai, tenti tosi comunque, non sai che ho perso la fiducia, sai,
0: no,
2: che.
0: Io.
2: Sì,
0: ma non è riempire il Menti comunque, devi riempire il Menti.
1: Assolutamente,
2: sì,
1: assolutamente.
2: Ma tu non che sei problemi per quello penso, no, che gente risponderà sempre.
1: Bisogna
2: mai sa che problemi
0: è. Ma dopo la salvezza sarà ancora più bella, dai.
2: Sì, comunque, ecco.
0: L'Inter ha vinto Coppa Italia, ragazzi.
2: Posso dire questo, soltanto smonare, non so a sto punto se è meglio. Dare in C.
0: e no, Dio, ma non
2: c'è gente che ha fame, che ha voglia di correre o restare in B con la squadra.
0: Però in C non voglia mai che mai
1: sempre casi bannar su, si sempre
0: calmo, se si è girato nel Napoli, guarda che te rischi forte. Sta calmo,
2: cioè, veramente mi soffro veramente come vedo il Vicenza così. Comunque
1: ma secondo Dinniga, secondo Dinniga gamba o non la vuoi giocare? Perché bisogna considerare che siamo in luglio ormai.
2: Sì, appunto, bravo. Secondo me Dinniga testa e voglia di vincere. Semplicemente.
0: Ecco là,
2: i coglioni, perché chi che ha passato un po' di anni, gli ultimi, almeno gli ultimi 10 anni a Vicenza, per quanto ben o mai che si andano, che ha mai visto, penso, una squadra così di merda, scusami la parola, una squadra no, intesa come colori biancorossi, come gente che va giù in campo e spua un po' il sangue, perché a quel punto lì basta spuare pochetto, che ti ho capito, così che serviva chissà cosa.
0: Comunque sento cosa,
2: che ti ho capito, perché andare in C1 per un punto,
1: no,
2: che ti ho capito, che brutto che sei,
0: no,
2: che
0: ma piano
2: da mai sempre, che ti ho capito, ti dice vabbè,
1: no, sta al finale, è brutto lì.
0: Che se, capito, ma che se mangiate uno scontro qua a Triestina, che se derby regionale politico e calcistico è un po' di tutto, ragazzi.
2: Sì, ma il messaggio che volevo dire è un po' a tutti quelli che seguono Vicenza, così.
0: A Vicenza, sì.
2: Bisogna aver fiducia, per carità, ma qua...
0: Tagliati la foresta, il sol che...
2: Perché con una squadra così non so cosa che fermo. È proprio questione di squadra, di gente che va giù in campo, che è lì, non è questione di... Non ti ho capito, anche se anche dei buoni giocatori, ma non spua sangue, non corre. Non mi che mette voglia, dopo assumo perdere il discorso allenatore, perché anche quello
0: è il colpo del Buba, ragazzi.
2: Ah?
0: E che assumo la via, Mandola, Mandola te salva sempre, Mandola.
1: Raga, Brasca, no? Sì, era quella volta con la tanda.
0: No, sento cosa, lì che tira fuori il culo su, destri solo un classico, grando, fuori i coglioni.
2: Sì, ma sai, bisogna andare su a tirare anche sulle braghe, qui fa vedere. No,
0: il primo gol di segnamento 20 minuti. Zaniro fa l'infarto e basta.
2: Ma amico, guarda, finché non si finì la partita, la fiducia che sempre.
1: Auguriato.
2: Non che sei, però metto in avanti, che ti capisco come si dice Franco ogni tanto.
0: Ma sì, che vuoi. Sì, ma no, basta, sì, dai.
1: Comunque un primo dato posso dirlo. Ufficiale. Sabato già fatto. Vince.
0: Ecco, se sei 3-2 però no, te lo
1: no. Primo dato sei sicuro, dopo vedremo durante
2: 1-0.
1: Non so,
0: dove vince con la scatto o se no niente.
1: Primo dato Vicenza vinse. Te lo rassicuro intanto. Dopo vedremo.
2: Vedremo, questa è proprio l'ultima partita che poi.
1: La vita.
0: E se non è suo Enero
2: è l'ultima partita in tutti i sensi proprio.
0: Lo so, è bello calcio.
2: Non dico a gente che comunque va ancora allo stadio. Perché come ti ripeto, gente che è andata anche nell'ultimo decennio, che ha visto un bel Vicenza, no, a vedere la roba così veramente.
0: Quest'anno siamo mancato fuori a casa, la fuori a casa non ti ha fatto 0 punti qua, per modo di dire.
1: Ma guarda, cioè, che sia una squadra che non ha esperienza, che c'è tanti qui, c'è tanti amui, dai.
0: Quest'anno infortunati, più del previsto.
2: Mi è una squadra di fighetti.
0: Sì. Dai, che arrivo lì, dire
2: un allenatore, guarda, che qui non dice niente, che l'uomo lì non che dice niente, è sua che la gente lì.
0: Ma si fortunato
2: a vedere ancora all'epoca, un po' di anni fa, in allenamento di Guido In. No? Sì. E andavano bene, sai, in Serie A. Ero a Camisan, insieme a mio amico Camisan Vicentino. Metto il masso a rete per guardare l'allenamento e che ha tirato un sbecco a Mendes. Che amico tira via e manda a rete, c'è pa' paura. Cioè, voglio dire,
0: Mendes,
2: un uomo con 2 coglioni.
1: Che ma che nato abbia lui, se così, sentire, per chi in parola che i coglioni,
0: Sì, mi Mendes
2: capito cosa sentimento. Che voglio dire. Che uno, un giocatore, dopo, a fine, quando che si trova una persona che può essere l'allenatore davanti, così, con 2 coglioni.
0: Sì, ovvio.
2: Capito, e va in campo, dice, oh, giugo bene, o sarco almeno di giocare bene, capito? Sarco deve spingere,
0: e però sai che te manda via anche inglesi, questo è il bello della faccenda.
2: No,
0: sì. Che prima
1: è tutta l'era che ha portato qui,
0: non so,
1: bisogna
0: depurarsi ancora
1: da merda che ha portato qui, dai.
2: Sì, e quello è un altro discorso.
0: Vabbè, dai, con Olivieri ti sei in C sicuro, comunque.
2: Mi parla di un certo tipo di impostazione mentale, almeno per entrare in campo. Dopo, si sa, tutti i limiti del caso, uno che non le può giocare, uno che le... Cioè, non so se mi spiego. Ecco, comunque, chiusa parentesi, mi dico sempre comunque forza Vicenza.
3: È un riato.
2: Esatto, speriamo bene.
0: So con gol lo fa sicuro.
2: Ben preparati.
0: Hai trasferte.
2: Tu fuori indietro e eventualmente Tosi. Tiriamo se sulle maniche e cerchiamo di fargli capire.
0: Anche se brutta serie C, se che c'è il Napoli nel girone, ragazzi.
3: Non solo,
0: anche se brutta.
3: Anche se brutto viene fuori lei.
0: È ovvio.
2: Te passo, guarda, te passo il socio Roberto.
0: Ma le caldo, le caldo il socio.
3: Le caldo, le caldo.
0: Le caldo.
2: Cazzo è nero, non sentivo più niente. Sei merda per gamba, dieta. Un saluto a sti grandi, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Pronto.
0: Eccolo qua.
2: Tu sì. Cognà.
0: Sei fortunato. Allora io di più che altro.
4: Allora ieri sono a Trieste.
0: Bravi.
4: Parte triestini qua, ma è da destra, come capisci cosa che.
0: No, beh, qui dai, porta avanti a chi. Sempre qui, dai.
3: Dei tipi benvenuti che ancora
0: non. Doveva farsi ombra, era caldo.
4: Ah.
0: Era caldo di fare ombra.
4: Sì, se capisci tutti a destra, non sono mai capito. Vabbè.
3: Ma in classe ballavano questa roba di coglioni
4: con queste cose. Esatto, anche vabbè, vabbè.
0: Parte qui.
4: Non sentivi non neanche. Non sentivi, pareva che fosse, non so, una foto. Non sentivi non neanche. Parte qui. Ma arrivare là e vedere queste 11 cadaveri che dopo il diventa diese perché è espulso Crovari, queste 11 salme che tu capisci, mi sono chiesto ma cosa devo fare qua? Ma cosa devo fare?
0: A 4 euro
4: 5 euro dopo autogrill qua, sì, sono camere, se lo cai, annessi, connessi,
0: dopo 4
4: euro. Comunque ci sta, non c'è quel problema. Adesso ti vieni qua, no, a Vicenza. 2-0, ma certo che noi altri non segniamo dazi su azione da quando che museo con l'Empoli. A Empoli, a Trento conto, 6-7 partite.
0: Vieni la ciavana da qui comunque.
4: Ma dai, sì.
3: Rito, bastava che partita là.
0: Ciavana qui, e poi ragazzi.
3: Bastava che partita là.
4: Devi sei col Venezia.
3: Che rigore del merda.
0: Sì, dopo il Venezia. Bastava che il Bari in casa, e Bari in casa, ragazzi, dai.
4: Sì, ma col Perugia ti vincevi 2-0, ma bastava mia robe. Comunque è una squadra che fa schifo sta qua, fondamentalmente fa schifo. Basta. L'Origa gioca mai, dai, Ori, perché non so che Triestina sia Real Madrid.
0: Ma
4: appunto per quello che gioca mai e comunque c'è fatto Peri ed è andata bene così, perché veramente che c'è stato un paio di occasioni che qui ecco basta.
0: Ma ti sei tu in sud oppure da Fabio Group?
4: No, in sud da Fabio Group non esiste neanche più, eh.
0: No, che era come no?
4: Sì, ma quest'anno no, che c'era qualche ma.
0: Sì,
4: non
0: pochi.
4: Più come cosa adesso.
0: Ma come.
3: I fatti che prima andai a messaggi niente.
0: No. Sì, no, esiste pochi, era pochi in effetti, sì.
4: Ma anche se sempre, però sì, sì. Come gruppo. Anche se il gruppo come Nord, siamo Curva Nord. Però no, ma era una strana bella festa, certo, perché siamo andati su in tanti.
0: Ho visto ieri, 1800 o sei ieri?
4: Sì.
0: Così, tanti, è buona.
4: Macchina sua, no?
0: Beh, sì, è bello.
4: Siamo cantati, siamo sguardati tutto, però per chi? Per questi quattro mongoli qua, che adesso chi
0: sa. Sì, questo è il gruppo Nardini e tutto, sì.
4: E Bahamas o i Maldive?
0: Ma lei li portava solo a fare gol, perché sennò sembra che sia già finita, non so così.
3: Comunque sabato a partire si è vinta. Per sabato, dopo non so quanto.
0: Dopo non so quanti gol, scarto però.
3: Però a partire da
0: 6 a 5 in vita.
4: Guarda che se andiamo in C, che stiamo lo 3 anni.
0: Asedura, sono convinto che.
3: No, è un casino, è un casino.
0: Troppe trasferte lontane con Napoli che vada a rilanciarsi. È un casino.
4: Capo i tifosi.
0: È un casino.
4: In Siena comunque, anche lui, si aspettava a fine anno, a sto punto comprare la squadra, che ha da 20 miliardi, qualche si va in C, non so.
0: Ah beh sì.
4: Che conti che gavi a fare.
0: Ah, però tu puoi tenere. Perché è mio suo che Margiotto che cifra era.
3: Sì, ma guarda che nessuno pensava che
4: pensa anche che fosse una manovra. Siccome questi ha un contratto ancora per 4-5 anni, alcuni 3-4, e costa un sacco di skate.
0: Sì,
4: si svende tutti.
3: Può essere.
4: E va su che.
0: Ma te che parli troppo in
4: C1.
0: No, guarda che Otero è stato chiaro, ha detto noi abbiamo fallito dal momento di Verona Vicenza 5-3. Non te puoi andare a perdere, dai.
4: Sì,
0: no, lui diceva quello che porta sfiga, nel senso te Dio vinse, tu dovete per perdere il derby 5-3, hai avuto un'ara.
4: Sì, perso la.
0: Un albanese che fa strage.
4: 3-0 da Arezzo, hai perso. Dico, vado con chi con l'Arezzo?
0: Vabbè,
4: tu si saluto.
3: Dai, vabbè, ciao tu, auguri.
0: Se sei come lui, dai, festa di domenica, sì, venì a festa di domenica.
3: Allora, naturalmente, tutto Vicenza, dai. Ieri ho visto gli interisti in grande festa con la coppa del nonno Fabio. E qua tu si chiara il programma da oggi che era ben indirizzato su un tema.
0: Pare che l'Inter ha vinto, eh?
3: No, vorrei ricordare che se non, qualcuno non ha memoria lunga, si diceva che l'Inter avrebbe vinto con moriva il Papa. Vedi o sente che il Papa non è morto per niente? Devo mandare messaggio di settimana.
0: Sì, qua te
3: il Papa non è morto per niente.
0: Devo dire una cosa però. Perché ci manca Giuliano l'altra volta, esigio di queste carte in tutta Italia, del 78, paragonabile
3: sì,
0: a questa.
3: Sì,
0: no,
3: sì.
0: Pian. Gheira, Milan, Ok, Juve vincete il scudetto, Fiorentina salva l'ultima, e Liverpool che okay. E che ieri era l'Ascoli che l'ultima batteva il Modena e andava in Serie A. Però cioè ieri sera secondo me ok il duo, perché ho visto che leva l'Ascoli e ti ho visto una sera, ho visto vaffa alcuni i numeri del 78. E invece dopo invece l'Ascoli non si è andato nessuna parte. Io a parte quella, l'unica roba che mancava la peo.
5: Sabato sera al concerto di Medrano ho visto tanti lanci di Reggiseno e di Infraciap. Da parte di ragazzine e ragazze all'esibizione di alcuni brani musicali, mi riferisco a quelli dove si nomina un certo DJ. Mi sono molto divertito e invito tutti gli ascoltatori di Gamma 5 a seguire questo grande interprete della musica rap dialettale. Ciao da un vostro affezionato ascoltatore. Cosa sta sto concerto?
0: Anche Jonathan che non sa cosa è successo con la canzone di Cassette.
5: Sì, ma cosa... Ma cosa sta sta roba a sto concerto?
0: Ma non so niente, ieri non ti era lanciare, che sta stai zanzare.
5: Però sarebbe bello il concerto in Medrano che fu setose che lancia i reggiseni. Sarebbe sì. Bellissimo, eh?
0: Sì.
5: Quindi per cortesia, soprattutto che nomina sul disco, hai visto?
6: No.
0: No.
5: Ghese
0: no.
5: Te si nomina sul disco,
0: Anche là? Meglio così? Tutta pubblicità gratuita che arriva al Tosetto, guarda qua.
5: No, cosa è successo al GP Schum?
0: Schum era il GP, dai!
5: I coglioni,
0: dai,
5: coglioni,
0: dai, qui non sei fatto
5: perdere. E il GAP paga tutti quanti i vincitori perché ne ancora.
0: Asa che gli parla quella. Beh, per la Vicenza che impalla il Formula 1.
5: Pronto?
0: Dai, sono perlo io.
3: Eccolo qua,
0: Vicenza,
7: non perde. Li chiede tutti al coro lì, al pendolino e al vice che vi
0: sì, pica. Ma che l'ha vista quando volte scatto?
5: Sì, ma che l'ha vista quando volte scatto?
0: È diverso,
5: è
0: diverso.
5: Vaffanculo, è meglio, vaffanculo.
0: No, ho detto, dopo te scarto, vaffanculo, vuoi dire la sedura?
5: Pronto.
6: Non ho capito. No, infatti, dai.
5: Pronto.
0: Viva l'alcol.
6: Ho passato droga.
3: Pronto, mi sentito?
8: Sì.
3: Ciao Norma, ciao cara.
8: Avevo un piacere se che Luca parlasse più piano.
3: Dai, il Gamaia.
8: Non capisce niente di quello che
3: lui. Perché il Gamaia è un registratore che gli dice corre forte. E non so come che io mi fare a.
8: Ma non si capisce niente.
0: Ma ascolta la replica.
3: Se è stata a buteo, bisogna registrare, fanno il piano registrato. Te che era so.
8: Te capisci niente.
3: No, te che era.
0: Adesso vuoi cantare come Drano Rap.
3: No, te che era so, guarda, te che era so.
0: Tifa Vicenza, cosa tifa?
3: Sito tifosa di cosa ti?
8: Mista tifosa del Milan.
3: Del Milan? E sto anno come che sto? Come che sto a Roma sto anno?
8: Insomma, guarda che non vede mai.
3: No, non vede mai.
0: Non
3: vede
0: mai.
3: Non c'è male, dai, te che raso. Te che raso.
8: Vediamo fin, l'ultima.
3: Sento, sì.
8: Va bene, saluto.
3: Ciao, stia, grazie. Ciao.
0: Addio, Buba. Addio, Buba, basta. Ma tutto Buba.
5: E ne occuparsi. Allora, vendo a prezzo stracciato usate praticamente mai, vero affare per lo spettacolo, 4 gomme Michelin, Dio Skate. No, un momento, 4 gomme Michelin, per caso siete un certo...
0: Basta, quello che è Michelin, è francese.
5: Ma che ti te fai il turbo, capiomi qua, Moro.
0: A proposito, mia domanda qua, se ancora sarà strada da Piombia a Castello, sai niente?
5: Da penso di sì, Castello
6: sì, so, senso unico.
5: Ah sì, che senso sana, sì, fare sì. Vabbè, ma l'altra che cosa, fa... strade alternative, ostia.
0: Mi domanda qua se penso
5: sì. Devo in passare a vedere Ago direttamente, va su per andare a vedere Ago te fa prima, no? Guarda che Papa Ratzinger Zedrio toccarsi i coglioni. Ciao da Checo Santa. No, sei di frigo, ho capito.
0: Sì, ecco,
5: no,
0: detto, prima
5: Vicenza, ma tu sei col dito e Vicenza vinse. No, ho detto sì, che
0: quanto però.
5: Però
0: grande Ferrari che torna a vincere dopo una gara vincente combattuta fino all'ultimo giro e iniziate la rimonta. Mi sembra un attimo col cangon qua.
5: Pronto? Eccoli qua. E sono io.
9: Ma come siamo a essere ridotti così male?
0: No, io sono partiti con questi tifosi
6: dai,
0: e guardi se sei dove c'è il campo, ma quali tifosi sì o altri?
9: Ma magari tanto mi viene detto per dopo hai sentito le prime tre telefonate, Guido, avevo via, sono andato via.
5: Ma perché?
9: Ma non si può parlare così.
0: Ah, appunto, bisogna caricare, bisogna
5: caricare ciò.
0: Ragazzi, 2-0, forse sarà 2-0.
9: Cioè, se sei anche a ombra di dubbio, ma siamo devo scherzare. Continuasse piano se trio e questo e quello è stato.
5: No, gli è stato usi perché ne aveva partita e gli ha visti i cadaveri in campo.
0: Sì, cioè.
9: Sì, ma quello. Cioè,
0: sì, però cosa serve?
5: Può succedere, poi succedere.
0: Ci siamo modo e modo per perno.
9: No, vede mia ombra del dubbio anche perché sì. Sennò a quel punto basterebbe andare via a stadio e siamo a posto, non risolviamo il problema. Però capita, se uno che crede, come che effettivamente credo che credevo mi, poi cioè, spegne la televisione e andare via. cioè, te vedi fin in fondo quel patema, questo che ha te d'osso, ma te vedi fin in fondo. E
5: come che gara fare sempre i tifosi che sembra fatti i tifosi di Vicenza?
9: Sì, sì, ma di fatto mi sono detto che no, per il gioco, che ho capito, perché mi cava il cuore, se si guarda dire una telefonata del genere, Dio bambino. Va bene, dai, noi in campo sicuramente che la faremo, anche perché se non avessimo noi stessi ci saremmo una disperazione.
5: No, no, no, no, no, la partita è già sicuro che è vinta la Vicenza, sicuro. Sì, dopo va, vedremo quando.
9: Sì, dai, va bene, dai, no, l'importante è essere che è vincere fino in fondo.
5: Altro che.
9: Dopo naturalmente mi do fiducia a Sergio Cassingena, perché sicuramente finalmente arriva un vicentino al timone del
0: Sabato. Sì, sì, ma aspetti inglesi,
5: ma te paghi a sfiga le gadri, te paghi.
9: Sì, ma se sa, ma se sa, io gli ho fatto solo i suoi intravlati, i suoi schei, il suo merda, questo e quello e quanto, ma poi siamo benissimo, insomma, cosa vuoi dire? Mi entro da una parte foracchiata, senza dover tanto parlare più del dovuto. In ogni caso, ragazzi...
0: Ma Semiro, dove sei fermo? Che non sei sparito da un mese da sta parte?
9: Come?
0: Semiro, sei a buttare sul, non so, sul posto.
9: Zamiro, è via per lavoro, sarà in ferie, spero per lui, dai.
0: Lei ricoverai qualche ospedale, no?
9: No, dai, lei in ferie, lei in ferie, dopo se troviamo sicuramente, dai. Ragazzi, se riesco, se vediamo domenica, sicuramente.
0: Va bene, domenica,
5: bisogna,
9: ciao.
5: Ciao,
9: ciao,
5: ciao,
9: ciao.
5: Bye, bye. Allora, ma Grillo non te puoi passare in radio, se ne vanno a ridere. Ma poi che cosa faremo? Continua a dire nel che Jonathan non fa niente per Vicenza, mai un trido, una incitazione, un scongiuro. Grande Jonathan fa che cosa?
10: Su,
6: stavo
10: dire
6: ti
10: perché qua
6: i cinque assai,
10: il
6: re
10: è
6: meglio
10: per Vicenza.
6: No, Vicenza
5: deve stare... Che ti la provincia di Vicenza?
6: Simpatica.
0: Sì.
5: Ti dici la provincia di Vicenza?
6: No. Per niente? Assolutamente no. No,
0: conosci a Tosa di Vicenza?
6: Sì, tante quella.
5: Tiene, non provincia di Vicenza.
6: No?
0: Fiere Primiero, dove sei?
5: Fiere Primiero, sì, Primiero.
0: In provincia di? Fiera.
5: Vedi se così.
0: Io lavoravo a Vicenza, siete a casa a Vicenza io.
5: E ora? Io non sei dalla provincia di Vicenza.
6: Sì. No.
0: Eh sì, anche un po' sì.
6: Ah sì, un po'. Tu dici un po' vicentino? Può essere.
5: E ora come fai a non tenere poi Vicenza?
6: No, ma non tengo più niente, mi tengo poi Vicenza.
0: Tu sei ancora fermo a Real Vicenza.
5: Allora,
6: quello che veniva a Castelfranco, non lo so vedere lì.
0: Il suo amico Checo Guidoina veda gli allenamenti.
6: Mica tanto il Pretina, tanto amico. Però se è vero, confermo che già era molto cattivo.
0: Vicenza in C. Vicenza in C, Perugia in A. E poi tutti a Caorle, un'estate meravigliosa. Ciao da quello di Venezia, non dico neanche a noi. Questo è il suo messaggio, ragazzi, a Venezia.
5: Anche su pare che c'è mai in settimana che io dico che è vero che si sentiva un pochettino più alto, questa storia dell'Inter. Allora, finisco, e dopo ci siamo telefonate. Ma ho avuto vedere che qualcuno a inizio stagione che aveva ragione su Vicidi. Comunque la storia del filmato Beppe Grillo, trasmesso dalla TV Svizzera, sì, proprio quello, è possibile trovarlo in giro, se trova tutto, non c'è problemi.
6: Tutto di tutto.
5: Pronto? Ecco
7: qua Vicentin, il padre eterno gli ha dato diritto di bestemmare, perché se sapevo perché Zamiro non solo se intende la tifoseria vicentina, ma se intende tutto il gioco calcio, e c'è tutto il calcio, c'è tutto come funziona.
5: Ma perché ti sei arrabbiato?
7: No, sono arrabbiato, non per cosa, perché gran parte del gioco calcio in tutto Italia si è fornito dai oratori, e trapio dai oratori,
5: e io i paroni.
7: Paroni sì, ma Zamiro c'è di più.
5: Zamiro c'è
7: di più. Viva Zamiro!
0: Viva Zamiro!
5: Grande!
0: Ciao! Ciao ragazzi, stai attenti, ve lo dico a voi altri, visto che non ne sente nessuno. Quando è nato Sandro, ne pareva mi che il gavesse e il visetto non tanto sveglio. E il gera Juventin, pazienza. Ieri Franco abbiamo provato il giro e la grande curiosità è stata vedere molte bandiere dell'Inter fuori dalle finestre. Le bandiere dell'Inter.
5: Allora,
0: Vitali non è vero.
5: Qua un messaggio anonimo che mi dice: se te vuoi te dico mi su una reccia perché Guido Inzi è scappato a Palermo. È a rischio Lupara, roba dei corni. È il pompa spose al posto della bicicletta. E questo è un messaggio.
6: Ma prete, sì, appunto, dai.
5: Ciao Tosi, anche all'Inter si è attaccato al trenino della Juve e del Liverpool che ho messo in culo il Milan. ciao bei dai fornari dei farisei che sarà presente a Motogiro.
0: Ma
5: i
0: farisei sì, si contenti fa Pasqua, eh?
5: Sì, sì, interisti, sì. Noi vicentini siamo dei gran bevitori, forse un po' di massa, Don Diego.
0: Vabbè, ma era che la canzone
5: forse un po' di massa. Ultimo, ieri ho visto interisti in grande festa con la Coppa del Nono. Pronto? Ecco qua.
10: Allora, per chi vi interessasse,
0: penso
10: vi li faccia su Planet, che chi che ha Sky, è una televisione che si giappa sul pacchetto di Sky.
5: Sì, ma che fa, chi fa cosa?
10: Tutti gli spettacoli di Grillo.
5: No, te dico mi.
10: No, no, perché mi serve, perché te lo dico. Perché mi guardo Blob la sera e in una spezzone dei filmati, dei spettacoli, con sul logo del Planet TV.
5: E ora mi tendo tutti i giorni, perché tutti i documenti più importanti al mondo mi registro tutto. Tutti. Non mi scappa niente. Te garantisco che ne ho fa.
10: E ora sarà roba vecchia, comunque per computer, cioè non guardabili in televisione, ma sul computer che ne ho una decina. Sì,
0: no, no, è Formula 1, se lo perda Beppe.
5: Se dovevo buttare il dischetto in CD.
10: Butto in dischetto, però dopo bisogna guardarsi sul computer, perché se.
5: No, se guardi, se butti in dischetto, anche il dischetto audio, si può buttare dentro in dischetto, dopo se puoi trasformarlo in DVD.
10: Butto in CD, dopo ti do.
5: Yes. Ok.
10: Ma quanto riguarda Formula
5: 1. Beppe adesso mi non so perché sa, ognuno che ha i suoi gusti sul calcio, il calcio è una roba particolare, però questi che si innamorati di sto butterato, non ti pare che sia una replica storia del Del Piero?
10: Bravo, sì no
5: ma sembra io scherzare.
10: Ma quella differenza che Del Piero sarà reggio, ma è uno mago che non rompe i coglioni.
5: Sì, ma se vedi la differenza da uno come, non so, come siamo a centravanti a Juve, come siamo?
10: Ibrahimovic. Fuori classe, se qui sono fuori classe.
5: No, appunto, ma vedi la differenza da uno come Ibrahimovic, padite, che dite che 90 minuti sempre uno che ha una spina pericolosa, sempre, e che ha dei sin dorme, sai, ma sa
10: che fa una partita, due partite ogni campionato, che partita, anche due, tre tocchi.
5: Ma sicuramente Giga! Sicuramente, ma ti un Ibrahimovic ti tiene 90 minuti da tenere dove posa i piedi.
10: Infatti.
5: Chissà perché, uno così. Come effetto muore.
0: Beppe,
6: infatti.
0: Beppe, sul dischetto, se che sta, buttami anche il matrimonio e Totti, grazie.
10: Non ho capito una sega.
0: Se sul dischetto che sta, mettemi dentro anche il matrimonio e Totti.
10: Certamente, anche quello del Piero, sai che si sposa adesso.
0: No, si sposa, sposato. Quattro persone
6: a Torino,
0: vai, se non vuoi qualche a sapere.
6: Ehi, le furbo, lei.
10: Così, che bravi.
5: Oh, ciao.
6: Ciao.
0: E ieri aspettiamo domenica, comunque, molto giro.
5: E grazie per la cosa di Einstein. Stamattina ho tolto il furgon e che aveva tutte e cinque gomme su. E era Michelin.
0: Sì, è ormai. Il culo aveva più ormai il culo.
5: Non è vero la notizia su Bebe, la notizia.
11: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
12: Radio Gamma 5
13: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
12: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
14: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
15: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
16: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
17: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
12: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
18: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco
17: Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
15: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
18: Si pranza al Sacco.
19: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
20: Aspettiamo tanti dolci.
21: Dai spose e dai sposi.
22: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
19: Per info e prenotazioni
15: 3
22: 2 9
20: 0 0
22: 3
15: 8
22: 9
13: 8
23: 8.
19: Ciao Mara.
13: Dopo 9 settimane e mezzo.
24: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
13: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
24: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
13: Radio Gamma
23: 5 per 1000!
25: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
15: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
13: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
24: Ripeti?
13: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
26: Ma quanto mi costa sta radio?
24: Ma quanto mi costa sta radio?
15: La sequenza magica è la seguente. Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
24: 01 59 80 92 88.
13: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
23: 5 per 1000.
13: A Ioanni, in matematica come andavito?
24: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
17: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
13: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
27: sembrava impossibile.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Peppe Grillo su Gamma 5 prossimamente, Paolo.
5: No, può darsi.
6: Può darsi, tutto può darsi.
5: Tutto può essere nella vita. Magari anche la registrazione come ho fatto 20 anni fa, che ne so. Vuoi mettere l'anno prossimo in trasferta a Pizzighettone?
6: Pizzighettone, sì, dato su.
5: Sempre comunque forza vicenza, mando 6 amici miei al MotoGiro.
6: Grande.
5: Franco Lonigo, ciao.
6: Lane Rossi.
5: Ciao. Aspetto tutti.
6: Domenica mattina alle 9 siamo alle 8 già all'ipermercato. Chi può dare una mano, arriva alle 8, abbiamo tanta roba a posizionare.
5: E voi fate... Ma io te stavo in due fin adesso.
6: 600, non so.
5: Non male, ora vai.
6: No, ma voglio dire che lancio l'appello per tutti coloro che ha fatto punti di riferimento per rientrare le maglie, possibilmente venerdì sera siamo qua con la bicchierata per storica, il giro e per far vedere il giro della goccia del mondo, il filmato, no?
5: Comunque se pronto, dopo venire pronto, fatto un filmato sul MotoGiro specifico con la nuova, come si dice, slogan del MotoGiro, sì, del 2005 da Jonas.
6: La mattina gli vende dalle 8 e mezza a 9 l'ora a lavorare. Ringrazio tutti qui che ieri a Castelfranco hanno provato il giro è fantastico, perché se fa Coste Maser, ma fermo a cavare rovina, è eccezionale, una zona bellissima, luoghi, colori suggestivissimi, quindi grazie.
5: Sei a tutti, che
7: grazie a tutti.
5: A pronto? Ehi là, nei giri
8: corti. Come? Il Bassano l'ha preso a burro dai Follonica. Il Bassano? Anche ieri.
6: Tu stai parlando di uno sport che c'entra poco.
8: Sì, quelli con le roselle là hanno riferito un'altra
5: diciamo
8: volta.
5: Diciamo che sei neri, se vero, Garasone?
6: No, si è preso 3-0, eh.
5: Ma Garasone, Cini che diciamo qui dei rode?
6: E se mangi in prima linea?
8: Quelli delle roselle hanno perso anche questa volta.
6: Sabato sera, 3-2.
8: Oh. E poi c'era una volta che la Toscana giocavano in Serie C e in Veneto giocavano tutti in Serie A.
6: Eccolo qua.
8: È ora di cambiare.
6: Invidio per te 4 squadrette in Serie A.
8: È ora di cambiare.
6: Dai, sono su con l'Empoli, Fiorentina.
8: E poi ce n'è un'altra. Io propongo di retrocedere anche il Verona e il Treviso, e così c'è il campionato veneto e siamo a posto.
6: Sì, bastardo toscano, vecchia capitale d'Italia, proprio si peso è Dante.
8: E allora di istituire il campionato veneto.
6: Sì, ma è stato a Taverneta, no?
7: A Taverna Fieso, no?
6: Se siete, eh?
5: Sì, tu mai stato a Taverna Fieso?
8: Dove?
5: A Taverna Fieso, sì, tu mai venuti, no?
8: Alla Taverna Fieso? No?
5: Siete... chiuso il discorso dai Sarmento.
8: Comunque è l'ora di istituire il campionato veneto tutti in Serie C, perché l'anno prossimo passa anche il Bassano in Serie C, quindi basta retrocedere anche il Verona e siamo a posto.
6: Treviso, Verona a posto,
5: Digli che cosa.
6: Posso dirgli che adesso è la Toscana in fiore. Già stava a Fiorentina, lei poi non meritava. In Serie A.
8: No, in Serie A viene anche la Cerretesi.
6: Sì, la Cerretesi. Sì.
8: Come no? È una squadra toscana che quella.
5: Ma dell'Empoli cosa dici tu?
8: Dell'Empoli ha una bella squadra. Si sta anche rafforzando.
5: Sì.
8: Io penso che ce la faccia questa volta a rimanere in Serie A.
5: No, te garantisco, i fai ancora arrivare a fine stagione. Fa come l'Atalanta.
6: Ha
5: campionato
8: l'Atalanta?
5: No, l'Empoli a metà campionato è già in Serie B.
8: Ma sarà.
5: Sì.
8: Sarà. Mi che pare sarà. Che invece poi può succedere di tutto, perché vedi, loro c'hanno i cosi, come si chiama, tifosi che c'hanno Che Guevara sulle bandiere.
5: Sì, deve essere commento Mandorlini, così sicuri.
8: Aspetti, c'hanno tifosi con Che Guevara sulle bandiere.
6: Sì.
8: E il presidente invece dà biglietti gratis a tutti i ragazzi che fanno la comunione. Sicché invece mi pare ci sia un po' di contraddizione, ma comunque.
6: Qua arrivo subito, Nencini, boia, buba.
8: Comunque sono affari degli inglesi. Vabbè, comunque il Bassano l'ha ripreso anche quest'anno. E l'anno prossimo staremo a vedere.
6: Follonica è vicino all'isola d'Elba.
8: Follonica? No,
6: è
8: Piombino davanti all'isola d'Erba.
6: Vabbè, ma Dio, Piombino.
8: Follonica è nel golfo di Follonica, a Follonica c'è vicino Stettino, sai quelli dei fanghi rossi della Montediso?
5: Sì.
8: C'è vicino quelli lì, comunque più vicino a Punta Ala.
6: Vi
8: saluto.
6: Ciao. Sì, Michele, ciao. Se arriva il fax è arrivato, è molto bello, e mercoledì ne discutiamo, Michele, è molto bello, si intravede abbastanza. Sì,
5: allora, dighe sono di Jonathan che non ha niente da sparlare col Medrano, a partire dai cavei. Baciccia.
6: Arriviamo da qua. Biciccia.
5: Chi sei?
9: E che sei?
6: Non so,
9: non mi capisco cosa vuoi dire.
5: Che poco a spartire con Medrano, che sei invidioso.
9: Sono invidioso.
6: Mia moto non ha go. Posso venire con la motosega? Ciao Tosi.
5: A posto.
6: La mattina va benissimo, ma butta giù i pai là, gli alberi del.
5: Bisogna far tornare inglesi e vicini. A posto.
6: Che sei sto qua? Dai. Un veronese sto qua. Zellas.
5: Anni fa ho visto un concerto di Johnny, gli uomini i gaveva, i tirava drio e mudande qua a boeta. Johnny, ti amo.
9: Ugo?
6: No?
5: Ugo.
6: Pronto? Dai, sì, alberi domenica, se ti serve.
5: Aspetta, pronto? Pronto? Mi sentito? Pronto?
6: Sì, povero.
5: Qui qua.
9: A posto.
6: Sentite.
10: Sacrito, la mattina si andata via, Buttiglioni.
8: Luigi, fascista.
10: Luigi comunista fascista.
8: Esatto, perché ha portato sul piano esponenziale. E tu sei quello di esponenziale?
10: Scusami, ma che effetti se secondo te quello che ti bevi in Giuse vini più, che effetti se che ti fa? Ma che mi pare che quello che ti bevi in Giuse vini... Guarda che comincia a pericolosa la roba. Vediamo che tu cominci a bere acqua al rubinetto. Date una regolata, perché guarda che te la vedi stupido come fammi la carità, dai, date
5: una la carità. Mamma mia, bevi manco che non sembra.
6: E l'alcol?
5: Basta anni l'alcol. Fa ho visto un concerto di Jonathan, allora torno in dire un attimo.
9: Ma che cosa ha detto,
5: Sì, ma siccome sei importante, per cortesia, che va a fare una serata? E avevo pensato proprio venerdì sera, adesso qua se qua anche Giulio mi ha da dire di fatti se che ha trovato il locale per fare sta serata.
6: Ma sei Padova, Giulio?
5: Sì, ma è serata fare sul locale, dove che da una parte che abbiamo Jonathan, che in pratica fa il suo lavoro dei disc jockey con la sua musica, eccetera. Sì. Da un'altra parte sarà Medrano che fa la sua musica. Allora, da una parte Jonathan fa il suo, da un'altra Medrano. Là, che sarà là, se può dare a tirare di mudande e reggipetti, solo femminili.
11: Ah, beh, sì.
5: Solo femminili.
6: Ma chi dice poi più?
5: Fine della serata, là, se, là non, non si discute più, capito? Seconda, quanto è mudante e quanto reggipetti. Attento, col senso che un reggipetto va ai 5 punti e un mudante va ai 10, ciao.
6: Ma il colore dipende se è giallo o rosso?
5: No,
9: no, no, dipende da che
5: mutande, mutande vale 10 punti.
9: Adesso faccio mille domande.
6: E se lancia la
5: reggiseno
6: protesi,
5: vai 5.
6: Se lancia la protesi?
9: Sì.
6: Poi sì, come?
5: No, no, mutande o reggiseno.
9: Ah, ecco, ecco.
5: Se puoi tirare. Andiamo a fare la serata, adesso Giulia dimmi se che ha trovato il locale. E là si farà la serata de, de...
9: Domanda.
5: Sì, babona,
9: domandina, caro Franco Gurrado. Dimmi. Allora, che altro cosa ciappio e mi cosa ciappa? No, perché ci si furbo, perché non è possibile che lui...
6: Le ciappa?
9: No, le ciappa.
5: Se andiamo a fare una serata...
9: No, no, no, perché ti si furbo, ti si furbo.
6: Ma tu
9: perché...
6: bene Vicenza?
9: No, no, guarda che se si becca anche a
5: casa. Bene del Vicenza se sabato.
6: Vicenza.
5: Bene del Vicenza se sabato sera.
6: Bene Vicenza.
5: Tutti allo stadio per piacere, dai.
9: No, Mimi va, me la riesca bene.
6: 60.000 che
9: vuoi. Me va benissimo, però il problema è che se ti te lo paghi che ha...
5: Per festeggiare il Vicenza che si salva sabato.
6: Se puoi farlo.
5: Se puoi rifare stadio Minti in serata con Medrano che canta e in alternativa che sia musica di Jonathan.
6: Come in alternativa? Beh,
9: sì, appunto, cosa come
5: ma uno sì. Suona, uno suona partita, non so, 20 minuti, che altro sì. Fa 20 minuti, capito?
6: Che altro fa che sono numero 17 con io?
5: Tutto fa quello che lui è il suo repertorio. Che lo trova al posto di chi fa sta gara?
12: Se
5: sei in trattativa, comunque
6: sei in trattativa,
5: là se puoi misurarla così, ripeto, mutande vai 10 punti, un reggiseno vai 5, oppure non so che punteggio ho visto dai,
6: sono cioè, se il push up poi vai a 7 e mezzo, non so.
5: Cosa?
6: Reggiseno push up, poi vai a, no, meno,
5: sei,
6: non so quello che regge su e vai meno, vai a 2 e mezzo,
5: se
6: vero.
5: Ma se da reggiseno se dai?
6: Insomma,
5: allora, là se tira di reggiseni e mutande, per cortesia se mettiamo d'accordo con tutte quante le tose, solo femminili, no travestiti, che non hanno fare monare, e là si vede e seconda i morti e fine. E si punti cosa vedo? Sì, che stai tu?
9: Tu che le problemi?
5: Allora, no, cosa mettendo fuori schei?
9: No, perché ci si furbo di
6: questo. Ma non è che sia uomini che...
9: Perché ti si furbo?
6: Uomini con i disegni, i mutandini e la donna, e va a lanciare neanche altro.
9: Non
6: se... guarda che se vuoi fare questo... che fa mettere sui mutandini a tutti i maschietti e questi lancia? Perché i
5: mutande se... Intanto, attento, che se la commissione che non ti sbagli...
6: La mutandiera.
5: No, commissione, sai come chi fa? Ogni paro mutande che sta raccolto va a nasà.
6: Ah beh, ora
5: vedi subito se siete femmine.
6: Sì, sì, qui su tutte le celle
5: e cose tiete e reggisenite, vedi subito se siete una femmina o no.
6: Ah no, ora andiamo in base alle misure, Franco, per stivo che arriva tre quinte e cade arriva a 12 secondi. No, non puoi dire a Fergamo.
5: Sì, se vero mi dire.
6: Se arriva la quinta e vuol dire che sei anche le maggiorette qua.
5: La quinta può avere il più.
6: È stato gara l'asilo nido, ragazzi, se gara l'asilo nido.
5: No, fermo la riunione, fermo la riunione.
6: Devi fare.
5: Avere, per esempio, farà i punti tra una quinta e una roba.
6: Oh, Madonna.
5: Però va nasà tutto. Cioè che sia esclusivamente roba de femmine.
6: Sì, no, quello
5: no,
6: sì.
5: No, è l'altro del professor
6: Nasà. Prova, fai la prova, è tutto.
5: Adesso sentivo dopo cosa che dice, pronto?
12: Prova. Franco,
5: ciao, ciao, Franco, ciao. Sentiamo cosa dice Franco.
13: Finalmente te metti la super che fra comunisti e embriaghi si impostua.
5: Sì, dai, va, dai,
6: Franco.
13: Cazzi, ascolta, niente. Prima di te ho mandato il messaggio, lì le pizzichettone. Proprio mentre ero sotto la galleria dei Berici, non ho neanche sentito.
5: Ah, va bene.
13: Comunque, dai, se dovessimo dare zoom anche la vaga, abbiamo delle belle trasferte da fare, insomma.
5: Dove?
6: Ma moia, moia!
5: Zitto, matto!
6: Sto fuori!
13: Sono sempre tifoso!
6: Franco, sabato a stadio domenica 30!
5: Fuori sì, io!
13: Sono sempre tifoso, mi anche se vengo a Trentino non cambia niente!
5: Certo, ma no, cambia tutto, dai, sacramento, per chi come te!
13: Ma mi sono sempre tifoso di Vicenza, anche se vengo a Trentino, credo!
5: Ho capito, ti sembra che abbia un aeroporto, non te sai che andare via con un camion nuovo, una roba, con un camion di dopo guerra, se un'altra!
13: Lo so, comunque, lo stadio è come lo stesso, il tifo lo faccio, dopo che la va come che la gada andare, insomma, dai! Alla fine è uno sport, non stiamo mai a smettere a gaste che è uno sport, perché è il Napoli che ha chiesto che metta una squadra in più perché Napoli non può stare un altro anno in Serie C, tutte che le smenate lì.
5: Ma chi è questa monata qua?
13: Lughetto, lei è allenatore del Napoli, Lughetto, la sindachessa Rosa del Russo, Iervolino.
5: Che la voce da
6: Figeta, la Figeta. Quello non lancia via l'RG, se no è.
13: Quella che staria bene è cosa da Rocco, se freddi sul dedrio il manco la pallaria meglio. Ascolta, che lì un attimo è il motorizzato.
5: No, era qua.
6: Sì, come presidente, dimmi.
13: Niente, perché dici che mando sei amici miei con la moto.
6: Bravo,
5: no? Sì, va benissimo.
13: Dentro, il discorso lì della maglietta, mi non posso mia muovermi adesso, mi hanno adesso.
6: A mattina arriviamo a lui.
13: Più che giorno là.
5: Sì, non c'è problemi, dai.
13: Allora, dite, ti fa il nome mio, Franco Dell'Unigo.
6: Perfetto,
13: mio,
6: sì.
13: Se ne conosce nessuno, che domanda di Luca allora.
6: Sì, esatto.
13: Va bene.
6: No, proprio.
5: Ok, dai.
13: Che mi la moto non mia. Ciao.
6: Buon pomeriggio, ti aspettiamo col cane.
5: Punto A. E va via, caduto dal via.
6: Sì.
5: Allora, bisogna precisare una roba, che se per caso arriva la rossa Giulia Iervolato che ha vinto il Rio Reggiseno qualcuno, la vacca va a 5 punti.
6: La vacca va a 5, se arriva la Rosi Bini che te l'ha già mutandine qua.
5: Cavidise.
6: E Tina, se arriva Tina?
5: Ha vinto. La Formula 1 ieri è stata vittima di se stessa e delle sue assurde regole in continuo cambiamento. Così io non so come si fa a più guardare.
6: No, sapere. Mamma che odore da vin quando parla Mencini.
5: Ma ancora.
6: Arriva lo dopo.
5: No, se st'altro. Oh. Grande capitano Francesco Totti e sì. Ilari, tutti tanti azzurri, chissà che a ottobre nasce un altro pupone. Ciao a tutti quanti, Mauro Romanini.
6: Sì, dai, sì. Mauro!
5: Mauro, c'è un tocco che ho fatto questa roba qua. Con Totti che mi ha sempre piaciuto, guarda che questo ormai non ha niente da dire, anche nelle ultime partite, anche in finale Coppa Italia, e che ha fatto 2-3 falli, che staccato un arbitro giusto, si è espulso 3 volte.
6: Sì,
5: roba che è vergognoso.
6: Se Franco però
5: Gocca, Pio, ma come è roba che fa? Lei è uno che ha grandi capacità, ma a livello umano sei come una socca. Tiro, puoi tirare questa gamba e dire a uno perché ti si Totti. Te capi l'arbitro giusto, te spelle e basta.
6: Cagioni, se sposa sarà un po' di concentrare, no. Qualche trasmissione.
5: Ma lui si fa lì,
9: sì, è allucinante, dai.
5: Ah, che sei vergognoso, insomma.
9: Non sai che ho perduto la
6: campione. C'è tanta botte anche io. Giuli Boia, giusto? Porta nera.
9: Ma se la parte di Totti contro Totti o a favore, bisogna munire, punto, basta. Dai.
5: Ciao Buba, guarda che noteresti spalmato. Cosa vorresti a dire?
6: No, resta spalmato. Vicenza vincente sicuro 2-0. Missia e sgolda il pendolo per la partitissima Toro Perugia. Questo è Luca, tifoso da...
5: Toro Perugia cosa sei? Sei prima?
6: No, sei Perugia Toro prima giovedì.
5: È prima però?
6: Yes, dopo se ritorno.
5: Allora, Franco, che stamattina roba. Sono andato dal dermatologo per curare la mia calvizie. Dunque, premetto che ho 25 anni e alimento correttamente. Mi ha prescritto Finasteride, un farmaco per la prostata. Non mi fido, l'erboristeria dov'è la cura? Ciao. Mauro Treviso, mi parmi come penso, mi butta via tutto. E se c'è un problema calvizie, bisogna vedere se è un problema ormonale e altre robe. Ma guarda che se che robe ha, stress. Perché non fa dire che sia medicina che ti giusta.
9: Non esiste.
6: E capì?
9: Non esiste niente, dai. Franco, non esiste niente, dai. Sono tutti mercenari.
6: Allopezia, minoxidile, questa è dura.
9: Dai, ti ricordo che già era tempo fa i fialetti di quei svizzeri, dice che faceva miracoli.
6: Fai
9: miracoli e cose.
5: Mi ho fatto cura però qui nel giorno, mi si fanno un ciuffo.
6: Come?
9: Come mai ora?
6: Come a...
9: C'è un motivo.
6: Ah, sì, si è andata, prima.
11: Mi risulta che sia una bandana miracolosa.
9: Ma sì, è vero.
11: Un testo d'estate.
6: Ieri... Intanto che siete fuori chi rubava il giubbetto ieri del Johnny e chi rubava la bandana brasiliana, perché si sparì la bandana. Noi abbiamo neanche il libro di Dio.
5: Precisiamo dove?
9: Disastri ieri.
6: Spacca l'orologio, cioè... Che cazzo? La prova motocino, non può succedere. Penso il giubbotto. Frega il giubbotto, frega a badana e rotto l'orologio, cioè
9: dopo parole, ragazzi,
6: è una prova del giro, dobbiamo uscire fuori, dai ragazzi, dai,
9: dopo parole,
6: non se puoi, Franco, no.
5: No, momento sento, perché per arrivare in serie
6: sta... frega
5: ieri moto,
9: sì.
5: Te sai che uno può andare,
6: lo so,
5: questo è il problema.
6: Sì, ma l'orologio non si entra.
9: Sì, no, può darsi il garasolù. Piuttosto che mi faccia mai, mi meglio che casca l'orologio.
6: Ah, vedi,
9: sì. No, è vero.
6: Ma il giubbotto, perché lo fai il giubbotto?
5: Fa parte del tutto
11: quanto. No, sei invidia, secondo me.
9: Cattiveria?
11: Sì.
6: E Mangio passava e spezziamo con bandiera brasiliana, fregata. Mangio gli ha fregato.
9: Ha
6: partito passato a bandana su. Dai, ragazzi.
5: Allora, il prossimo anno mi sa che il gatto farà il bagno in laguna. Ciao da Checo 82. Questo deve essere un mio vista bastardo, vedi?
6: No, questo è ancora un po' di
5: Liverpool. Sì,
9: dai.
5: Oh, va bene, dai, dici,
8: dai. È più forte di quelli che tu non
5: ma
8: vedi.
5: Ma sentite brevissimo, mamma mia, la
8: prossima è forte.
6: Licenza.
5: E il prossimo anno mi sa che il gatto guarda
9: è brutta sta guarda
5: mi sbrusa
9: va bene.
5: Ciao Franco, sono Marco, ma per la pressione bassa si può fare qualcosa? Sì, però guardate che non esiste pressione bassa e pressione alta, esiste persone che ha i problemi, quindi bisogna parlare persone se non dai dottori, dai preti.
6: Prego, Massa.
9: Esatto. Felipe Massa.
6: Due gomme.
5: Un tocco originale.
6: Anche un tocco.
5: Con 10 euro veniamo un bel tocco.
6: Esatto. Infatti mettiamo su a casa per fare i pezzi.
9: Esatto.
6: Due gomme di Massa, ecco. Felipe.
5: Che parla, sta roba qua, parla con me che mi soffre.
6: Ieri, cosa arriva, Felipe? Cosa arriva?
9: Beh, non sai che arriva. Sei capito da prima.
6: E ora forse che uscire.
5: Chi vuole comprare? 10 euro, mettiamo a me 328037.
6: Ah, come sei originale?
9: Sì, originali,
5: E mettiamo a me per avere un tocco del de coverton. 10 euro, invece a me mi lo procuro.
9: Sì, ma
5: perché scusa?
9: No, vai che come con me per uno.
6: Cioè,
5: è come le cagioni, ti chiama a me e se mettiamo d'accordo, no?
6: No, mi schiedo perché sei sono di te, sì.
5: No, no, vale al doccio.
6: A posto,
9: ragazzi! A posto!
6: A posto!
9: Tutto è debole, Dai, che giornata!
5: Dici di tirar canne da sguassare il sorgo. Dopo guido in nulla. Gato trombì.
6: Posto?
5: È vero.
6: Come? Non era contenti di Reia. E direi.
9: Grazie signore.
5: Che era dunque Beppe Grillo. Beppe Grillo, che fuori sta storia della teoria de che non bisogna fumare, di questa roba qua. Queste puttanate, sto cretino del governo, queste monagre, se può fumare, ma far delle cagate, no?
6: Sì,
5: e mette fuori la battuta del fumo, e detto, ma sapevo che è il primo che mette fuori questa storia del fumo che fa male, ma sta Hitler. Che sto semo, che se si è fatto do cane, e magari diventava un pacifista. Bellissima gente sa roba del grande Grillo.
6: Beppe.
5: Jonathan, Imega, Rapio e Mortande.
6: Farisei.
9: Sì, farisei. Come era
6: più Mortadei? No. Sì, frigorifero.
5: Io mi frigo da ore. Ah, sì, vale.
9: Grazie,
5: Farisei. Francesco Tavernello. E chi sei?
6: Francesco, quello ti chiama? Tavernello Selvi?
5: Ciao. Se puoi lanciare anche i Tampax, sì, sì.
6: E quanto vai i Tampax?
5: E quando gli serve, una volta al mese.
6: Tu no, quanto vai
9: i punti? No, vai i Tampax.
5: Ah, no.
9: No, calma.
6: Questa roba che si è a lanciare.
5: Così non siamo di monade.
9: No, Tampax.
5: Questa parla solo roba seria. Mudande e reggiseni.
9: E basta.
5: Veniva fatto un'assemblea.
6: Fai
5: misure dei reggiseni che si danno a quotazione.
6: Ciao, ragazzi.
5: Punti. Perché la conta anche.
6: Madonna.
5: Allora, solo quello mi

0: cosa dite sua?
1: Ma dico sua copre.
2: Noi insieme! È una sio deficiente.
1: Prima un'ora dopo che altro.
2: 15 minuti uno, 15 minuti l'altro. 15 minuti uno, 15 minuti l'altro.
3: Dio.
2: Come effetto?
1: Venga a scaldarsi il toso, però non so se.
2: Allora lui arriva prima e fa dai sì e nove sera. E si scalda. Capito? E dopo nove sera.
0: Perché ricorda che un furbo diesel vuoi prima che si scalda.
2: Allora, tita ti scaldi prima. Boh, due mesi. No, ma se cata al posto dovrebbe fare una roba.
0: Sì, ma scusami.
2: Lui è un locale, prima
0: il locale con due sale.
2: Il cacciatore, se puoi fare.
1: Il cacciatore, ah,
0: non so, mi devo chiedere mani.
1: Sì.
0: Devi chiedere information.
2: Sì. Allora, per cortesia, siccome vedo che dottor Gioni che ne va mia mai.
0: Descate.
2: Può darsi che domande sera, siccome mi trovasse il cacciatore, venga su un cammino. Se so buon star ben, che arrivo. Sì o Adri?
0: No. Mercoledì che sei muovo.
1: Qua Marco Zuba bene,
2: no, no, domani sera cacciatore.
1: Se
2: devo parlare.
1: Se vè, ti metto un fischio e arriviamo.
2: E ora.
3: Parla del senso.
1: Parti però.
2: Siamo là. Mi fa seduto pensa che domani sera. Se vieni là, Giuli, capito? E se fermo, dobbiamo fare il dibattito.
4: Se vede che sei importante, ma sei da
0: perché. Parla del sesso.
2: So chi vuoi parlare del sesso, sì.
4: Io sono particolare.
2: Sì, cue. E ora.
0: Ecco là.
2: Però il problema cosa è che se si fa sta serata al cacciatore.
1: Sì, si può organizzarla.
2: Bisogna
1: sì.
2: Che voi donne che tira o. Ma i punti non può essere che dopo ti a fine te un milione a reggiseni, perché una femmina tira un reggiseni.
1: Allora faremo mezz'ora uno e mezz'ora l'altro. Come?
2: Ma va bene.
1: Insomma, no, piano, se lo lancia nella prima mezz'ora Johnny, non che arriva che altro, se sconta cosa c'è?
2: No, ma uno tira un reggiseno solo, poi mi tira
1: sì, no, uno sera. Solo, esatto.
2: Vabbè, Mulanda che tira uno solo.
4: Tutto che avevi il trasporto da casa.
2: No,
1: sì,
2: no.
1: Che sì, che sia qui che sì, sì, però noi ti incontriamo
2: prima. Ma venere no. E roba che ha intorno, no, roba che ha in scarsea.
1: E se di separare tutto facciamo
2: un che è intorno
1: sì sì
2: no capito e se porta via roba a casa perché no.
1: Ma se però che lancia a Johnny e che c'è per piatto e salta a puntina e spacca il diamante e...
2: No ma mi capio nel contesto dai cosa c'entra
1: no perché mi sta attenti perché la roba delicata non sai che
2: bene ma ora se che mette un par a puntina
1: ah no perché ha manine d'oro cioè che sì, no fermo.
2: Allora turisticamente Vicenza in C non è male, si avrà la possibilità di conoscere e visitare paesi e città nuove. Discorsi.
0: La sbutta sta qua,
2: appunto. Porna una sfiga.
0: Sì, appunto. Dai.
2: Jonathan te si peso di Diego Broglio.
1: No,
2: forse io lo sanno.
0: Vabbè.
1: È molto più evoluto Jonathan e Diego Broglio. Diego Broglio va a trovare. Diego Broglio. È partito qua dentro Diego
2: parla di Diego Broglio.
1: Ferraristi, se non si fermiamo noi altri col casso che vinsi. Sto sbessone de merda, non contento, e le voi a fare fora baricheo. Firmato le sette scuderie che mancavano.
2: Vai che nemo,
1: sette meraviglie.
2: Che sarà?
1: Io
2: sarà
1: me.
2: Sentino parlare sei vergogna.
0: È un bello.
1: Ciao.
5: Volevo augurare intanto a John, no Jonathan, a coso, a Luca che si ciappa in culo del Torino domenica.
1: Perfetto!
2: Grande!
5: Dopo Inter non può parlare la Coppa del Nonnetto, vabbè, avanti sempre.
2: Ma intanto, ma intanto.
1: Intanto?
5: Io la tira in culo ai pirlotti milanisti, vabbè. Così come sia Franco, bene?
2: Sì, io.
5: Sembra bene. Sembra concerto qui c'è Spisto e cosa mi dico tu, di buoni qui, sì o no?
1: Chi?
5: Check Spisto, pistola del cesso.
1: Del cesso?
5: No, del cesso, voglio parlare, scusami. Ho dormito mai stanotte, se vede.
1: Ma ti sei sempre Juventus? Ti sembra Juventus? Sei tu sempre Juventus?
5: Sono Juventus?
1: No, ti sei sempre Juventus, ieri Juventus?
5: Sì, sì, no, no, no, de Juve mia dove scassare o cosa? No, sono un odiatore di Juve, mi devo scassare te. E vuoi fare i complimenti ai Vicenza tanto per cambiare e non giocare a Gaglianico, a quello. Ok, tu sì.
1: A posto!
2: Ciao!
1: E sanno che fatto? I vibratori si possono lanciare Moama.
2: Ancora.
1: È Franco qua che sei.
2: Domani sera, fermo tutto, faccio tutto per essere anche
1: mio.
2: Se si trova al cacciatore, per favore,
1: cioè che
2: se sta bene, arrivo che mi garantito, se fa la somma delle robe che si può tirare. Mi parmi se si mette d'accordo,
1: sì.
2: Solo mutande e reggiseni sì. Che sono sul corpo.
1: Se finisci in parità, come hai fatto?
2: E fa una serata.
1: No.
2: Okay.
1: Si ciappa a 7 reggiseni a testa.
2: Sì, ma bisogna fare i conti così, non si può fare i conti differenti. Perché sennò dei disegni si porta via uno.
1: I reggiseni alla fine vengono

0: domande dovrebbero essere
1: tutti
0: quelle che hanno intorno
2: al 100%
0: bene.
2: Cosa
0: e reggi te te eseguiti a attaccare te per tenere su non che se altri si
2: ma vi li riconsegnati poi
0: è chiaro i sui però no Ivana sai
2: ma questo è ovvio ma c'è
0: no che no te credi
2: ti senti a cassa
0: è facile la fare un mulane magari ti hai messo in torno
2: a Katia non puoi votare neanche per sbaglio no non puoi a Katia non puoi lanciare
0: no
2: no
0: sono barbara è femmina che ti bau
2: no ma chi ma viene
0: ma scusa
2: e cioè esse dell'ospizio non famiglia serio
3: io ho convinto che a Katia che butta
0: è vero
2: e se una butta mutandina da una parte ricevono da che altra
0: come mese punti no
2: come conteo
0: vede stabilire i punti e mutande che sono un punto fisso e deve stabilire i punti a reggiseno
3: in base a misura
0: e tete no
2: ma se una colpa di lascia all'altra
0: sta attento e gava avere un reggiseno sì. Se chi misura come si fa a misurare quello non so che sarà qualche femmina che si intende di misure che sarà scritto sopra non so
1: sì, sì, che lei che sarà scritto penso che sì dai a taglia
2: un saluto taglia. Agli amici ma soprattutto al meraviglioso il Milan ha acquistato Dudek e lo ha collocato a Guantanamo
1: portiere di Liverpool
2: io ho fatto calbaio adesso ciao il nostro ingegnere quello Macondo.
0: Ciao ciao!
2: Devo andare a. No, ho fatto con lui.
0: Sì. Pronti?
1: È no, un bel tocco, eh.
0: Eccomi qua.
2: Un bel tocco.
3: Ascolta.
0: Tasi, Tasi, dimmi, dimmi.
3: Hai calciatore?
2: Ma cos'è?
3: Fanno andare mutande.
0: Non hai capito niente.
3: Hai
0: calciatore? Hai calciatore.
3: Adoro che lei venga con me.
0: Hai calciatore? Devo andare a mettersi d'accordo perché io faccio questa serata. Calciatore, sei piombindese.
3: Aspetta un
0: attimo,
3: quando, domani sera?
0: No, se si trova domani sera, là se fai regole, paro far sta serata.
3: Ma è una roba tirata e bare, no?
0: Non tirata e bare, roba seria, hai gana a gara, da vedere chi che sei meglio. E siccome è roba meglio se vedere quante femmine che tira uno, quante femmine che tira l'altro, e sarà domani... femmine di chi decide.
3: Domani sera che ora?
0: Scusa. Niente come riunire, domani sera siamo là alle 9.
3: Otto
0: e mezza, 9.
3: Va bene, dai,
0: Oro, ciao.
3: Ciao,
0: ciao.
2: Mi faria tirare anche calze e reggi calze.
0: Gore, ma come effetto?
2: Ma cosa dai?
0: E qui che hai collante,
3: va bene,
0: un casino.
3: Anche scarpe
0: stivali. No, mutande e reggi te.
2: Giuli, vai in Mona, ti e il tuo derby, buba.
0: Lo sai mai, dai. Allora, su Cassano fase un gran bel sbaglio. Col Riva in caserma a Torino lo mette sull'attenti e con Ibrahimovic ci sarà merda in Braga per tutte le difese profezia del Sandro.
2: Sì, Sandro, per favore, Sandro.
0: Dai, Sandro.
2: Ma non vai in ferie sottoso, mai.
0: Ferie, sì. Guarda, se te mi dici che ti piace un uomo Cassano
3: e ora qua bisogna fare
2: perché, anche il bravo Cassano. Bravo.
0: Sì, sì, perché il termine a Roma ma sta benissimo. Sta in America con gli altri a Juve. No. O con gli altri all'interno
2: noi,
0: so.
2: Agostino, noi altri
0: no, io,
2: grande grande ritiro per campionato noi altri
3: va Juve
2: moia ti sì,
3: tra io e Piero chi è tutto più bello
2: io metterei anche il peso lancio le mie mutande a Johnny piene di merda che gran peso
0: ma chi sei tu
1: no
0: e mutande onte no vengono scartate
2: perché se no anche se il peso
0: diciamo che mutande cioè, de merda cioè che anche picco anche a scaglia di mezzo vengono scartate perché non ne va niente
1: ciao
0: allora questi mercenari prima ci salvano poi
2: e che
0: poi sciate a peade per tutti
2: poi
0: per tutti poi sciate
2: Siate.
1: Come sciate?
0: Ah, è scritto così.
2: Tante pedate.
1: Dai, più vero, dai.
0: Stamattina ho tolto il furgone che aveva tutte e cinque gomme sono a posto. Dai,
1: sì, stato il discorso.
0: Se di già gente pronto.
3: E ora qua che siamo?
4: Ah, che siamo.
3: Adesso ti vento che sarà là.
4: Domani sera.
3: Che, sì, anche domani. Che sera che però... Che
4: non lo
3: che...
4: so, dipende quando che fa così.
0: Che misura che hai detto del reggiseno?
2: Quarta.
4: Ma ultimamente si è cresciuto tutto, si è cresciuto un caià.
0: E là vai, punti più grossi che sei.
2: Ma ti a chi hai lanciarissito?
4: A chi?
2: Così dito tra noi altri.
4: Ah, no, le gronca mie mi simpatie.
0: No, ma non si può dire. No, dai.
2: Ma se vedi che...
4: No, metti io per me.
0: Hai ragione.
2: Ma sei presente qua?
0: E dai
4: no comment
0: stare sì ci stampa
4: sta dentro una roba
2: Dio caro
4: se proprio i gara a tirare beh passi il reggiseno ma i mutande mi raccomando così via doccia tardi
2: va bene
4: nel senso che in sé si mette a mattina capisci
0: sì ora sarà
3: poteria.
4: Ora sera poteria svenire qualcuno.
2: Sì. Vabbè, però dai, non stiamo a guardare.
3: No, no, la cambia tordo, insomma, è un pochettino.
4: Insomma, va bene. Ah, Luca!
2: So qua.
4: Che sia la volta buona che il prossimo anno facciamo un derby.
2: Se veni in B, sì? Ah. Sì, perché sarebbe giusto, rispetto a Serie B, noi andiamo su uno, faremo tempo. Ah. Dopo passiamo con Johnny davanti che era tuo, mi vedo sto melangi Reggi.
4: Ma sì, in età ne anche di tirai fora.
3: No, vai qui.
2: Ne vuoi quello indossato.
3: E l'aga se me.
4: Quello indossato.
3: È suo,
4: sì. E dopo se mi arriva sui zanocci.
3: E beh, dopo te tiri su a nuovo, no?
2: E te ne caga, faremo...
3: Comunque sei una bella serata.
2: Te lo lanci con manco un minuto alla fine, potrei via.
4: Va bene, un minuto alla fine.
3: Perché dopo scatterà una moda, bisogna vedere quante femmine che ha coraggio di cavarsi, non so, in mutande o reggiseno, tirare quello di lì. Quante? Presto parole.
2: Perché vedo, Gabriella,
4: e
2: qua mi dice, Jonathan rancura anche le dentiere, vince di sicuro. Ciccio 70. Cioè, ti vedi che...
4: Ah no caro, i miei fissi, i gatti
2: sono i tuoi. Ciccio dice, si lancia i dentieri, questo che ha vinto lo sai in anticipo.
1: Non penso, dai.
4: Comunque va bene. Se per caso sarà fatica che. Perché se vado via dopo che stavo, spero, ma. Comunque se a così andando avanti, se no vi manderò i saluti.
2: Stiamo andando in rio adesso vediamo.
4: No, andando avanti per il fresco, ecco.
2: Sì, a ottobre bisogna organizzarla bene.
4: Una robetta fatta buito.
2: Sì, col primo fresco.
4: Col primo fresco, ecco.
2: Solo che avrei di sera non si vede tutto, per tutta la sera a mezza nuda, dai.
4: Va bene.
2: Organizziamo sicuramente.
4: Torremo robetta sexy.
3: Sì, però.
2: Ma dopo
3: il secondo ti fai fare sta roba qua.
2: Madonna.
4: Ah, mi penso che sì.
3: Allora. Non ti pensi che sia una bella serata fare una roba del genere?
4: Santa Vicenza Marco vuol dire che cercheremo di torsi qualcosa di carino? Ecco.
3: Beh, chiaro, cioè, dopo ecco, bisognerebbe anche fare una roba, vedere la differenza tra un par di mutande sexy e un par di mutande normale, che sarebbe qui.
4: Ecco.
3: Per esempio, sì. Si vedere su quello dei mutande.
4: Anche se bene
3: cioè, magari per i zomma, è una roba.
2: Esatto.
3: Hai capito?
2: E
3: se
2: sei una di centine? Bianco rosse che altro
3: sei. Rosse va bene, basta che beva aria forma, no, le tue sensuali.
2: La provincia, dipende dalla provincia. Cioè se una via a lanciare i mutandini e arriva da Roma, vai come una a Padova.
3: Non capisco mia.
2: Viene una lancia le mutandine.
3: Ma no, non te mica capito, sei razzista.
2: Razzista?
3: Non c'entra niente se vieni da Roma o no.
2: Cioè.
3: Più che conta se.
2: Cioè, ma su che tutti i fan sei in Francia.
3: Una mutanda, se sexy, perché se sexy, no?
2: Ah, beh, guarda.
3: Perché vieni da Roma o da Castelvolo.
2: Se vieni a francese a lancia, ma mica vuoi più male ora della
4: tua. Ma non ha importanza se
3: sì, le femmine sono femmine, Madonna.
2: No, che molto carosi bindi non hai niente.
3: Sì, mentre che vedo le sbicono così.
4: L'importante è che sia sexy a biancheria.
3: Quello è importante, che sia sexy a biancheria.
2: Gabri, lancia da Rio! Cristo Dio, lancia Adrio.
4: Va bene, mi attava bianconera.
3: Beh, diciamo che non ha importanza ancora, l'importante è che sia accettabile. Beh, perché se un andoni tipo chi è militare, capire fermo la figura è merda.
2: No, perché se rompe il piatto con la puntina diamante costa schiera, sì.
4: Va bene,
3: Ciao, Argo Femo.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao Stefano.
2: Ti ho detto una roba di ore fa. Johnny, illumina questa giornata con qualche bomba delle tue, tipo come Beckham al Milan, un fratello rossonero, Checo 72. Adesso ho detto 30 secondi fa. Guarda che 74.
1: Metto in più però.
2: Sei del Milan?
1: No, sto cacchio del Milan, sto qua del Sonic.
2: Checo è del Milan ufficiale.
3: Sì, ma prima che dite che mi
2: ci
1: sei
2: mai
1: sei.
2: No, chiedo se Beto. Tre bombe di mercato che
1: l'ha pagato Becca al Milan, sì, come una volta al Becca,
2: ah, giusto
1: giro,
2: adesso lo capisco
1: giro adesso sì. Bastardo, ehi dai
2: do chicchette,
3: è facile venire qua a spuare
2: due chicchette qua peta
3: prima ci ha telefonato,
1: vai
2: scrivi
1: vai
2: dimmi,
5: buongiorno Alberto,
2: ciao Alberto,
5: la morale è sempre quella,
2: fai merenda con Girella,
5: perfetto, mi devi un momento intanto se devi incastrarmi da ridere come un matto.
2: Per tutti i
5: discorsi.
2: Ah, sì.
5: Perché se ricordare una roba, se devi fare una distinzione tra le slip normali o per il zoma, se puoi fare sempre raccolta reggiseni e mutande e eventuali peli che può essere che dentro, che quei poi.
3: Certo, qui
5: esempio, che può essere un lancio di slip da una ragazza con i capelli rossi, che è rarissima, però è importantissima.
2: Se il pelo è bianco-nero.
0: Alberto, attento, domani sera che c'è la riunione a Cacciatore.
2: Sì.
0: Se te vi là, questi sono.
2: Sì, l'ha detto il Pilu.
0: No, no, bisogna attendere, che vuol dire quello che tende, se che sei anche a pelli dentro.
5: Esatto,
0: cose.
5: Se metti un vetrino da laboratorio.
0: Anche esatto,
5: se
0: Alberto, uomini dai, pensami. Alberto Tite che viene domani sera a Cacciatore, se si mette d'accordo sull'organizzazione.
2: Sì, dei acari però.
0: Tite nell'arco di, che ne so, o un mese o a settembre.
2: Esatto,
0: viene fatta la serata per questa roba.
5: Se metti un vetrino, si prende il pelo, si appoggia, esatto. Se mette una
2: e se vede se le pelle originale
5: perché... trasparente
2: e se il pelo risulta maschile.
0: No, te lo vedi,
2: scherzito. Lo vedi, Dio, riccio.
0: Scherzito. Beh, insomma.
5: Intanto deve essere riccio sempre, prima di tutto.
0: Ma riccio, così.
2: Ma se non è grigiastro,
0: che ma temo? Basta che sia femminile, dai, esatto. Si vede.
2: Basta che sia. Se sia Y e X, sì, vi è fuori.
0: Sì, i cromosomi.
2: Che sia il DNA, abbiamo tutto, fermo a prova a DNA.
6: Ascolta, credo che sia qualcuno che intervenga, che sia qualche reccione che rompe.
0: Chi, dove, cosa?
6: Adesso, festa.
0: No. Festa puoi dire anche i reccioni.
2: Sì, sì, ma non lanciare.
0: No,
2: non lanciare,
0: voglio dire questo, dai.
2: Alberto non avete sul lanciare, no?
0: No, se no, Alberto se da giuria viva rasi di
2: pelli. Ah, beh, giusto se. Pelologo.
5: Pronto, se vi qualcosa di Beppe Grillo, ho visto anche a mia la incastrarsi da ridere, se che vi qualcosa, mi fai un fischio.
0: Siamo tutto.
5: Bene.
2: Fa un salto qua a settembre, faremo vedo, dai.
0: Ok, dai.
2: Ciao Bertino.
0: Bye bye. Questo che ho portato, ha detto, un bel contributo, perché la roba sia fatta bene. E se un partito, in un certo modo, guarda che sta roba.
2: Guarda, roba che sei fuori.
0: Adesso vorrei essere, però, curioso, perché sai che mi sembra a posto, se finora che mi lanciato qua sta roba eccetera gli abbiamo detto tutto, però tu siamo fatti i conti senza l'osso, metteranno che ancora viene a fare questa sfida,
2: non so, ma se no la perde.
0: Hai
2: capito? Ti un manichino e gli lancia da e lui fa sarà dal vivo,
0: tanto che sarà da mettermi in palio una coppa.
2: Deve essere Reggiseno?
0: No, una coppa
2: ha fatta Reggiseno, fatta come?
0: Una coppa
2: normale,
0: la prima viene insegnata la prima
2: ti si può ritirare la sua coppa di Daria. Se conoscevo
0: ti si può ritirare, si curva come glielo sa se via sta sita di Tasi
2: Beppe
0: via
2: si via
0: se in ascolto per cortesia Max, se puoi trovare una coppa specifica che presa la coppa del
2: come la coppa
0: del Pilu, no.
2: Del Pilu, cos'è il Pilu che altro
0: no, di questa sera
2: no se la coppa del
0: Reggi Mutande
6: no.
2: Una roba più
6: dai
2: cioè le coppe dell'amore, che cacchio ne so,
0: bellissima.
2: Ma che coppa di champagne, la coppa dell'amore?
0: La coppa dell'amore.
2: La coppa dell'amore, bisogna che mi metto su le mutande da donna, tutto per Johnny, Ugo.
0: Ancora!
2: Che sta quel bastardo che lancerà,
0: Tutti che vieni dentro vestita femmina,
2: esatto.
0: Tutti che mettiamo le mani su.
2: Bravo, esatto.
0: E trucchiamo l'altra
2: vestita. L'urlo tartaniano, ragazzi.
0: E se non te canti niente, devi scusare, non sbagliare.
2: Scusa, ho sbagliato, va la giara, che te
0: no, così
2: te ciappa.
0: Allora, ma l'intimo ga da essere usato e se passa platinette.
2: E non passa neanche la porta, vai, partire, non passa neanche la porta, il cacciatore, gli tira.
0: E vieni là che surghiamo tutti.
2: Se ci sei una faraona, il cacciatore gli
0: passa nessuno.
2: Per Isoma o taglia scorese?
0: Dio.
6: No.
0: È vero che sei una taglia scorese?
6: Sì,
0: più fino, tu sei no.
2: Sì, e poi lanciare, ma qui puoi lanciare, sì?
0: Non importa, là va a giudicare quando sei.
2: Mi interessa, non è rotta la puntina di diamante del toso. Ma chi se vuole rimandare 12 metrani, che lancia dovuto andare in avanti guerra, gli che spaga il piatto, dai, che spaga il piatto.
0: In questa serata, che sarà una giuria, le persone che ga avere però
2: coppa biancheria arriva qua buba
0: no,
2: coppa biancheria
0: coppa amore no.
2: Coppa è l'amore,
0: coppa è l'amore. Eh? Allora che sarà da una giuria di almeno 5 persone che siano etero dotati cioè di avere 100% de maschio che decide il sexy della biancheria, perché il punteggio va sul sexy dei mutande, no?
2: Eh sì, per forza,
0: per forza. E sul volume del reggiseno.
2: Beh, il volume sì, c'è una quinta, non c'è una quarta, non c'è una terza, sì.
0: E dopo che sei andato che vengo il vetrino contro l'asse che sei un cappello, che l'ha
2: esatto.
0: Quindi il discorso dei punti sarà molto complesso.
2: Abbiamo
0: bisogno di una giuria, però.
2: Dopo
0: i genitori che gli piacciono, che non che sia neanche per sbaglio,
2: no.
0: Che uno che ha toccato mai il culo in vita sua, mai. Nessuno.
6: Ne avevi mette da un personaggio.
2: Che andare da femmine nude, vai.
6: Che quello non è tra la ma è spero.
2: Con
6: Osè, 100%. Un certo Lucio Dalla.
2: Ah, guarda che il Rovolonino non vogliamo Lucio porco
0: esatto,
2: Lucio
0: porco infatti si fa un errore
2: no per quello che ha il tango questo lancia la roba
0: Lucio ga esatto ga però Lucio guarda che sei un
2: ma qui si mette guarda che si mette quindi indosso questo
0: si lancia ora Lucio
6: La secca era ciò però
2: sì, io corro sento.
6: Sì sì caro, sì,
3: uno
6: dai.
3: Fa tante difficoltà
2: sì, no. Però va. E questi qua era, le uniche mutande che Johnny prenderà sono quelle di Elvis e dei Pagni Moama.
6: Comunque
2: Moama,
6: chi sia Moama?
2: Moama, no Moana, Moama.
6: Moama, chi sei?
3: Moana.
6: No, questa sei Moama.
3: Ma che Moama, che bella scrivere, questa sei Moana.
2: Moana.
6: Moana chi? Ma te conosci ora?
2: Visto il personaggio.
6: Conosci ora?
2: Visto il personaggio, se puoi dire attore e a coppa dei Romagnati.
3: Scusa. No, no, dai,
6: sta di così.
0: Allora,
2: piano, musica libera, cioè lui fa il programmi, cioè Argamono di Tavernetta, questo no.
3: Lui va a fare, per esempio, non so se cioè, se sta bisse, 5 brani per Homo, capito? Oppure 3 brani.
2: Sì, ma Medrano sa fare l'ultimo.
3: E là, bisogna giocarsi,
5: E là io fa
3: te fai, una strada.
2: Insomma, se è appena venduto, cioè Frago, non so che.
3: Cosa?
2: Cioè, ma se lancia il 25 il tantano, dopo te se
3: rifare. Fare un partire prima a Medrano, finisce uno, non penso che cambia granché.
2: Quindi lui sceglie.
3: E femmine.
2: Ma 5 cosa sceglie?
3: Brani. I brani.
2: Te va bene 5 brani.
3: Chi te sai che è femmine?
2: Ma
3: non
2: si scaglia con 5 brani?
3: No.
2: Dai, ha ragione.
3: Allora, avevo detto che un film prima dai 7 fino a 8 mesi.
2: Sembra uno dei suoni, ti devo dire. Sta sul lago. Dai, che voglio battista, ti sdraggiate.
3: Trovi un sistema per scalarlo.
2: E c'è bisogno di scalarlo, Franco, vai.
3: Bisogna trovare un sistema.
2: Che dove fa? Sì, e il rap vi farà.
6: Mi ti dico una roba. Se sei una dolce girls. Mi coso, mi
2: allora, no, no, pian, questa è una puttana, questa è
6: no, aspetta un attimo, te spiego.
2: Aspetta
6: un attimo, come no? Te spiego. Non ti capisci niente, come al solito, purtroppo. Il discorso è che uno se.
2: Ma del dire che serve una girl per scaldarsi?
3: Aspetta che dice.
6: Ma quello che serve è qualcosa altro, sta buono. Dai, sono sempre stato fortunato perché sono sempre stato attorniato da bellissime donne in discoteca. Quindi mi stimo, ha capito? E mi scaldo meglio. Non volgarmente.
3: Qua, stare,
6: ho bisogno della sua parte.
2: Qua metto anche a me.
3: Allora, fai così. Quella serata là, sì. È molto semplice, Jonathan, sta attento. Quella serata là andiamo a mangiare, no? Se arriva là così 7:30, giusto?
2: Sì.
3: Fiamo preparare a mangiare, che non so, la pasta asciutta, molata.
2: Sì, sì, se mangia, sì.
3: Se mangia. Cos'è 9 che mi finivo a mangiare?
2: Sì.
3: Dai 7 mesi a 9 finché mangiamo lui si scalda l'aria, fa quello che vuoi.
2: Ma dove scaldi? Siamo nella stessa stanza, stressa e i maroni?
6: Ma che bastardo, stessi i maroni?
2: No, no, questo guarda che quello di un bombardo che sei bravo, cioè non sai che.
3: Io fa musica dai 7 mesi finché mangiamo fine 9. Alle 9 comincia a gara.
6: No, aspetta, che è qualcosa che non va, però scusami. E mica se fa, quando mangio il prossimo anno?
2: Cioè, non mangia Franco!
6: No, aspetta un attimo.
3: Ma se abbiamo detto che lui deve scaldarsi. No, ma era prima.
2: No, ti ho detto, aspetta che mi voglio capire cosa che l'intendevo, non ti capisco niente. Lui interessa dire, lui se scalda da dentro verso l'esterno, se ha una presenza vicina.
3: Dicato mio bue un che va là vicino che le.
2: E ora dici che te patrici pa' che altro, te siamo parlando con
3: tutto. Dico cosa vuoi fare, che cosa vuoi fare?
2: Ti vedo che sera.
3: Sì, dai, dimmi cosa vuoi fare.
6: Naturalmente vi siete.
2: Deve scaldarsi.
3: Deve scaldarsi gli altri, dai, ascoltami. Te va bene, dai 7:30 ti cominci a fare musica, ti arrivi alle 9 e ti si caldo. Alle 9 comincia la gara.
2: Scusa, noi ti siamo di mangiare, guarda questo ti rompe i timpani?
3: No, sbassa, non puoi rompere i timpani.
2: Basta.
6: No, ma ascolta, facciamo così, addigomi, perché sennò.
2: E Medrano cosa fai?
6: Era.
3: Beh, ma è
6: mentre se io fa il concerto di Medrano mi scaldo. Con quel tempo sufficiente.
2: No, come fai a scaldarti che ti disturbi che altro? Ti si attacca.
6: Ma no, magari.
2: Ma sarà là che canta e lui cosa allora, fa?
6: Aspetta un attimo, se sei un locale, dico un locale, no, ok?
3: Se
6: con tanto di solo
3: usa. Se vuoi fare sta roba.
2: Il cacciatore se.
3: Ma che cosa vuole fare?
6: Ma facciamo venire su al cacciatore, ragazzo. Cioè, guarda che se a pompare robe. Cioè, la musica è potente, ragazzi.
2: Io da pompare, Franco, dai.
6: Non sai che si può.
3: Basta un terreno sui muri, insomma.
2: I muri, no, non lo so, i muri che butti su, cosa dici tu?
6: Vabbè, stai a due buone casse.
2: Spacca la mia, vedi?
3: Ho impianto con tutto o non sei uino?
2: Ma cosa dici tu?
6: Ma che impianto che hai tutti? Aspetta, un attimo.
3: Chi eri in bar?
2: Beh, un cacchio io.
6: Sì, se puoi.
2: Ma facciamo alternato o facciamo a blocco? Cioè, alternato vuol dire una canzone Medrano e un brano su?
6: No,
2: sembra che forse sarebbe meglio però. Perché se la prima mezz'ora ti. Cioè,
3: ma non fare più di un'ora, non si può più di un'ora.
2: No, fermo alternato ora.
3: Perché dopo che sarà a giuria, tutte le discussioni da giuria, sopra la giuria che vorrà 6-7 ore.
2: Ma dipende da Alberto, se è un vetrino veloce.
3: Decidi un peo, se è bello o non è bello, se è lungo, se vale più un peo lungo dentro il museo.
2: Cioè, sì, tutti i punti. Mettiamo sui punti, però.
3: Sì,
2: la quinta, una quarta, una terza.
3: Domande serie.
2: Che cosa piacerà alternato? Uno e uno, poi alternato la gente?
3: No, uno e uno no.
2: Ma se uno fa un'ora e dopo.
3: No, uno può fare un quarto d'ora.
2: Lo stressa tutti.
3: Uno può fare un quarto d'ora, che altro può fare altri 10 minuti, che altro fa altri 10 minuti, fine, basta. Così te che è un'ora
2: più. Scaldi tutti un quarto d'ora.
6: Sì, diciamo che.
3: Troviamo un sistema. Domani sera hai il cacciatore, vedremo, si discute perché. Come che si fa. Siccome ho possibilità, se va bene, che non ho problemi, vengo cammino, ma sera si discute come si fa sta roba. Dai. La 16.
2: Ma non serve ora sapere che genere che vuoi fare, niente. Le sorprese saranno le.
3: Genere se fare i sui.
2: No, non mi fuori stessa canzone, perché tocca dei basi che somiglia molto.
3: Ara che altro che canzone sui, non sta roba le mai.
2: Aresti?
6: Ti ho visto uguale.
3: Se vedo cantare glielo sai.
2: No, però mettiamo in chiaro che non puoi fare 17. No, poi.
3: Io puoi fare quello che decide, quello che
2: vuoi. No, Franco, allora no, perché è tutta la sua confronto, dopo il mia sonè, cioè.
3: Io fa quello che vuoi.
6: Scusami, Franco.
3: Discutemo domande sera, è l'unico che parliamo adesso, dai.
6: Vabbè.
3: E dopo, per cortesia, è femmine, se puoi. Intanto da qua adesso a che periodo ha, quando sei che fiamo sta
2: ottobre già fai?
3: Sì. Ma sta avanti?
2: No. Ma sta avanti, ormai è agosto, settembre te che è qua e serate, questo che altro.
3: Agosto faria me.
2: Chi è? Ma se caldo, Franco, morimo dentro a ottobre che la gente rientra. Siamo il primo sabato di ottobre, o l'ultimo settembre.
3: Insomma, quando vi fate sta roba, se vi là, per cortesia, le donne devono essere abituate al lancio. E lancio se uno.
2: Tutte le età,
3: non puoi
2: tutte
3: tirare,
2: le età.
3: Puoi tirare anche a mutande e reggiseno, per carità. Però se tira roba che hai intorno.
2: E se una lancia e se pentisse deve aver lanciato
3: E Alberto, se sta roba ti rendi e la rilancia.
2: Perfetto, se la metti in osso si accava però. Perfetto, cioè che se vuoi prassi regolari perché se no gli fa comprare.
3: Oh, vediamo se Moni mette sei d'accordo. Ancora qua. Allora, ieri che giornata di merda. Ma tra il primo e il secondo tempo go venduo tre magliette, forse anche se forza non è più, ciao bene.
2: Grande Otero, così importante.
3: Sì, sì, re.
2: La Ciamaria, coppa delle doti nascoste.
3: Sandro, guarda qua. Jonathan, a ti è il massimo che te tira se quel calzetto col buso usato. Sandro e Venezia. Allora Sandro di Venezia, per cortesia.
2: Siamo quello sulla
3: domani
2: fa.
3: Sera niente siamo a discutere.
2: Là,
3: per favore te vieni cattino,
2: non gli fanno la patente, dai.
3: Cosa c'entra? Se te cade il sistema, dopo porteremo al vaporetto, sarà già.
2: Fanno voi.
3: Forza carta il sistema che te mi so.
2: Medrano è arrivato. Ti sono arrivati? Certo che con quegli occhi verdi sarà una sfida difficile, ma non mancherò. Medrano, vai Medra, ufficiale. Come fai con quegli occhi?
6: Però mi sa tanto beccato questo messaggio qua, però.
2: No, Medrano, con numero Medrano.
6: Non c'entra niente. Sì, ho capito, Mattino, te hai capito il discorso che voglio dirmi.
3: Sì, sono
6: sa tanto decatia però,
3: Dopo un amico.
6: Occhi verdi.
3: Zisa, precisemo che se reggiseno
6: De cosa?
3: Da Rosi Pinti, vai, 5. No, ma 5 in manco.
6: Se putto.
3: Qui è da Montacini, 10. Quanti punti se vai, quello che ciappa e reggitette da De Piero?
2: La
3: bella lotta del Sacramento.
2: Ah, sì.
3: Sei stata a studiare a gamba ma è a De Johnny e gli ha scoperto che si è fatta del stesso materiale del Tampax. Johnny, ma cosa che effetto è femmine? Poi figli.
2: Mi qua non riesce la Franco perché sei 8866 però.
3: Se mi sei un'esia cominciamo le telefonate, dai.
2: Ciao bei, Luca, costo caldo, se te trovi una coe calze, a se proprio qui è giusta per Jonathan. Baci, vale 8866.
3: Tutta no, pronto, che ho detto di prima?
6: Minuto di non so niente.
3: Bocca, aspetta, te senti a Ida qua,
4: sì, che non ti sol mai su, no, anzi siamo penai, dai.
3: Dici.
4: Se veramente vi d'accordo per una farna serata, facevi a fora dei corni, no, in trasmissione.
2: Ha perso la spilla,
3: Aspetta, domande sera, diamo da mettersi d'accordo.
4: Ma domande sera, è una cosa che ne parli tu mezza ora.
3: Sì, io dico che mi capisce che.
2: Ma non capisce perché.
3: Perché ha una novità che è la serata che è femmine che tira Drio e a reggiseno.
4: Tire, ma.
3: Ha una novità, ciao!
4: È una novità, ora parli che ne. Fa una trasmissione, va bene?
3: Perché ti disida?
4: Eh?
3: Perché ti dici così?
4: Perché dico così, perché se mezz'ora se parlate, che ah, vai a trovarmi
3: morto. E se mi capisce niente?
2: Dica, non capisce niente.
3: Che tu visto che il Papa non è morto per niente?
4: Sì, era che col bandierò fuori mia.
2: Non parliamo per niente ancora,
3: E se stanno che vieni porta casa a Pissarro,
2: sì,
3: ti garantisco che firmiamo subito. Firmiamo subito.
7: Pissarro.
2: Pissa.
3: Ma se che Rida ti guardi.
7: Vada via il ciappo,
3: Cosa, aspetta, tagli, Rida, dici.
4: No, il mago c'ha mio giusto, non sa, donne e poi versi.
3: Pizzarro.
2: Pissarro.
3: Pissarro, sì, no, ma chi ti piace che suo torna?
4: Beh, insomma, a me... sinceramente adesso non
2: voglio... Ida, non si mai contenti, Ida, non si mai contenti.
3: Ti piaceva Matteus? Ti piaceva Matteus?
4: Madonna.
3: E Matteus uguale?
2: Valde Matteus?
4: Dai.
3: La stessa roba di Matteus.
4: Ma ora voglio sperare, dai, speriamo.
3: Siga qui in campo.
4: Ma basta che ti chiami col nome giusto, Pizzarro, no, Pizzarro.
2: Sì. Ida, ma quanto si critica la roba? Ti vinci una coppa.
3: Io
2: ti ho perso un'altra spilla, sì, dicio subito.
4: No, no, caro, con tutte quante do qua mi metto.
2: Ti metti anche l'altro.
3: Era stata
2: la chissà. Ma tu Jonathan mi danno chi che l'ha visto il registro.
4: Cosa sei tu, io parlare del registro, mico a settima, cosa ho
3: avuto. Ma quanto si
2: capisce? Non l'ha visto l'altro di Medrano o il funky di Johnny?
4: No, no, ma mi Johnny non mi...
3: Non ti piace?
2: Cosa? Questa qua, non
4: mi... No, aspetta, no, Johnny, Jonathan, mi vada...
2: Jonathan?
4: Scusami, ma è una persona antipatica.
3: Perché tanto sei milanista, intanto.
4: Non mi piace, mi sono come a Lili, tu?
3: Sì.
4: Ecco.
3: Scusami, se fermo sta serata, dopo viendo che ti...
4: Madonna, ma come fa? Te sa che come
3: si... Io so, ma l'attevi, ridere se fermo sta serata, no?
4: Ma Franco, te sa che come svolge la
3: serata intera? Sì, soprattutto...
4: Tu ti ha superato l'intervento, ciò.
3: Beh, ben, caro.
4: Guarda, tutti i valori giusti. A se a meglio del reparto, dei 98 anni.
2: Però...
4: Guarda, te dico una roba incredibile.
3: Incredibile, sì, 98 anni.
4: Siamo andati fuori, 2 minuti, ci mettiamo da fuori a cambiare a qualche d'un'altra. Siamo andati dentro, cosa che aveva fatto, se che aveva cavato la camicia. E a soia.
2: Perché voleva lanciare il gistino, ma sentivo la festa.
4: Sì, una roba impressionante, che donna, no.
3: Oh, capito, vuol dire che se così, beh, basta.
4: Sì, poi.
3: Ah, tranquillo.
4: E gli parla già di mandarmi a casa domani, dopo 20 di.
3: Tenta, Ida, tanti auguroni, sei invece.
2: Ida!
4: Franco, volevo dirti, scusa, non c'entra, ma dopo non te ciapo perché sono tanto in ospedale.
3: Dai, dimmi.
4: Volevo dirti, secondo me, c'è due cose che...
8: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
9: Radio Gamma 5
10: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
9: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
11: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
12: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
13: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
14: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
9: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
14: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
15: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
14: Si pranza al sacco.
16: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
17: Aspettiamo tanti dolci.
9: Dai spose e dai sposi.
18: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
16: Per info e prenotazioni
15: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
16: Ciao Mara.
10: Dopo 9 settimane e mezzo.
9: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
10: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
9: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
10: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
19: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
20: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
10: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
9: Ripeti?
10: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
18: Ma quanto mi costa sta radio?
9: Ma quanto mi costa sta radio?
21: La sequenza magica è la seguente.
20: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
9: 01 59 80 92 88.
10: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000!
10: A Ioanni, in matematica, come andavito?
9: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
22: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
10: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
23: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
24: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
4: Così, do parole, è stato sì. Sul referendum.
3: Dai.
4: E si sa benissimo chi predica dito di non dar votare, anche come nella mattina dal pulpiti parlava qua e là. Mi vada, sono convinta, e avevo sentito di sta roba qua, non è farina del messaggio, però ti giuro che secondo me è così. E sai che quando che si va a fare il 7.30 se che dà l'8 per 1000 a chi che te vuoi?
3: Sì.
4: Chi lo dà a chiesa, chi lo dà a chi vuoi. Se andando a votare, Lori, che avesse avuto l'8 per 1000, ogni volta che uno andava a votare, che potesse, cioè ogni scheda che fosse capitato, sì, 8, sì, o il 2, no, o il 3, o il 5 per 1000,
3: ciao,
4: lui se gavaria a pronunciare sul dir non stai andare a votare, anzi, dai pulpiti, i gavaria dito, devi votare.
3: Ma io li sapevo già che sta roba qua, ma ormai la gente però, si stufa di politica, di sta roba.
4: Sì, d'accordo, però se Lori, se fosse stato che Lori avesse avuto un utile, ecco questo.
3: Sì, beh, sicuro.
4: Sicuramente.
3: I più grandi banditi che abbia mai avuto l'umanità, penso che abbia problemi e sta roba.
4: No, no,
2: Ida, fra poco dobbiamo votare un altro referendum.
4: Vabbè, ma è referendum.
2: Scudetto all'Inter, sì o no?
3: No, è referendum, se l'Inter basta.
4: Ormai è referendum e cose del
3: no. No, oggi la faccio mettere in cui, ora niente.
2: Inter campione d'Italia!
3: Attenta, sta attenta.
4: Dì a Franco che non stai cominciare a dirlo, perché se
2: no. No, lei mi
3: che si tu è Pizarro, mi fa sorrisa l'Inter.
2: Torni all'Inter, Franco. Se tu è Pizarro, torna all'Inter.
3: Sicuro?
2: Ufficiale a posto.
4: No, Franco, resta.
2: Tira dentro bandiera, a settembre sarà dentro bandiera, ufficiale.
4: Porta per il Milan, Franco, porta per il Milan. Ti ha visto che ben che ti ha fatto?
3: No, sì. Io ti dico per Juventus.
4: No, ben dopo in ultima ti eri per il Milan.
2: Sì, dopo il Milan in Coppa dopo.
4: Non sta con Tarbai.
3: In Coppa sì.
4: Va bene, sì. Dai.
2: Ciao Ida!
4: Vi saluto!
3: Ciao Ida, ciao!
2: Se potrei chiamarla Coppa dei Sogni, proprio come a Champions d'estano Palmela.
3: Che bello! Siamo Coppa dei Sogni?
2: Coppa dei Sogni.
3: Coppa dei Sogni?
0: Ma sogni di che? Cioè, scusa, è Coppa del nono di...
3: Coppa dei Sogni, mi piace!
2: Guarda che sei...
3: Domani sera se dice!
2: Sei una gran gara, ragazzi!
3: Vedremo, Quindi domani sera. Speriamo che Vale che pensi prima a una riforma 1, ma... tu si guarda che mi non credo mia tanto il Vicenza ad un passo dalla C del Piero sull'altare con una gnocca, tu si prima chiama la gnocca amorosa del Piero, ve consiglio di guardarla, ve consiglio vivamente. I nodi al pettine vengono fuori anche per Bar Sport. Cazzo. Vito, e uno che vede una gnocca come io amorosa del Piero,
2: che... no, rivendico la parità dei sessi, anche mutande da uomo devono poter essere tirate, no. Anche per i zomi leopardati.
0: Lucio qua.
2: Sia corrente.
3: Parliamo se serie. A Medrano e Jonathan ancora di più, dei mutande di uomini non che ne frega niente.
0: Esatto.
3: Ma proprio dai, devo dire monale.
0: Sei proprio buonanimo, mai, dai.
3: Solo femmine. Dai. Solo femmine.
2: Femmine.
3: Dai, di.
0: Si potrebbe anche parlare della domenica, che ormai è l'ultimo lunedì.
3: Sì,
0: fa piacere.
3: Allora, l'unica cosa che possono tirare Johnny sono le pernacchie. Ciao ragazzi.
0: Beh, insomma. Stai esagerando. Dai.
3: Allora qua Caterina. Ricordati. Se Johnny, ricorda che se Johnny le interiste non vengono.
2: Beh, se vuoi bene però lo stesso. Come se
0: ascolta Caterina.
3: Abbiamo
2: si tratta di venire.
3: Sono ancora cavotate per la mano di interisti.
0: Ascolta,
3: ti domandi perdono.
2: La mia lista.
0: Appunto.
3: È Caterina questa sera.
0: Interista.
3: Sei interista, Joe. E se io ti domandava
2: perdono.
0: Quando sei opera mai?
3: 2 settimane fa.
2: Cosa hai detto?
3: Io voglio boicottare a MotoGiro interisti.
2: Cosa gli avevi detto?
0: Sì, appunto, cosa hai detto da mai?
3: Merda di così.
0: No, un momento, calma. Aspetta un attimo, sta calmo. Sì. Allora, a parte che siamo perdi tutto quanto. Parliamo, se meglio parlare di qualcos'altro.
2: Ma se devi vedere un po' in curva sud,
0: No. Prima cosa hai detto Lori?
2: Nel passato avevo una ragazza interista e lui.
3: Sì, ma io capisco interisti di merda panaradio.
0: Ma Paolo, no, ascolta, cosa c'entra il calcio con l'amore?
2: Cosa c'entra
0: il calcio?
2: C'entra?
0: Cosa c'entra? Sono cose diverse.
2: Cosa c'entra il calcio con l'amore?
0: No, il calcio no.
2: Il calcio sui maccaroni.
3: Ma messo in difficoltà mi fa pensare.
2: No, fra guarda, infatti da fuori frasete, ora che mi voglio quel domenica 26, lui aprirà il corteo. Tite che adesso che ha
0: il corteo.
3: No, mi vengo con te in camera, John.
2: No, Tite che con te in camera sotto il naso.
3: Allora, gavemo due.
2: A caldo, la frase a caldo.
3: Viene fuori, è filmato.
2: Uno vietato.
3: La frase di quest'anno, se.
2: Sai ancora a dirla?
3: Il tempo morirà.
2: A me non ti fai parlarla a caldo, cioè no, in partenza con i rombi dentro.
3: Da, ok, è un'altra roba ancora, ma amico, sa la registrazione pronta, dove i tempi sono maturi e vi fuora una nuda con un coso con subiotto che è
2: gelato.
3: Cos'è per i maggiori 18 anni?
2: Secondo lei in vendita? Cosa l'ha già?
3: Cosa in vendita?
2: Ma che frase l'ha saltata fuori, scusami? Ma dove salta fuori che frase là? Alla frase, dove state fuori?
3: I tempi sono maturi.
2: Esatto.
3: Ti ho avuto 2 anni e mezzo fa.
2: Qua
3: in radio, vedi?
2: Giovedì.
3: Ma parlo che sei stato un giovedì,
2: se ma posso, puoi muovere che cassetta è? Ora niente. Sempre quella. Scudetto all'Inter, Ranzinger, se tocca i coglioni, a posto.
0: A posto.
2: Altro papa vita. Che salta.
3: Senti che musica fatalità.
2: E mi quello che ti dicevo, cioè senti che ti rifosta la roba qua, questa è una roba che è sua. La sera se che altro
3: sta dentro.
2: Sta dentro.
3: Ma che so. Ciao Franco, mi avevo un body da lanciare. E questo sarebbe interessante.
0: Però
3: non mi è
0: pesante. Aspetta che sei una roba.
3: Un body, quanti punti può accumulare visto che lei è abbastanza capiente? Ciao belli, buona giornata di quanti. Ciao Gian Piero. E il body se è un'altra roba ancora.
10: Il body sì, è questo.
3: Non mi è pesante.
10: A Herman che conviene non avere interessi neanche per le mutande da donna, oltre che per quelle da uomo.
0: Katia.
3: No, aspetta che sei tutti intesi, ripeti per cortesia.
10: Herman, sottospecie del nome del medrano,
0: sottospecie
10: che fa molto nazismo, che conviene non avere interessi neanche per le mutande da donna oltre che per quelle da uomo. Katia 706
0: asedura per stavolta,
10: è la nostra Katia
0: asedura stavolta,
3: commenti per come pararia. Però qua mi dice la Nancy, io sono pro Johnny, il mio intimo è per lui.
10: E invito Ciccio 70 a non mandare più messaggi, grazie Ciccio. Vincerà Jonathan, la chiameremo Coppa Teimoto.
0: No, aspetta un attimo,
10: Ciccio 70,
0: aspetta un attimo, aspetta.
10: Coppa te in moto, tu
0: sei da brutta che adesso.
10: Questa è brutta, coppa te in moto.
0: Ma che sei brutta, stai dicendo qualcosa proprio c'è sto.
10: Franco,
3: chi sei, scusa?
10: Ciccio 70.
0: Coppa
10: te in moto.
3: Coppa. Ah, no, coppa.
10: Coppa te.
3: Coppa te.
10: No, coppa.
3: Coppa te.
10: Te in moto.
3: Bastardo, chi sei?
10: Ciccio 70.
0: Ciccio, perché però tu devi far vedere Ciccio,
10: Ciccio,
3: potrebbe riavere il numero di Frida.
0: Ancora
3: dopo
0: mi telefona, dopo dobbiamo fare molto giro, dai. E dopo mi stressa.
3: Questa qua è da lavorare, cado fiui.
0: Ma dopo mi telefona a me.
3: Ma perché sei deficiente, Dio mo? Ma
0: dire se
3: questa cado fiui.
10: Adesso lo stream non vuole essere il suo.
3: Coppa delle coppe. Dove per coppe si intende tette? Coppa delle coppe.
10: Coppa delle coppe sarebbe molto meglio.
3: Beh,
10: coppa delle coppe.
3: Mai sera, mai sera.
10: Coppa delle coppe, coppa dei sogni e coppa dei.
3: Coppa dell'amore. Coppa di moto. Qui è coppa di moto.
10: Brutta, guarda che Ciccio 70 l'ha studiata, ma se brutta.
3: Io metterei i concorrenti in mutande e farei mettere dal pubblico monetine, tipo tap dance.
0: Ma dai, fa una roba volgare, dai.
3: Io metterei i concorrenti in mutande.
10: Ah, io metti i soldi dentro?
3: E fare. Ah!
10: Io metti la carta dentro?
3: No.
10: Vabbè, ma era una taglia tripla vecchiata che sta un.
3: Se brutto.
10: Un allevamento dei suini delle montagne.
0: Stai esagerando.
10: No, nel senso, il musino ieri era il porcellino, ti butti dentro i soldi.
0: Perché sei così?
10: Non rinnego la mia.
3: Se tira le bombe, tirerebbe via da Dedrio, potrebbe essere letale e asfissiante.
10: Napoli.
0: Avete che rabbia, capito?
10: Non rinnego la mia trevigianità e la mia fede nel diavolo rosso nero. Magnagati in C1, che costato 2. Ma la sua Vicenza che è?
3: Ma la sua Vicenza sto bastardo.
10: Che qua? Che miei amici, non sei
3: è mianista, sei invidioso.
10: Madonna.
3: Adesso anche se le è morte da poco, basta che ne sia tanto frede.
10: Ciccio,
3: non sei gnocchi. Anche se sei morte, basta che non sia tanto tempo che ne sia freddo.
10: Necrofilia, insomma, è stato bravo.
3: Mi vorrei sapere cosa che spetta Gentilini a fare un stadio, visto che sei la quinta volta che il Treviso gli tocca fermarsi, se lo fa anche il Venezia in C. Perché se o no ho capito, dice che Treviso in pratica tocca fermarsi andare in Serie A perché in pratica non è stadio,
10: dice.
3: Mi penso che Treviso spazio può fare un stadio nuovo che sarebbe
10: sì all'andata prossimamente rigore che andando a fare a casa l'espulsione Perugia era in 9. Se fossi Medrano non mi sporcherei in un confronto con una nullità come quel
3: Ciccio
10: Frida.
3: A Frida adesso è dato il numero, è buona Frida, te ne metti di mezzo sta roba.
10: Consiglio subito.
3: Maledetto Viscidi da Antonio, poi Adina Canaia.
10: Viscidi?
3: Voci indiscrete danno come testimonia del motogiro Max Biaggi. Il pilota di MotoGP è stato richiesto dal famoso Jonathan DJ. Notizia ANSA.
10: Jonathan ha le notizie del mercato.
3: Mi dica una roba per
0: manco,
3: certo.
0: Ora.
3: Una roba per certo.
10: Vai.
3: Conosco Jonathan molto bene. Nei suoi aspetti più intimi, nei suoi desideri, nelle sue cose.
10: Bravo.
3: Jonathan non tira coca.
10: Non c'è una coca, spiega, non tira droghe.
3: No, è riferito
10: a tutto?
3: No. Viaggi. Ah. Non è sta capia, ma insomma lo stesso. Baricheo e il... non chiesto proprio neanche a capire, sente.
1: No,
3: Baricheo e il Barte in gira, girava 3 secondi in pipia degli altri, perché assumi che era scoppiato do gome ieri, che altri poteva correre lo stesso, invece che ha fatto i conici e i ga disertà assando i spettatori là come dei mona. Grande Medrano sabo passato. Ma tutti che hai detto che Medrano sei fortissimo nei concerti, te così, anzi
1: euriato.
3: Dunque, ma e mudande di menono è ancora piene di scorese, non va niente. Morte, pisso e merda, yeah. Bea nera, quanti punti vai?
1: Franco.
3: E se ciappo Jonathan in faccia, quanti schei me da zio? E pensare tre chi, e peserà tre chi.
1: Ah,
3: no, che mo dito sono quelle femmine, non capì. Ma di,
1: dai, dire secondi che ha tre notizie mercato importanti.
3: Finisco. Ciao Franco, se ieri ero a Indianapolis, gli sparavo a tutti e se lo sceriffo del Treviso. Forse un altro non è contento che roba. Allora cominciamo le bombe di Jonathan, pronto?
1: Ah, è importante, eh.
3: Attenzione. Sigla. Jonathan con le bombe.
5: Beh, calciomercato lo sapete tutti quanti, non è che sia partito adesso, è sempre in movimento, sempre, non si ferma mai, che sia ben chiaro, non è che adesso se deve arrivare. Facciamo un'ipotesi, ok?
1: Sì.
5: Allora il Buterato, Cassano alla Juve, quindi si viene a parlare con un altro giocatore, oppure anche un po' meno adesso.
1: Quindi Cassano alla Juve, questa è la prima bomba.
3: Ma sicuro?
1: Madonna.
5: Diciamo che ci sono delle buone possibilità, diciamolo.
1: Che bomba sei?
5: Sì. Super bomba. No, sto spiegando un attimo.
1: Una possibilità che vai all'Inter, che vai a Juve, che vai a Real,
3: possibilità. In casa. E dice se liberiamo del
5: esatto, siccome che esatto, stessa roba che tu.
1: Totti resta a Roma.
5: Tu ci sei firmato a Roma, c'è tutto, hai ragione, dai, e fai Buterato anche qui, vai, sta buona. Che
3: passando
5: siamo per Giardino, comunque questa cinema dovrebbe essere ufficiale, insomma al Milan dovrebbe essere.
3: Chi?
5: Dipende, Giardino al Milan.
1: Girardino.
5: Sì, dovrebbe essere ufficiale l'annuncio.
3: Ma da come chiedito pare che sia da un anno o le sue del Milan?
5: Sì, ma io te l'ho già detto che il calciomercato non si ferma mai, hai capito?
3: Quindi se mai è certezza?
5: Diciamo che la certezza c'è.
1: Si è fermata su con una squadra.
5: Allora,
1: Girardino del Milan, abbiamo già detto.
5: Si parla anche, comunque, ma non poco, di il mitico, Ronaldinho.
1: Si muove.
5: Ronaldinho, ok?
1: Sì.
5: Cioè, detto, no, non è che... Per il momento diciamo che è una cifra improponibile, però lo sappiamo tutti che c'è un certo Rijkaard, no? Mi sembra come allenatore Frank Rijkaard, ex Milan, e come dirigenti, insomma, tra dirigenti si conoscono molto bene come società, e quindi diciamo che a livello mentale, diciamo, risposta è buona, diciamo, ecco. Il Milan vorrebbe
1: Cassetti.
5: Ma Cassetti, diciamo, ci sono 3 squadre, Inter, Milan e Juve. Ho capito.
1: Beh, bomba, Franco, adesso bombe, cioè a Milan non si può fare sta roba.
5: No, ho capito, ora ciabatti, fatti.
1: Perfetto.
5: Sì, bravo, cioè che discorso è fatto.
1: Mosca sta là, cioè 20 squadre.
5: Tu mi metti, c'è più forte, che fai?
3: Per esempio, fa una bomba, per esempio.
5: Ma perché ti si suona? Ma
3: si scambia con Ronaldinho, ecco, capito?
1: Ma dove sei certezze qua, scusami?
3: Ma che più belle, come fai a belle?
1: No, io sai, invece per mirare a carica.
5: Amico Vito Gerardino, non ho detto cos'è il Milan. Sono anche amico Vito Gerardino, ho detto cos'è il Milan, sei stato sordo o...
1: Sempre qui, però.
5: Ma è sempre qui, senti, siete sì meglio del Milan, cioè, scusami.
1: Io vorrei sapere, Del Piero rimane la Juve, sì o no? Sì o no, no, Milan.
3: Cosa te ne frega a te Del Piero che te stanca 5 Juni?
5: Cosa te ne frega a te?
1: Tutto, stai da Fadani o... Lei è Torinseto?
3: Sito è Cassano, Del Piero non ne serve più, un ebete a volte ne puoi mettere in vedo.
1: Sì, è difficile quello, sì.
5: Comunque Del Piero è ufficiale che sei anche delle squadre all'estero, che forse vuole dire.
1: Ma sta bene, poi dalla Francia.
5: Sì, qualcuno.
3: Che sia qualche squadra al mondo che sta uno come Del Piero.
5: Sì. All'estero sì.
1: All'estero.
5: Sì.
1: In Giappone, in Cina io vorrei avere.
5: All'estero sì, in Giappone subito.
1: In Giappone subito.
5: Subito.
1: Del Piero in Giappone.
5: Farei una farò.
3: Ma che scanca l'aereo.
5: Ma farei una farò.
1: Franco. Recoba, dove finisce la Recoba? Questa è una bella notizia.
3: Ma chi è una roba del genere?
1: Niente ora.
3: E per Naco Venezia è bellissimo che il settore.
1: Ma te quello che ha fatto che a volte è?
5: Ma magazzini. Allora, Recoba.
1: In Venezia c'è uno, va?
5: Ciao, ma ascolta.
3: Ma devo medito, dai, uno così, Madonna, e io sono l'Inter, può cambiare che cadaveri a... Dai, Madonna.
1: Voglio sapere, Solaria, Solaria arriva all'Inter o no, Franco? Solari.
3: L'Inter vuole fare che cagate, eh?
1: Samuel, arriva all'Inter sì o no?
3: No.
1: Johnny?
5: Confermo. Però un momento, per quanto riguarda Samuel, aspetta, che se una
1: confermo
5: cifra
1: confermo sì o confermo no?
5: Cioè, se me ne si parla tu, ma siete paliti, cioè, ragazzi.
1: Non si capisce niente qua.
5: Ma siete paliti, paliti. Come facciamo?
1: Samuel, arrivi o no?
5: Non capisco stomaco, no. Parla sempre, parla sempre. Non
1: Samuel, non
5: arriva. Se ne spasso anche che altri, ma perché hai ragione? Cioè, scusami, anche che gli spari su bombe anche che altri, no? Giusto? Ti spari tante tipi di bombe.
1: Le bombe adesso solo da parte tua e basta qua.
5: Allora, è una cifra di 18 miliardi ancora, sì. Solari e anche Samuel. Questa è la cifra che si gira 18-20 miliardi, ok? Questo è voi. Però è
1: un po'. Arriva e ora.
5: Samuel è combattuto tra no?
1: De euro.
3: Ma no,
5: cosa dito?
1: Sono capito 18-20 miliardi di euro.
3: Ma
5: bene, siamo abituati con lì e con l'ira, dai, si capisce benissimo, dai. Ma perché sei così sonai?
1: Verón?
5: No, Verón resta ancora un anno, penso, dopo si vedrà.
1: A bomba se Shevchenko al Chelsea ufficiale.
5: No, ma Shevchenko non si muoverà assolutamente. Sì, ma anche lui è stato l'Inter.
1: Possiamo chiudere con Pizarro ufficialmente da casa?
3: Dai, dove?
1: Arrivo qua.
5: Dunque, da quello che io so che c'è l'Inter in buona pole position. L'Inter
3: si capisce okay. Che avevo comprato la prima
5: sì, ma siccome chi dorme i dirigenti dell'Inter,
3: ma
5: non è colpa mia,
3: altro che...
5: perché sono un ottimo giocatore, ragazzi, sì, ma mi vorrei cambiare il Milan onestamente, sì. Dico, mi piace tantissimo come giocatore
3: il Milan con Guai poi cavarsi di Pia
5: allora Gase, allora, sì, allora Gase Abbiati che deve speriamo che vada via prima possibile Brocchi è andato via
3: Brocchi
5: no, Abbiati non mi piace non mi è mai piaciuto scusa che vada via non mi interessa niente
1: mi piace Ancelotti
5: no non mi piace neanche quello non so come ho sempre detto non sai che mi ripeto
1: è l'allenatore giusto per il Milan quale sarebbe
3: Ancelotti
5: ma sta fuori sì
3: Ancelotti no tu sei quello l'uomo suo
5: ma no dito, dai cosa dito
1: Mourinho
3: beh ragazzi
1: e Barthez
3: Mourinho
1: e Benitez
3: all'Inter
5: che Benitez chi Mussolini
1: Benitez no
3: Benitez all'Inter è l'uomo giusto Dio sacramento
5: ma perché Socaras
3: Benitez è una
1: ma sinceramente mi piace le bombe non...
3: Benitez all'Inter Pizarro all'Inter
1: sì più all'Inter
3: sì
1: Samuel all'Inter
3: basta
1: sì, Solari all'Inter sì,
5: tutto all'Inter
3: Samuel non ha contratto con la Juve 2 o 3 anni questa casa
5: no guarda il Madrid
1: possiamo dare l'ufficialità che è l'ultimo anno di Moggi in casacca bianconera possiamo darlo
3: sì,
1: o do mio do
3: a 5 anni io la
1: mio do ufficialmente ultimo anno di Moggi queste sono bombe che volessi sentire
5: certo e va all'Inter purtroppo questo sì
1: poi purtroppo
3: ma purtroppo se Moggi va all'Inter l'Inter fa escape
5: mi metto curito che va all'Inter
1: ma purtroppo
3: se l'Inter porta a casa Moggi l'Inter farà un 10 anni di vittorie
1: porta mafia mia
5: ma se logico
1: posto
5: ma sei stato mai a Torino Moggi
1: sì ma guarda
5: Vito non so il caso Vito perché ti ho fatto questa domanda qua
1: no,
5: non mi ricordo esatto
3: non credo mia dai via oppure via anche Giraudo ecco
1: sì Giraudo
5: sì
1: va a Fordo Giraudo va a Fordo
5: no ma cosa disto dai tutto che vai demo
1: va a Toyota
5: dai tutto che vai dove Giraudo ma no
3: calcio mercato se sei notizie
1: se non sei notizie ti ho detto non sei verbo sale
3: e ora sentiamo questo che dice il popolo allora Kate a Johnny gli tiro un cazzotto a Medrano tutta la mia collezione di Reggiseno Kate
1: a me? Uno solo
3: a Johnny gli tiro un cazzotto te tira un pugno sul muso a Medrano tiro tutta la mia collezione di Reggiseni
1: ma è vero che la canzone la canzone ma che sei poca broca
5: auguri
3: sì
1: poca broca del disco
3: cinque canzoni nel disco Medrano che sta ispirata da
1: Dio caro ma è vero che la canzone poca broca del disco mediamente mone dedicata a Jonathan Ciccio
3: sì.
1: 70
3: sì
1: anche qui ah.
3: Sì
1: ma che se uno stiamo poca broca
3: poca broca sì
1: come si è
3: sì,
5: ma lui cosa sa su me l'ha visto me l'ha sentito
3: una sera che hai visto pisare
1: questa te l'hai mossa tia dai, questa l'hai mossa te Jonathan non tira coca ma tira cookie Frida
5: guarda c'è secondo me Frida sei un reccione guarda
1: sì
5: guarda che sei un reccione
3: ti sei benissimo figlio di mantenere
5: era le sonara ora
3: alle piramidi ho visto Paganini
5: Paganini
1: del Vicenza dai
3: che mi ha detto
0: ex
1: difensore
3: che ci credono ancora, Franco Di Lonigo.
1: Sì,
3: ecco qua Sandro da Venezia. Franco, ma questi sforzi, quanti sforzi stai facendo per rivalutare un DJ ormai alla truffa? No, alla frutta. Alla frutta da anni.
0: Ma chi sei sto qua?
3: Sandro Venezia. Nel 78 morivano due papi, Ratzinger e i giorni contati, Sandro.
1: Due papi allora, 78. Comunque è stata cosa che
0: Sandro,
1: questa piace questi messaggi qua. A chi merde che parla mai del mitico Max, che consiglio dettagliarsi e ve ne parlongo. Non avevi capito che Max Nolga è la stessa assistenza tecnica da Rossi, copeva ebeti.
3: Sto sempre che gara
0: di cosa è ora? Perché?
3: No, gara che Max, penso Max Biaggi,
0: bella, oggi
3: non ha la stessa assistenza tecnica
1: qua non ha la stessa assistenza
3: tecnica. Come mai?
0: Che sarà motivo?
3: No, come mai non ha la stessa assistenza
0: tecnica? Come mai? Che sarà motivo?
3: Ma Garimombà Radio Ferrari assolute, ieri hanno controllato in

0: dice qua Ivan che sa tutto del mercato, sì, Pizarro sì. Alla Roma con Spalletti. E a cosa sentire Zappaggio, ragazzi?
1: Zappaggio,
0: ragazzi.
2: Arriva il papà di Sandro.
0: Se l'Inter se perde,
2: ciao da Fiui.
0: Appunto.
2: So Stefano, se Moggi va all'Inter, cambio squadra. Forza Inter, poche vittorie, ma oneste. E dopo è il che c'è stato, ma mi fio se quello che ha faccia la Juventino, se disegna, ma comunque. Grande Stefano, che altro simbacheca resterà qua a vita natural durante.
0: Sarei curioso de Nassare, de Nazar e Mugande, de Ammonia. Fa venire anche
2: ecco che sbrissa
0: ciao
1: chi sia sto guardando?
2: Ecco che sbrissa,
1: dai,
2: ma Becca non...
0: domani sera siamo là, venire a cacciatore,
2: ma Becca non doveva andare al Milan, avanti ancora. Ciccio 70 a posto.
0: Cassano alla Juve domanda, chissà che Agricola gli faccia passare il butero.
2: Che butteria, fai la faccia noi.
0: Beh, sì, non è che abbiamo pronto il DVD col processo della Juve
2: intitolato
0: Medicina a me. Insieme che se anche se non sbaglio.
2: Signor Domenico Miano.
0: No, abbiamo fatto una robetta gente eccezionale. Che si parlerà del McDonald's. Un filmato straordinario, grazie
2: sì,
0: a un
2: commentario su Mac.
0: Ma stesone de. Ma sto sone, no sone, de Jonathan. Ma quanta voglia de femmine gado. Scusa, perché cosa lo dice vera voi?
2: È un curriculum.
0: E perde a testa per fin davanti a un paro di mutande. Bibiccia.
1: Mi.
0: Scusami un attimo, ti pare normale che uno che piace femmine, mi pare normale. Mi pare strambo se che piacesse che non so, i cani, ecco. Franco, ma che fine ha fatto Monia Paolo? La Monia non viene più perché si è separata, si è tolta dal gruppo Ighina, che aveva fatto, che ha fatto altre robe, e lo spazio è del gruppo Ighina, tutto là.
2: Non è più, forse è.
0: No, perché c'è lo spazio del gruppo e gli si è messo a pagare su, ha fatto altre robe. A Johnny gli tiro un cazzotto a Medrano, tutta la mia collezione di reggiseni, questa è la carte che
1: già detto.
0: Sì, ma è una persona seria, interista, sì, e sane... Goduo vi tenive a buona. Goduo di tutte le belle serie da roba.
2: Cosa che ha udito?
1: Cambiamo discorso, dai.
0: Allora ricordiamo che domenica che sei molto
1: giro. Bravo, dai.
0: L'appuntamento è alle ore 9, per qui che vuoi fare il giro, vai.
2: Alle ore 8 i primi volontari. Se trova già l'ipermercato la piazziamo magliette e tutto quello che abbiamo da darvi, che sia sciarpa rossa, che sia tutto, volantini se ne serve, sul sito internet www.ombrebassano.com ombrebassano.com trovate volantino, foto del Macondo, le foto del giro dell'anno scorso, vediamo anche il nostro Franco in prima linea qua a telecamera, che sia un bellissimo servizio, i punti di riferimento delle maglie, grazie mille perché siamo di vendere veramente tante e ringraziamo comunque la trovare sicuramente le cosiddette tra virgolette ultime maglie domenica e portiamo tutte quante in vendita al mattino e avviso piuttosto di farle rientrare per venerdì sera che siamo qua fino a mezzanotte perché facciamo vedere il ciclo dell'acqua, quindi la storia di una goccia d'acqua, il giro del mondo esattamente in una goccia d'acqua e al termine del documentario bicchierata e rinfresco finale per tutti quelli che vogliono venire in moto, a piedi, in bici, in aeroporto, cioè in aereo. Dopodiché ricordo che comunque venerdì sera, questo sicuramente, venerdì 24 giugno e la... Ciao, la partenza è prevista per le ore 10 puntuali, ottimo giro perché saliamo sulle coste di Maser e facciamo anche la Valrovina, bellissimo, 100 km indicativamente, ci fermiamo però a metà strada, esattamente a Bassano, con i buei perché facciamo il ristoro, la birra, le bibite senza nessun problema, che se bagni e tutto, non avremo quindi problemi. Se riparte verso le ore 13 siamo esattamente a 9, al Parco Naturale del Brenta, la Gese a festa e tutto, chi vuole venire a fare esposizione, banchetti e tutto, le magliette trovate anche qui. Volevo avvisare, mi ricordo adesso, che le magliette dalla mattina alle ore 9 si troverà direttamente al Parco Naturale del Brenta, perché non serve che venga portato in trio prima di domenica da parte del Carmigol, Otero e la Agnese di Vicenza. Dopodiché ringraziamo a Sabrina e tutti gli altri che va alle ore 9 a dare una mano.
0: Organizzate serata che Michele. Si incontra ancora.
2: Ma siamo serate, ma organizziamo sta roba qua.
0: Magliette
2: continuiamo a venderle sicuramente a 6 euro una. Comunque sta una bellissima risposta da parte della gente e tutto, insomma. Sul sito però, ripeto, Ombre, che sei diverso materiale, www.ombrebassano.com. Riferimenti, che sei foto storiche, De Macondo, del

0: L'anno scorso che è un forum aperto, chi che vuoi dialogare, che siete tutto veramente, Mancio che ha fatto veramente un bellissimo lavoro. 4 settembre siamo a festa di Veneto, ad esempio, che fa qui a Cittadella classica, dopodiché Medrano Mancio dei suoi concerti ricorda sempre l'evento. Che è la sorpresa in musica, esattamente domenica prossima, e avremo 2 o 3 che fa canzoni e musica, uno se uno molto conosciuto, ma ce n'è anche oggi spesse volte, insomma, quindi siamo a posto, coperti dalla Z.
1: E cosa fa?
0: E fa musica rap, il fa sto qua.
1: Fa di bra- dove fa la musica?
0: No, abbiamo tutto l'impianto del pirata.
1: Ah.
0: Tutto l'impianto, che è una roba base molto. Vabbè.
1: E perché non fai tu?
0: Anche tu fa? Ah, secondo te il ragazzo qua che ha messo gli alberi nuovi, una marea di alberi nuovi? Questo alle 2, questo è già perso. L'anno scorso dove sono sparito 4 ore?
1: Secondo te puoi fidarti io?
0: Esatto. L'anno scorso, dopo un anno ho saputo che sulla moto non è salita la Agnese. Mi ho capito che la ragazza senza casco fosse Agnese. Dopo un anno sono venuto a saperlo. Era Valentina. E mi ero convinto che fosse l'Agnese di Vicenza.
1: Ma lo sentì a poco però Valentina.
0: Valentina, sei un po' giù però.
1: Jonathan, firmato Gigi Sax.
0: A posto.
1: Gigi, arriva. Cassano alla Juve, non ce n'è per nessuno. Mamma mia.
2: Che
0: le vittorie dell'Inter sono oneste, che mancaria che dovesse anche pagare per vincere la Coppa d'Italia.
1: Targa nuova per i milanisti, TCH 250505.
0: Ricordando che
1: passeremo TCH, cosa vuol dire?
0: TCH, telecomunicazioni.
1: No, TCH, cosa vuol dire?
0: TLC, no, lo so, TCH
1: 25
0: sarà
1: 0505. E se no, per me non è TCH, cosa vuol dire?
0: Dimmi, leggermi il messaggio.
1: La nuova targa è TCH 25 0505,
0: maggio
1: 2005.
0: Maggio
1: 2005. Ma TCH cosa vuol dire?
0: TCH?
1: TCH.
0: Che rosso.
1: Flavio, Dio Sacramento, non so. Chi consigli di acquisti che ha bisogno la Juve con Patrick Vieira? Alla Juventus,
0: no. Sembra che 20 milioni possa mettere roba,
3: a
0: posto.
3: No, non sei ancora arrivato, non sei ancora arrivato, però se ogni anno se cosa con Patrick Vieira, ex Mila,
1: vent'anni,
3: i pezzi di M che si cazzo tanti una via, via 20 anni.
0: Ritorno Davis all'Inter, cosa hai visto? Davis all'Inter.
3: No, lui via. Sto fuori di.
1: Dunque, sembra fatta 15 milioni di euro a Moggi Gevin al Libido. Mi dico che non so se storia Vieira. No,
3: allora è sempre questa cosa per quanto riguarda Patrick Vieira. E se interessai, però è ogni anno sta roba qua, quindi può darsi che sia volta buona, Cioè, allora ti spiego, non è un accordo, ecco, perché si è già parlato tra procuratori, quindi questo è ufficiale. E che se può dare anche arrivare, però 20 esempio mi parla un fiammassa, mi ragazzi, parla
1: di 15 20, grande Carlo, grande di Carlo, allenatore del Mantova.
0: Sì, grande.
1: Magico,
0: grande,
1: sì. Altro che Vicenza, siamo in C. E il Mantova arriva in C.
0: No, è stato uno...
1: Sarebbe giusto anche in C.
0: Sì, non te lo so. Mantova va in Serie B.
3: No, in Serie B, ciao.
0: Mantova in Serie B.
1: Ciao. In Serie B vuol dire.
3: Ah, ecco.
1: E Mantova comunque con Di Carlo, fatalità.
3: Sì, non sarebbe grande.
0: C'è uno l'altro la sera in casa. Ciccio Graziani, Ciccio.
3: Cosa? È il figlio di Ciccio.
0: Ciccio. Dopo 8 minuti di finita la partita. Ciccio.
3: È il figlio di. Sì, ma se non te che spiega che è il figlio di Ciccio Graziani.
0: Il figlio di Ciccio Graziani, non c'è niente.
1: Lavora giù con Mantova.
3: Sì.
1: Solo per Jonathan arriveranno le Pacciaroni, la Pacciaroni, Platinette, Maurizia, Paradiso e Amanda Lear.
3: Te vuoi dire a Verde che là?
1: Cazzo che è circondato da loro.
3: Sì, che è Garabbia sto qua. Garabbia.
1: Ma ti conosci tutti questi personaggi qua?
3: Beh, li conosci tutti quanti, se pubblici, ma forse li conosce, penso.
1: Sì, imbriaghi, TCH, se è sigla della Turchia. TCH 250505. Di Siaga che tu da Siaga.
0: Ah, mi passavo il 5 maggio, quello è l'Inter.
1: No, ma io il 5 maggio era poi questo qua.
0: Ah no, ci sono. Ma no, questo è milanista. Mercoledì sera siamo qua in riunione con il moto alle ore 21, chi vuole venire qua? Mercoledì sera, domani sera invece se.
1: Domani sera.
0: Se ti arrivi, se no no.
1: No, mi spero subito. No, mi spero di essere che proprio.
0: Fai un fischio.
1: Passo di tutto paese,
0: casomai. Fai un fischio.
1: Sì. Rigo. E là si parlerà assolutamente di questa roba qua, che è importantissima, una serata in cui andrà a proporsi la musica del Medra, la grande musica del Medrano, grande. Con un confronto col DJ Jonathan.
0: Ma grande
3: col DJ.
0: Ma che idea ti usi? La grande serata, che sta enfasi che monta, lo metto e qua, come dire, perdete in partenza. Perché? Non va bene sta roba qua,
1: perché
0: Franco.
1: La musica di Medrano è una produzione
0: dal
1: di
0: cuore.
1: Medrano Herman.
3: Cosegnetto è vero.
0: Sì, dal cuore, è
3: calma,
0: sua arrivata per me.
3: Calma, base Meciopia è nostra. Non sta di no adesso. E base Meciope.
0: Ma il 17, hai detto 17, spuoi sentire il 17.
3: Base
0: io che 17, che Jonathan.
3: Aspetta, vuoi un'informazione da te? Fermatela. Allora, noi eravamo in quel di Castelfranco ieri col banchetto, là, sì. Diciamo con te voi, ok? Questo un papà con un bambino con una maglietta
0: Madonna,
3: di Red Art.
0: È passato in piazza Castelfranco un bambino piccolo con la maglietta di Red Art.
3: Ecco.
0: E se sa quello non è, Franco? Ufficiale, visto ieri un bambino.
3: Ci sento niente, strava qua.
1: Magliette di Red Art?
0: Sì, certo. Certo.
1: Se ne dici Yellow Sun, sì.
3: E Red chi sei ora? E era un bambino con quella maglietta ufficiale di Red.
0: Allora che era ufficiale.
3: L'hai dato via perché sei accorto.
0: Domenica passate a casa Jonathan, altrimenti sarà una giornata di fulmini e saete. No, Jonathan aprirà il corteo a Castelfranco, Salvarosa, Vedelago di Strana, Montebelluna, Caerano, San Marco, Coste di Maser, Massano. E poi se riparte, va a rovina e via.
1: Allora, Maradona, allenatore del Napoli, contratto milionario, 25 quintali di cocaina l'anno.
0: Bastardi!
3: Che veramente, oh, luridi.
0: Franco, Vicenza vince, se ti hai fatto il pendolo. Perché non è che arriva?
1: Ciao. Allora, sono stufo di sentire parlare di politica e di baon. Parlare di figa, ciao Paolo e Treviso. Ma niente, fumo tutte queste robe qua.
0: No, perché
1: vorrei far presente che grazie alla classifica. Classifica avulsa, al Vicenza basta vincere 1-0 per stare in B.
0: Cazzo! Allora, in base. Diciamo subito che è impossibile, il Vicenza deve vincere 2-0, altrimenti la Triestina passa.
1: Il discorso sei in casa.
0: I gol fuori casa non va il doppi nel caso playoff playout. In caso di parità, nel senso che il 2-0 il Vicenza passa.
1: Allora,
0: se no 1-0 passa a Triestina.
1: Se il clero avesse avuto una percentuale, se il clero avesse avuto, se clero avesse avuto una percentuale su ogni voto del referendum, state certi che avrebbe pubblicato a tempo di record un opuscolo su come cucinare gli embrioni, tipo ricettario da cucina. Ciao a tutti quanti, Gabri
0: per sé. Sul 17 Aghetto?
1: Scusa, pronta. Domenica lasciate Jonathan, altrimenti sarà una giornata di fulmini e saete ancora Ugo.
0: Ah sì, ho appena letto.
1: A Sacramento. E ora?
3: Non siamo russi.
0: Domenica partiamo qualsiasi tempo, ma sarà una bellissima giornata e sulle.
1: Sono pronto a farvi la Vicenza. Però.
0: Signori, in anteprima, Elvise, i domande a Vicenza sono importanti, sì, importante.
1: Però mi voglio
2: fare.
0: È importante ciò. E cioè, o Serie B o Serie C, uno. Il visito, e te vuoi fare che il dolore mi chiama?
2: No, mi ha chiamato, lo so.
4: È l'inizio dei nuovi tempi.
0: Metti che enfasi. Io ho vittoria, ma bisogna avere se secondo gol scarto, sennò il Vicenza non va.
3: 2003, 2004.
2: Non devo usare, ma sono 9, ma.
0: Ma lui se la Vicenza serve, sì, ma basta che uso.
1: Capila.
2: Mi ha chiamato, lo so.
4: È l'inizio dei nuovi tempi.
3: Grande Albert, Red Art, la banda dei Rezzoni, Mirko Medrano e l'apprendista Formaiaro, Red Art, quattro cani da
1: appaiare, campanari. Ti pensa che questa qua
0: ne ha piazza?
1: Dunque, il disco con camisa in negozio, sente chi che vuoi, non c'è problemi.
0: Che bastardo.
1: E il disco se sa di rientrare in classifica.
0: Cioè, ha fatto, mi è, se mi sento,
3: qual è classifica, scusa?
1: 5.000.
0: copie, 25.000 copie del disco, sì.
5: 50.000 euro.
0: Senza avanti che c'è già una tassa. 10 euro, è un prezzo perfetto, 10 euro. Ma ti rendi tutto? Tutto? Il disco mi danno tutto, tutto, spero.
1: Che paura! Ora lei!
0: Signori, chiudiamo! Sabato sera 20:30 al Menti, ci si gioca alla vita, perché dopo se sa cosa vuol dire. Vicenza, salvo in B, sì o no?
5: Che paura di passarmi il culo!
0: Diretto, pendolo rosso al Vise ritorna dopo lungo tempo e l'argento ufficiale goccia fina De Franco. Vicenza, salvo sì o no?
5: Devo resistare qua però se massa tardi, Red Art, un capitano anche se non buono. Metti i dischi e
1: G.
0: E Vicenza.
5: Tipo Franco.
0: Non dico niente. Ragazzi, è che ha sbagliato poche volte nella sua carriera.
5: Fidai con Tarzan, Star Trek, gli entrerà nell'FBI.
0: Franco, bisogna vedere se Franco può dare una mano. Ma è diverso, ma però bisogna vedere se può dare una mano. Franco, il vince. Ma se vince 1-0, se sei in cima, il vince.
1: Sarà dura, sarà quello che te vuoi, ma il Vicenza si salva. Basta, fine.
0: Basta! Due teorie. Al Vise abbandona, a posto, quasi finita, lasci, quasi finita. Domenica mattina me la comando, tutti a festa, si da festa. Quasi finita, Franco, queste sono le parole storiche. Dille fuori. Franco lo rifà, però. Franco lo rifà.
1: Asedura, sacramento.
0: Lo rifà.
1: Sabato non mancate allo stadio Menti, grande emozione, grande spettacolo, grande gioia per il Vicenza che si salva, mi raccomando, perché mi cago addosso.
6: Non state a rosegare, che se anche te signore da, che sei sempre un bravo Toseto.
0: Vai!
7: E tempi di Giorgio.
0: Giorgio Pirata, vai!
5: Che sei stato tempi che facevo di tutto, finché restavo sotto, sapendo ben che rifacevo il tutto.
1: Guarda che sei casini a partire.
0: Che molto tutto.
1: Che sei casini.
5: Ciao.
1: Che sei casini sicuramente, che sei qualcosa.
8: Non
1: so, che sei casini. Per via non sei semplice.
0: Non sei semplice, no.
1: Sì.
0: E ora che siamo andati in Vicenza è salvo.
1: Mi raccomando, gente. Allora, domenica mattina dopo che c'è l'incontro, il ritrovo al, come siamo, non mi ricordo più,
0: ai Giardini del Sole,
1: ai Giardini del Sole alle ore
0: alle 9,
1: per chi
0: è 8, dammi una mano, io mi stessoni e tutto,
1: dai, una mano qualcuno,
0: tiriamo fuori le magliette per tutti
1: e dopo sono tutti, Drio fa il giro naturalmente,
0: arriverà anche il vino mattina, chi vuole assaggiare il buon vino,
1: se va Drio Brenta a fare una giornata con tutti quanti. Bravo. Insieme. Grazie, ciao a tutti quanti, abbiamo finito.
6: Vi aspettiamo tutti domenica, allora, 26 giugno 2005, ora 9.
1: Frase storica di
0: bravo.
1: Quest'anno, l'anno scorso era, speriamo tutto bene, grazie a tutti quanti.
0: A posto.
1: A posto. Sto anno invece se, come ieri?
6: Come Jerry?
0: I tempi sono,
6: maturi.
1: Ripeti a B.
6: Allora, i tempi sono maturi.
1: E non occorre dire altro.
6: Appunto.
1: Dopo sarà fatto un filmato, nel filmato che c'è la scritta, che domando, che c'è un filmato del motogiro che c'è per tutti, minori di 18 anni, e un altro col porno dentro vicino a Jonathan, che sì. È il propositore
6: del porno. Guarda che non sia un recion però.
1: Questa sarà vedarina, bella novità.
6: Sì,
1: bella, bella.
6: Scusa.
1: Un bel pornasso di prima categoria per 22, però che ha una certa età.
6: Ecco, vabbè. E chi che sei?
1: È il produttore dei pornassi di Gabrugraiu.
0: Sì, me lo fermo nomi perché...
1: No.
0: Ti dico io.
1: Se butta dentro si è fatto domando.
5: Tu non sai niente.
1: Non sai niente. Basta. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti ragazzi.
8: E saluto del cuore Buba.
0: Buba bastardo.
1: Mi ha stato detto anche.

0: Ed eccoci qua, spazio 5. Ciao a tutti quanti. Un argomento che è interessantissimo, una scoperta eccezionale da parte di ricercatori e di scienziati, fatalità, ma sarà proprio una fatalità, gente, riguardante le cellule staminali. Non vi presento niente, non sto lì a tirarla lunga, tanto le cose sono molto chiare, a parte gli imbecilli e i preti, tutti gli altri queste cose qui le possono capire perfettamente. Bene, sentite su questo servizio tirato giù da Sky, straordinario, bellissimo, sulle cellule staminali, su alcune cellule staminali particolari, quante cose si potrebbero fare in questo mondo se gli imbecilli lasciassero vivere le persone normali. Sentite un po', gente.
1: Il tempo passa inesorabile. Ecco come la maggior parte di noi finirà. Il corpo invecchia progressivamente e va incontro alle malattie. Le cellule smettono di rigenerarsi e uno dopo l'altro gli organi perdono in efficienza e il normale sistema di funzionalità del corpo cessa. E se qualcuno trovasse il modo di rimettere indietro le lancette dell'orologio? Clive Svensson, biologo cellulare, può aver fatto un'importante scoperta che potrebbe creare una rivoluzione in campo medico.
2: Che cosa farai al lavoro oggi?
3: Quanto pensi che sia grande una cellula?
2: Così grande, devi guardarla attraverso un microscopio.
3: Sì, molto piccola. Io darò un'occhiata a delle cellule cerebrali che stanno crescendo in provetta.
1: Il dottor Svensson sta lavorando su alcune delle cellule più importanti del nostro corpo. Esse sono note come cellule staminali. La vita comincia dalle cellule staminali. Esse appaiono nei primissimi giorni successivi alla fecondazione e sono i costituenti fondamentali del nostro corpo. Solo queste 50 o 100 cellule staminali hanno la capacità di crescere e suddividersi fino a originare ogni organo, tessuto e cellula del corpo.
3: Durante lo sviluppo del corpo ci deve essere una cellula che si organizza e dà origine al tessuto. Ossia una cellula iniziale, che darà origine a milioni di cellule. Questo tipo di cellule sono al centro dell'attenzione della ricerca medica, perché grazie a loro sappiamo, a partire dalla biologia cellulare, come si costituiscono gli organi. Se riusciamo ad ottenere la chiave di questo processo, questa ci aprirà tante soluzioni quando ci troveremo di fronte ad organi malati. Tornerà allora utile la biologia delle cellule staminali o forse il trapianto di queste stesse cellule.
1: In teoria, ogni malattia degenerativa potrebbe essere curata con una terapia a base di cellule staminali. John Hadley soffre di un male incurabile al cervello, una delle malattie più terribili, il morbo di Parkinson.
4: Inizialmente ci furono due cose in particolare che colpirono sia me che mia moglie. Primo, non camminavo più bene, non bilanciavo più il passo con il movimento alternato delle braccia come fanno tutti. Secondo, la mia capacità di scrittura era peggiorata a tal punto che quando usavo la carta di credito, i negozianti non accettavano la mia firma. Allora mia moglie mi suggerì di andare da uno specialista. Dopo alcuni test clinici, mi diagnosticarono il morbo di Parkinson.
3: Sappiamo con esattezza qual è il problema nel morbo di Parkinson. Chi ne soffre ha perso uno specifico tipo di cellula cerebrale chiamata neurone dopamina. Per curare questa malattia si è allora pensato di rimpiazzare questi neuroni dopamina con neuroni dello stesso tipo, prelevati da tessuti fetali, provenienti da feti abortiti. Il tessuto fetale contiene i neuroni dopamina al giusto stadio di sviluppo. Se li si trapianta nel paziente, iniziano a produrre neuroni dopamina.
1: Operazioni sperimentali con le cellule staminali hanno mostrato che la tecnica funziona. Le cellule staminali provenienti da feti sono state inserite all'interno del cervello dei malati di Parkinson e lì hanno subito iniziato a svilupparsi da sole. Scansioni cerebrali fatte a distanza di tempo hanno dimostrato che le cellule staminali sono sopravvissute e producono la dopamina mancante, ritenuta la chiave nella prevenzione dell'insorgenza del Parkinson. Tuttavia, l'impiego di feti umani per le cure mediche è una questione molto dibattuta. Ogni operazione di trapianto necessita di una quantità di tessuto ricavabile da circa 8 feti. Perciò, malgrado il loro incredibile potenziale medico, la raccolta di cellule staminali dagli embrioni umani di scarto potrebbe rivelarsi una fase troppo lontana. La possibilità di invertire molte delle malattie connesse alla vecchiaia potrebbe non concretizzarsi mai, a meno che non si riesca a trovare un sistema diverso di coltivare le cellule staminali. Sfortunatamente, la cosa non è così semplice. Le cellule staminali si sono rivelate un cliente difficile da coltivare. A quel punto però Clive Svensson ha avuto l'ispirazione giusta.
3: In quel periodo stavamo lavorando molto duramente per riuscire a coltivare queste cellule nel brodo di coltura. Io stavo nella cucina di casa mia e preparavo per i miei delle carote. Mentre tagliavo i vegetali, pensavo a come potevamo fare per rendere più piccole le sfere delle cellule senza romperle. E l'idea mi venne proprio in cucina mentre tagliavo le carote. Beh, perché non provare a tagliare allo stesso modo questi noduli di tessuto? Ci procuriamo quindi uno specifico strumento per tagliare i tessuti, dotato di una lama affilata. E questo strumento compie l'operazione in modo automatico, proprio come l'affettatrice da cucina. Taglia i tessuti in cubetti e quei cubetti continueranno ad espandersi per settimane, mesi, anni. Ho provato questa tecnica senza aspettarmi grandi risultati, ma poi quando ci accorgemmo che ogni volta che tagliavamo qualcosa in quattro, ciascun elemento ritornava alle stesse dimensioni della sfera madre nel giro di due settimane, cominciammo a pensare che eravamo sulla strada giusta. Scoprimmo anche che essa permetteva alle cellule di rimanere in contatto tra loro. Le cellule amano rimanere unite, poiché quando sono riunite insieme crescono molto felici. Questa tecnica, relativamente semplice, consente la coltivazione di un numero enorme di questo tipo di cellule ed esse conservano la capacità di produrre neuroni per un periodo di tempo molto lungo. Siamo riusciti a riprodurre 1,5 milioni di volte una cellula fetale e possiamo arrivare ad ottenere questo risultato nel giro di 150 giorni.
1: Sono le persone come John che potranno beneficiare dell'importante scoperta che offre una speranza concreta di cura pratica per le malattie degenerative.
3: Dunque, stiamo provando la nuova procedura che consiste nell'ottenere in coltura le cellule staminali, che sono le cellule progenitrici del cervello. Le tiriamo fuori dal cervello in via di sviluppo e le costringiamo con l'inganno a continuare a crescere. E di queste cellule possiamo costituire degli stock in provetta che possono quindi essere impiegati per i trapianti. Ora come ora siamo al punto in cui possiamo generare grandi quantità di cellule umane in coltura. Adesso stiamo provando a trasformarle in neuroni operativi.
4: Quanto ci vorrà prima che il vostro lavoro produca qualche beneficio?
3: Potremmo produrre neuroni dopamina la settimana prossima, o magari tra 2 o 3 anni. È difficile dirlo, anche perché a quel punto, se tutti i test daranno esito positivo, inizierebbe la sperimentazione prima sugli animali e solo dopo sugli esseri umani.
4: Uno come me, che ha 54 anni, ne avrà 60 o 70 prima che queste ricerche diano i frutti sperati.
3: Anche se ci vorranno 10 anni, lei ne potrebbe beneficiare in quello stadio della vita e della malattia.
1: Risolte fondamentali questioni etiche per le cure che fanno perno sulle cellule staminali, la strada sarà sgombra e le nostre vite ne guadagneranno in anni e qualità. La prossima generazione dovrà pur sempre invecchiare, ma conserverà la salute più a lungo.
3: Siamo all'inizio di una nuova era. Proprio ora iniziamo a comprendere come noi ci formiamo dalle cellule. Questa tecnologia, credo, farà da traino in questo campo di studi per i prossimi 20 anni. E la terapia cellulare sarà in prima linea in ciò che ne scaturirà.
0: Spazio 5. Ciao a tutti.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Radio Gamma 5
7: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
8: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
9: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
10: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
11: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
12: A metà percorso sosta ai Casarin, Di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole.
8: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
13: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
14: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
13: Si pranza al Sacco.
6: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
15: Aspettiamo tanti dolci.
8: Dai spose e dai sposi.
16: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
6: Per info e prenotazioni
14: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
6: Ciao Mara.
7: Dopo 9 settimane e mezzo.
8: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
7: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
8: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
7: Radio Gamma
17: 5 per 1000!
18: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
19: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
7: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
8: Ripeti?
7: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
16: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costa sta radio?
14: La sequenza magica è la seguente.
19: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 2 88.
7: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
17: 5 per 1000!
7: A Ioanni, in matematica, come andavito?
8: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
13: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
7: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
20: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 75 71 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 75 71 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

0: worry, be happy. I'm not worried.
1: Don't worry, be happy a tutti. Benvenuti in questo pomeriggio del 29 maggio. Volevo leggere 29.5 tutto insieme. 2026, sono le 15:11 minuti e siamo con un ospite da numeri. Oggi preparatevi ad ascoltare molto molto molto attentamente. Preparatemi a una, giusto per non mettere ansia all'ospite, cioè che è molto rilassata, dice non vedevo l'ora. Ecco, no, allora intanto vi dico chi è l'ospite, così intanto saluta. Aspetta che metto il microfono giusto, così poi mi dite anche voi se ho aperto il microfono giusto. Io ogni tanto apro il microfono sbagliato. E allora, ospite di oggi Erika Porrazzo, attrice, e oggi continuiamo quel viaggio che abbiamo iniziato nel 2025, che non abbiamo mai fatto nel 2026.
2: No, è la prima volta.
1: Porca miseria, ecco, questo è, non si dice porca miseria, scusate. Ops. Ecco, e ma è quel viaggio meraviglioso che abbiamo iniziato a Spasso con Dante. Abbiamo fatto percorso un po' di inferno, poi siamo saliti al purgatorio fino a toccare le più alte sfere del paradiso, toccando varie tematiche e poi, essendo attrice, ci ha declamato in maniera superba, insomma, alcuni versi, e diventava improvvisamente tutto più comprensibile. È interessante perché magari Dante, abbiamo i ricordi di scuola che non sono sempre dei più felici, e quindi no, Dante, mentre l'aspetto che io trovo interessante dell'approccio con Erika è il fatto che quello che vedremo oggi sarà anche da un punto di vista più non gnostico ed esoterico, perché sì, Se Paolo ama Francesca o Francesca ama Paolo, è quello, ma quale metafora sottintende? Alla fine la Divina Commedia è un viaggio iniziatico, non va letto alla lettera. Molte volte si dice, si critica Dante che è stato pagato per aver messo dei personaggi o meno, ma in realtà forse più che andare a vedere questa visione complottista, che a volte non si sbaglia, però diciamo che nel caso di Dante ci sta più la versione di un viaggio iniziatico, quindi alcuni personaggi sono stati messi lì per il significato sociale del tempo. Rimane un capolavoro senza tempo, però comunque, ecco. Ciao Erika.
2: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Ecco, così, quindi le aspettative te le ho messe basse, così esatto. Tu sei rilassata. Bene. Non dimentichiamo che Erika fa parte dell'associazione Cerchio di Cura.
2: Esatto.
1: Ecco, quindi oltre che sul sito della radio, come è da qualche mese, potete poi ritrovare anche le altre trasmissioni a Spasso con Dante sul sito della radio, sul sito dell'associazione, e so che qualcuno di voi l'ha fatto e qualcuno ha detto: ah, ma conosci quelli dell'associazione Cerchi di Cura? Ho detto sì, ed era, ecco, sentivo un po' la mancanza, siccome si stavano esaurendo le trasmissioni, ho detto no, ti prego, almeno una su Dante nel 2026, adesso vediamo, magari anche d'estate, magari anche in autunno. Dante ci porta sempre molto in profondità, in una visione più ampia. Bene Erika, allora sì, hai fatto un buon viaggio per arrivare qui.
2: Molto, grazie mille.
1: Bene,
2: grazie.
1: Bene. Stamattina stavi al lavoro, cosa facevi?
2: Sì, io da quest'anno ho iniziato a lavorare come maestra per i miei bambini della scuola dell'infanzia.
1: Oh.
2: E quindi vengo direttamente da un'oasi di crescita.
1: No, questo è mio, no,
2: esatto.
1: Ecco questo qui. Quanto sono arricchenti i bambini?
2: Moltissimo, moltissimo. Insegnano, una cosa che insegnano i bambini è proprio la sorpresa. Ah. E quindi sorprendersi continuamente e anche restare disponibili a essere sorpresi. Ah, e questo, okay, per esempio è anche molto interessante quando facciamo un nostro percorso spirituale.
1: Che bello.
2: E sì, per me è uno dei più grandi insegnamenti.
1: Sì, l'altra cosa che secondo me hanno i bambini è che sono molto nel momento presente. Sì. Purtroppo siamo noi adulti, ecco, sei in punizione per quello che hai fatto ieri, e dice, chi se lo ricorda?
2: Esatto.
1: E dice sì, e poi capiscono che quello che si devono ricordare, quello fatto ieri, quindi iniziamo ben presto, siamo noi adulti che insegniamo molto il senso di colpa, queste cose, e sarebbe bello riappropriarci in questo, e questo anche in una visione dantesca, secondo
2: già,
1: me.
2: Già.
1: Ecco. Bene. Allora, oggi io inizierei subito, come dire, in modo che anche chi ascolta la registrazione subito, come dire, inizia con la parte ricca, e inizierei subito a viaggiare.
2: Volentieri.
1: Ecco. E oggi in modo particolare abbiamo, così parlando nei mesi scorsi quando abbiamo deciso la data, così dice, ma cosa portiamo questa volta su Dante, perché...
2: Eh beh, ce ne sarebbe da parlare all'infinito.
1: I livelli di lettura, gli argomenti sono i più disparati. E oggi abbiamo deciso di incontrare il femminile dantesco.
2: Sì.
1: Quindi tra le passioni terrene, anche uno di quei vizi capitali come l'invidia umana, e fino ad arrivare all'amore divino. Quindi
2: sì,
1: mi par di capire che anche qui facciamo
2: un giro completo: inferno, purgatorio e paradiso.
1: Bellissimo.
2: Incontreremo dei personaggi femminili e poi di conseguenza parleremo anche di alcuni personaggi maschili. E un tema che sarà ricorrente in questi tre canti è quello dell'amore, e vedremo in che modo, perché sai, dici amore, dici tutto e dici niente.
1: Okay.
2: E quindi vedremo un po' anche Dante come lo interpretava, come lo leggeva e che insegnamenti può dare a noi, ecco.
1: Beh, è interessante perché la radice etimologica di amore è incerta, però una delle possibili interpretazioni dell'etimologia è amors, senza a, che significa togliere, mm-hmm, mors, senza la morte. Ecco.
2: Fantastico.
1: Quindi iniziamo con l'amore. Ecco proprio questo viaggio iniziatico. Bene, allora... immagino,
2: sì,
1: che andando a spasso con Dante dobbiamo rispettare quelli che sono,
2: sì, ecco,
1: l'ordine. Quindi Dante parte dall'inferno.
2: Partiamo, sì.
1: Allora, ci puoi ricordare,
2: certo,
1: perché si parte dall'inferno?
2: Beh, allora, se noi leggiamo la Divina Commedia da un punto di vista iniziatico, come abbiamo detto, per poter arrivare a quella che è l'ascensione, quindi il paradiso, bisogna per forza passare attraverso un viaggio in profondità dentro noi stessi, guardando anche le cose che non vorremmo vedere. E l'inferno serve proprio a questo. Dante fa un viaggio molto profondo all'interno di se stesso, e ogni cerchio che scende va sempre un po' più in profondità a vedere parti di sé alla fine, e parti anche di tutti noi. Sì.
1: È bello quello che tu dici, perché ci ricordi, e oppure come dire, suggerisci all'ascoltatore, per chi non lo sa e tutto quanto, che per poter essere felici, una piena felicità e in pace con se stessi, non bisogna partire da i pregi, ma bisogna partire dalle parti oscure.
2: Certo, ecco, perché prima le vediamo e prima possiamo portarle alla luce, purificarle e trasformarle
1: o gestirle.
2: Certo,
1: perché,
2: ecco. Certo. Cioè, se io sono consapevole di una mia parte oscura, posso anche decidere quando usarla, come usarla, scelgo di entrarsi o scelgo di restarne fuori.
1: Ecco.
2: E poi dopo l'inferno c'è il purgatorio, che consiste nella pulizia, proprio questo che dicevamo, nella trasformazione, e dopo la trasformazione abbiamo la pace.
1: Quindi è come dire, semplifico, buttiamo fuori le immondizie con l'inferno, diciamo, esatto. Vediamo un po' dove stanno alla veneta le scoasse, e una volta che le abbiamo viste, ok, le prendiamo e le, col purgatorio si prendono e si portano,
2: esatto,
1: fuori.
2: Facciamo compost.
1: Compost. Bene, ok, ecco, c'è anche saluto da Marica, buon pomeriggio Daniela, la felicità non è in ciò che ci circonda ma dentro di noi. Saluti a Marica e ai genitori, grazie. E poi c'è anche un saluto, buongiorno Super Daniela, te buongiorno a Erika, buona trasmissione. Grazie, grazie. Avevo visto, ecco, bene bene. Ecco, e poi quindi consapevolezza, gestione della consapevolezza, e arriviamo
2: alla pace. Una volta che noi abbiamo fatto tutto il lavoro di pulizia necessario, là si arriva al nirvana, ma è un grande cammino, iniziamo dalle basi.
1: Ecco. Bene, bello. Tu sei anni che sei in cammino spirituale, vero,
2: sì,
1: Erika?
2: Ok. Sì.
1: E quindi diciamo che hai visto che il tuo cammino interiore ti ha portato a rivalutare anche la Divina Commedia quando l'hai incominciata a vedere sotto altri occhi.
2: Sì, sì. Allora, diciamo che io ho una storia un po' particolare, perché una volta, cioè, se uno mi ascolta adesso crede che io da tutta la vita magari sono una grande credente. Invece una volta ero proprio convinta, fervente, atea, proclamata. E poi invece è stato proprio riscoprire prima la mia fede, poi il cammino,
1: la spiritualità.
2: Esatto, la spiritualità, poi il cammino, quindi mettersi in
1: gioco.
2: Cammino, in gioco. E durante una meditazione mi è proprio venuto spontaneo di dire: devo riprendere la Divina Commedia.
1: Pensa a te.
2: Che era uno dei miei testi preferiti, anche nonostante che fossi grande atea, però era comunque uno dei miei testi preferiti, perché comunque diciamo che chiunque apprezza la letteratura non può non apprezzare la Divina Commedia.
1: Certo.
2: E quando l'ho ripreso in mano e letto sotto un altro punto di vista, mi si è aperto come
1: mondo.
2: Tipo il fiore di loto, no?
1: Certo.
2: Come i testi sacri comunque, e veramente ogni volta che rileggo, anche per esempio il Canto dell'Inferno, che credo che sia uno dei più famosi al mondo, mi vengono nuovi spunti.
1: Bene.
2: Anche per me cioè principalmente, ecco.
1: Bello. Bene, allora da dove partiamo?
2: Allora, partiamo appunto con uno dei canti più conosciuti a livello mondiale della Divina Commedia, che è il canto quinto dell'Inferno, Paolo e Francesca.
1: L'ho citato a caso. Mamma mia.
2: E, per chi volesse seguire, partiamo dal versetto 25 e faccio un piccolo recap di quello che succede prima. Dante è proprio all'inizio del suo viaggio all'interno dell'Inferno, è accompagnato da Virgilio, che durante tutta la commedia rappresenta la ragione intesa come possibilità della mente di connettersi con la mente, la grande mente. Sì.
1: Quindi Virgilio ci ricorda che sì, dobbiamo mettere il cuore nelle cose, ma dobbiamo anche connetterlo al cervello, cioè dobbiamo essere sia va bene il cuore, ma anche essere ragionevoli, quindi mente e cuore di una modernità stupefacente.
2: Certo. La mente può essere un grande strumento se noi la mettiamo a servizio di qualcosa di più grande, e non la facciamo, diciamo, non ci facciamo condizionare da quello che abbiamo intorno. Però può essere un grande, grande strumento, soprattutto quando appunto entriamo nell'inferno che è dentro di noi, perché ci riporta, è quella che ci riporta fuori.
1: È quella che ci permette di stare, concedimi Erika, per far entrare meglio l'ascoltatore, è quella che ci permette di rimanere coi piedi per terra.
2: Assolutamente.
1: Perché se io ad esempio vedo che dentro di me magari sono una grande invidiosa, mm-hmm. e certo non è bello diciamo accettare, accogliere questo, ma se io, come dire, lo sublimo razionalmente, quindi mi aiuto con la ragione, in questo caso il compito di Virgilio mi permette di dire va bene, è una parte di me, vediamo cosa dobbiamo fare.
2: Certo.
1: Ho tradotto
2: sì,
1: bene?
2: Sì, radici okay. Ben piantate a terra e mente connessa in verticale. Allora iniziamo stavo dicendo,
1: vai.
2: Quindi Dante è all'inizio del suo viaggio all'inferno, ha già incontrato gli ignavi, che sono nell'antinferno, quindi al di fuori dell'inferno, e sono coloro che non prendono posizione nella vita, rifiutati sia dal paradiso che dall'inferno. Ovviamente quando diciamo rifiutati non è il paradiso che rifiuta, siamo sempre noi che rifiutiamo.
1: Brava.
2: E poi ha incontrato il primo cerchio, che è quello delle anime del limbo, che noi potremmo anche definire come anime che sono ancora all'interno del ciclo karmico e quindi devono ancora scoprire Dio, e per cui sono anime giuste che però hanno bisogno di fare quel passo di fede in più.
1: Okay. E per chi non conoscesse o chi non ricorda la Divina Commedia, o chi magari non l'ha neanche studiata, perché magari proprio bisogna ricordare che nell'inferno c'è anche la regola del contrappasso, che è importante, se vuoi ricordarla.
2: Esattamente, adesso la vediamo. All'interno dell'inferno c'è questa regola per ogni cerchio, diciamo la punizione è quello che abbiamo avuto in vita, quindi o va per antitesi, quindi in vita ho cercato una cosa e di là ne trovo un'altra, oppure va per l'opposta, oppure va per, che la vedremo per esempio nel purgatorio, questa antitesi, oppure va per conseguenza, quindi per esempio adesso vedremo nei lussuriosi mi sono fatto travolgere dalle passioni, vengo travolto da un vento impetuoso.
1: Ok.
2: E quindi si trova dopo aver incontrato Minosse, che è colui che assegna ogni dannato al suo cerchio, si ritrova nel cerchio dei lussuriosi, e leggo.
1: Beh. Canto quinto, versetto 25
2: fino alla fine. Ora incominciano le dolenti note a farmisi sentire. Or son venuto là dove

partono al talento. E come li stornei ne portan l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di su, di giù li mena. Nulla speranza li conforta mai, nonché di posa, ma di minor pena. E come i gruvan cantando l'orlai, facendo in aere di sé lunga riga, così vid'io venir traendo guai, ombre portate dalla detta briga, perch'io dissi: maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si castiga? La prima di color di cui novelle tu vo sapermi, disse quelli all'otta, fu imperatrice di molte favelle, a vizio di lussuria fu sì rotta che libito fellicito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta. E lei Semiramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo, poi è Cleopatras lussuriosa. Elena vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille che con amore al fine combatteo. Vedi Paris, Tristano, e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito, ch'amor di nostra vita dipartille. Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. E cominciai: poeta, volontieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sia al vento esser leggeri. Ed egli a me: vedrai quando saranno più presso di noi, e tu allora li priega per quello amor che i mena, ed ei verranno. Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi a voce: o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera ove dito a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi c'hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire, che parlarvi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che al vento come fa, ci tace. Siede la terra dove fui nata, su la marina dove il po' discende, e per aver pace co' seguaci sui. Amor, ch'al cor gentile ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor mi condusse noi ad una morte. Caina attende, chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte. Quando io intesi quell'anime offense, chinà il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pense? Quando rispuose cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanti disio minò costoro a doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parla io, e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste dubbiosi disiri? E quella a me: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto, come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate, gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piagnea, sì che di pietate io venni meno.

0: veleno, così come io morisse. E caddi, come corpo morto cade.
1: Grazie.
0: Grazie. Io ho deciso di leggere prima tutti i canti, anche se sono lunghi, perché portano proprio nell'atmosfera. E credo che anche chi, giustamente, forse la maggior parte non segue comunque il significato del canto, possa aver notato tutte le volte che viene nominato l'amore.
1: Eh sì, infatti.
0: Vero?
1: Ho notato.
0: Credo il canto in cui venga nominato di più, più che nel paradiso. Però bisogna sempre chiederci: di che amore stiamo parlando?
1: Eccolo là.
0: Perché si può chiamare amore tante cose.
1: Certo.
0: E posso iniziare? Cosa dici, Daniela? Con
1: certo.
0: Dante si ritrova. Io qua mi concentrerò soprattutto su Paolo e Francesca, perché sono le due figure che andiamo ad analizzare, però do anche il contesto che Dante descrive prima. Si ritrova quindi in questo posto dove la prima cosa, il primo senso che viene attivato è quello dell'udito, e attraverso il pianto. Ok, questo è molto importante, perché se stiamo parlando di amore, l'amore inteso nel senso più alto del termine, è strano se ci pensi che la prima cosa che si sente è il pianto. Teniamolo là.
1: Ok.
0: Comunque chiediamoci sempre, cioè, se una cosa mi trascina in questa tristezza di pianto infinita, allora posso davvero chiamarla amore, o forse c'è qualcos'altro che io devo vedere? E vedremo proprio più avanti, adesso fra poco, la risposta a questa domanda. Secondo senso che viene attivato è quello della vista, però viene attivato al contrario, perché si ritrova in questo luogo di ogni luce muto, quindi nero, privo di ogni luce, anche qui. Cosa vuole dirci?
1: Dirci, interessante.
0: Capito? Quindi prima abbiamo sentito il pianto, adesso troviamo, attenzione perché non dice buio, dice assenza di luce.
1: Bello.
0: Capito? E ovviamente la luce cosa rappresenta? In questo caso la chiarezza mentale che viene a mancare, quello che avevamo proprio detto prima. E vedremo come Dante è proprio all'inizio del suo viaggio, viene proprio preso da questa cosa. Lui si perde in questo canto, si perde molte volte, perché non lo vede come distaccato, al quale distacco Virgilio lo richiamerà più volte durante tutto l'inferno, ma lo vede proprio come partecipe al dolore che osserva.
1: Okay.
0: Quando vediamo le parti nostre più profonde è necessario il distacco, comunque lo vedremo anche più avanti, perché viene proprio detto, è necessario il distacco perché altrimenti ci facciamo dominare da queste parti, ci entriamo troppo, o proprio facendoci trasportare da queste parti di noi, oppure flagellandoci. Oh mamma mia, perché sono così? No,
1: certo.
0: Capito? No, invece, come dicevi prima, osservo e vedo che cosa posso fare.
1: Okay.
0: Quindi si ritrova davanti a questa bufera infernale che non si ferma mai, un vento violento che trasporta gli spiriti sbattendoli continuamente addosso al crepaccio dell'inferno. L'inferno è organizzato in cerchi, le anime sono dentro dei cerchi, questo vento che li fa girare continuamente, loro sono totalmente in balia del vento, quindi non possono controllare dove vanno, e vanno a sbattere contro il crepaccio. Che cosa vuol dire? Quello che dicevamo prima, il contrappasso. Come nella vita loro sono stati dominati dalla passione, così nella morte vengono ancora trascinati dalla materia, dai sensi, da quelle che erano le loro convinzioni e di cui erano innamorati. Okay. E nonostante il crepaccio, che rappresenta un tentativo di svegliarsi, rimangono intrappolati in questo vento di passione. Attenzione, perché quando parliamo di passione e di amore non stiamo solo parlando di amore carnale, quindi amore di un uomo verso una donna, di una donna verso una, cioè amore tra uomini e donne, ma stiamo parlando anche di amore per una, potrebbe essere una convinzione, amore per un ideale vissuto con ossessione.
1: Ok. Okay.
0: Poi dimmi se non mi sto spiegando.
1: Sì, sì, sì, sì. Ci sono vuoi, ti interrompo un attimo,
0: sì,
1: per due,
0: sì,
1: puntualizzazioni.
0: Sì.
1: Allora, va bene, c'è Franco che dice eri nata in una famiglia cattolica, già il seme dei cattolici avevi e leggevi Dante, chissà come mai non leggevo il Corano. Saluti.
0: Ma, no, ma guarda, io sono nata in una famiglia in cui non era molto importante la fede, era proprio
1: marginale.
0: Okay. Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Sì, quindi, e invece poi c'è, sì, quindi
0: sono stata portata alla fede per altre vie. Ecco.
1: Okay.
0: E poi non sono cattolica, scusatemi, la precisazione, io sono della fede di Cristo, ma cattolica no.
1: Allora, essere spirituali è una cosa diversa da essere religiosi.
0: Assolutamente.
1: E chiedo comunque il rispetto, perché si sta facendo un'operazione molto interessante, che è quella di vedere oltre il testo, oltre dove spiritualmente può essere arricchente. Un viaggio iniziatico è arricchente per il musulmano, per l'ateo, per il cristiano, e dove Dante in questo caso usa la metafora usando delle, ma Minosse non è un personaggio cattolico,
0: assolutamente,
1: fa parte della tradizione della,
0: sì,
1: mitologia greca, quindi ecco, attenzione a equiparare. È vero che il cattolicesimo, correggimi se sbaglio, forse l'avevamo detto in una delle puntate precedenti, che il cattolicesimo ha preso alcune, come la vendita delle indulgenze,
0: sì,
1: ha preso a paradigma come dire, il viaggio iniziatico di Dante. Se noi oggi
0: si è preso le parti che gli convenivano,
1: bravissima,
0: certo, certo,
1: ecco,
0: assolutamente.
1: Quindi diciamo che non è un come dire, come si dice in gergo, una verità di fede il purgatorio. L'immaginario del purgatorio arriva dall'utilizzo dalla manipolazione della Divina Commedia di Dante, cioè
0: sì, sì.
1: Ecco, quindi questo è un altro paio.
0: Sì, io guarda, apro questa parentesi e poi la chiudo subito. Io credo che l'unica religione non abbia bisogno di categorizzazioni, nomi. L'unica religione è quella che ci porta a ritrovare una pace interiore.
1: Sì,
0: e,
1: sì, dove ci ritroviamo.
0: Esatto.
1: Okay.
0: E quello che fa Dante appunto è un cammino iniziatico per raggiungere questa pace.
1: Poi c'è Savi.
0: Sì.
1: Francesca da Rimini è la figura femminile più umana e più tragica. Dante la tratta con una pietà che non concede le altre anime. Perché? Francesca non è condannata ad aver amato, ma per aver confuso l'amore con la passione? Eppure Dante piange e riconosce in lei qualcosa di cosa si tratta, mentre Beatrice Guida nella commedia non è più la donna amata, chi rappresenta? Tante,
0: allora,
1: domande.
0: Ma guarda, allora, le prime domande su questo canto adesso rispondiamo andando avanti. Beatrice rappresenta la fede.
1: Ok.
0: Beatrice assolutamente rappresenta la fede, sì, che guida Dante nel paradiso e alla fine del purgatorio. È la fede intesa come la fede che si acquisisce quando veramente abbiamo il coraggio di guardare in faccia la nostra coscienza.
1: Ok, bene. E poi ti ridico, sì, le domande. Sì, sì, sì. Allora, Dante la tratta con una pietà che non concede alle altre anime, perché?
0: Va bene, io vado avanti e questo poi risponderò.
1: Ok, perfetto.
0: Andando avanti.
1: E poi vediamo. Allora, Savi, vedo dal tuo profilo che ti chiami così, non ti sei firmato, però. E se poi finito, diciamo, con la parte, come dire,
0: di spiegazione
1: sulla su questa parte qui, manca qualcosa, noi le faccio poi vedere a Erika le domande, se manca qualcosa le completiamo.
0: Volentierissimo.
1: Prego.
0: Volentierissimo, anche perché sono delle domande molto interessanti.
1: Sì, infatti. E poi c'è un altro ascoltatore, Simone, viva l'amore sempre. Vai.
0: Bene. Quindi Dante, di fronte a questo spettacolo, ok, chiede a Virgilio chi sono queste anime, e Virgilio ne identifica varie. Inizia con un elenco di donne: Semiramide, Cleopatra, Elena, poi anche Didone, vediamo, e poi anche degli uomini: Achille, Paride, Tristano. Ok, non ci soffermiamo su queste perché io vorrei proprio andare diretto su Paolo e Francesca. Però è interessante, perché questo risponde anche un po' alla domanda
1: di Savi,
0: dopo che Dante ascolta Virgilio elencare tutte queste anime, dice pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Qua c'è l'inizio della risposta alla domanda. Più avanti, andando avanti nella lettura dei canti, ok, quando vedremo gli indovini, ok, che sono molto più in basso nell'inferno, Virgilio dice una frase che Dante si impressiona della vista, e Virgilio risponde: qui vive la pietà quando è morta. Cosa ci sta dicendo? Perché questo ci aiuta a comprendere perché Dante fu quasi smarrito. Perché la vera pietà è il distacco, cioè io nel distacco sono in grado di essere presente per me stesso, se sto facendo un percorso con me stesso, o per l'anima che ho davanti, se sto cercando di aiutare qualcuno. Quindi io nel distacco riesco a essere presente, perché non sono condizionato da emozioni, convinzioni, eccetera. Se invece io vado verso la pietà empatica, permettimi di usare questo termine, io non sono veramente presente, perché devo riconoscere che in quella mia empatia c'è un pizzico di ego, cioè aiuto l'altro per sentirmi bene io, oppure sono dentro di me ma con l'atteggiamento della vittima.
1: Okay.
0: Ok, la vera pietà sta nel distacco, e quindi Dante, che invece si lascia andare a una pietà più empatica, quasi si smarrisce, e alla fine del canto vedremo che proprio lui si smarrisce.
1: Quindi ecco qui ritorna quella che dicevi all'inizio, l'importanza di Virgilio.
0: Esatto.
1: Noi abbiamo la necessità di razionalizzare, cioè che non significa essere freddi e distaccati, cioè non come dire coinvolti. Si può essere coinvolti senza essere empatici, cioè nel senso io posso aiutare una persona,
0: sì,
1: senza lasciarmi coinvolgere, che so che non è semplicissimo.
0: Esatto.
1: Però
0: io aiuto con la mia presenza, io per te ci sono, ma non sono coinvolto empaticamente. Cioè, se tu piangi, il fatto che io mi metto a piangere con te non ti aiuta?
1: No.
0: Se io invece sono presente, sono stabile, invece ti aiuto.
1: È un po', mi verrebbe da dire adesso, riprendendo un po' il tema dei bambini toccato all'inizio, è un po' come quando il bambino piange disperato e noi ci
0: impietosiamo. Facciamo prendere dal panico oppure ci impietosiamo, diciamo poverino.
1: No, perché loro stanno misurando la loro posizione, dire sei tu l'adulto, esatto. Se no qua comando io.
0: Guarda, io porto la mia esperienza, io faccio la maestra di sostegno e quando una bambina a cui io do supporto entrava nella frustrazione, ok, più io rimanevo ferma, calma, pacata, tranquilla, più lei si autoregolava.
1: Sì.
0: Se io invece mi facevo prendere dal panico all'inizio, per esempio, perché era la prima esperienza, mi facevo prendere dal panico, oppure cercavo di dire no, dai,
1: No.
0: E lei invece dicevo ma perché? Perché l'aiuto vero sta nella presenza.
1: Nella presenza, infatti. Ma questo te lo avvaloro perché lo dico anche da un altro punto di vista. Nel senso che io sono molto sensibile alla vista del sangue, mm-hmm. Ok? E spesso d'estate, quando ho a che fare con i bambini del centro estivo, succede che si sbucciano un ginocchio e tutto quanto. Io in quel momento rimango ferma, tranquilla, dentro non vi dico che cosa succede, ma se io vado in quello che mi verrebbe naturale di svenire, vomitare, tutte queste cose, scusate il termine, io non sarei d'aiuto. Invece tante volte anche gli educatori mi dicono come fai a rimanere ferma? Dopo si incomincia che il sangue vedo che scorre, cioè comunque mi sono organizzata in modo che c'è chi mi aiuta, perché ecco, però in quel momento è dentro bollo, però e quello aiuta, e poi adesso non ho più dubbi nel farlo, perché dico va bene, ma è come se quel processo che dicevi tu saggiamente è quel processo che ci aiuta, che Dante ci fa vedere con Virgilio e che significa razionalizzare.
0: Esatto. Esatto, portandolo nel processo dentro di noi, se io devo guardare una parte oscura di me, se io la guardo con distacco, sono in grado di veramente vederla. Altrimenti, nel momento in cui io entro in un minimo di autocommiserazione, oppure flagellazione, oppure tutti questi atteggiamenti, in verità io penso che sto guardando quella parte scura di me, ma ci sono già dentro. Ci sono già dentro, e da lì io non ho la possibilità di muoversi e di muovermi e di costruire.
1: E quindi, dice un ascoltatore, possiamo avere compassione senza essere emozionalmente coinvolto.
0: Esatto.
1: Sì,
0: sì, certo.
1: Perfetto.
0: Assolutamente. Bene, andando avanti, quindi Dante prova il desiderio di parlare a queste due anime che sono insieme nel supplizio, diciamo così, che è l'unico caso nell'inferno, nel senso che nell'inferno la pena di solito è individuale, invece loro sono insieme. E adesso vedremo perché c'è un significato. Bene, quello che colpisce è che in questo canto Dio viene visto più volte come nemico, cioè quando le anime sbattono contro la rovina bestemmiano. Francesca gli dice: se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, perché ci hai chiamato abbiamo visto che hai pietà di noi. Durante tutto il canto vedremo che quindi le anime, e questa è un po' una costante anche in tutta la commedia, non guardano a sé, cercano una colpa al di fuori di sé, ma non guardano mai a sé, ed è per questo che sono perse, perché sono disperate, cioè senza speranza, hanno perso la speranza e vedono al di fuori di cercano al di fuori di loro quello che invece dovrebbero cercare dentro. Quindi anche visto dentro di noi, cerchiamo al di fuori di noi una causa per quello che noi proviamo dentro, invece di guardare dentro di noi, di guardare a noi. Guardiamo la pagliuzza negli occhi del vicino invece che la trave nel nostro occhio.
1: Ed è interessante anche la metafora che viene è stata usata, perché la trave non ti permette di vedere adeguatamente la pagliuzza, quindi
0: certo.
1: È interessante questo.
0: Certo. E poi è anche interessante questo discorso che fa Francesca, perché loro dicono: se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, visto che hai pietà del nostro mal perverso. Qua siamo nel discorso che facevamo prima, cioè portandolo dentro di noi. Io sto osservando una cosa di me, non riesco a essere distaccato. Quella cosa è un po', questa cosa è anche un po' manipolativa, cioè visto che tu hai pietà di me, allora io vorrei fare questo per te. Se dentro di noi è la manipolazione del cercare una giustificazione a tutti i costi per quella cosa che stiamo guardando, invece di semplicemente guardarla. Guardarla e riconoscerla per quella che è.
1: No.
0: Senza bisogno di giustificazioni, ma io la guardo, la riconosco, dico ok, da lì posso lavorare.
1: È interessante perché prima hai detto che un aspetto che mi ha colpito molto, che il primo aspetto è il pianto, mm-hmm. Il secondo è la vista, l'assenza di luce, ed è interessante che bisogna guardare, quindi non è solo guardare con gli occhi fisici,
0: assolutamente,
1: ma guardare la situazione nel suo complesso anche con gli occhi interiori.
0: Cioè, quando io sono in una situazione, dico: questa situazione mi eleva, mi fa stare bene o mi tira giù? Perché se la situazione mi tira giù, che senso ha che io continuo a starci?
1: Sì.
0: Bene.
1: Dopo la pubblicità, che è tra 5 minuti,
0: sì.
1: Allora c'è un messaggio di Adamo interessante, che dopo ti faccio leggere e partiremo poi. Quindi Adamo non lo leggo adesso, anche se è critico, però mi piace perché dà l'occasione per un punto di vista interessante.
0: Sì. Vai. Finisco allora, prima della pubblicità, con questo inno, no? A questo amore, che noi abbiamo detto di che amore si parla. Allora, prima parlano di un amore nel senso fisico, per l'apparenza, un'apparenza seduttiva, guardandola da dentro di noi, noi che ci facciamo dominare dai sensi, dalla materia, da ciò che è esteriore e che è mortale, quindi non da qualcosa di superiore, interiore, immortale.
1: Sì, questo, scusami,
0: sì,
1: traduco, perché
0: sì.
1: Sembra che parli
0: arabo.
1: No, parli molto alto, io sto capendo, ma è importante anche, mi viene da dire, è come, e sono sicura, ma lo dico perché ci sono decine di persone che hanno questa problematica e non se ne rendono conto, ci sono tantissime dipendenze affettive.
0: Bravissimo.
1: Dove alla fine la parte carnale diventa quello che io non mi stacco, è una delle possibilità. Però per far capire quanto Dante è vicino nel parlare a questo, anche se lo fa con questo linguaggio aulico e usa metafore interessanti, ma adesso ho fatto uno dei tanti esempi, cioè la dipendenza affettiva è un problema perché è una delle dinamiche, e per far capire, perché siccome coinvolge tanti, e allora perché come dire, c'è poi la parte fisica, allora mi lascio andare.
0: Esatto. E proprio di questa dipendenza volevo parlare quando parlo della seconda definizione di amore: amore che nullo, canullo amato, amar perdona, cioè amore che, se io vengo amato, per forza amo colui che mi ama. Questa è proprio la seduzione dei sensi, lasciarsi travolgere dalle cose di questo mondo. Ripeto, non stiamo parlando solo di amore, l'amore tra uomo e donna, faccio l'esempio normale, sì, sì, eterosessuale, però intendo tutte le forme, ok? L'amore, diciamo, della relazione. Bravo. È solo il pretesto che usa Dante, ma lui sta parlando dell'amore proprio per la materia, l'amore per i sensi, quell'amore che non mi permette di elevarmi, quell'amore che invece al contrario mi tiene ancorato, stretto a qui. E concludo. E quell'amore lì condusse noi ad una morte, una unica, quindi la morte dell'anima, perché si fa attraversare dai sensi e quindi vive il passaggio non come appunto un passaggio, ma come la perdita della materia. E siccome io voglio restare aggrappato alla materia, rimango morte.
1: Ok, quindi è bello perché se io non sono veramente nell'amore, andando nell'accezione amors, senza,
0: esatto,
1: morte,
0: vado al contrario, vado nella morte. E questo non è vero amore,
1: certo.
0: Questo è travolgimento dei sensi, travolgimento dai sensi e dalla materia.
1: Che qui non stiamo facendo un'accezione morale giusto o sbagliato, sia chiaro, è proprio riconoscere, cioè non è che se uno si travolge ha sbagliato, ma l'importante è che non sia l'unica forma.
0: Assolutamente, anzi dopo nel paradiso vedremo come l'amore conduce proprio
1: a dopo.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

0: Ed eccoci qui ritornati su Radio Gamma 5 in questo pomeriggio del 29 maggio 2026. Vediamo 11 e 5 fa 17, 17 più 10 fa 27, un giorno 9. Ah, che bello, mi piace il 9. 9 proprio 3 volte 3, quindi cioè più dantesco di questo.
1: Meglio di così.
0: Più dantesco di questo non si poteva. Guarda, l'abbiamo scelto per caso, però poi, come dire, quando, come diceva Muriac, il caso è quando Dio non mette la firma, ecco, quindi citazione che faccio spesso perché quando l'ho scoperta mi ha colpito molto. Bene. Vedo 4046 che hai apprezzato la scelta di Erika Porrazzo, che è ospite oggi, continuando quel percorso iniziato nel 2025 a spasso con Dante, che cercheremo di dargli una certa cadenza, e ha scelto proprio, io non la conoscevo, pensavo che Battiato non avesse mai fatto cover perché era abbastanza un po' sui generis, come anche quando dava le battutine sui suoi colleghi era abbastanza tagliente, e ho scoperto che ha fatto questa cover di De André. Già la canzone di suo è meravigliosa, cantata da Battiato, secondo me, cioè, lasciamo, cioè, non ce n'è per nessuno. Allora vi ricordo che siete all'interno della rubrica Arte, Benessere e Cervello, che come ogni venerdì fino a venerdì prossimo, perché poi ci sarà la pausa estiva e avrò le trasmissioni in sostituzione di altri colleghi in base alle ferie e quant'altro, quindi poi noi c'è la trasmissione di venerdì prossimo dove ci torna Federico Fioretto con la domanda, quindi se volete poi scrivere, riascoltate la trasmissione del 27 aprile che ha lanciato questa possibilità di rispondere ha delle domande sul conflitto. Ecco, lui si prepara, ecco, entro i primi di giugno, perché poi dopo deve avere 2-3 giorni insomma per preparare una risposta e la trasmissione. Ecco, quindi vi ricordo che venerdì prossimo è l'ultima trasmissione che faccio prima della pausa estiva, perché poi avendo i centri estivi io riprenderò l'11 settembre, anche una data bella interessante, c'è l'ospite, forse ho già l'ospite ma me lo deve confermare. Ecco, quindi poi ci saranno le, come si chiamano, le repliche, tutto quanto, potete ascoltarle sempre sul sito della radio, andate su New Podcast e trovate, cercate Daniela Polin e trovate 2025-2026. Ecco, poi metto un attimo in pausa, perché poi questa è pubblicità legata ad adesso, quindi metto un attimo in pausa, ricordami di far ripartire la cosa, perché una volta non l'ho fatto, persa la trasmissione. Ecco, e quindi fermo un attimo per leggere le pubblicità, per ricordare, ecco, l'unica che tengo anche in registrazione è di ricordare che per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete fare un versamento su conto corrente postale 25 38 64 59 o con bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arsego e l'IBAN con relativo codice alfanumerico, lo trovate comunque sul sito della radio, insomma, ecco, oppure venite agli eventi della radio. Adesso ci sono degli eventi, gli ultimi mercatino, le ultime ci sono poi in giugno con Venezia, con Mara, insomma, ecco, tutte queste cose qui. Se volete dare un contributo, vi ricordo che siamo una radio che si sostiene tramite il volontariato, come noi speaker siamo tutti volontari. Ecco, quindi la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare vita e continuità alla radio, quindi 100 piccole gocce aiutano, non servono grandi impegni, a volte anche 10-20 euro aiutano più che grandi cose. Ecco, però fate quello che volete, insomma, con il cuore. Quindi metto un attimo in pausa la registrazione, eccola qua. Vi ricordo che invece prendete, ve lo leggo, prendete carta e penna per ricordare il codice fiscale per il 5 per 1000 che potete dare a Radio Gamma, no, all'utente non costa niente, quindi è gratuito, e date aiuto e contributo alla radio per dargli continuità, e quindi siamo contenti dell'aiuto che ci darete, perché così significa resistere insieme. E quindi sulla dichiarazione dei redditi potete mettere pronti, che vi detto il codice fiscale, 01 59 80 90 288, ripeto, 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 5000 volte. Vi ricordo il libro Le frequenze della libertà, che potete prendere direttamente in sede radio quando ci sono gli eventi. Anche stasera c'è l'evento con Paolo, oppure potete prenderli a Montegrotto in via Carducci 2 da Girotto, alla cartolibreria Susi in piazza Mercato a Bresseo di Teolo, la libreria Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, e l'edicola di Sonia Stefana in via Stefania, via Copanico 9 a Piove di Sacco. Ecco, AF Energia c'era ieri dalle 14 alle 19, come ogni ultimo giovedì del mese sarà presente un incaricato per le valutazioni gratuite senza impegno delle forniture gas e luce con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi. Ho visto che qualche ascoltatore, ascoltatrice di cui abbiamo parlato, mi ha detto: devi proprio provare, perché veramente io ho notato una notevole convenienza. Quindi vi invito a provare, insomma, e mi raccomando, portate con voi le ultime bollette di luce e gas e un documento di identità nel caso poi vogliate fare il passaggio. Vi ricordo che questa sera la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Mi dispiace tantissimo non esserci, però spero che siate in tanti, e magari raccontatemi chi ci sarà. Ci sarà, condurranno la serata due conduttori della radio, la dottoressa Paola Fulgini, che è una facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, la presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, e il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato. Ecco, tutti e due li conoscete, hanno due trasmissioni in giorni e orari diversi, e quindi le domande che si risponderà: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita, come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra. Ecco, quindi questa sera in via Antoniana 66 a Campodarsego, in sede radio, per info 366 181 6496. Ecco, venite, mi raccomando. Vi ricordo che martedì 2 giugno, quindi a pochi giorni, per mano nel cuore con Mara, bellissima escursione, quindi una gita sul bellissimo bosco del Faont, meraviglioso. Avrete la guida di Marco Scapin, che è custode della valle, e ci si ritrova alle 9:30 partenza Firenze è fermata al parcheggio in via Faonte, poi si sale nel bosco e alle 10.30 parte l'escursione. Vi ricordo che si parcheggia giù e c'è quel pezzo di strada a piedi, quindi mi raccomando, scarpe comode o comunque una camminata in montagna, e poi dopo a metà del percorso ci si ferma nel Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso, e a seguire lo spettacolo del Leon del Bosco da Nino Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividere, mentre per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329 003 8988. Sabato 6 giugno, ultima consegna prima della pausa estiva, dalle 14 alle 18 in sede radio potete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. E c'è un'altra giornata per Mara il 27 giugno, questa si darà rilievo dopo l'evento del 2 giugno, insomma sarà anche lì con Danilo Leo Lazzarin, Luca Bassanese, l'Orchestra Popolare, insomma, e ci sarà anche un baretto in funzione e potete dare un'offerta libera e avere info al 329 003 8988. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio carico della moglie, con problemi fisici importanti perché affetto da carcinoma squamoso scheratinizzante della mandibola destra, ha già subito interventi e necessita di un intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. Gli è stata data una possibilità all'estero, ma non ce la fa economicamente perché è sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche, e viene chiesto un aiuto dalla famiglia e ecco, se volete dare un contributo per questa famiglia, insomma per questo intervento, potete chiedere l'IBAN, che adesso darlo è lungo e si rischia di sbagliare, insomma, ecco. E Riccardo Rossi che risponde alla mail che non è completa, e quindi però risponde al telefono 349 408 8260, che comunque è laureato in scienze dei servizi giuridici dell'Università di Verona, cerca lavoro, è disponibile per le province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso. Vi ricordo il numero 349 408 8260 e che mandi l'indirizzo completo. Infine vi ricordo ciaobei.org, questo sito di mutuo aiuto in collaborazione con Radio Gamma 5, è un progetto sociale che aiuta e serve per sostenere il territorio e la nostra gente. Ecco, quindi per oggi gli annunci sono finiti, riprendo la registrazione, così ho tenuto la mano sul mouse, che così, ecco, vi ricordo che comunque siamo all'interno della rubrica Arte, Benessere e Cervello, che come ogni venerdì si trattano temi legati all'arte e o al benessere e o al cervello per chi ce l'ha e voglia di utilizzarlo, che non è mai così scontato. Ecco, quindi riprendiamo e vedo che intanto sono arrivate anche altri messaggi legati a Dante. E allora riprendiamo con quello che avevo anticipato. Ecco, vi ricordo che l'argomento di oggi è A spasso con Dante, il viaggio continua, e stiamo percorrendo il femminile partendo dall'inferno, proseguiremo poi con il purgatorio e il paradiso, questo viaggio iniziatico che è la Divina Commedia, quindi non c'è una visione religiosa, ma iniziatica. Magari poi adesso Erika Porrazzo, che ha un curriculum molto interessante, ecco, prima non ne ho parlato, però dico due parole su questo, perché Erika è un'attrice professionista, si è diplomata alla Cambridge School of Visual and Performing Arts. Oltre questa parte qui si è diplomata all'Accademia Teatrale di Lorenzo da Ponte, ha partecipato a produzioni teatrali e ha anche avuto un'esperienza, delle esperienze in ambito cinematografico come attrice, e ha fatto parte del cast del documentario Sci Otello. Da 4 anni conduce gruppi come insegnante di teatro. Fin dall'infanzia nutre una grande passione per la letteratura italiana e nel tempo ha sviluppato una sua personale ricerca come studiosa della letteratura in chiave gnostica ed esoterica. Ecco, quindi giusto per qualificare, perché sennò uno dice: ma perché si parla di questo argomento, a che pro? Quindi c'è uno spessore di fondo in questo. Che poi Erika, la scuola, se non ricordo male, la Lorenzo da Ponte è quella formazione che ti ha messo in contatto, che hanno vari metodi e ognuno mm-hmm. poi sceglie quello che trova più consono, sì, alla sua persona. Quindi sì, sì, sì, c'è il famoso metodo Stanislavski piuttosto, sì, che altri, e poi siete
1: ognuno
0: messi,
1: trova la sua strada,
0: ecco, siete messi di fronte a varie metodologie e ognuno prende. Quindi prima, quando ha declamato il canto quinto, la parte finale del canto quinto dal versetto 25 su Paolo e Francesca, non so voi, ma io ero lì che me lo sono proprio goduto, insomma, ecco, bellissimo. Ecco, quindi ritornando, sì, a noi, ripartirei da questo messaggio arrivato prima delle 4. Allora, Adamo ci scrive: voi che siete fans di Dante, a me non piace neanche un po', perché credeva di essere San Pietro che mandava la gente morta all'inferno oppure al paradiso, secondo come gli girava.
1: Guarda, la risposta è proprio quello che abbiamo detto prima, molto veloce. Le figure che Dante sceglie di mettere all'inferno piuttosto che al purgatorio o al paradiso sono pretesti. Al di là del fatto che alcune figure fossero veramente santi o fossero veramente diavoli, questo non ci interessa, ci interessa fin là per il lavoro che stiamo facendo adesso, nel senso che se noi leggiamo la commedia per in chiave spirituale, quindi in chiave di iniziazione, non ci interessa, invece di Papa Bonifacio ci potrebbe essere scritto Tonino da Roma, ma non ci interessa, sì, è perché è quello che rappresenta quella figura che mi fa fare il mio percorso, non chi era.
0: Sì,
1: capito?
0: Sì, quindi vorrei ringrazio Adamo del suo messaggio, perché quello che è importante nel continuare ad ascoltare questa trasmissione è il fatto di prendere un po' le distanze da quella che è la conoscenza scolastica, esatto, perché magari una prof magari che non amava a sua volta Dante dice: guarda, li ha messi all'inferno, paradiso, purgatorio, perché questo gli era simpatico, questo pagava, quindi ci distacchiamo da quella parte complottistica, esatto, e tutto quanto, ed è un altro livello di lettura. Sono quei testi che hanno più livelli di lettura, quindi non è che c'è quello che si è scelto oggi, e vi chiedo di rimanere su questa linea, il resto non è una chiacchierata su Dante generale, perché, esatto, se vi fa piacere lo possiamo fare. Vi ricordo che Erika una volta al mese fa un incontro sulla lettura a spasso con Dante, giusto Erika?
1: Sì, sì.
0: Ok, adesso dirà anche la data e poi la riproporremo, che è più o meno nella zona dell'Abbazia di Praglia, vicino,
1: molto vicino, 5 minuti
0: dall'Abbazia di Praglia, quindi sempre lì sulla quella strada che porta a Teolo. Trovate, invece di girare a sinistra per l'abbazia, andate poco più avanti e c'è dove ci sono la possibilità di queste serate. La prossima sarà
1: il 17 luglio. Perché a giugno facciamo la pausa esami e quindi il 17 luglio è la prossima data, dalle 7 alle 8 e mezza, e si inizia il purgatorio, per cui è una bella data qui essere
0: 19, 20, 30, bello, poi anche un giorno 8 che a me piace tanto,
1: ecco.
0: Bene, e allora andiamo alle altre. Che capolavoro di canzone questa di De André, interpretata magistralmente da Franco Battiato. Sì, 40-46, te lo confermo. Allora, buongiorno signora Daniela, quando si parla di Dante la trasmissione è sempre un piacevolissimo optimum, sia che la Divina venga raccontata da questa bravissima maestra, nonché da quel valentissimo professore che è stato in trasmissione tempo fa, che se non ricordo si chiamava Riccardo Pratesi. Sì, bravissimo, Riccardo Pratesi è stato, lo trovate sulla la trasmissione che c'è stato a giugno, che ha fatto, lui sa tutta la, è uno delle poche persone in Italia e dei pochissimi al mondo che sa tutta la Divina Commedia memoria, e che invito soprattutto per chi è sopra gli anta, e quindi non per il virus, perché l'antavirus ce l'abbiamo in tanti. Io ho l'antavirus due volte, ma c'è chi ha tanti antavirus, ecco, per contrastare, diciamo, quel decadimento che è dato dall'età, la Divina Commedia è un buon esercizio e si può partire da quello che più si piace, che può essere l'inferno, il paradiso, iniziando con delle perché la Divina Commedia è stata pensata e costruita, correggimi se sbaglio Erika, proprio per essere imparata a memoria e declamata, quindi un po' come era un po' la Bibbia una volta, ecco. E, ecco, quindi grazie Michele da Venezia, molto bello il tuo intervento. E poi ci sono eventi su Dante questa estate fra Padova e Venezia, come si chiama l'ospite, quindi Erika Porrazzo, abbiamo detto, è attrice professionista e ha studiato all'estero, quindi già questo per me vale 10, perché è giovane, quindi non è la ragazzina così di buona famiglia che fa la splendida, no, lei proprio credeva in questa sua vocazione, è andata, ha studiato all'estero facendo fatica e portando, e quindi anche la forza e la passionalità con cui porta Dante, ma poi anche l'abbiamo avuta in altre trasmissioni per altri argomenti, è per me lodevole, ecco. Quindi e ripeto, il prossimo evento che ci sarà a spasso con Dante sarà il 17 luglio dalle 19 alle 20:30, e potete andare sul sito Associazione Cerchio di Cura, proprio dovete scrivere Associazione Cerchio di Cura, perché solo Cerchio di Cura è un'altra cosa, esatto. Quindi Associazione Cerchio di Cura, ecco.
1: Esatto.
0: Ecco, quindi abbiamo fatto anche un po' di pubblicità all'associazione, così per la contentezza del presidente, del vicepresidente e della vicepresidente. Ecco, io

0: aver amato, ma per aver confuso l'amore con la passione.
1: Questo l'abbiamo capito.
0: Eppure Dante piange e riconosce in lei qualcosa di cosa si tratta.
1: Ecco, allora intanto Francesca è un personaggio molto umano. Forse è uno dei personaggi che ci è più vicino, perché il fatto di perdersi dietro il mondo, che possono essere convinzioni, come abbiamo detto prima, sensi, piacere materiale e quant'altro, è forse, credo, la cosa più umana che possa esistere all'interno di un percorso spirituale, ma anche all'interno di qualsiasi vita. E proprio per questo finisco, se posso, Daniela, certo, sei d'accordo con la spiegazione del canto, che siamo quasi alla fine, perché Dante fa una domanda e chiede a Francesca come si sono accorti Paolo e lei di questo amore. E in questa domanda dietro c'è una domanda più profonda, che è per noi, ossia in quale momento ci siamo persi? Perché Paolo e Francesca, non dobbiamo dimenticarlo, si perdono. Se noi usciamo dalla, diciamo, love story, certo, che ci sta, no? Certo. Diciamo dalla lettura più superficiale, però Paolo e Francesca si perdono, l'abbiamo anche detto prima, dietro i sensi. E la storia di Paolo e Francesca è bellissima, perché va a richiamare la storia di altri due amanti che si sono persi nella letteratura, e sono Ginevra e Lancillotto. E Paolo e Francesca si perdono perché, leggendo del bacio tra Ginevra e Lancillotto, loro due di conseguenza si baciano, e quel giorno non lessero più oltre, cioè si fermarono in quel punto. Ecco, non è a caso questa storia che Dante inserisce nella Divina Commedia, perché se avessero letto oltre avrebbero visto che questa passione, che nella letteratura rimaniamo sull'amore, però adesso andiamo un po' più in profondità, poi portò a una guerra civile e alla caduta della Tavola Rotonda. E Lancillotto, nella sua ricerca del Graal, non la porterà mai a termine. Perché? Perché è ancora legato ai sensi, non è puro. Che non vuol dire che io, per essere puro, non devo amare, ma stiamo sempre parlando di cercare di fare quel passettino in più. Quindi, oltre a leggere la storia, quindi la narrazione, andiamo verso quello che vuole significare. E l'amore tra Lancillotto e Ginevra rappresenta il cedere ai sensi, alle passioni, quando io ero invece prima immerso nell'ordine e nell'armonia della Tavola Rotonda. E Artù, il re, rappresenta proprio l'ordine e l'armonia, e questo è un tradimento in favore dei sensi. E quindi, perché non trova mai Lancillotto il Sacro Graal? Perché il Sacro Graal, che è simbolo appunto di un cammino iniziatico verso l'immortalità spirituale, necessita una fede profonda e un amore inteso come ricerca del divino, che non possiamo trovare se siamo aggrappati con unghie e denti e tutto quello che abbiamo verso la dipendenza affettiva di cui parlavamo prima, che, ripeto, non è solo nella relazione, ma può essere amore per una convinzione, amore per un vizio, amore per un ideale, sempre vissuto in maniera ossessiva, quindi che mi tiene qua e che non mi fa andare avanti.
0: Sì, ed è importante, perché adesso con il Novecento e da Freud in poi, e anche una certa scuola di psicologia tende a dare le etichette, e nell'etichetta uno dice: vabbè, c'ho l'etichetta e basta. Mentre io posso essere ossessionato, ossessionata, avere una dipendenza da una persona, da una sostanza, da un ideale, tutto quanto, ma questo non vuol dire che questa etichetta segna l'ultima parola su di me.
1: Assolutamente.
0: Ecco, ma io ho la possibilità

0: possibilità di guardarla, di osservarla e uscirne, perché se io sto nell'etichetta,
1: se voglio
0: certo sempre,
1: è bella l'etichetta, è una comodità.
0: Bravissima,
1: assolutamente,
0: ecco, era proprio quello che dove volevo arrivare,
1: assolutamente,
0: perché quindi a volte dire vabbè, mi hanno detto che ne so che sono schizofrenico,
1: ok,
0: che sono ossessivo compulsivo,
1: certo,
0: o compulsiva, ok, che sono, ma no, io sono, ok, l'etichetta è l'etichetta, ok. A volte vi è mai capitato che sul barattolo del caffè usato, io da bambina avevo, mia mamma sui barattoli del caffè che usava me li dava per metterci giochi, avevo un barattolo che era pieno di biglie. Ok, quindi non è detto che se fuori c'è scritto caffè, in questo caso, certo, dentro ci debba essere il caffè, certo, fine della storia.
1: Certo.
0: Veniva lavato, pulito e tutto quanto, e il contenitore, l'etichetta, alla fine era tanto comodo per le biglie, insomma, ecco.
1: Esatto.
0: E capivo anche se mio fratello le aveva prese, perché tirando sul barattolo sentivo il peso diverso.
1: Ecco. Bene, concludo il canto con una cosa magistrale che avviene. Dante alla fine del canto sviene. Perché sviene? Perché in quel momento Dante attraversa un passaggio. Cioè, mentre prima si stava per perdere, Dante in quel momento attraversa la realizzazione del motivo per cui prima provava pietà per quelle anime, ossia che lui è immerso in questa cosa, la vede, e per fare il passaggio attraversa una piccola morte, che è lo svenimento.
0: Bene.
1: Ogni passaggio fondamentale di Dante di solito è sottolineato da uno svenimento.
0: Ah, interessante.
1: Sì, sì. E l'ultimo lo troveremo proprio nel purgatorio, quando si troverà faccia a faccia con la propria coscienza. Bene, a proposito di purgatorio.
0: Quindi adesso lasciamo l'inferno, e grazie per questo amore di Paolo e Francesca.
1: Esatto.
0: È stato spesso Dante in alcune canzoni famose è stato cantato, Amor che non l'ha amato ma perdona, cioè sia in Venditti che in Giovanotti, adesso senza entrare nel merito di altre cose, vabbè, Venditti, cantautore romano impegnato, quindi ecco, so che qualcuno di voi ha apprezzato in altri momenti, insomma, la sua discografia. Ecco, quindi abbiamo visto come poi completa tu,
1: sì,
0: come attraverso questo viaggio dell'amore, dove bisogna avere per poter attraversare l'inferno, hai detto una frase che mi è piaciuta molto: radici ben piantate e cervello connesso, insomma, sì, che non è, è un po' la battuta che faccio su questa trasmissione quando dico che
1: certo,
0: per chi ha il cervello e ha voglia di utilizzarlo, quindi si passa attraverso la seduzione dei sensi, che è racchiusa in quella frase amor che nulla amato amar perdona,
1: sì,
0: e fino insomma a vedere questa passione, e nel momento in cui io la vedo la posso guardare con distacco. Guardare con distacco significa, un po' come ha detto un ascoltatore, significa aver compassione senza essere emozionalmente,
1: sì,
0: coinvolto, che di solito è quell'atteggiamento da bravo educatore, cioè quell'educazione, quello che educe, che tira fuori il meglio dalla persona, dice adesso.
1: Esatto. E pensa, scusami se ti interrompo, pensa quanto sarebbe bello se diventassimo bravi educatori di noi stessi.
0: Bravissima. Ecco, bravi educatori di se stessi. Quindi perché spesso ci hanno educato o insegnato, forse in questo caso sarebbe opportuno che la risposta ce l'ha qualcun altro.
1: Esatto, brava.
0: Ecco,
1: brava.
0: Quindi, quindi spesso dice no, ce l'ha la religione piuttosto che la medicina, piuttosto, non è che sto dicendo che uno non debba valersi quando è opportuno, però anche dire sì, va bene, ma la mia testa cosa mi dice?
1: Esatto.
0: E molte volte chi ha malattie importanti dove non rimane convinto di un parere medico e ne ascolta due o tre significa due o tre persone con i piedi piantati per terra, come è per attraversare l'inferno dantesco, e il cervello ben connesso, non interrogare Google e dire adesso vediamo cosa mi dice.
1: Esatto.
0: Qualcuno dall'altra parte che non si sa quale cosa. Quindi ecco, quindi dall'inferno, come abbiamo detto all'inizio, l'inferno è fare i conti con le proprie passioni, il purgatorio e quindi dire vediamo dove sono le immondizie e diciamo con il purgatorio andiamo al compostaggio.
1: Esatto, trasformiamo. E in questo caso noi siamo nella seconda cornice, che è quella degli invidiosi, e incontreremo una donna che in vita è stata molto invidiosa e si è pentita solo verso la fine della propria vita. Testimonianza del purgatorio, che non è mai troppo tardi, e meglio prima che dopo, però non è mai troppo tardi. E scopriremo anche qual è l'antidoto all'invidia, perché la risposta poi si connette con il tema di questa puntata, che oltre a essere il femminile è anche l'amore.
0: Ah, ok. Quindi, e chi Bene. Andiamo a incontrare al purgatorio?
1: Sapia Salvani. Ah. E cosa dici, Daniela? Leggo e poi così terminiamo e poi...
0: Sì, dai, perché così diamo a ogni ora un canto e... Ok,
1: sì,
0: vai.
1: Sì. Allora... Noi eravamo al sommo della scala, dove secondamente si risiega lo monte che salendo altrui dismala. Ivi così una cornice lega d'intorno il poggio come la primaia, se non che l'arco suo piuttosto si piega. Ombra non li è, né segno che si paia, parsi la ripa e parsi la via schietta, col livido color della petraia. Se qui per dimandar gente s'aspetta, ragionava il poeta, io temo forse che troppo avrà d'indugio nostra eletta. Poi fissamente al sole gli occhi porse, fece del destro lato a muover centro, e la sinistra parte di sé torse. O dolce lume, a cui fidanza io entro per lo nuovo cammin, tu ne conduci, dicea, come condursi vuol qui in centro. Tu scaldi il mondo, tu sovresso luci, s'altra ragione in contrario non punta, esser dien sempre li tuoi raggi duci. Quanto di qua per un migliaio si conta, tanto di là eravam noi già iti per con poco tempo, per la voglia pronta, e verso noi volar furon sentiti, non però visti, spiriti parlando alla mensa d'amor cortesi inviti. La prima voce che passò volando, vinum non habent, altamente disse, e dietro a noi l'andò reiterando, e prima che del tutto non si udisse per allungarsi un'altra, i sono Oreste passò gridando, e anco non s'affisse. Oh, diss'io, padre, che voci son queste? E com'io domandai, ecco la terza, dicendo amate da cui male aveste. E il buon maestro: questo cinghio sferza la colpa dell'invidia, e però son tratte d'amor le corde della ferza. Lo fren vuol essere del contrario suono, credo che l'udirai per mio avviso prima che giunghi al passo del perdono. Ma ficca gli occhi per l'aere ben fiso, e vedrai gente innanzi a noi sedersi, e ciascun è lungo la grotta assiso. Allora, più che prima gli occhi apersi, guardami innanzi e vidi ombre con manti al color della pietra non diversi. E poi che fummo un poco più avanti, udì a gridar Maria, ora per noi, gridar Michele e Pietro e tutti i santi. Non credo che per terra vada anco io uomo sì duro, che non fosse punto per compassion di quel chi vidi poi, che quando fui sì presso di lor giunto, che gli atti loro a me venian certi, per gli occhi fui di grave dolor munto. Di vil ciliccio mi parean coperti, e l'un sofferia l'altro con la spalla, e tutti dalla ripa eran sofferti. Così li ciechi, a cui la roba falla, stanno a perdoni a chieder lor bisogna, e l'un capo sopra l'altro avvalla, perché in altrui pietà tosto si ponga, pur, non pur per lo sonar delle parole, ma per la vista, che non meno agogna. E come agli orbi non approda il sole, così all'ombre quivi ond'io parlo ora, luce del ciel di sé largir non vuole. Che a tutti un fil di ferro i cigli fora e cusce sì come a sparvier selvaggio si fa, però che queto non dimora. A me pareva andando fare oltraggio veggendo altrui non essendo veduto, perch'io mi volsi al mio consiglio saggio. Ben sapevei che voler dirlo muto, e però non attese mia domanda, ma disse: parla e sia breve e arguto. Virgilio mi venia da quella banda della cornice onde cader si puote, perché da nulla sponda s'inghirlanda, e d'altra parte m'era le divote ombre che per l'orribel costura premevan sì che bagnavan le gote. Volsimi a loro e, o gente sicura, incominciai di veder l'alto lume che il disio vostro solo ha in sua cura. Se tosto grazia risolva le schiume di vostra coscienza, sì che chiaro per essa scenda della mente il fiume, ditemi che mi fia grazioso e caro, s'anima è qui tra voi che sia latina, e forse lei sarà buon si l'apparo. O frate mio, ciascuna è cittadina d'una vera città, ma tu vuoi dire che vivesse in Italia peregrina? Questo mi parve per risposta udire più innanzi alquanto che là dove io stava, ond'io mi feci ancor più la sentire. Tra l'altre vidi un'ombra che aspettava in vista, e se volesse alcun dir come lo mento a guisa d'orbo in su levava. Spirto, diss'io, che per salirti d'ome, se tu sei quelli che mi rispondesti, fammiti conto o per luogo o per nome. Io fui francese, rispuose, e con questi altri rimendo qui la vita ria, lagrimando a colui che se ne presti. Savia non fui, avvegna che sapia fossi chiamata, e fui degli altrui danni più lieta assai che di ventura mia. E perché tu non creda che io ti inganni, odisi fui come ti dico folle, già discendendo l'arco di miei anni. Era l'incittandin miei presso a colle in campo giunti con loro avversari, e io pregava Iddio di quel che volle. Rotti fuor quivi e volti negli amari passi di fuga, e veggendo la caccia Letizia presi a tutte altre dispari, tanto ch'io volsi in su l'ardita faccia gridando a Dio: o mai più non ti temo, come fe il merlo per poca bonaccia. Pace volli con Dio in su lo stremo della mia vita, e ancor non sarebbe lo mio dover per penitenza scemo, se non fosse che a memoria m'ebbe Pier Pettinaio in sue sante orazioni, a cui di me per caritate increbbe.
0: Grazie.
1: E ci siamo fermati al versetto 129
0: del tredicesimo canto.
1: Tredicesimo canto.
0: Ok. È iniziato dal che versetto?
1: Dall'inizio, dal primo.
0: Ah, ok, quindi se volete ripercorrerlo, magari riascoltate la trasmissione, potete prendervi, se non avete la Divina Commedia potete trovarla facilmente online e ripercorrere insieme il racconto bello, molto, molto emotivo. Mi piace della tua interpretazione un aspetto. Prima c'era nella passione di Paolo e Francesca, ho sentito proprio la passione. Qui sento anche un pelino di angoscia, un po' di peso, insomma, ecco, quindi vai, ecco. E, ecco così quando. Ecco. E giusto per i padovani o per chi è stato alla Cappella degli Scrovegni, sappiate che oltre a guardare la volta meravigliosa affrescata da Giotto, insomma, e quant'altro, sulla parte bassa ci sono i Vizi Capitali e c'è il ritratto fatto da Giotto della figura di Sapia. Ecco. Ed è proprio rappresentata nella figura dell'invidia, quindi con questo geniale, secondo me, a parte con il fuoco sotto i piedi, questa borsa tra le mani e questo serpente che esce dalla bocca e va sugli occhi, quindi l'invidia come proprio questo aspetto che acceca le persone. Tu vuoi dire qualcosa sulla figura di Sapia? O...
1: Se vuoi dire tu, lei, io ne parlo magari più per come viene descritta sulla Divina.
0: Ok, allora è una donna della di nobile famiglia che sposa una persona non tanto nobile, quindi c'è questo aspetto della rivalsa sociale presente nella famiglia della signora Salvani, ecco, metterla così. E ecco, quindi questo ha portato rivisitazione di alcune sue posizioni verso la vecchiaia. Esatto. Sembrerebbe che poi sia morta assassinata, ecco, questo a grandi linee. Poi ecco, guardiamolo però dal punto di vista dantesco, che è quello che ci interessa.
1: Sì. Do prima racconto prima quello che incontrano Virgilio e Dante in questa cornice, solo perché appunto ci serve, è molto importante appunto in chiave dell'amore, e poi dopo la pausa spiego velocemente la figura di Sapia. Allora, è interessantissimo perché Dante e Virgilio si trovano appunto all'inizio della cornice, ci sono arrivati salendo una gradinata, e all'inizio di ogni cornice si trova una rappresentazione, anzi, una manifestazione della virtù opposta al peccato che stiamo visitando. E per esempio, per i superbi c'è l'umiltà, per l'invidia qual è la virtù opposta? Uno dice, l'umiltà anche per l'invidia. No, l'antidoto all'invidia, e secondo me è bellissimo, emozionante, Dante lo vede nell'amore. Nell'amore, non l'amore di cui parlavamo prima, quindi quello che ci domina, ma nell'amore vero, nell'amore sacro, nella carità. E il primo, questa è un'altra cosa interessante, in ogni cornice troviamo tre esempi di quella virtù. Il primo esempio di tutte le cornici è sempre tratto dalla vita di Maria. A proposito del femminile. Okay. E l'esempio di questa cornice richiama la frase "hanno finito il vino, non c'è più vino", l'episodio delle nozze di Cana. È il primo miracolo di Gesù. Il primo miracolo di Gesù avviene sotto esortazione di Maria. Maria che
0: rimane lucida, ha una visione d'insieme.
1: Maria che non tiene per sé ciò che può dare il figlio. Maria che ha pietà, ha amore di quello che vede attorno.
0: Lucidità.
1: Esatto. E esorta il figlio a condividere il suo vino, che è il vero vino, il vino che disseta, come il pane che nutre, no? Il vino che non inebria, ma che al contrario eleva. Poi troviamo un altro esempio di amore lontano dall'ego, che è la storia di Oreste, il cui amico Pilade si spaccia per lui, ma non per rubargli la fama. Attenzione, perché io dico si spaccia per lui, uno dice ah subito voleva... No, l'amico Pilade si spaccia per lui in modo da evitargli la morte, perché Oreste era minacciato di morte. Il suo amico si spaccia per lui e così Oreste può continuare a vivere. E l'ultimo forte, esempio,
0: come
1: sì,
0: la morte, l'amore,
1: esatto,
0: dicono esatto, il cantico nei cantici,
1: esatto. E l'ultimo esempio è una frase di Gesù ed è: amate da cui male aveste, cioè ama il tuo nemico. Attenzione qua, perché, e questo ti assicuro che è un insegnamento grande in primis per la persona che sta parlando, ossia la sottoscritta. E, perché questo è un antidoto all'invidia? Perché io nel vedere quello che considero il mio nemico, cos'è che mi sta insegnando Gesù? Di non vedere il torto che mi è stato fatto, non vedere la cattiveria, ma vedere che davanti a me ho un'anima persa. E amarlo per la sua condizione di anima persa, che in quel momento non si sta rendendo conto di quello che sta facendo. Perdonali perché non sanno quello che fanno. Qua Gesù ci dà un insegnamento che va al di là di ogni possibile, immaginabile ego, ma proprio anni luce più avanti, perché ci mostra tutta una prospettiva nuova, cioè è una prospettiva completamente nuova. Addirittura, invece che invidiare il mio nemico perché magari ha qualcosa che io voglio, no, io lo amo perché vedo la sua condizione, osservo la sua condizione e al contrario dico: cosa mi sta mostrando di me? E amo questa parte. Qua c'è la pietà. Capito?
0: Però anche qua c'è necessità di essere lucidi e non
1: certo,
0: empatici.
1: Certo.
0: Che forse
1: se
0: è,
1: no...
0: più difficile, è forse più difficile qui, perché se magari, magari su una cosa che tendiamo a vedere pericolosa o brutta, magari riusciamo in un qualche modo, può essere più semplice. Qui siamo in quella via che va, già vede la soluzione, e rimanere lucidi e rimanere distaccati per essere più presenti
1: non
0: è semplice.
1: Infatti è interessante perché dal purgatorio si può cadere, cioè le cornici non sono come all'inferno i cerchi che erano concavi, non è che puoi uscire. Da una cornice tu puoi cadere perché non ci sono ringhiere a cui appoggiarsi. Quindi questo cosa simboleggia? Che si possono anche fare dei passi indietro finché non siamo nella salvezza, finché non siamo nella pace, finché non abbiamo... E questo quindi cosa ci invita? Ci invita a rimanere sempre presenti, lucidi e anche ci fa capire che fare dei passi indietro può accadere.
0: È bello perché è come dire: finché non abbiamo imparato la lezione, cioè la lezione ma non nel senso fastidioso del termine, finché non abbiamo capito chi... all'antavirus, quindi che è arrivato agli anta, ma già dagli enta si incomincia a percepire, ci si rende conto che ci sono degli episodi che continuano a ripetersi, uh-huh, e ogni volta che si ripetono ci si rende conto che sono con un gradino di difficoltà in più. Uh-huh. È un po' questo, credo, no? Correggimi,
1: sì.
0: Che uno dire: finché non ho capito, quindi non ho consapevolizzato, quella situazione si ripresenterà ogni volta,
1: certo,
0: fino a portarci fino alla morte, perché se morire significa imparare la lezione, quindi diventa l'amore estremo, anche l'amore estremo arriva anche alla morte.
1: Assolutamente.
0: Okay. Ecco, bello. E 50 secondi.
1: Ok.
0: E...
1: spiego dopo allora, perché sennò apro dei capitoli che non riesco a chiudere.
0: Ok, allora intanto rispondo a Tiz. Non avete detto il luogo dove il 17 luglio ci sarà l'evento dantesco?
1: Lo posso dire?
0: Sì, sì, sì.
1: È in via Euganea Praglia 50 a San Biagio o Tre Ponti, è lo stesso luogo, il navigatore vi porta sempre là. A Teolo,
0: ecco, Praglia 50, ecco. E poi dopo, se andate anche sull'associazione Cerchio di Cura,
1: ci sono tutti i dettagli,
0: ecco, c'è le indicazioni per l'indirizzo di Albettone, che dove stanno facendo la nuova sede, ma non è questa la trasmissione per parlare dell'associazione, però in via Euganea Praglia, finché non è 50, il 17 luglio dalle 19 alle 20:30, tra poco.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3
8: 2 9
13: 0 0
8: 3
13: 8
8: 9
13: 8
14: 8.
3: Ciao Mara.
15: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
16: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Eccoci qua, ritornati su Radio Gamma 5 in questo pomeriggio del 29 maggio 2026, sono le 17:08. Oggi all'interno della rubrica Arte, Benessere e Cervello, che è questa rubrica che tratta temi di arte o di benessere e o di cervello per chi ce l'ha e voglia di utilizzarlo, che non è mai così scontato, abbiamo ospite Erika Porrazzo, che fa parte dell'associazione Cerchio di Cura, con cui collabora e fa molte attività, e dove è già stata insieme a Emilio, presidente, è stata ospite qui in radio, e porta avanti questo progetto che si chiama A Spasso con Dante. Quindi vi ricordo, per chi volesse, il 17 luglio dalle 19 alle 20:30 bisogna prenotare. Comunque poi ripeterò il numero, prenotate da Elisa al 339 30 43 987, quindi 339 30 43 987, e la sede dove si fanno questi incontri molto interessanti, non solo questo, anche tante altre cose, ma se volete insomma godervi Dante da un'attrice appassionata e anche che lo vive con la profondità e la ricerca, quindi non è solo un virtuosismo della declamazione ma è proprio anche un vissuto personale, potete andare, sarà in via Euganea Praglia numero 50, Teolo, Tre Ponti, ecco, credo di aver non ho detto Teolo, ho detto Teolo, perché poi i teolesi mi hanno bacchettato bene come piovese o piovese, ecco, quindi
1: posso, Daniela, se volete potete trovarci anche su Instagram cerchio.di.cura, e anche lì postiamo tutti gli eventi, quindi in caso ci scrivete su Instagram,
0: quindi su Instagram cerchio.di.cura, mentre in internet, se volete andare sul sito, associazione cerchio di cura, ecco, quindi mettete associazione cerchio di cura, è importante se volete trovare esattamente loro, vedrete che c'è il sito di Albettone Vicenza, quindi sono loro, non vi siete sbagliati, ecco, e c'ho tutti i cuoricini, insomma tutto è molto interessante. Bene, allora noi oggi continuiamo questo viaggio con Dante. Mi piace questo tuo format che hai dato A Spasso con Dante, perché è un po' dare una nota apparentemente leggera, di andare al passo con Dante. Bella, interessante questo aspetto, e oggi stiamo toccando in modo particolare il femminile dantesco, e stiamo vedendo tra le passioni terrene l'invidia umana e l'amore divino. Quindi sulle passioni terrene posso dire senza ombra di dubbio che con Paolo e Francesca abbiamo visto il massimo, poi dopo vi dico perché sto sorridendo. L'invidia umana abbiamo visto con la figura di Sappia, lo so che io sugli accenti ho una calata a volte un po' da centro Italia, perché ho la mamma marchigiana, quindi non ci posso fare niente, e che i padovani conoscono nella figura dell'invidia, che trovano proprio ritratta nell'invidia nella Cappella degli Scrivegni nella parte bassa, E adesso dobbiamo finire con il purgatorio.
1: Terminiamo
0: con il purgatorio e andiamo in paradiso, e abbiamo anche una chicchetta finale. E grazie anche di questo Michael Jackson, You're My Life, tu sei la mia vita, insomma, tradotto dall'inglese, perché vediamo, insomma, come dall'amore perduto che abbiamo sentito dalla voce di Battiato stiamo passando, peccato che la terza canzone non la trovo, però era bellissima, ecco, vediamo se ci scappa del tempo, ve la metto, e se riesco a trovarla, perché stiamo impazzendo a trovarla. Bene, allora, saluto GM Mira, ok, che non so chi potresti essere, attenta agli accenti, Daniela. Leggo velocemente il poeta pazzo, che qui sarebbe bello declamato, perché sembra un po' come si chiama il Gramelot, ecco, sembra un po' il Gramelot, quello che usa Davide, però di solito non lo dico se non ho un attore o qualcuno che possa cogliere, perché dopo dicevo cos'è il Gramelot, e allora Davide declama così: ciao Polinante, con tanto di donzella delante, che saresti tu,
1: certo.
0: Managuglie tostate in fiela pascota fendono l'accamuto che non ha avveduto. Beh, fa invidia a Dante questo, comunque. L'ollogrammo pieno di dota ha pescato sui quintali, ma un masteggio gli fa la pagatina supplizia. Quando leggo la C più dura è perché ha messo la K, eh. Amalo mongolo i giavabeti presso il tonello han visto budino. Anche se la tavernata non ha affinato la filosofa magnetica della tavolata. Io
1: fantastico.
0: Per me è geniale, secondo me è geniale. Davide, io una volta ti voglio in trasmissione, comunque te lo dico proprio adesso, mi prendo anche il numero, ti voglio in trasmissione, ecco, perché mi piace troppo. Tu hai una trasmissione a dire tutte cose che non capisce nessuno, che però poi io mi rendo conto che invece hanno un suo senso interessante. Bene,
1: bene. Terminiamo.
0: Andiamo, allora, terminiamo il purgatorio, sì, e godiamoci, poi... e andiamo verso il paradiso.
1: Esatto. Allora, è interessante allora, interessante nel purgatorio che abbiamo visto, dunque, qua viene espiata l'invidia, e è interessante che sono le anime che scelgono di sottoporsi alla penitenza. Perché grazie alla penitenza, quindi passando attraverso questo dolore, che poi però sanno che è temporaneo, quindi non è come il dolore infernale che è assoluto, non perché non sia possibile uscirne, ma perché le anime scelgono di rimanere in quel dolore lì. Invece nel purgatorio le anime scelgono di affrontare questo dolore, che non è altro che provare ciò che noi stessi abbiamo fatto alla nostra anima mentre eravamo in terra, al fine di elevarsi. E la penitenza degli invidiosi è appunto avere gli occhi chiusi con del fil di ferro. Certo.
0: Che male.
1: Se ci pensiamo è proprio la conseguenza naturale, nel senso che io in terra ho voluto ciò che avevano gli altri, quindi ho guardato al di fuori di me invece che guardarmi dentro. Invece nell'aldilà, per trasformare questa cosa, scelgo di chiudermi gli occhi in modo che io non sia distratta da ciò che avviene all'esterno, ma possa farmi un esame di coscienza, cioè guardare al mio interno senza distrazioni.
0: Sì, allora non è che adesso andiamo.
1: No, beh, certo. Beh, qua siamo sempre all'interno della metafora, eh?
0: Una metafora.
1: Assolutamente.
0: È chiaro che non è che magari vi prende il momento di elevazione.
1: No, no, no, per carità.
0: Ma con il fil di ferro è interessante perché noi tendiamo ad aprire gli occhi, quindi è un qualcosa che dice quando mi viene da guardare l'altro,
1: esatto.
0: Un qualcosa che mi indisponga e che sia anche doloroso perché io continui a guardare dentro.
1: Il dolore, scusami se ti ho interrotto.
0: Vai.
1: Il dolore del fil di ferro, cioè la metafora del fil di ferro, è proprio perché io interrompo quella possibilità, quell'abitudine nel guardare gli altri, e quindi il guardarmi dentro in questo caso è doloroso.
0: Beh.
1: E non ho neanche la possibilità di guardare all'esterno perché ho deciso di interrompere quella cosa là, non mi è più utile. Però sai, quando noi interrompiamo un'abitudine, anche se arriviamo a qualcosa di più di benefico per il nostro corpo, però quando interrompiamo un'abitudine, cioè si passa per il dolore. Faccio un esempio stupido, però se io ho vissuto la vita a stare con la schiena e con le spalle curve e poi a un certo punto mi mettono un busto, cioè mi fa male all'inizio.
0: Certo.
1: Nonostante che poi ci sia il beneficio,
0: certo,
1: di avere una schiena dritta, non ho più mal di schiena, eccetera, eccetera. Però all'inizio io provo dolore. Quindi se io ho vissuto la mia vita guardando all'esterno perché guardarmi dentro mi faceva troppo male, nel momento in cui io mi guardo dentro, io all'inizio provo dolore. Però poi nel guardarmi dentro è lì che io trovo il modo di trasformare quello di cui parlavamo prima.
0: Mamma
1: e quindi arrivare a una risoluzione.
0: Ora ho i brividi perché sto affrontando una situazione di tanti anni fa personale, di cui una persona, adesso non posso dire i termini perché
1: certo,
0: non è il caso, di cui una persona invece di guardarsi dentro stava lì a spettegolare, perché lo spettegolare è una forma di invidia,
1: certo,
0: perché se uno guardasse, come hai detto tu all'inizio, la propria trave, si renderebbe conto che non vede la pagliuzza, ma in realtà forse vede un pezzo della propria trave nell'altro. Però questo è un parere mio personale.
1: Certo.
0: Vai.
1: E è interessante perché quest'anima qua dice: io addirittura ero più felice per la sventura degli altri piuttosto che per la mia fortuna. Cioè, se mi capitava di qualcosa di bello, era comunque una gioia minore rispetto a vedere che gli altri stavano male.
0: Ma
1: che agli altri capitava qualcosa di brutto. Cioè,
0: questo ne è intanto intrisa, perché soprattutto negli ultimi anni questa cosa l'abbiamo vista, poi chi vuol capire capisca, non voglio entrare perché non è l'argomento, però questa cosa spesso si è vista. Vedi cosa gli è successo?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Quello non è bello.
1: E qual è la grandiosità? Qual è la grandiosità di quello che dice quest'anima, di quello che mette Dante? Che quest'anima si è pentita in fin di vita. E di solito Dante ci racconta che chi si pente in fin di vita deve trascorrere un certo determinato periodo di tempo fuori dal purgatorio prima di purificarsi, che è un tempo che serve all'anima per riflettere, ok, ciò che non ha riflettuto mentre ne aveva la possibilità nell'incarnazione. Ci dice che lei è riuscita a progredire, ad andare avanti, grazie alle preghiere di un'anima santa, tale Pier Pettinaio, che era un monaco francescano, terziario francescano, che vendeva pettini. Ma non ci viene spiegato questo Pier Pettinaio che relazione avesse con questa sapia, e neanche facendo qualche ricerca viene esplicitato. Il bello, secondo me, è che non ci interessa, perché è proprio nell'atto di amore di quest'anima di pregare per un'anima che forse neanche conosceva o con cui aveva comunque nessun particolare tipo di relazione, ok? Ma è proprio l'atto di amore di pregare per un'anima, ok, che ha fatto sì che quest'altra anima potesse rendersi conto della bellezza che si trova nell'amore e che invece non si trova nell'invidia. E questo è grandioso, secondo me. È stata proprio un grande insegnamento che Dante ci dà. Bene.
0: Bene. scusa un attimo, perché
1: vai tranquilla. E vabbè, se vuoi intanto inizio a introdurre il paradiso.
0: Ok. E bene, quindi l'altro aspetto che è interessante secondo me è il fatto che tenere questa lucidità ci dà la possibilità di, attraverso Dante e un viaggio iniziatico, quindi che cos'è un viaggio iniziatico? Un viaggio iniziatico è: io esco dalla mia condizione e vado verso una condizione dove, oltre agli aspetti materiali, vado in un'elevazione più profonda dell'anima.
1: Certo.
0: Ok, se poi ecco, mi sembra di
1: sì.
0: Ecco. Sì, grazie GM Damira. È vero, il poeta pazzo ha molte similitudini con un grande della musica, un certo Celentano, con Prison Colin Nancy Nanin Tussol, un inglese non senza, anzi non ha nulla a che fare con l'inglese. Sì, è vero, è vero. Condivido, è interessante il personaggio. Bene, ritorniamo al nostro Dante.
1: Sì.
0: Vedo che ha stuzzicato molto gli appetiti, quindi sono contenta, quindi possiamo insomma ritornarci spesso su Dante. Aspetta che qui ho trovato, non so se è la versione giusta, però ho trovato quel brano Baraye, però non so se...
1: Vabbè.
0: Ecco, metterò quando tu leggi, metterò un po' a sottofondo, vediamo, faccio un preascolto, vediamo se ci gusta. Ecco. No, non è questo. Ecco. No, non
1: va,
0: è.
1: Vabbè.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Bene, quindi adesso praticamente, se non ricordo male, Virgilio accompagna Dante all'inferno, al purgatorio, ma al paradiso, se non mi ricordo male dall'altra volta, Virgilio viene salutato.
1: Esatto, in verità Virgilio si dissolve nel paradiso dell'Eden senza lasciare traccia,
0: ecco.
1: E questo simboleggia anche la ragione che di fronte alla fede scompare, si arrende, si fa guidare, come se venisse assorbita.
0: Okay,
1: ecco.
0: Okay.
1: E arriviamo al paradiso. Nel paradiso è importante ricordare, le anime stanno tutte insieme nell'Empireo e è Dante che ascende, e in ogni cielo le anime dall'Empireo scendono a seconda dell'influenza che avevano quando erano in vita. In questo caso siamo nel cielo di Venere, e quindi scendono le anime che in vita erano animate dall'amore. E qua possiamo di nuovo parlare del vero amore. E, va bene, leggo e poi spiego velocemente perché siamo alla fine quasi.
0: Allora provo a mettere sottofondo musicale perché siamo in paradiso e vediamo cosa, se so fare una cosa carina, vediamo.
1: Va bene, parto intanto.
0: Vai.
2: Da poi che Carlo tuo, bella clemenza, m'ebbe chiarito, minerò gli inganni che ricever dovea la sua semenza, ma disse: taci e lascia muover gli anni, sicch'io non posso dir se non che pianto giusto verrà di retro ai vostri danni. E già la vita di quel lume santo rivoltata s'era al sol che la riempie, come quel ben che ogni cosa è tanto. Ahimè, anime ingannate, fatture empie, che da sì fatto ben torcete i cuori brizzando in vanità le vostre tempie. Ed ecco, un altro di quegli splendori ver me si fece, e il suo voler piacermi significava nel chiarir di fuori gli occhi di Beatrice, che eran fermi sovra me come pria di caro assenso, al mio disio certificato fermi. De, metti al mio voler tosto compenso, beato spirito, dissi, e fammi prova ch'io possa in te rifletter quel ch'io penso. Onde la luce, che m'era ancora nova del suo profondo, onde la pria cantava, seguette come a cui di ben far giova. In quella parte della terra prava, italica, che siede tra rialto le fontane di Brenta e di Prava, e si leva un colle e non surge molt'alto. Là onde scese già una facella che fece la contrada d'un grande assalto. D'una radice nacque io ed ella. Cunizza fui chiamata, e qui refulgo perché mi vinse il lume d'esta stella. Ma lietamente a me medesma indulgo la cagion di mia sorte, e non mi noia, che parria forse forte al vostro vulgo. Di questa luculenta e cara gioia del nostro cielo, che più me propinqua grande fama rimase, e pria che moia, questo centesimo anno ancor cincinqua. Vedi, se far si dede l'uomo eccellente, si ch'altra vita la prima relinqua. E ciò non pensa la turba presente, che tagliamento e adice rinchiude, né per esser battuta ancor si pente. Ma tosto fia che Padova al palude cangerà l'acqua che Vicenza bagna, per essere al dover le genti crude. E dove Sile e Cagnan s'accompagna, tal signoreggia e va con la testa alta, che già per lui carpir si fa la ragna. Piangerà Feltro, e ancora la difalta dell'empio suo pastor, che sarà sconcia sì, che per simil non s'entrò in Malta. Troppo sarebbe larga la bigoncia che ricevesse il sangue ferrarese, e stanco chi il paesasse a oncia, che donerà questo prete cortese per mostrarsi di parte, e cotai doni conformi fieno al viver del paese. Su sono specchi, voi dicete troni, onde rifulge a noi Dio giudicante, sì che questi parlarne paion buoni. Qui si tacette, e fecemi sembiante che fosse ad altro volta, per la rota in che si mise com'era devante. L'altra Letizia, che m'era già nota per cara cosa, mi si fece in vista qual fin balasso, in che lo sol percuota. Per

0: La maggior valle in che l'acqua si spanda, incominciaro allor le sue parole. Fuor di quel mar che la terra inghirlanda, tra discordanti liti contra il sole tanto sen va, che fa meridiano là dove l'orizzonte pria far suole. Di quella valle fui io litorano tra Ebro e Macra, che per cammin corto parte lo genovese dal toscano. Ad un occaso quasi, ad un orto bughea sede, e la terra ond'io fui, che fe del sangue suo già caldo il porto. Folco, mi disse quella gente, a cui fu noto il nome mio, e questo cielo di me si imprenta, com'io fe di lui. Che più non arse la figlia di Belo, noiando a Sicheo e a Creusa di me, infin che si convenne al pelo. Né quella rodopea che delusa fu da Demofonte, né Alcide quando Iola nel core ebbe richiusa. Non però qui si pente, ma si ride non della colpa che a mente non torna, ma del valor ch'ordinò e provide. Qui si rimira nell'arte ch'addorna co tanto affetto, e discernesi il bene, perché il mondo di su quel di giù torna, ma perché tutte le tue voglie piene ten porte che son nate in questa spera, procedere ancora oltre mi convene. Tu vuoi saper chi è questa lumera che qui appresso a me così scintilla come raggio di sole in acqua mera? Or sappi che là entro si tranquilla Rahab, e a nostro ordine congiunta di lei nel sommo grado si sigilla. Da questo cielo in cui l'ombra s'appunta che il vostro mondo face, pria ch'altri alma del triunfo di Cristo fu assunta. Ben si convenne lei lasciar per palma in alcuno cielo dell'alta vittoria che s'acquistò con l'una e l'altra palma, perché ella favorò la prima gloria di Josué in sulla terra santa, che poco tocca al Papa la memoria. La tua città, che di colui è pianta, che pria volse alle spalle al suo fattore, e di cui la invidia tanto pianta, produce e spande il maledetto fiore che ha disviate le pecore e gli agni, però che ha fatto il lupo del pastore. Per questo l'Evangelio e i dottor Magni son derelitti, e solo ai decretali si studia, sì che pare a lor vivagni. A questo intende il Papa e i cardinali. Non vanno i loro pensieri a Nazarette, là dove Gabriello aperse le ali, ma a Vaticano e l'altre parti elette di Roma, che sono state cimiterio alla milizia che Pietro seguette, tosto libere, fien della Voltero.
1: Grazie.
0: L'hai trovata.
1: È avvenuto il miracolo. Ho messo un sottofondo che ha disturbato un po', però alla fine ce l'ho fatta. E ti arriva anche un complimento molto bello. Finalmente qualcuno che ha capito come leggere la Divina Commedia. Mi dispiace che la maggior parte scivoli su interpretazioni scolastiche, scusa, da gossip o telenovela, con giudizi, associazioni, religioni. Dante è stato ed è uno strumento di Dio per farci giungere a come percorrere la nostra vita, come evolvere la nostra anima. Complimenti Erika, verrò sicuramente a sentirti. Grazie Daniela per questa puntata, Elia. Ecco, grazie.
0: Grazie, che bel nome, fra l'altro.
1: Infatti. E quindi vi ricordo che il 17 luglio dalle 19 alle 20:30 Erika Porrazzo in via
0: Euganea Praglia 50 Tre Ponti di Teolo.
1: Di Teolo potete andare ad ascoltarla, dovete prenotare, quindi prendete il numero di Elisa che è il 339 30 43 987. Vediamo se riusciamo anche a farti venire in radio, però non ti prometto niente perché prima dobbiamo parlarne, però sarebbe una bella. Vedo che Dante ha tanti spunti e tanti livelli. Vi lascio qualche secondo perché questa musica è meravigliosa. Ve la lascio un attimo perché è proprio il commento migliore al paradiso.

0: Eccomi qua, ritornati su Radio Gamma 5. Erika è diventata talmente di casa che ha detto: guarda che non hai preso il microfono. Era bellissima questa musica, mi ha portato su un altro livello. Ecco, bello, bello. Ecco, abbiate pazienza che avevo, era sempre Baraye quella che avevo messo prima, ma non era la versione giusta. Ecco, questa veramente bella, bella, bella.
1: Ecco. Sì.
0: Quindi siamo in paradiso.
1: Siamo in paradiso e siamo nelle anime animate, appunto, quando erano in vita, dall'amore. Ecco, è bellissimo perché queste anime dicono una cosa splendida. La prima anima che incontriamo è quella di Kunitsa da Romano, un'anima che è fratella di Ezzelino, che si trova all'inferno. Ho detto fratella, forse. Vabbè, sorella di Ezzelino che si trova all'inferno, trevigiana, e è un'anima che ha dato parecchio scandalo quando era in vita, e al termine della sua vita si è pentita, ha compiuto opere di carità, opere pie. Ma quello che è bello e che dice anche l'anima che verrà dopo, che è Folchetto, che è un'anima, un poeta, che ha cantato le lodi della sua amante perché questa donna era sposata, quello che dicono queste due anime è che è stupendo. Loro non si pentono dell'amore che hanno provato fisicamente, ossia dell'amore che hanno vissuto quando erano incarnati, nonostante questo abbia dato scandalo, perché attraverso quell'amore hanno imparato il vero amore, l'amore per il divino. Quindi è stato l'amore terreno ad insegnargli il vero amore. E quindi che senso ha pentirmi di una cosa che in verità moralmente mi ha elevato, mi ha portato all'amore divino? E quindi qual è la differenza tra l'amore di Paolo e Francesca e questo amore? La differenza è che Paolo e Francesca rimangono incatenati in quella passione, incatenati in quell'amore, che però non li fa elevare, perché per elevarsi dovrebbero staccarsi. Dovrebbero abbandonare quelle che erano le loro convinzioni, i loro sensi, la loro materia. Invece queste anime utilizzano ciò che hanno imparato nell'amore vissuto in maniera terrena per elevarsi. E quindi da quell'amore è vero che si staccano, ma è grazie a quell'amore che si sono elevati.
0: Bellissimo, è bello questo passaggio. Guarda, c'è anche un messaggio molto bello da un ascoltatore che dice: grazie per la lezione magistrali, verrei anch'io a Praglia ma purtroppo abito lontano. Saluti Camillo. Grazie perché
1: grazie.
0: Erika è molto giovane, quindi è bene incentivare i giovani, ecco. Non ha neanche 30 anni, giusto?
1: giusto.
0: Ecco, quindi sentire che, ecco, i giovani non sono solo superficiali o tutte le cose che si dicono, ma ci sono delle perle come Erika che sanno prendere e sublimare e fare. Quindi hai fatto un passaggio bellissimo, passando dall'amore di Paolo e Francesca e senza giudizio, arrivando invece a quell'amore lì che, se Paolo e Francesca avessero sublimato, gli avrebbe dato l'occasione per arrivare, ma che a ognuno di noi è quel passaggio, che possiamo viverci un amore alla Paolo e Francesca, ma poi arrivare come la sorella di...
1: E non pensare che si fermi tutto lì.
0: Ecco.
1: Non pensare che quando quello è finito non c'è nient'altro. C'è molto di più. C'è molto. E poi volevo concludere, mi prendo un pochino più di tempo per parlare dell'ultima anima che viene menzionata in questo canto, che è geniale, di Dante, perché l'ultima anima, la sua storia viene raccontata da Folchetto, non parla quest'anima, perché è basta la sua presenza. Ed è l'anima di Raab. Raab è una figura biblica ed era una prostituta. E questa prostituta accolse in casa sua degli esploratori di Giosuè, collaborando poi, quindi grazie a questa cosa che li accolse, alla conquista della Terra Santa. Allora, l'ultima per il Vaticano, ok, con cui Dante non ha i rapporti ottimi, l'ultima delle anime, quindi donna e non solo donna, ma anche prostituta, come ci hanno voluto far passare Maria Maddalena, uh-huh. Ok, quindi l'ultima delle anime, donna e prostituta, è stata nel momento in cui Cristo trionfò la prima ad essere accolta nel cielo di Venere, al paradiso. L'ultima delle anime per questo mondo è la prima su un altro piano. Questa è la differenza quando diciamo, no, santi fatti dai papi e santi fatti da Dio. Questa è una che per il Papa sarebbe stata l'emblema del peccato, no? L'avrebbe usata per rappresentare proprio il peccato. Invece è la prima anima che quando Cristo trionfa prende e fa sorgere, ascendere. Sì?
0: Questo per sottolineare che quello che stiamo facendo oggi è un viaggio iniziatico, quindi non c'è nulla della morale cristiano-cattolica, esatto, o che altro, ma è proprio andare a vedere quel percorso iniziatico, esoterico, che c'è dietro la Divina Commedia, quindi non la Divina Commedia scolastica o manipolata da un certo tipo di chiesa, ma quel messaggio di gente iniziata, cioè gli iniziati è dalla notte dei tempi che ci sono, e sono quelle persone che fanno dei percorsi che vanno, cercano di andare più in profondità per andare sublimare, trascendere quella che è le difficoltà della vita.
1: Ecco. E quindi, cos'è più importante? È importante la maschera? Quindi io ho la maschera della prostituta o la maschera del papa? O è più importante ciò che dentro di me io sono nella mia essenza? Perché lì Raab è amore, pace, carità, spiritualità, fede. Invece il Papa, dice Dante, i cardinali sono coloro che sviano le pecore e gli agnelli e fanno del lupo il proprio pastore, coloro che si dimenticano del Vangelo e degli scritti sacri, dei testi sacri, e preferiscono prestare attenzione al diritto canonico. Quindi coloro che si dimenticano della via e preferiscono prestare attenzione a questo mondo. Sono coloro i cui pensieri, il Papa, capito? La maschera, no? Del Papa, i cui pensieri non vanno a Nazareth, là dove, al Nazareno, là dove Gabriele aprì le ali, ma sono a Roma, dove la milizia di Pietro, qui per milizia di Pietro si intende i cristiani delle origini, Roma fu il cimitero per questi fedeli. Cosa rappresenta dentro di noi? Io dentro di me voglio essere vera con me stessa, nonostante al di fuori so che vado incontro a un mondo che di certo posiziona degli ostacoli nella mia via perché sono scomoda per il potere, oppure voglio avere una faccia osannata, adorata da tutti, sapendo che dentro di me le mie parti buone cerco di eliminarle per lasciare spazio al lupo, per lasciare spazio all'inganno, per lasciare spazio a una strada che mi porta lontano dalla via, lontana dal mio spirito, lontana dalla mia essenza. Allora, se permetti, io preferisco essere la prostituta, ma essere coerente con me stessa e con il mio cammino spirituale.
0: Certo. Certo, meraviglioso, meraviglioso, veramente molto.
1: Questa parte di Dante è meravigliosa, spettacolare, sublime.
0: Sì, infatti, molto molto bella, bellissima.
1: E questo è l'amore vero che porta al divino, non quello di facciata, quello che veramente accoglie dentro di sé qualcosa di superiore e non mostra e poi però dentro è vuoto.
0: Infatti, bellissimo. E, io credo che mi ha colpito anche che era nominata Terra Italica e c'erano poi si parlava di Padova, di Vicenza.
1: Sì, sì, sì.
0: È stato quindi interessante come questo. Io vorrei dare un così prima di concludere, sì. Se sei d'accordo, volevo mettervi, prima ne parlavamo con Erika, di mettervi un pezzetto, anzi no, prima leggo i messaggi e poi vi... Allora, 4046 ci dice: wow, mi sono veramente emozionato oggi, grazie Daniela ed Erika, trasmissione bellissima. Ecco. E buonasera Daniela, potrebbe ripetermi il nome del brano Baraye? Gentilmente lo ripeta lentamente, scusi se non ho scritto bene l'esecutore e il gruppo. Allora, Baraye è scritta con la Baraye invece con la J, come hai scritto con la Y. Allora, io ho fatto un po' fatica a trovarlo, è Orchestra Rework, Shervin con l'H Agipour. Io ho dovuto farmi mandare il link, si trova su YouTube, è veramente bello come brano e sto provando a mandartelo come messaggio ma non riesco. Se per caso hai WhatsApp, se me lo mandi su WhatsApp te lo mando, ti faccio il copia e incolla su WhatsApp perché non riesco a mandare messaggi col telefono della radio, giustamente. E ecco, quindi questo, quindi bellissimo lavoro oggi,
1: mamma mia,
0: bello, bello. Circoscrivere a pochi personaggi e fare un excursus è veramente interessante,
1: sì.
0: Perché secondo me si fa un viaggio e secondo me chiarisce tante idee, perché a volte solo l'inferno può sembrare cupo o al purgatorio un po' fumoso, o come dire, concedetemi la parola, magari il paradiso tutto zuccheroso, invece non è così, invece non è, è tutto molto sì. Preciso.
1: Interessante anche che oggi abbiamo, cioè non volutamente, perché nel momento in cui lo stavo preparando non ci avevo pensato, ma poi si è
0: composto,
1: si è,
0: da
1: esatto,
0: solo.
1: Composto da solo, però abbiamo attraverso il femminile imparato, fatto un percorso sull'amore,
0: sì.
1: Che è meraviglioso.
0: Bellissimo.
1: Quindi è proprio interessante come Dante abbia collegato questo percorso al femminile, perché sembrano proprio collegati tra loro,
0: sì.
1: Questi tre canti.
0: Ma sono i diversi piani di lettura che parlavamo all'inizio, Erika.
1: Certo.
0: Allora abbiamo deciso con Erika di mettervi come diciamo a chiusura del, come si dice, del di quello che è stato detto, poi avremo ancora qualche minuto, ma vi leggo proprio due versetti del cantico dei cantici. A parte che sarebbe, cioè, sei più brava tu a leggere, sarebbe bello messo un po' più tutta la parte, però va bene, dai, mi faccio finta che so leggere anche se non ho le cose. Allora, i due versetti sono il sesto e il settimo dell'ottavo capitolo del Cantico dei Cantici, quindi se volete poi andarlo a cercare, lo trovate anche su internet o comunque se avete una Bibbia, e è: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti è la passione, le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo.
1: Meraviglia.
0: Meraviglia, cioè non...
1: Meraviglia.
0: Guarda, bellissimo, perché è bello che nel Cantico dei Cantici è un po' il viaggio dantesco. Adesso non so se hai notato, perché vedi, le sue vampe sono vampe di fuoco, cioè, come dire, forte la passione, ma poi è una fiamma divina che ti porta al, al paradiso, quello che hai detto tu
1: sì,
0: prima,
1: certo.
0: Bellissimo. E poi anche l'aspetto, mette il fuoco ma mette anche l'acqua, le grandi acque non possono spegnere l'amore, nei fiumi travolgerlo, ma se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore non ne avrebbe che disperso.
1: Sì, per l'amore, il vero amore, l'amore divino, l'amore che si trova solo almeno a mio parere nella fede, non c'è niente che si possa paragonare.
0: Allora,
1: niente. E scusami, sì, ho tempo?
0: Sì, sì.
1: E questo
0: 8 minuti.
1: Questo lo vede Dante nel Purgatorio, quando veramente si guarda allo specchio con se stesso, senza maschere, spoglio di ogni costruzione per quello che è. Nudo, anche la cosa che nella vita terrena gli sembrava la più bella, la più grande, la più importante, quella che aveva più valore, davanti, posto davanti all'amore, alla pace, alla fede, a Dio, gli sembrava, gli è venuta in disprezzo, gli sembrava senza valore.
0: Che poi noi possiamo anche fare una cosa di questo genere, qualunque sia la fede della persona,
1: certo,
0: che abbiamo di fronte, provate a sostituire invece che Dio, io, ok? Quando mi metto veramente di fronte a me stesso o me stessa, ok?
1: Nella mia essenza
0: mi rendo conto che, cioè, la divinità mi abita ed è in me e intorno a me, quindi questo a prescindere,
1: certo,
0: qualunque sia il credo di qualunque persona. Qui non c'è né Buddha né Cristo né Maometto né non lo so, ecco,
1: sì,
0: neanche i soldi o che altro.
1: Sì, no, certo. Io quando parlo di Dio non parlo né di cattolici né di musulmani, né io parlo dell'uno, del principio di Dio.
0: Ok.
1: Poi parlo col linguaggio della mia fede, ovviamente, come ognuno fa con la sua.
0: Allora, io ricordo che se volete ascoltare dal vivo Erika e anche diciamo andare queste serate che organizza presso l'associazione Cerchio di Cura, la sede è in via Uganea Praglia 50 Tre Ponti, Bresseu di Teolo, e potete prenotarvi. Allora, la prossima declamazione, perché a giugno c'è una pausa, perché
1: sì,
0: sennò ogni mese Erika fa un pezzettino, e allora la prossima ci sarà il 17 luglio dalle 19 alle 20:30, e potete prenotare al 339 30 43 987. Vediamo se ho una trasmissione, perché andrò, come detto, la prossima settimana è l'ultima trasmissione prima della pausa estiva per i miei centri estivi, poi riprenderò al venerdì dalle 15 alle 18 dall'11 settembre, ma farò delle sostituzioni. L'anno scorso ho fatto, mi sembra, i sabati o le domeniche, infatti l'ascoltatore ricordava quella, l'ospitata che ha avuto Riccardo Pratesi qualche giorno prima della maratona in cui ha declamato tutta l'intera Divina Commedia, ecco. Quindi se magari corrisponde la data, magari ne facciamo un'altra trasmissione che potrebbe essere interessante. Ecco, voi intanto segnatevi 17 luglio, 19, 20 e 30 in via Euganea Praglia 50, e prenotare da Elisa al 339 30 43 987. Potete riascoltare la trasmissione sia sul il sito della radio, quindi andate sul mio podcast e prendete la mettete Daniela Polin la trasmissione del 29 maggio, oppure potete andare sul sito l'associazione Il Cerchio di Cura, proprio www.associazionecerchiodicura.it, e troverete, insomma, troverete anche le altre trasmissioni fatte, dove abbiamo parlato di Dante, insomma, anche sotto altri punti di vista. Abbiamo fatto una puntata legata solo al paradiso, una solo all'inferno, una, aspetta che vado nell'ordine giusto, uno solo all'inferno, uno solo al purgatorio e una solo al paradiso, ecco. Quindi se volete io vi lascerei, ti lascerei dire, salutare, e poi concluderei con la canzone Baraye, che vedo che è piaciuta molto, ecco. Vai.
1: Grazie a tutti e grazie per l'ascolto.
0: Grazie, e noi ci vediamo venerdì prossimo con Federico. Se volete mandare i vostri questionari sul conflitto, potete riascoltare la trasmissione del 27 aprile e mandare i quesiti entro il 2-3 di giugno. Grazie e a venerdì prossimo. Un abbraccio a tutti voi.

0: essere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Eccomi qua. Buongiorno, oggi è 27 maggio. E dagli studi di Radio Gamma 5, via Antoniana 66, Campo d'Arcego. Ecco, al microfono è Ettore l'Indiano. E guarda caso stamattina, proprio con sorpresa, mi sono trovato con Giovanni, un nostro tuttofare, perché oggi in mattinata con un gruppo capeggiati da Luca, Filippo, Alberto e qualcun altro vanno a Milano a fare del volontariato, sottolineo volontariato, perché un nostro ascoltatore, un nostro che è sempre qua a darci una mano, ha la casa in disordine e loro vanno a fare pulizia. E mi viene proprio da dire che il cielo li aiuti. E tra l'altro mi dispiace non essere con loro, purtroppo oggi è il mio giorno di radio, perché ho visto delle foto, insomma, mica tanto piacevoli, ecco, a casa di questo nostro ascoltatore e aiutante, insomma. E spero che veramente il Signore li aiuti a superare ciò che devono superare, perché, insomma, c'era un po' di indecenza in questa casa. Comunque oggi sono sicuro che questi volontari rimetteranno a posto tutto, ecco. E dopo mi auguro che il Comune di Milano, tramite delle associazioni di volontariato, il sindaco, gli diano una mano a RDM, insomma, anche a mettersi a posto anche mentalmente, ecco, soprattutto. Ecco, come di consueto vi leggo le nostre iniziative radio, che sono molto importanti per il proseguo della radio e per tutto ciò che ne consegue, ecco, per i nostri ascoltatori. Quest'anno, insomma, dopo battaglie, la nostra presidente è riuscita a fare avere alla radio il 5 per 1000. Che è una cosa molto e molto bella, ecco, perché sarà possibile quest'anno proprio versare da parte vostra, chi ci si ascolta, e io mi auguro che le persone siano tante, perché sarebbe un contributo notevole per il proseguo di questa radio, perché come sapete i costi sono molto alti, tanto alti, la corrente, le antenne, insomma, è tutto quello che ne consegue, ecco. E dunque per noi il vostro aiuto è una linfa proprio vitale, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme, così, insomma, mi fanno questa citazione, ecco. Per la vostra dichiarazione dei redditi, il numero da mettere nero su bianco sono, il codice fiscale è 01 59 80 90 288. Sapete, questo è un numero che sarà scandito da tutti gli speaker, ma quello che mi raccomando, carta e penna, insomma, potete scriverlo questo nome, e dopo, quando andate dal vostro ragioniere o chi per esso vi fa la denuncia dei redditi, che adesso mi sembra che sia anche il momento, il numero è 01 59 80 90 288. Ecco, la radio vi ringrazia e anche da parte mia vi ringrazio con il cuore. Poi c'è un altro modo per sostenere la radio, che per sostenere la cooperativa di Gamma 5 potete fare anche un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure un bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campo d'Arcego. L'IBA è un po' lungo, ma questo IBA lo potete trovare anche su Instagram, sul sito della radio. Comunque io ve l'ho detto, l'IBA è Imola Torino 20 Empoli 08 327 6242, poi ci sono 7 zeri
22 35 15, oppure anche se volete portare qua quando si fanno le iniziative della radio o ai gas, insomma ci sono gli incaricati proposti, e dite: guardate, vi do 5, 10, 20 euro, questo è per la vostra radio, noi vi ringraziamo proprio a cuore aperto. Ecco. Poi sapete, tutte queste spese concorrono per il mantenimento di questa radio, e so che voi siete in tanti e gli volete bene, perché ho visto pure io, c'è gente che proprio non so come ringraziarla, che poi mi danno dei soldi anche da portare su in America, e più mi danno dei soldi anche per la radio, io a volte mi giro per non far vedere le mie emozioni. Bene. Poi, per acquistare il libro, sapete che quest'anno abbiamo fatto un libro, è stato distribuito al 50° della radio in quel di febbraio, però i libri ci sono tuttora, c'è gente ancora che viene ai gas a prendersi il libro, è un bel librone, a molti di loro gli ho fatto anche una dedica. Comunque voi mi trovate qua, se avete piacere, anche Luca vi ha fatto la dedica, la Lili, Girotto, insomma molti dei nostri vi fanno delle dediche sul libro, e questo fa molto piacere. Allora, come vi ho detto, potete trovare anche delle copie presso Paolo Girotto, via Carducci 2, Montegrotto, oppure Cartolibreria Susi, piazza Mercato Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Europa, Corona d'Italia, Bassano del Grappa, oppure edicola Sonia e Stefania, via Panico 9, Piove di Sacco. AF Energia, giovedì 28, sarebbe dopodomani pomeriggio, alle ore 14 e alle ore 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno. Ecco, cos'è che fa questa AF? Tu gli porti le ultime tue bollette, no? Loro gliele dai in visione, loro fanno dei calcoli e ti dicono: guarda, se passi con noi risparmi, oppure ti dicono: guarda, va bene come sei e amici come prima. Però molti e molti di noi sono passati con AF Petroli, significa che è conveniente. Ecco, poi dunque, anzi, Radio Gamma 5 organizza una relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Che bello questo spirituale! Venerdì 29 maggio, che sarebbe questo venerdì, l'ultimo venerdì del mese, alle ore 20:45, conducono la dottoressa Paola Fulgini, che è presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5. Lei la sentite sempre i lunedì dalle 10 a mezzogiorno, che ha questa vocina, no, così tranquilla, così bella. E poi il nostro dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, cioè lo hanno spedito, che è anche lui conduttore di Radio Gamma 5 tutti i giovedì da mezzogiorno alle 3. Ecco, e di cosa vi parleranno? Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Pensate che quanto è intelligente questa cosa, no? E loro vi spiegheranno tutti questi punti di vista, no? Voi e il vostro animale, voi o il gatto, il cane o il pappagallo, si fa per dire, no? E perché, sapete, la relazione uomo-animale è sempre nella storia, nei secoli, è sempre stato importante, specialmente, pensate, dove vado io là, in America, non c'è una casa che non hanno due o tre o quattro cani, veramente. E pensate che proprio questa settimana ho mandato su dei soldini perché
dovevano prendere tipo delle crocchette perché era nata una cucciolata. Allora mi hanno pregato se gli mandavo qualche soldino, vabbè, e così ho fatto. Ecco, e allora questa bellissima conferenza si tiene venerdì 29 maggio presso qua la sede radio in via Antoniana 66 a Campo d'Arcego. Per info 366 1816 496. Poi Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno di Foletti, Gnomi, Fate e Anguane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena. Pedavena, ecco, chi volesse venire a aggregarsi a questa bellissima compagnia non fa altro che ritrovarsi alle 9 al parcheggio della birreria. Poi ci vedete, perché saremo un bel gruppetto, no? E vi aggregate, e poi insieme alle 9.30 si parte da via Faont e si sale nel bosco, dove alle 10.30 partirà l'escursione. A farci guida l'esperto del bosco Marco Scappin. A metà del percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni di sole. Sì, vedrete qualche bastonata, si fa per dire, ma non si fanno male. E nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. E a seguirà poi un'altra volta lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarin, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tra monti e fate, una magica storia. Sono proprio curioso a vedere cosa sta imbastendo il nostro amico Leo Lazzarin. Ah, una cosa, un suggerimento: si mangia al sacco, portatevi panini, cioppe de pan, portatevi tutto quello che volete, ma però chi ha dei thermos portate anche del caffè, in modo da condividere. E poi per l'acqua ci pensa l'organizzazione, e anche chi ha magari qualche bottiglietta di vino non sarebbe male. Beh, questo lo suggerisco io, anche se a qualcuno magari non piace il vino, però sai, un bicchierino non fa male. Ecco, per info e prenotazioni chiamare il mitico Luca, che è il 329 00 38 988. Gas Gamma 5, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle ore 14 alle 18 in sede Radio 5 potete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, che è eccezionale, questo ve lo garantisco, perché pensate, io non adoperavo mai il miele, però da quando uso questo miele il zucchero a casa mia è bandito. Metto un cucchiaino di miele sul caffè, qua là, insomma, e anche sulle fragole. Il miele di Gianni Stoppa, vi garantisco, è eccezionale, perché non sa, non vi dà quel fastidio, sapete, che alcuni mieli hanno, no? Ecco, poi i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. Oh, poi organizza sabato Radio Gamma organizza sabato grande dal titolo Sempre Mara. Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio all'inizio alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarin e i cigni del sole. Storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Ah, 27 giugno, scusate, il 27 giugno c'è questo spettacolone.
ecco, con Danilo, Danilo Leo Lazzari, con i suoi Cigni del Sole, e il concerto di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare per mangiucchiare o bere qualcosina, barretto in funzione. Per mini info 329 00 38 988, il nostro grandissimo Luca. Entrata ad offerta libera. Qua non ci sono imposizioni, biglietti, SIAE o quant'altro. Bene, poi giovedì 28 maggio alle ore 17.45 nel Centro Culturale Civico 140 e via Piovese numero 140 a Padova. Appunto, si chiama Civico 140 perché è al numero 140. Vi ricordo che tanta gente non lo sa, è a Volta Barotto questo civico. Chi viene da Piove deve, è a 100 metri prima della salita che si arriva al ponte, invece chi viene da Padova, come va giù del ponte della Volta, deve stare attento, è sulla destra. Mi raccomando, perché qua c'è

una conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, ingresso libero, salviamo le nostre case. Ecco, per informazioni centro culturale a questo numero 346 36 14469. Fabio Romanato è questo operaio con a carico moglie e due figli affetto da carcinoma squamoso cheratirizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Insomma, questo Fabio cerchiamo di aiutarlo. Io la settimana scorsa ho fatto anch'io un piccolo versamento, uno mi era stato dato da un signore, più ho messo anch'io qualcosa, ecco. Cerchiamo di dare una mano per sconfiggere il tumore, che in Italia, pensate, è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi, pensate, a Malaga deve andare Fabio. Ecco, e siccome che il costo di questa operazione è sproporzionato, allora infatti, perché lui ha poche possibilità economiche, insomma, allora cerchiamo di aiutarlo. Però vi prego, non portate i soldi a me, fate voi il vostro versamento, che l'IBAN è Imola Torino 94 Y 08 327 6296, ci sono 7 zeri, poi 80 15 15. Ve lo ripeto, Imola Torino 94 Y 08 327 6296, poi 7 zeri, 80 15 15. Tutto questo Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi siamo alla fine ormai, ma per poco partirà anche la pubblicità e dopo parleremo dei nostri amatissimi indiani, che oggi ho molte cose da raccontarvi. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona, mica poco. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Se ne vorrebbe appunto di aiuto. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove posso mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico e innovativo. Mamma mia, molto bravo. Disponibili nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o remoto, perché ritengo che quando vi sia fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Ecco, se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al numero 349 40 88260, indirizzo mail Riccardo tutto minuscolo riccardo.rossi poi 65 21 0 chiocciola. Ecco, adesso abbiamo quasi finito, stiamo avvicinando a pochi minuti dalle 8, e poi vi ricordo sempre il ciaobei.org. Andate su ciaobei www.ciaobei.org e qua trovate tutte le informazioni che volete.

0: Eccoci, adesso ritorniamo in diretta. Oggi mercoledì 27 maggio. Madonna, è finito anche il mese di maggio. E adesso noi ci ritroviamo mercoledì 3 e poi mercoledì 10, altre due volte, per cui il giorno 11 sono in partenza. Però se qualcuno volesse aiutarmi, portarmi degli aiuti per i nativi, mi trovate il giorno 6, sabato 6 al GAS qua. Ecco, io vi ringrazio di cuore. Bene, cari signori, allora, cos'è che vi voglio raccontare questa mattina? Molte cose, ho tante cose da cui poter parlare per tenervi seduti nella poltrona, in sedia, in macchina. Ecco chi mi sta ascoltando. Perché sapete, il mondo moderno non ha eliminato il sacro, lo ha sostituito. Ecco, ci sono molte persone, no, che credono che il mondo moderno abbia progressivamente proprio abbandonato il sacro, lasciandosi poi alle spalle miti, rituali, spiritualità e visioni tradizionali dell'esistenza, per entrare, pensate voi, in un'epoca dominata dalla razionalità, dalla tecnologia, pensate questa parola piena, tecnologia, e dal progresso. Ecco, ma forse questa trasformazione così profonda non è stata la scomparsa del sacro, che forse però il vero cambiamento è che il sacro è stato, pensate, semplicemente spostato altrove. Ecco, in molte culture dei nativi del Nord America il sacro non era mai separato dalla vita quotidiana, era presente nella terra, nei cicli naturali, negli animali e poi, sentite che bello, nel silenzio e nella memoria degli antenati, nei rituali condivisi e nel rapporto tra individuo e comunità. Cioè, non esisteva, sapete, una divisione netta tra la vita normale e questa dimensione spirituale così carica, perché il modo stesso di abitare il mondo aveva una qualità simbolica e rituale e dava proprio questo significato all'esistenza umana. Invece il mondo moderno invece tende a pensare come così fosse una cosa disincantata, una favola, razionale e liberato dalle antiche forme di sacralità. Ma pensate, eppure bastava osservare con attenzione ciò attorno in cui le persone organizzano oggi la propria vita, per accorgersi che il sacro non è affatto scomparso, ha semplicemente cambiato volto. Ma perché quando una persona ci lascia da questa terra tutti diventiamo tutti più sacri, più religiosi, tutti presi da questa ansia, da questo sconforto? Invece per il mondo dei nativi americani è tutta un'altra filosofia. Ecco, e poi io vi dico, ma esistono ancora dei rituali collettivi? Esistono simboli intoccabili? Esistono luoghi di per pellegrinaggio? Oppure esistono forme di devozione? Esistono ancora oggetti attorno i cui noi cerchiamo di costruirsi un'identità, desiderio, appartenenza e perfino senso di valore personale? Magari, dico io. Solo oggi il sacro si manifesta in altre forme. Il consumo fate vostre queste parole. La produttività, la performance, la visibilità, la velocità, la tecnologia, l'immagine, il denaro e l'ossessione per il successo e la necessità continua di essere riconosciuti. E invece sapete, cari miei, per i nativi americani tutte queste cose non servivano proprio a niente, perché ciò che era importante era il valore che loro davano al cielo, alla terra, all'aria, al vento, al fuoco e all'acqua. Questo era importante, questo era il loro vivere, questo era il loro sacro. Altro che velocità, tecnologia, immagine, denaro, mamma mia. E poi la necessità continua di essere riconosciuti, pensate un po'. E forse è proprio per questo che è uno degli aspetti più difficili da vedere, perché il mondo moderno ama descriversi come completamente laico e razionale, mentre in realtà continua a costruire continuamente nuovi sistemi simbolici a cui attribuisce un valore quasi assoluto. Cambiano altari, pensate, cambiamo l'altare, ma non scompare il bisogno umano di orientare la propria esistenza attorno a qualcosa percepito come superiore, necessario o inviolabile. Creiamo un mito, no? E invece per molte culture dei nativi esisteva una differenza fondamentale. Il sacro aveva il compito di ricordare all'essere umano il proprio limite e il proprio legame con qualcosa di più grande di sé. Oggi invece una gran parte del sacro moderno sembra ruotare attorno all'espansione continua, ascoltate mo, dell'ego, mamma mia, della produttività e del controllo. E forse è anche per questo che, nonostante il progresso tecnologico senza precedenti, così tante persone continuano a sentirsi interiormente disorientate, perché una civiltà può sostituire i propri simboli, ma non può eliminare il bisogno umano di significato. Il problema quindi non è che il mondo moderno abbia smesso di credere in qualcosa, no. Il problema è chiedersi cosa abbia scelto di venerare al posto del silenzio, della comunità, della memoria, della terra e del rapporto con il limite. Avete capito bene, il rapporto con il limite, fino a là posso arrivare, dopodiché non mi posso espandersi di più di quello che non posso avere, il mio rapporto con il limite. Fate vostre queste parole. Ma sarà così difficile? Forse la domanda più scomoda è proprio questa: se il sacro non è scomparso, allora cosa stiamo adorando oggi senza renderci conto davvero? Pensate che gli anziani nativi insegnavano che il momento più difficile per l'uomo, ascoltate bene, questo glielo insegnavano gli anziani, non è affrontare il mondo e affrontare se stesso, perché la verità rompe le illusioni, le maschere, le immagini che abbiamo costruito per proteggerci. E fa male, ma solo quando smetti di mentire a te stesso, inizi davvero a cambiare. Per questo gli uomini di medicina non cercavano conforto, cercavano chiarezza. Avete capito? Cercavano chiarezza. Cari miei, che io vi sto parlando e vi voglio bene a tutti. Mi stanno arrivando tanti messaggi, dopo li leggerò. Ascolta il vento che parla. Per i popoli dei nativi americani la conoscenza non deriva solo dai libri, deriva dall'ascolto della terra, del cielo, del silenzio e del cuore. Allora pensate che molto prima che venissero tracciati i confini, le nazioni dei nativi comprendevano che il mondo è vivo. Il vento porta messaggi, la terra ricorda i passi, il silenzio non è mai vuoto, è sempre pieno di significato. Questa saggezza vive nell'insegnamento. Ascolta il vento, parla. Ascolta il silenzio, parla. Ascolta il tuo cuore, sa. Il vento come maestro. In molte delle tradizioni dei nativi, il vento è più semplice dell'aria in movimento. È un messaggero. Sapete quante volte mi è capitato di vedere l'uomo di medicina quando facevamo le cerimonie? Io lo vedevo appartarsi, andava su una collina e si metteva con la faccia al nord, là fermo, e stava anche mezz'ora fermo, dove il vento gli spazzolava via i capelli. E sapete, le prime volte ero molto curioso e mi chiedevo: ma cosa fa là? Adesso ho capito. Ascoltava il vento e poi veniva giù, ci faceva dei meeting e noi dovevamo seguire i suoi consigli. Il vento porta le preghiere verso l'alto, ci avverte di cambiamenti e ricorda alle persone che nulla è isolato. Ascoltare il vento significa riconoscere che gli esseri umani non sono al di sopra della natura, ne fanno parte. I cacciatori ascoltavano il vento per sopravvivere, i rituali ascoltavano il vento per mantenere l'equilibrio. Gli anziani invece ascoltavano il vento per capire cosa stava per succedere. Il silenzio ha voce. Sapete, il silenzio è molto sacro nelle culture dei nativi americani. È lì che la verità trova forza. Nel silenzio si ascoltano gli antenati. Nel silenzio la mente smette di discutere. Bello, no? Nel silenzio la saggezza si eleva. Poi sapete che brutto capitolo: la colonizzazione ha cercato di sostituire il silenzio con comandi, regole e rumore, ma il silenzio dei nativi ha resistito. Ha protetto la lingua, le cerimonie, la memoria, quando parlare apertamente era pericoloso. Il cuore, questo caro organo che a me piace tanto, ricorda ciò che la storia ha cercato di cancellare. E per i popoli nativi il cuore non è separato dalla mente, è un luogo di conoscenza. Sapete che io vi parlo sempre del cuore, no? Anche dopo deportazioni forzate, trattati violenti con leggi e divieti delle cerimonie, il cuore ricordava ciò che le leggi cercavano di distruggere. Il cuore custodiva l'identità. Quando i nomi venivano cambiati, il cuore custodiva i canti. Quando le voci venivano soffocate, il cuore sapeva chi erano le persone anche quando il mondo si rifiutava di ascoltare. E gli insegnamenti di oggi, in un mondo moderno pieno di rumore, velocità e distrazione, la saggezza dei nativi offre un'altra via da seguire. Ascoltatemi bene, cari ascoltatori, che vi voglio molto bene. Fatevi vostre questi aggettivi, fateveli vostre, scriveteli. Rallenta, ascolta più a fondo, abbi fiducia in ciò che è più antico della paura. Il vento parla ancora, c'è una telefonata, che presto. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Ciao, sono Alberto, ti ascolto sempre volentieri. Guarda che in questi giorni hanno fatto il famoso film Un uomo chiamato Cavallo, bellissimo.
0: Sai che me l'hanno
1: bellissimo, è con quell'attore inglese dopo la
0: George Harrison, Harrison si chiama.
1: Sì, e dopo la chi interpreta l'indiano, una donna bellissima.
0: Ah, sì.
1: Di origine greca, ho guardato.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Quel film là è bellissimo, eh.
0: Sì, poi hanno fatto un seguito, sai.
1: Sì, sì. Cioè, bellissimo, ti fa capire un sacco di cose, qualità e...
0: Hai visto, ecco, è quello che quella è la danza del sole, là è molto romanzata, sai, in quel film.
1: Sì, sì, sì,
0: perché
1: però,
0: hanno, sai, gli americani hanno il compito di esaltare, no, il sacrificio, sì, ma sì, comunque sì. Un po' la danza del sole è così, insomma.
1: No, ma comunque ti fa anche capire i momenti di spiritualità suoi che avevano a capanna dove si sudava, tutte queste robe qua.
0: Sì, guarda che quando torno dall'America sto creando uno spazio per fare la capanna del sudore, poi vi racconterò, insomma, ve lo dirò per radio.
1: Conosceremo.
0: Va bene.
1: Gli altri invece correremo sempre con miei. Ci sentiamo.
0: Ciao carissimo, grazie. Bene, dai, che belle queste telefonate.

0: Bene, dai. Che bello che queste telefonate. Significa che ci sono persone che seguono. Questo mi fa molto piacere. Allora, quando vi stavo per dire... c'è un'altra, mamma mia. Allora, pronto?
1: Pronto, ciao Ettore, sono la Laura.
0: Sei la Laura?
1: La Laura e Daniele.
0: Ah, ok. Bene.
1: Siamo stati al mercatino, ma ancora a Natale.
0: E dopo non sei più venuta?
1: No.
0: Ah, adesso c'è il giorno.
1: Però,
0: vieni.
1: Però veniamo martedì. Martedì 2, dici.
0: Vieni a Pedavena?
1: Sì, ci sei?
0: Sì, ci sono.
1: Wow,
0: sì.
1: Anche mio marito ha detto, chissà che ci sia.
0: No, ci sono.
1: Bene, dai.
0: Sì, dai, hai il thermos, porta via un po' di caffè. E anche un dolce se riesci a fare.
1: Il caffè non ti so dire, ma il dolce penso di sì. Insomma,
0: ecco, bene, dai. Visto che mi hai chiamato.
1: Sì, così ci diamo gli abbracci.
0: Ma certamente. Ma certamente.
1: È sempre un onore sentire te e tutti gli altri, insomma.
0: Ecco.
1: Sì, perché noi da quando ci alziamo, vediamo sempre Radio Gamma 5. È la nostra radio.
0: Brava, mi raccomando, 5 per 1000, sai.
1: Certo, sì.
0: Ma hai codice, vuoi che te lo dia?
1: No, perché ho sentito, me lo sono già tirata giù.
0: Bene, dai, tanto non vi costa niente.
1: Sì, lo so.
0: Bene, dai, mi fa molto piacere per la radio, sei per la nostra presidente. Va bene?
1: Sì. Va bene,
0: grazie Laura, grazie mille, ciao, un abbraccio, ciao. Mamma mia, di mattina. Ecco, volevo così, insomma, terminare questa cosa molto bella. Per riprendere il discorso di prima, no? In questo mondo moderno pieno di rumore, velocità e... signore! Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto, ciao Ettore, sono Anna e sono quella che ti ha dato il santino.
0: Ma sai che ce l'ho?
2: Ma non gliel'hai dato?
0: No, questo...
2: Non l'hai portato?
0: No, questo me lo tengo per me.
2: Ma no, perché proprio, vedi, aveva proprio quel copricapo che ho pensato subito a te quando me l'hanno dato.
0: Ce l'ho in tasca.
2: Oh, mamma mia.
0: Ce l'ho in tasca ed è dentro il mio mini portafoglio che ho. Io ogni volta che lo apro lo vedo.
2: Mamma mia.
0: Credimi.
2: Va bene. Ti sto ascoltando.
0: Grazie. Ciao.
2: Va bene. Ciao.
0: Mamma mia, che bello. Grazie che mi seguite. Allora, vi stavo per dire, ma se volete chiamare sempre 049 700 700 è molto facile, però anche messaggi ricevo che poi ve li leggo al 334 71 02 672. Allora, tanto per così, insomma.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
5: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Poi
7: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
7: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
7: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
7: 3
9: 2 9
7: 0 0
9: 3
7: 8
9: 9
5: 8
12: 8.
10: Ciao Mara.
13: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Per definire un po' quel discorso che stavo, gli insegnamenti per oggi, no? Che il mondo moderno, così pieno di rumore, velocità e distrazioni, la saggezza dei nativi offre un'altra via da seguire. E sapete, fatevi vostre queste parole, questo che vi sto dicendo. Magari vi fate un cartoncino, lo mettete in macchina oppure dove volete. Rallenta, ascolta più a fondo, abbi fiducia in ciò che è più antico della paura. Il vento parla ancora. Il silenzio parla ancora. E soprattutto il cuore sa ancora.

Ecco, fate vostra questa ultima parola. Il cuore sa ancora che vi porterà in ogni posto, perché se voi adoperate il cuore sarà sempre una bella e una grandissima cosa per voi, per la vostra famiglia e per i vostri figli. Ricordate il cuore, questo bellissimo organo. Bene, allora adesso vi voglio leggere alcuni messaggi, dai, se no dopo si accumulo. Ciao Ettore, buongiorno e buona trasmissione, il nostro caro Andrea Sceriffo da Verona, questo omone che spero di vedere prima di partire. Cantone Nord, non poteva mancare. Il calore dell'anima sia più forte del calore del sole, fuori per tutti e verso tutti, soprattutto per chi ha bisogno di conforto. Saluti a tutta la tribù radiofonica da Marica e genitori. Chi ha ego e chi come noi ego, che significa empatia, giustizia e onestà. Faccio mio questo pensiero, caro Marica. Poi Massimo Campalto, Ettore numero uno. No dai, ci sono tanti numero uno qua, sai, c'è tanta gente molto brava qua in radio. Francesco, grande saggio, salice piangente. Noi ti assistare stamattina, un abbraccio, Cesco da Vicenza Nord. Grazie Francesco. Poi, hai un cuore davvero grande Ettore, non soffrire se sapessi con le anime del mondo. Resisti, dobbiamo essere forti, il tuo cuore è grande ma deve essere forte. Savina, grazie Savina, dai che per forza è il tuo, proprio una spinta che mi dai per continuare. Grazie di cuore. Vogliamo bene a questo mondo un po' così distratto, vero? Bene. I totem non sono degli idoli. Molte persone li guardano, no? E tutti subito pensano che siano dei simboli religiosi, questi idoli, oppure oggetti sacri da adorare. Ma ricordatevi che i totem non sono questo, non sono una divinità. Non vengono venerati, ascoltate bene, sono memoria scolpita. Per i popoli come gli Haida, i Tlingit, i Tishinsmaniac e molti della costa nord-occidentale del Pacifico, il totem è un racconto verticale. Adesso, per farvi un'idea di dove sono questi popoli, è un angolo dell'America che confina col Canada, per farvi un'idea dove ci sono le cascate del Niagara. Ecco, ogni figura così controversa del totem cosa rappresenta? Un clan, un antenato, un evento, una relazione, un corvo, un orso, un lupo, un'aquila. E sono non scelti per decorazione, ma scelti perché portano un significato. Il totem non serve a essere guardato soltanto, serve a ricordare chi sei, da dove vieni, a cosa appartieni, e forse è proprio per questo che viene frainteso. E non è un oggetto mistico. Ecco, ricordatevi, ma quando vedete i totem, ma non è come adesso io vi ho fatto una bella vi ho dato una spiegazione, no? L'identità è resa visibile anche la posizione delle queste figure, conta.
Alcuni raccontano genealogie, altri accordi, altri ancora storie di trasformazione. Il legno diventa archivio, memoria viva. Per questo ridurre i totem, no, a souvenir, a decorazioni esotiche, significa proprio perdere tutto il loro significato, perché, ascoltate bene, non sono nati per arredare, sono nati per trasmettere. E forse è proprio qui la differenza più grande in molte culture moderne: la memoria che viene conservata nei documenti. Per altri popoli invece, come questi nativi, no, del Ovest Nord America, viveva nelle forme, nei simboli, nelle mani che continuano a scolpire. E se hai sempre guardato un totem come semplice arte folcloristica, forse per voi, per me anche, è di guardarlo come ciò che è davvero, una storia che continua a restare in piedi. Avete presente l'isola di Pasqua, dove ci sono quelle facce così scolpite di pietra, e quanta fatica che avranno fatto a scolpirle e a trasportarle? Ecco, i totem più o meno hanno un significato come questi, e sono un modo per ricordare che alcune culture non scrivevano soltanto la memoria, la scolpivano. Avete capito? Bene. Ecco, poi a volte si sente, no, che i popoli dei nativi erano senza scrittura. E mi viene in mente proprio questa storia, che all'inizio dell'Ottocento Sequoyah, uomo Cherokee, creò un sillabario per la propria lingua, non una copia dell'inglese, ma un sistema costruttivo sui suoni Cherokee. Molti del suo popolo, pensate, non gli credettero. Alcuni pensavano che quei segni fossero stregoneria, altri semplicemente non capivano come una parola potesse restare viva su un foglio. Allora Sequoyah insegnò a leggere alla sua giovanissima figlia Ayoka, ricordata anche come Ayoka o Ayoka. Ecco, secondo questa tradizione storica, padre e figlia furono messi alla prova, separati, dove comunicavano attraverso quei segni. Pensate un po'. E ci riuscirono, sapete? E la bambina lesse parole che non aveva mai sentito pronunciare. Per mo, qui c'è tutta la potenza della storia. Non fu un esercito a diffondere quella lingua, non fu una legge, non fu un missionario, fu una bambina Cherokee davanti agli adulti a dimostrare che quelle foglie parlanti non erano magia, erano memoria, erano intelligenza, erano futuro. E così nel 1825 la Cherokee Nation adottò ufficialmente il sillabario, e nel 1828 nacque il Cherokee Phoenix, giornale in Cherokee e in inglese. Guardate che bella notizia che vi sto divulgando oggi. Poi sarebbero arrivati le deportazioni, violenza, perdite di terra e la famosa Trail of Tears, il sentiero delle lacrime, che già ve ne avevo parlato, ma continuerò a parlarvene, perché quella è stata una storia disgustosa, crudele, che l'uomo bianco chiamato Vasciko
si comportò nei confronti dei nativi. Il Trail of Tears, sentiero delle lacrime. Ma quella lingua aveva già trovato un altro modo per resistere. E una bambina aveva appena mostrato al suo popolo che la voce Cherokee poteva attraversare il tempo. Mamma mia. Bella, no, questa storia. Vediamo, c'è un messaggio. Buongiorno Ettore, buonissima trasmissione da tutti, da Antonella Corte. Ascoltarti, carissimo Ettore, allarga il cuore. Grazie. E io il tuo messaggio me lo fa battere ancora di più, cara Antonella, la bella bionda. Guarda che il giorno 6 c'è il Gas Padova, mi raccomando, ho voglia di vederti. Ah, signore, via. Un po' di musica.

Eccoci, eccoci. Siamo tornati in diretta, perché ogni tanto vado a prendermi un tè così per schiarirmi la gola, grazie. Sicuramente salvo inconvenienti ci sarò. Bene, Antonella. Allora, sapete che ci sono dei cambiamenti nella politica federale americana, perché viene minacciato il bufalo o il bisonte. A me mi piace più chiamarlo bisonte, e perché questi sforzi per il loro recupero è anche un po' a rischio, perché per i popoli indigeni è sacro da migliaia di anni, no? Che è stato quasi sterminato dalla colonizzazione. Pensate che alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, ne erano restati sotto i 1000 esemplari. Poi con fatica, adesso insomma vedo che quando vado su siamo a buon punto, ma non siamo... Pensate, ce n'erano 100 milioni una volta, ce n'erano proprio milioni e milioni che vagavano nella prateria. Ecco, però di questo recupero dobbiamo proprio far grazie agli sforzi che ci sono messi le tribù, ecco, per recuperarli. Però pensate che adesso sono ancora sotto la minaccia, perché l'amministrazione federale cambia rotta per quanto riguarda i bisonti nelle terre federali, e questo è un cambiamento che incide direttamente sugli sforzi di recupero delle tribù che sono Friends Committee on National Legislation. Pensate, e i bisonti non sono animali proprio per i popoli indigeni, sono vita, sono cultura, sono sovranità. Pensate che bello. E allora molte generazioni delle tribù hanno lottato per riportare i bisonti nelle loro terre, e che poi sono guarite le comunità, ripristinando gli ecchi sistemi, riconnettendo i giovani alle tradizioni tradizionali. Però adesso i cambiamenti della politica federale minacciano proprio di vanificare questo sacro lavoro e sacro legame che i nativi avevano con il bisonte, perché i bisonti appartengono alle terre tribali, i bisonti appartengono ai popoli indigeni, i bisonti appartengono al futuro. Il recupero poi dei bisonti da parte delle tribù dovrebbe essere protetto, e noi pensiamo e preghiamo che questo possa avvenire. Bene, allora, mamma mia, quante cose belle. Allora, sapete che esistono, oh, vediamo questo messaggio, è il nostro caro Mariano che ce lo manda, Ettore, e lui mi mette il nome praticamente il mio nome nativo, che è Wakinkaya Mazaska, che sarebbe talpa argentata di Radio Gamma. Sei pronto per l'America? Che punto sei con l'abbronzatura? Se non vuoi che i tuoi amici ti chiamino viso pallido. Grazie Mariano. No, diciamo che l'abbronzatura è già un buon punto, sai, perché sai che io vado a camminare tutti i pomeriggi. Sì, diciamo che il sole non dovrebbe poi insomma farmi diventare quel rosso che mi era capitato le prime volte che andavo in America, no dai. Comunque sai, con i caldi che ci sono là, col sole che c'è là, me la metto sempre un po' di protezione. Grazie Mariano.
E sapete che anche i nativi hanno i comandamenti? E questi comandamenti sono 10. E adesso, questa è una cosa che vi avevo già fatto presente qualche tempo fa. E sono questi. Numero 1. La terra è la nostra madre. Abbi cura di lei. Onora, rispetta tutti i tuoi parenti. 3. Apri il tuo cuore e il tuo spirito al grande spirito, che potrebbe essere Dio, Buddha, Maometto e quant'altro, loro però. 4. Tutta la vita è sacra, tratta tutti gli esseri con rispetto. Che bella questa parola rispetto, che riempie la bocca. Ma c'è del rispetto adesso? Esiste il rispetto? Vabbè, questo è il numero 4. 5. Prendi dalla terra solo ciò che è necessario e niente di più. 6. Fa ciò che bisogna fare per il bene di tutti. 7. Ringrazia costantemente il Grande Spirito per ogni giorno nuovo. 8. Devi dire sempre la verità, ma soltanto per il bene degli altri. 9. Segui i ritmi della natura, alzati e ritirati con il sole. 10. Gioisci nel villaggio della gioisci nel viaggio della vita senza lasciare orme. Non si può imbrigliare il vento. Bello, vero? Adesso vi do una benedizione degli Apache. Che il sole ti porti nuova energia ogni giorno. Che possa la luna ristorarti dolcemente la notte. Possa la pioggia lavare le tue preoccupazioni. E la brezza portare una ventata di aria fresca nel tuo essere, e che tu possa camminare dolcemente attraverso il mondo e conoscere la sua bellezza tutti i giorni. Questa è una preghiera a degli Apache, è una benedizione degli Apache. Allora, prima dell'invasione ad opera degli europei, gli indiani d'America erano suddivisi in tribù o villaggi dove le famiglie si univano per un comune aiuto e soccorso e dove risiedevano i cui guerrieri. Ogni villaggio aveva un proprio capo, il quale si incontrava coi capi degli altri villaggi per decidere su questioni importanti o per i riti della loro cultura, che era molto più vasta di quello che possiamo immaginare. C'erano i riti per ogni evento, per esempio la foratura delle orecchie, e dopo vi racconto come fanno, per fumare il calumet, che però questa è un'invenzione americana, per fumare la cianupa, per la danza degli spiriti, per la cerimonia della visione, il rito di passaggio della donna e soprattutto la danza del sole. Ma queste sono solo alcune delle tradizioni che col tempo, con l'influenza del cattolicesimo, sono andate perdute un po' nei tempi. La tribù degli indiani d'America più famose sono gli Algonquin, gli Apache, gli Arapaho, i Cherokee, i Chippewa, i Comanche, i Creek, i Crow, gli Hopi, gli Irochesi, i Kiowa, i Navajo, i Nez Perce, i Nasi Forati, i Piedi Neri, i Seminole, i Shoshone, i Sioux, gli Huroni, gli Inuit, gli Arikara e gli Apache. Pensate.
e ognuna di queste tribù aveva una sua storia, le sue tradizioni, e di seguito si poteva trovare alcune di queste benedizioni, preghiere, le frasi più belle e significative che ci insegnano a capire la loro cultura, ma che possono aiutare noi per elevare il nostro spirito. E adesso magari ve ne posso anche leggere qualcuna. Questa è una preghiera dei Cherokee. O grande spirito, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare e la saggezza di capirne la differenza, riti di passaggio. Il susseguirsi di molti inverni segna i cicli della ruota, le linee del mio vecchio volto mostrano tutto ciò che sento. La natura del mio passaggio rimane un mistero, poiché all'interno del mio cuore si trova il mio destino. Quando non ero un bimbo, all'inizio del tempo, mi stupivo della scoperta delle meraviglie che incontravo. Ora che sono anziano, ho imparato ancora una volta che il peso di ciascuno inverno porta come un amico una scoperta nuova. Non si può imbrigliare il vento. Bella, no? Questa è una preghiera a risveglio, è un canto a pace. Svegliati, svegliati. La terra ti sorride, svegliati e sta pronto al giorno che comincia. La madre della vita ti sta chiamando, ti saluta, dunque svegliati, non indugiare più. Potente sole, dacci la luce, perché ci guidi, perché ci aiuti. Guarda come sorge. Guarda come la terra ne

ragazzi, che potenza, vero? Poi adesso fra poco partirà la pubblicità, però vi voglio poi leggere una bella cosa, che è la preghiera per benedire un bambino, è un canto dei Paue. Allora, intanto leggo questo messaggio. Caro Ettore, tutto è andato in rovina quando i cristiani hanno sostituito l'idea di sacro con l'idea di santo, una delle tante mostruosità. Ti voglio bene, anima. Mamma mia, che messaggi, tio, perché mi mandate questi messaggi. Questo non si è neanche firmato, però è potente il tuo messaggio. Grazie 6517. Signore Rabbi, mamma mia.

Eccoci, ritorniamo in diretta adesso, mercoledì 27.05, e ero un attimino fuori perché c'era un bel gruppo fuori che sono armati di scope e altre cose, perché devono fare dei lavori a un nostro caro amico che si è veramente imbrogliato da solo, si può dire, con tutta una cosa, ecco, che non andrebbe bene. Vabbè, comunque noi siamo un gruppo di volontari che aiuta le persone che sono in difficoltà. Bene, qua veramente la radio ha sempre un grande cuore per aiutare le persone che sono in difficoltà, e questo proprio mi fa onore di lavorare per questa radio e portare anche poi un messaggio, insomma, a tutti voi, e so che siete in tanti e che volete bene a questa radio. Dunque, vi stavo dicendo che era una preghiera per benedire un bambino, ed è un canto dei Powe. Grande spirito, sfioralo con il tuo respiro, sfioralo con il tuo respiro. Tu che gli hai donato la vita, donagli una lunga vita, per questo ti preghiamo, Padre. Con il cuore colmo di vita e di amore camminerò, felice seguirò la mia strada, felice invocherò le grandi nuvole cariche d'acqua, felice invocherò la pioggia che placa la sete, felice invocherò i germogli delle piante, felice invocherò polline in abbondanza, felice invocherò una coperta di rugiada, voglio muovermi nella bellezza e nell'armonia, la bellezza e l'armonia siano davanti a me, la bellezza e l'armonia siano dietro di me, la bellezza e l'armonia siano sotto di me e la bellezza e l'armonia siano sopra di me, che la bellezza e l'armonia siano ovunque sul mio cammino, nella bellezza e nell'armonia tutto si compie, non si può imbrigliare il vento. Questa invece è una preghiera del silenzio. Siediti ai bordi dell'aurora, per te si leverà il sole. Siediti ai bordi della notte, per te scintilleranno le stelle. Siediti ai bordi del torrente, per te canterà il merlo.

siediti ai bordi del silenzio, Dio ti parlerà. Non si può imbrogliare il vento, sai che gli alberi parlano, sì, parlano l'un con l'altro e parlano di te che li stai ad ascoltare. Ma gli uomini bianchi non ascoltano, non hanno mai pensato che valga la pena di ascoltare noi indiani. E temo che non ascolteranno nemmeno altre voci della natura. Io stesso ho imparato molto dagli alberi, talvolta qualcosa sul tempo, talvolta qualcosa sugli animali, talvolta qualcosa sul grande spirito. Non si può imbrigliare il vento. Questo è il pensiero di un vecchio coyote. Se non lascerai inaridire il tuo cuore, se farai delle piccole gentilezze ai tuoi simili, essi ti risponderanno con affetto, ti doneranno pensieri amichevoli. Più uomini aiuterai, più saranno i buoni pensieri che ti verranno rivolti. Il fatto che siano degli uomini ben disposti nei tuoi confronti vale più di ogni ricchezza. Questa è una famosa preghiera dell'amore, però l'ho letta molte volte. Tieni stretto ciò che è buono, anche se è un pugno di terra. Tieni stretto ciò in cui credi, anche se è un albero solitario. Tieni stretto ciò che devi fare, anche se è molto lontano da qui. Tieni stretta la vita, anche se è più facile lasciarsi andare. Tieni stretta la mia mano, anche quando mi sono allontanato da te. Questo è Tatanka Yotanka, toro seduto del popolo dei Sioux. Guardate, fratelli miei, la primavera è arrivata. La terra ha ricevuto l'abbraccio del sole e noi vedremo presto i risultati di questo amore. Ogni seme si è svegliato e così anche la vita animale. È grazie a questo potere che noi esistiamo. Noi perciò dobbiamo concedere ai nostri vicini, anche ai nostri vicini animali, il nostro stesso diritto di abitare questa terra. È stato il grande spirito a porre qui la terra e non possiamo venderla perché non ci appartiene. Potete contare il vostro denaro e potete bruciarlo nel tempo in cui un bisonte piega la testa, ma soltanto il grande spirito sa contare i granelli di sabbia e i fili d'erba della nostra terra. Non si può imbrogliare il vento. Bella. Allora, mi piace. Vi voglio leggere questa, che è una preghiera per i morti. Si chiama Lasciatemi andare. Mi piace molto. E questa gliela voglio dedicare alla Mara e anche alla Cristina e anche alla Mariella, che non c'è più, e anche alla Cesarina, che ogni tanto la penso. E questa preghiera fa così: quando sarò andato, allora lasciatemi andare. Lasciatemi andare via. Ho così tante cose da fare e da vedere. Non piangete quando pensate a me. Siate grati per gli anni bellissimi che vi ho dato con la mia presenza. E potete solo immaginare quanta felicità voi avete donato a me. Vi ringrazio per l'amore che voi mi avete dimostrato. Ora è arrivato il momento di viaggiare da soli. Soffrirete per qualche tempo. La speranza vi rafforzerà e vi porterà conforto.
saremo separati un po'. Lasciate che i bei ricordi allievino il vostro dolore. Io non sono lontano e la vita va avanti. E se ne avete bisogno, chiamatemi pure e io verrò. Anche se non mi vedete e non mi potete toccare, io ci sarò. E se ascoltate nei vostri cuori sentirete chiaramente la dolcezza dell'amore che vi porterò. E quando per voi arriva il momento di andare, sarà lì per voi per darvi il benvenuto. Non andate alla mia tomba per piangere. Io non ci sono, non dormo. Sono mille venti che soffiano. Sono lo scintillio dei cristalli di neve. Io sono l'oro scintillante dei campi di grano. Sono le dolci piogge autunnali. Io sono il risveglio degli uccelli nella tranquillità del mattino. Io sono la stella che brilla di notte. Non andate alla mia tomba per piangere. Io non ci sono. Io non sono morto. Ma quanto è bella questa canzone. Camminerò. Con il cuore colmo di vita e di amore camminerò. Felice seguirò la mia strada. Felice invocherò le grandi nuvole cariche di acqua. Mamma mia. Poi Faustino da Cavaldere, non poteva mancare. L'umanità e l'amore sono le vere ricchezze di questo mondo. Ettore, Faustino, caro Faustino, se è vero. L'umanità e l'amore, sì, però io ci metterei un'altra parola, caro Faustino, che è l'umiltà. Sai, l'umiltà. Con l'umiltà tu spalanchi tutte le porte del mondo. Allora, poi c'è Cantone Nord che mi scrive: se ben ricordo, tu sei anche uno storico ascoltatore di questa radio, giusto? Allora, forse ti ricordi di Rossana di Stomarina, che telefonava in varie trasmissioni e contagiava tutti con la sua simpatia. Ecco, mi ha incaricato di portare i suoi saluti a tutti gli ascoltatori. Marica, bellissimo Marica. E io accolgo i suoi saluti con tutta la devozione e la simpatia e l'amicizia di Rossana. Grazie Marica. Allora, poi Mariano mi aggiunge: Ettore, i tuoi racconti sui nativi americani ha risvegliato nei cuori e nell'anima della gente sapori e religioni che ci appartenevano e che ci sono state strappate, bello sto termine, strappate da falsi sacerdoti e profeti dediti al consumismo moderno. Mariano. Mariano, come non posso e non posso che darti ragione, però non tutti sono uguali, credimi, perché per esempio il sacerdote del mio paese, oltre a volermi bene, mi fa organizzare, ma non per questo, è perché io lo sento dal cuore e quando il mio cuore mi parla significa che c'è del buono anche in alcuni parroci, insomma, o preti, come si vuol chiamare. Poi c'è Gianni dal Molin di Asolo. Quanta saggezza e umanità in quello che dici. Complimenti da Gianni De Aso. Ciao, grazie Gianni. Beh, ma tutti siamo qua bravi, sai, non solo io, c'è della brava gente qua in radio, eh sì.

Sì. I doni di Dio, questa è un'antica poesia dei nativi americani. Oh Dio, oh Wankantanka, oh Tunkashila, gli ho chiesto la forza e Dio mi ha dato la difficoltà per rendermi forte. Gli ho chiesto la saggezza e Dio mi ha dato problemi da risolvere. Gli ho chiesto la prosperità e Dio mi ha dato muscoli e cervello per lavorare. Gli ho chiesto il coraggio e Dio mi ha dato pericoli da superare. Gli ho chiesto l'amore e Dio mi ha affidato persone bisognose da aiutare. Gli ho chiesto dei favori e Dio mi ha dato l'opportunità. Non ho ricevuto nulla di ciò che volevo, ma tutto quello in cui avevo bisogno, la mia preghiera è stata ascoltata. La leggenda del sole. Un tempo il sole appariva solo per un attimo, spuntava ad oriente e subito dopo spariva senza fare un giro completo. Un fratello e una sorella che vivevano da soli nella foresta, procurandosi il cibo con la caccia e la pesca, temevano che, riscaldando la terra per un tempo troppo breve, le forme di vita sulla terra, raffreddandosi, andassero incontro alla morte. Essi erano degli abilissimi cacciatori. Decisero di costringere il sole a compiere l'intero suo giro. Al mattino la sorella si recò nella foresta e legò tra le cime degli alberi più alti lacci molto lunghi e resistenti. E quando ritornò nel bosco a controllare se la sua trappola, vide sulla cima di un abete la figura tonda del sole che, preso a laccio, stava per soffocare senza riuscire a liberarsi. Avvertisce allora subito il fratello, insieme accorsero per impadronirsi del sole intrappolato, ma il sole, temendo per la sua vita, li supplicò, promettendo che se lo avessero lasciato libero, ogni giorno avrebbe prolungato la sua corsa, diffondendo luce e vita sulla terra. E i due lo lasciarono andare, e da allora il sole compie nel cielo il suo intero giro e risplende a lungo nel cielo. Che è una fiaba, no? Però questa sarebbe una fiaba proprio da raccontare ai bambini, no? Per far sì che loro possono amare i beni di questa terra, no? Allora questi due intrappolano il sole, poi, temendo per la sua vita, e su una promessa del sole viene liberato, e il sole gli dedica il suo giro costante sulla terra. Tatangamani, questo è stato un grande capo, e dice: sai che gli alberi parlano? Sì, parlano l'un con l'altro e parlano di te se li stai ad ascoltare, ma gli uomini bianchi non ascoltano, non hanno mai pensato che valga la pena di ascoltare noi indiani, e temo che non ascolteranno nemmeno altre voci della natura. Io stesso ho imparato molto dagli alberi, talvolta qualcosa sul tempo, talvolta qualcosa sugli animali, talvolta qualcosa sul grande spirito. Oh, poi Cantone Nord. Sono in contatto con la figlia di Rossana perché il glaucoma ha vinto ogni battaglia come da suo desiderio. Ora sta in una RSA circondata da tanto affetto e dalla figlia che la va a trovare ogni giorno. Sta bene per i problemi di salute che ha, ma ha dei comprensibili momenti di alti e bassi dovuti alla cecità. Marica, grazie Marica, perché mi hai praticamente informato di questa cosa che non conoscevo, e noi non facciamo che
dedicare a Rossana, alla figlia che si sta dedicando, tanto amore, tanto amore, e mandiamogli messaggi dal cuore, perché è molto importante, sapete, mandiamogli energia positiva. Levatevi dalla mente quel brutto pessimismo che avete, mandate energia positiva a Rossana per la sua battaglia. Tanti tanti abbracci, tanti auguri a Rossana. Allora, vediamo poi, prima di arrivare a ciò ci si sentiva al telefono ogni pomeriggio, al mattino stava dalla figlia e al pomeriggio chiacchierata con noi, che eravamo e siamo una forte amicizia. Brava Marica, conserva queste amicizie che valgono più di un milione di soldi, che non servono a niente, ma le amicizie sono potenti. Cantone Norva, beh, questo l'ho letto. Ciao Ettore, dal cuore quanto spirito nelle cose che ci racconti. Dai, di popoli che hanno in comune la simbiosi con la natura e la lealtà, così tutto c'è tanto da imparare, da prendere esempio. Un affettuoso saluto, Leo da Galzignano. Ma pensa un po', Leo, ero là ieri mattina da Galzignano. Saluti mio Donti, il mio amico. Signore, va bene, dai. Signore, bene. Quante cose ci sarebbe da dire. Come l'albero non finisce con le sue punte, le sue radici o i suoi rami, e l'uccello non finisce con le sue piume, con il suo volo, e la terra non finisce con i suoi monti più alti, così anch'io non finisco con le mie braccia, i miei piedi, la mia pelle, ma mi espando di continuo con la mia voce, il mio pensiero, oltre ogni spazio, ogni tempo, perché la mia anima è il mondo. Questo è Norman Russell, un indiano Cherokee. Apparteniamo a un mondo senza patria che non possediamo, senza confini, e una terra ricca e ospitale che è la nostra casa, il nostro paesaggio, il nostro paese, la nostra città, il nostro universo. E nella cultura degli indiani d'America il rispetto per la natura e per tutte le forme in cui si manifesta era sacro. E la loro era una visione del mondo di continuo scambio e interdipendenza, una concezione della vita come partecipazione incessante alla creazione. Un uomo non dovrebbe mai camminare con tanto impeto da lasciare tracce così profonde che il vento non le possa cancellare. Avvicinarci a questa sensibilità, a questa filosofia con spirito critico e di ricerca può essere una via per scoprire la sacralità dei luoghi e prendersi cura della nostra casa, del nostro paesaggio, del nostro paese, della nostra città, del nostro mondo, a cui tutti indistintamente essere animati e inanimati apparteniamo. E invece vedete che stanno facendo scempio degli alberi, purtroppo è così. Signore, ma più tante lacrime, cosa si può fare? Gridare. Signore,

0: Allora, ciao Ettore, chiedo una gentilezza. Se Gino è all'ascolto, volevo chiedergli se può postare sul canale Telegram della radio la registrazione dell'intervista fatta a Marciano con Luca lunedì 25 maggio. Grazie Maurizio. Se Gino è all'ascolto, ecco, se Gino allora è all'ascolto, aiutiamo Maurizio Negretto, che chiede di postare sul canale Telegram la registrazione dell'intervista fatta a Marciano con Luca. Bene, questa è una preghiera della pace che la voglio dedicare a Gaza, sapete, quella terra martoriata della Palestina. Fa che il mio grido giunga a quei popoli, insomma, che stanno, li stanno distruggendo praticamente. O grande spirito che regni nel cielo, guidaci in un accordo di pace e di compressione, permettici di vivere tutti insieme come fratelli e sorelle. Ecco, fa che questa mia voce giunga veramente a chi di dovere. Questa poesia è una poesia indiana ed è scritta dagli Okiyesa Sante. È una devozione quotidiana che è più necessaria del cibo ogni giorno. Un indiano si alza presto, calza i suoi mocassini e va al fiume, si bagna il viso con l'acqua fredda, quindi si tuffa completamente. Dopo il bagno viene eretto davanti allo spuntar dell'alba, il viso al sole che danza sopra l'orizzonte, ed offre la sua preghiera muta. La sua compagna può averlo preceduto o può seguirlo nella sua devozione, ma non l'accompagna mai. Ogni anima deve incontrarsi da sola, con il sole del mattino, il grande silenzio. Davanti alla bellezza della natura, l'indiano si ferma in contemplazione e non vede il bisogno di distinguere un giorno tra i 7 giorni per farlo, perché per lui tutti i giorni sono di Dio. Bella questa poesia, no? Preghiera alla pace interiore. Indiani d'America, la pipa, la cianupa dei miei antenati, insegnami a lodare il grande mistero per tutti i doni che mi hai voluto dare, che possa imparare come lo spirito liberare e la pace eterna concedi al mio cuore. Questa è la leggenda delle 4 streghe. Il figlio del sole decise di uccidere 4 streghe, ascoltate, freddo, fame, povertà e morte, perché senza di loro l'umanità sale.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costo costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: Ebbe vissuta sempre felice. Incontrò la prima che si chiamava Fredo. Lei gli disse che se l'avesse uccisa, tutti gli uomini avrebbero sofferto il caldo e le piante si sarebbero tutte seccate. Allora il figlio del sole decise di risparmiarla e incontrò la seconda, la fame, la quale gli disse che se fosse morta la gente si sarebbe ammalata per l'eccessiva nutrizione. La risparmiò e si mise alla ricerca delle altre due. Incontrò la povertà, la quale gli disse che non voleva più vivere perché era infelice, ma lo ammonì sul periodo di dare troppo benessere alle persone che avrebbero provato assieme alla ricchezza e al benessere anche la noia. Fu costretto a non ucciderla per evitare questi pericoli. Infine incontrò la morte, la quale gli disse che

Oh, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Partiamo forti questa sera. E con un colpo di matto, non andremo avanti con la solita playlist di cose che partono dalla gioia al dolore, insomma quello che racconta di solito ogni 15 giorni Intelligenza Naturale, ma dicevo, per un colpo di sole forse, o per un colpo di matto, apro le telefonate, i microfoni o quel che si può aprire a tutti quelli che vogliono in qualche maniera contribuire stasera a raccontare un po' qualsiasi cosa che gli passi per la testa. L'importante è che parli di libertà, parli di amore, parli anche delle cose che non vanno bene in questo mondo, perché questo mondo non ci piace assolutamente, e quindi vale la pena, insomma, in qualche maniera condividere ciò che sentiamo in questo momento attraverso le parole. Quindi per questa sera montiamo in giostra un po' tutti, diamo un minuto a testa, perché altrimenti poi vengono fuori comizi troppo lunghi, e in qualche maniera aspetto i vostri contributi. Dove? Al 334-710-2672, messaggi e WhatsApp, presumo. Naturalmente parto io questa sera con una poesia che ho già letto davanti a questo microfono, ma che mi piace molto e che non avevo mai letto prima di qualche mese fa. Proprio ero ignorante da questo punto di vista. Una poesia di Gianni Rodari che si intitola Il paese dei bugiardi. Poi diamo il via alle danze per chi è in macchina, per chi è ancora in camion, per chi è ancora in autostrada, per chi sta facendo da mangiare, come ho fatto io almeno un'ora fa, con l'ansia di non arrivare giusto e per tempo, con chi sta accudendo i suoi figli o con chi sta accarezzando il suo gatto, perché no, oppure con chi è ancora nell'orto a dare acqua, perché fa caldo, quindi insomma i pomodori che avete piantato da poco hanno bisogno di un po' d'acqua. Ecco, con qualsiasi che è in ascolto o che in qualche maniera può portare anche un amico ad aggiungersi come orecchio, ecco, vi aspetto, aspetto i vostri contributi, aspetto la vostra voce, perché i microfoni e i telefoni saranno aperti. Nel frattempo manderemo un po' di musica e, come ho detto prima, partirò io con questa meravigliosa poesia che è di Gianni Rodari, Il paese dei bugiardi. C'era una volta là, dalle parti di chissà, il paese dei bugiardi. In quel paese nessuno diceva la verità. Non chiamavano col suo nome nemmeno la cicoria, la bugia era obbligatoria. Quando spuntava il sole, c'era subito uno pronto a dire: «Oh, che bel tramonto!» Di sera la luna faceva più chiaro di un faro e si lagnava la gente: «Oibò, che notte bruna, non ci si vede niente, se ridevi ti compativano». Poveraccio, peccato, che gli sarà mai capitato di male? Se piangevi invece, oh, che tipo originale, sempre allegro, sempre in festa, deve avere i milioni nella testa. Chiamavano acqua il vino, seggiola il tavolino e tutte le parole le rovesciavano per benino. Fare diverso non era permesso, ma c'erano tanto abituati che si capivano lo stesso.
Un giorno in quel paese capitò un povero ometto che il codice dei bugiardi non l'aveva mai letto e senza tanti riguardi se ne andava intorno chiamando giorno il giorno e pera la pera e non diceva una parola che non fosse vera. Dall'oggi al domani lo fecero pigliare dalla cappiacani e chiudere al manicomio. È matto dalle gare, dice sempre la verità. Ma no, ma via, ma va, parola d'onore, è un caso interessante. Verranno da distante 500 e un professore per studiargli il cervello. La strana malattia fu descritta in 33 puntate sulla Gazzetta della Bugia. Infine, per contentare la curiosità popolare, l'uomo che diceva la verità fu esposto a pagamento nel giardino zoologico. Anche quel nome aveva rovesciato. In una gabbia di cemento armato. Figurarsi la ressa. Ma questo non interessa. Cosa più sbalorditiva, la malattia si rivelò infettiva e un po' alla volta in tutta la città si diffuse il bacillo della verità. Dottori, poliziotti, autorità tentarono il possibile per fremare, frenare l'epidemia. Ma che? Niente da fare. Dal più vecchio al più piccolino, la gente ormai diceva pane, pane, vino al vino, bianco al bianco, nero al nero. Liberò il prigioniero, lo elesse presidente e chi non crede? Potrebbe essere anche un deficiente. Ma Gianni Rodari era molto più intelligente di me, non ha capito niente.

Stefano scrive, oh, iniziamo proprio benissimo. Io sono campione del mondo di Gelsomino nel paese dei bugiardi, letto 3 volte ai miei figli. Con questo libro ho spiegato il mondo ai miei figli. Bravo Stefano. Si firma Stefano, il tecnico ignorante. Voilà.

Aurora stamattina radiosa, la gale nuvolette a pecorelle che pare ricamà col filo rosa. Nel cielo ormai orfano de stelle, i campi se desmissiana altra volta e canta un galo fuori dal punaro. E il suo bondì che più nessuno ascolta, parché al suo posto ghe l'orologiaro. Ho visto una staion piena de sole, de verde e spighe d'oro del formento, de fossi e de passaie con le viole, de cieli azzurri caressati dal vento. Ho visto un mondo che non ha parole e che, parmi, rivive ogni momento. E dentro ai paesaggi di quel stampo, esposta come dentro a una vetrina, una fede luminosa come un lampo che ritornava nuova. Ogni mattina i vostri pensieri al telefono o via messaggio al 334 710 2672.

Davanti alla grande casa di Tony c'è un vecchio fienile che odora di legno vecchio e fieno, e Tony ne va orgoglioso. Nelle domeniche in cui si mangia brodo di gallina bollita con tortellini di carne, Tony rammenta spesso alla sua vecchia le storie delle vite passate vissute in quel fienile. Dai soldati tedeschi affamati in ritirata, una ruota di salame e pan biscotto non si rifiuta nemmeno i crucchi, e alla vecchia che faceva il filò, e anche amore con Tony. Insomma, si potrebbero scrivere libri su lui, su libri. Tony dice spesso al bar che la storia è scritta dai vincitori. Si ha comunque sempre l'impressione che la verità sia letteralmente scritta dal basso, dice Tony. Vita vera scritta dal basso, ciò. Attraverso la fatica e le lacrime, la felicità e la gioia, quella che per definizione chiamiamo cruda vita. Ore, minuti e anni di chi ha vissuto veramente, e proprio per questo non compare nei libri. Il fienile è diviso in due nel senso dell'altezza. Sul davanti è tutto aperto ed è quasi lungo come la casa. I tre lati della struttura sembrano vecchie mura romaniche di un colore rossiccio porpora. Tonalità

0: avanti con ampie occhiate che partono da destra e vanno verso sinistra. È tutto a posto. Sinceratosi del va tutto ben pai campi, Tony alza lo sguardo verso il cielo e nota una graziosa nuvola bianca con una silhouette familiare, nella quale riconosce la Lilla. La Lilla era una cagnolina di taglia piccola, dal color delle pannocchie in autunno, quando la mietitrebbia le ha tagliate tutte. E poi per terra resta solo qualche scataron giallastro sporco, tipico delle pannocchie mangiate da qualche topolino di campo o pantegana. La Lilla mangiava di tutto e non ha mai avuto bisogno dei fiori di Bach per squilibri psicoemotivi. Libera di scorrazzare per l'ampio cortile di sassi, la Lilla era la regina incontrastata dal regno. Non mangiava crocchette. Un regno fatto di polli, oche e altri animali che al tempo giravano davanti a casa di Tony. Ah, che bei tempi! Che magnade, che brodi de gaina, pensa Tony. Il suo sognare viene interrotto da un vociare fastidioso.
1: Tony, devo veccio de coppe, alzate da che carega.
0: La vecia chiama Tony. Sveglia, devi portarla a fare la spesa, altrimenti non te la fa mangiare, e non ti fa da mangiare. Intanto la nuvoletta a forma della sua Lilla si è dissolta, è diventata parte di un azzurro meraviglioso in un quadro sognante da ammirare. La Lilla è proprio dentro a quell'azzurro. Qualche volta lei viene a trovare Tony disegnandosi nel cielo e regala al vecchio orso un po' di pace e qualche bel ricordo.

Mi chiamo Nicola Colabianchi, sono sovrintendente alla fondazione che amministra il Teatro La Fenice di Venezia. Sì, sono un manager, mi faccio le foto da manager, ma appartengo alla musica, sono anche compositore. È un mondo che amo, gestisco il mio lavoro tenendo ben presente gli equilibri politici in gioco, perché, diciamocelo pure, il mio è un ruolo politico e politiche, anzi partitiche, sono tutte le decisioni che vengono prese nei grandi teatri oggi in Italia. Faccio questo per tradizione. In questo paese è consuetudine che la politica non amministri, ma si intrometta direttamente in qualunque scelta e linea, sia essa teatrale, musicale, sportiva o ricreativa. Ho fatto una cazzata, lo ammetto, dice lui. Quando me ne sono accorto era troppo tardi. Ho messo lì un direttore d'orchestra senza compartire la mia decisione con gli orchestrali e con altri, ma solo tenendo atto di pressioni di un partito di cui non voglio fare il nome, ma è Fratelli d'Italia. Dopo averlo piazzato lì e dopo che in molti polemizzarono sul fatto che il direttore non avesse l'esperienza internazionale e la levatura necessarie per dirigere l'orchestra, ma c'è davvero qualcuno che ci crede? Voglio dire, c'è qualcuno che crede ancora che il direttore non debba soltanto essere famoso a tirar su biglietti? Su questo la mia idea non era mica malvagia, stava diventando famosa la ragazza, ho promesso agli orchestrali che sono una vera pigna nel culo, così è scritto, loro e i loro sindacati del privilegio, che avrei fatto incontri e confronti con il direttore, ma poi non l'ho fatto perché ero sicuro che le cose sarebbero andate storte. Mi cagavo addosso. Io leggo al pensiero del momento in cui questa signora, che nella musica si chiama signore, avrebbe messo piede nel teatro. Già le zecche erano sul piede di guerra. Cosa sarebbe successo? Oh mon Dieu! Cosa sarebbe successo alla mia carriera, voglio dire? Poi, una botta di culo, davvero inaspettata. Un bel giorno la signora dichiara a un giornale argentino che gli orchestrali della Fenice sono raccomandati. Ma vieni! Ci ha pensato da sola? Non ho potuto che licenziarla e ristabilire il principio che nell'arte la politica fa e disfa quel cazzo che le pare. Così c'è scritto. Va a finire che quello che ha detto non era del tutto sbagliato, ma questa qua ci ha risolto un problema che stava diventando grosso come una casa. Così io resto beato al mio posto, come se il casino non l'avessi fatto io. Il ministro ha potuto dichiarare che questo fa piazza pulita di tutto il bordello che abbiamo messo su. Ma dulcis in fundo, siamo riusciti a dare la colpa di tutto alla ragazza, che nemmeno aveva cominciato a lavorare. Il ministro sta nella sua poltrona, io sto nella mia poltrona e a culo chi ci vuole male.

Oh Mondier, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Io l'ho già fatto. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. È certo, per la vostra dichiarazione di redditi i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: carte calamaio c.f. 0159809028. Ripeto 0159809028. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte.

E lui ride, sto mona. Ok, è in completa violazione. Ho letto solo cose positive, adesso ne leggo una un po' così. E lui ride, sto mona. In completa violazione del cosiddetto cessate il fuoco, il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato di aver ordinato all'esercito israeliano, l'esercito più democratico del mondo, di prendere il controllo solo del 70% della striscia di Gaza. In una dichiarazione video pronunciata in ebraico durante una conferenza presso l'Accademia di Leadership e in Prate, in un insediamento israeliano in Cisgiordania occupata, Netanyahu ha dichiarato: attualmente stiamo mettendo alle strette Hamas. Alle strette, sì. Ora controlliamo il 60% del territorio della striscia. E poi mettere insieme queste due informazioni è un po' strano, eh? Sapete, eravamo al 50, siamo passati al 60. La mia direttiva è di arrivare al 70%. Una persona dal pubblico ha gridato: no, no, dai, non al 70%, arriva per favore al 100%. Al che Netanyahu ha risposto ridendo, dice ridendo perché lui ride, dicendo: no, ma procederemo per gradi, inizieremo con il 70%. A marzo Israele ha pubblicato senza annunci ufficiali le nuove mappe della striscia di Gaza, in cui Israele controllava il 64% del territorio palestinese anziché il 53, come previsto dagli accordi di cessate il

Allora, ricordo SMS al numero, e anche WhatsApp al 334-710-2672. Avete qualcosa da dire? Avete qualcosa da leggere? Avete qualcosa che vi sta dentro al cuore e lo volete tirar fuori? Perché no? Telefonate in radio. Sarò notevolmente piacione ad ascoltarvi. Lo so che non è nella forma di un italiano perfetto, ma il senso si è capito. Ecco, dopo naturalmente la pubblicità, che scatterà tra esattamente quasi un minuto.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Una società che esclude i suoi padri non è moderna. Ormai da alcuni anni tutto è diventato un'app, un codice, un portale, che du maron, e sempre di più siamo diventati dipendenti dai nostri telefoni, che du maron, senza i quali non saremo più in grado di compiere molte delle nostre azioni quotidiane. Questa immagine coglie con lucidità e amarezza un paradosso drammatico della nostra epoca. Non solo i giovani, ma uomini e donne di ogni età si trovano confinati in una società che costringe chiunque a dipendere da uno smartphone, che du maron, per esercitare diritti fondamentali quali prenotare una visita medica, pagare una bolletta, accedere a un servizio pubblico, che du maron. È una società che obbliga anche un novantenne a confrontarsi con uno smartphone non può definirsi moderna. È al contrario una società che ha scelto di liberarsi dei propri padri, perché questo vuole fare, e non solo dei padri sicuramente, rendendoli analfabeti funzionali nella casa che hanno contribuito a costruire. Pensate un po', le difficoltà pratiche per le persone anziane sono concrete e quotidiane. Spero che ci sia in ascolto qualche cultore della cultura abbiente e appartenente a qualche circolo di qualche comune, e comincio un po' a ragionarci su questa cosa, perché non è che possiamo arrivare lì davanti e sentirci dire no, si fa così, altrimenti non si può fare, brutti, maleducati. Le difficoltà pratiche, dicevo, per le persone anziane sono concrete e quotidiane. Molti over 75, soprattutto quelli con basso livello di istruzione, problemi di vista o mobilità o anche di memoria, si trovano di fronte a interfacce complicate, password che cambiano, procedure di autenticazione a due fattori, applicazioni su PC o smartphone poco intuitive. A parte queste difficoltà, uno smartphone, ok, non è e non deve essere obbligatorio. Chi se ne frega delle difficoltà? Uno smartphone non deve essere obbligatorio, perché nessuno ti obbliga ad averlo. Ok, benissimo. A parte queste insormontabili difficoltà, secondo i dati Istat più recenti, solo il 35,7% degli over 75 utilizza internet. Ma grazie, ma è un bene questa cosa. Con un divario ancora più marcato tra donne e persone con titoli di studio bassi o titoli di studio non in campo scientifico. Questa è una cagata. Riesce anche il mio gatto morto, riusciva anche il mio gatto morto ad usare, che non aveva 75 anni, ne aveva meno. Quindi non è un problema di titoli di studio, è un problema che questa cosa è diventato un problema. Questo non è solo un problema di saper usare il telefono, no, è proprio questo il motivo. È un problema di accesso alla dignità. Accesso alla dignità. Mon Dieu. Quando un anziano deve chiamare il figlio o il nipote, ogni volta che deve interagire con la pubblica amministrazione si attiva una catena di dipendenza che umilia, appunto, genera frustrazioni e in molti casi porta a rinunce, ma porta anche a bestemmie. Io ho sentito in varie stanze comunali, insomma, qualcuno che in qualche maniera in punta di piedi si indignava ad alta voce. Genera frustrazione e in molti casi porta a rinunce. Si rinuncia a una visita, si paga una multa in ritardo, si accumulano disagi. Chi non ha familiari vicini o disponibili resta semplicemente escluso. E in realtà magari è quella la soluzione migliore: andarsene fuori dai maroni. Ma il lato umano è ancora più profondo e triste. Gli anziani di oggi sono la generazione che ha ricostruito l'Italia del dopoguerra. Va assolutamente ricordato, va assolutamente scritto a caratteri cubitali. Che ha lavorato duramente, spesso con sacrifici enormi, per garantire ai figli un futuro migliore. Hanno costruito case, scuole, ospedali, infrastrutture. Ripeto anche agli stranieri che stanno in ascolto,
I nostri anziani hanno costruito case, scuole, ospedali, infrastrutture. Benissimo, e l'hanno fatto sia in dialetto veneto che in italiano. Imparate l'italiano, sarebbe ora. Oggi, nel nome di un'innovazione spesso arrogante e poco inclusiva, nel mondo dell'inclusione siamo... Vabbè, la nostra società è poco inclusiva. No, il mio comune è poco inclusivo, di sicuro, soprattutto verso i suoi cittadini. Vengono messi ai margini. La tecnologia, che dovrebbe essere uno strumento di emancipazione, ma dove, ma quando, diventa invece un filtro selettivo che discrimina in base all'età, alla familiarità con il digitale e alle risorse familiari. Questa esclusione ferisce l'identità e l'autostima. Molti anziani provano vergogna nel dover disturbare i familiari, si sentono un peso, vivono un progressivo isolamento. La solitudine, già una piaga diffusa tra gli ultra ottantenni, viene aggravata da questa barriera invisibile ma potentissima. Non stiamo solo rendendo la vita più complicata, stiamo comunicando implicitamente che chi non si adegua al ritmo frenetico del digitale non ha più pieno diritto di cittadinanza. Chi se ne frega, vado da un'altra parte o vado a vivere dentro una caverna. Cittadino del mondo, no? Ok, cittadinanza. L'Italia, più di altri paesi europei, è chiamata a riflettere su questo tema proprio per la sua demografia. Il 1 gennaio 2026 gli over 65 costituiscono il 25% della popolazione. Va bene. Beh, insomma, riflettiamoci, no? Su questo problema, perché è molto importante. Allora, amico mio, ancora non ha capito. No, ho capito Roberto, non ti preoccupare, sono centrato sulla via. Vogliono portare l'Europa in guerra contro la Russia, sì certo. Il drone in Romania ha spacciato per russo, sì certo, ci stiamo tutti qui. Chi si mette dietro questo microfono c'è e c'è sempre. Mi concedi un minuto? Certo, se telefoni sì, l'ho detto prima e chiaramente, prima che vada a leggere tutte le iniziative. Ti aspetto Roberto, intanto metto un po' di musica.

0: Voilà, ci sei?
1: Sì, ci sono. Ciao.
0: Oh, ciao, ciao, come stai?
1: Sempre peggio, grazie.
0: Un'altra
1: una domanda più profonda.
0: Una domanda di riserva, sì.
1: E qualcuno di radio lo sa benissimo perché ha visto quanta merda.
0: Ok, ok.
1: Di quanta merda parlo, quindi purtroppo l'ho visto. Ma lasciamo perdere. Tutto, se tu guardi negli ultimi 40 anni,
0: sì,
1: tutte le guerre nel Medio Oriente sono dislocate dove? All'indosso dell'Europa, vero? Iraq, Libia, Afghanistan, poi c'è Israele con la Palestina, adesso c'è hanno indotto Putin per forza di cose ad attaccare l'Ucraina. E guarda caso è volato un missile dall'altra parte. Sì, non è che quel missile è un missile che è atterrato in Ucraina, non è esploso ed hanno riutilizzato per spedirlo dall'altra parte. Ti ricordi, vero, le condotte del gas dalla Russia che arrivavano in Europa?
0: Sì, certo.
1: O i russi le hanno fatte saltare, sì. Ma scusa, se i russi non volevano rifornirci di gas, avevano bisogno di mandare dei militari a far saltare i tubi, gli bastava chiudere i rubinetti.
0: Cioè, certo.
1: Eh?
0: Certo, certo.
1: E purtroppo la gente questo non lo vede. Non lo vede. E noi ci ritroveremo in un mare di merda. Ricorda, l'agenda 2030 prevede una guerra in Europa. L'hanno detto a Davos 5 anni fa. In Europa serve un'altra guerra. Queste sono state le parole.
0: Lo so, ma l'ho anche da molto giovane l'ho anche sognato, quindi speriamo. Sì, l'ho sognato. Queste cose sono, come dire, intime, quindi non lo racconto mai. Ma in qualche maniera, secondo me, siamo qui poi per testimoniare che, insomma, che ci sono delle cose che non vanno bene, quindi bisogna in qualche maniera arrivare a più persone possibile per. Boh, con fatica,
1: Ma arrivare, allora, anni fa Radio Gamma prendeva a quanto? A 50 km da Campodarsego. Adesso arriva in tutto il mondo. Vuoi che la gente non capisca in tutta Italia? Vuoi che la gente non capisca?
0: Capisce, sì. Capisce, però c'è questa difficoltà poi nel dover decidere, perché è quello poi che bisogna fare.
1: Lo sai qual è il loro meccanismo per indurre tutti noi a entrare in guerra e imbracciare le armi? Lo sai qual è il meccanismo che stanno usando e stanno mettendo in atto?
0: Sì.
1: Ridurci alla fame.
0: Ah, sì,
1: si
0: sì.
1: Stanno lentamente riducendo la fame. Poi a un certo punto, è scoppiata la guerra. Guardate, andate al fronte a sparare, se tornate vivi avrete la casa, le ricchezze e tutto. Dimmi, con questa prospettiva chi dirà di no?
0: è vero, lo so.
1: Lo so. Quanti con la prima guerra mondiale sono partiti per mettersi qualche soldo in tasca e tanti sono rimasti al fronte dimenticati, soprattutto in Russia.
0: Ho diverse testimonianze, ho vissuto 13 anni con i miei nonni, quindi ne ho sentite di storie, insomma, non solo da loro ma anche dagli altri fratelli, tra i quali qualcuno è ritornato almeno 5-6 anni dopo dalla Russia.
1: Guarda,
0: quindi
1: io avevo 5 anni quando ho visto morire mio nonno paterno, era tenente di fanteria sul Grappa, sul Monte Grappa, nella prima guerra mondiale. Hai presente?
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Si è fatto
0: sì.
1: 3 anni lassù.
0: A quanti anni hai, Roberto, adesso?
1: Fra il Grappa e il Piave.
0: Quanti anni hai, Roberto, adesso?
1: Quanti? Il prossimo ottobre sono 62.
0: Oh,
1: E sono 18 anni che vivo nella merda. Va bene?
0: Comunque vabbè, insomma, ognuno poi attraverso la sua voce, le sue idee e anche in quello che fa, io cerco di farlo anche durante i concerti e ti posso garantire che questo è molto pericoloso, ma pericoloso anche, ok, pericoloso, ci fermiamo qua.
1: Non voglio più portarti via tempo, però ti chiedo un favore.
0: Sì.
1: metti quella canzone di Demis Roussos, Un mondo di uomini bambini, e ricorda che è una mia dedica, okay, per tutti gli italiani che capiscano bene le parole di quella canzone. Tutto qua, ricorda questo alla gente.
0: Va bene.
1: Ciao caro.
0: Ok, ciao.

Oh mon Dieu, abbiamo sentito Roberto, ora andiamo a prendere le iniziative perché è sempre meraviglioso conoscere tutto ciò che fa Radio Gamma 5. Ok, allora, per acquistare il libro, ho avuto anche l'onore di scrivere qualcosina. L'ho detto 15 giorni fa e lo ripeto oggi, non pensavo di averne il merito, e sono arrivato non da tanto, non da poco. Ho sempre vissuto da Radio Gamma 5 nella mia vita, ma insomma, vabbè, comunque con molta umiltà, ecco, ho scritto qualche parola anch'io e sono veramente felice. Quindi, per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, Mercatino Gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Gicarducci 2, Montegrotto Terme, o Cartolibreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, oppure edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. AF Energia, giovedì 28 pomeriggio, è già stato, però vabbè, magari ricapiterà. Allora, giovedì 28 pomeriggio, magari ricapiterà. Ah, come ogni giovedì del mese, dalle 14 alle 19 sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi. Mi raccomando, vanno portate con voi le ultime bollette di luce, gas e un documento di identità. Allora, poi Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio, stasera, ok, alle ore 20:45 sono nella sala a fianco in questo momento, rispetto a dove sto io in regia, conducono dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione. Sti occhiali, avevo letto facilitatrice. Facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. Dopodiché c'è anche dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che si unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniada, in questo momento 66 Campotarsico Padova, per info 366 181 6496. Allora, Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Font. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena, a Pedavena per forza. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faonte. Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta il Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizioni di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. Ogni tanto, se volete, porto anch'io la chitarra. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Gas Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Poi c'è la pausa estiva. Sabato 6 giugno, mi raccomando, dalle ore 14 alle ore 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori Mille di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare ed ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo.

Allora, Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione. Per mini info 329 00 38988, entrata ad offerta libera.

Allora, Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e figli, due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare su IBAN Carte Calamaio IT94 Y08326 296 70 80 15 15, Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo e di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, indirizzo mail riccardo.rossi65210@gmail.com. Forse sì.

Allora siamo alle battute conclusive. Naturalmente, come sempre, ripeto le frasone giusto per intenderci. Questa trasmissione non intende, anzi si pone l'obiettivo di mettere del dubbio e qualche in qualche modo che le parole, attraverso la musica, attraverso ciò che si racconta davanti a questo microfono, possa in qualche maniera generare altri pensieri, perché quello poi che in qualche maniera dobbiamo fare. Allora, stasera voglio anche occuparmi in maniera decore, come si dice a Roma, anche di chi magari in qualche maniera vive un momento di disagio e di difficoltà. E quindi, prima di mettere l'ultimo brano promesso a Roberto, e spero sia questo, vorrei leggervi velocemente un testo, un pensiero. A tutti coloro che, trovandosi nella morsa del dolore fisico o morale e guardando alle inumane ingiustizie, alle infinite atrocità della vita e alla cattiveria degli uomini, si domandano sfiduciati: ma Dio dov'è? Si potrebbe rispondere con la fede del poeta: ovunque il guardo io giro, immenso Iddio ti vedo, nell'opre tue t'ammiro, ti riconosco. Ti riconosco e ti riconosco in me.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro. Questo è il programma Il Medico Omeopata in Forma. Oggi è venerdì 29 maggio, sono le 10 e 12 minuti e inizio con il darvi il consueto numero per interagire con la trasmissione, che è il 334-7102-672. Numero che è stato usato pochi minuti fa da Marika, che ha mandato un messaggio tutto in rima, la nostra poetessa, che ha scritto: a suon di violini gli ascoltatori si fan vicini alla radiolina per ascoltare in questa calda mattina il dotto parlare del medico gentile e pacato. Sia ognuno salutato con rinfrescante abbraccione da noi del Nord Cantone. Un abbraccione anche a te e genitori, Marika. Bene, allora cominciamo con qualche notizia, evento organizzato dalla radio. Ci avviciniamo all'estate e quindi si riducono le attività, però sono ancora le ultime che vanno citate, e magari ci teniamo anche una musica di sottofondo. Ecco qua, andiamo su roba della mia giovinezza, Angie dei Rolling Stones.

Allora, ricordo il numero del codice fiscale per il 5 per 1000, per chi ancora non l'avesse registrato e messo sulla dichiarazione dei redditi, che è il numero 0159 8090 288. Bene, vedo che l'hanno scritto a coppie di numeri, che così è più facile da memorizzare. Bravi. E poi rimangono sempre le altre possibilità di aiuto alla radio, che trovate sul sito radiogamma5.it. Quindi troverete il numero di conto corrente postale, il l'IBAN, oppure passate di qua quando c'è un evento. Ecco, gli ultimi, questa sera stessa c'è Paolo Girotto e Paola Fulgini che parlano della relazione con i nostri animali, per esempio, questa sera alle 9:15 qui in sede radio. Oppure martedì 2 giugno, come sentite anche dalla pubblicità, c'è la giornata nel bosco di Faont in ricordo di Mara. E poi c'è il GAS sabato 6 giugno dalle 14 alle 18, GAS di Padova, è l'ultima consegna prima della pausa estiva.

E infine sabato 27 giugno c'è dunque anche questo Mara per sempre. Dunque in sede radio con Danilo Leo Lazzarini e il concertone di Luca Bassanese con la sua orchestra popolare e con il materiale, cioè i suoi CD. Ovviamente sarà possibile mangiucchiare o bere qualcosa nel piccolo bar all'interno della radio. E l'entrata è ad offerta libera, come sempre. Per saperne di più c'è il numero di Luca, che è il 329 0038 988.

E poi Andrea Sceriffo da Verona, che scrive: eccomi, eccomi, ciao Doc, buongiorno e buona trasmissione. Mi associo al messaggio di Marica riguardo alla pacatezza, nonché alla tranquillità, che io ispirerei. Bene, un salutone anche a te, buon lavoro, caro Andrea. Ok, è finito Angie. Beh, manteniamo un sottofondo con questa bella canzone sempre degli anni, 40 anni fa, credo, che è Via con me, di Paolo Conte.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno con me.

Ed eccomi in diretta con voi. Allora, cominciamo con l'informazione, la controinformazione, compensare la disinformazione che ci riversano addosso quotidianamente i grandi media. Ieri ho sentito il lungo intervento, no, intervento, informazione che portava Paolo Girotto sulla sperimentazione dei vaccini per l'influenza aviaria, ma non è solo lui, in molti si sono così cimentati per fare chiarezza su questo argomento, per cui non torno di nuovo sull'argomento, appunto, ma dico solo questo, citando Assis.it, ottimo sito che vi invito a controllare ogni tanto, a visitare ogni tanto. Allora, la sperimentazione dei vaccini per l'influenza aviaria mette in evidenza un problema sempre più grande, la fragilità biologica degli allevamenti intensivi, che sapete bene, comportano alta densità animale e quindi diffusione rapida dei virus, dei batteri, una biosicurezza estrema, tra virgolette, controlli continui, strategie vaccinali sempre più sofisticate e, aggiungo io, rischiose. Quando un sistema come questo richiede interventi sanitari permanenti per restare più o meno stabile, la domanda non riguarda solo il vaccino, ma il modello stesso, il sistema stesso, cioè l'allevamento intensivo che va superato, che va messo da parte. Perciò l'invito è quello di rivolgersi a allevamenti alternativi a quelli intensivi, perciò estensivi, insomma, cercate contadini che abbiano ancora galline, polli, uova all'aperto. Premiateli, pagateli più del dovuto perché vanno stimolati a continuare. E quindi, oppure se non li trovate, rimangono i negozi biologici che chiaramente sono un po' più cari, ma comunque vanno premiati anche loro in qualche modo perché per arginare questa deriva chimica non rimane che il biologico. Oppure, ovviamente, i gas. Cercate gas nella vostra zona se abitate lontani dalla radio, che ce ne sono ben due, praticamente ogni 15 giorni c'è un gas. Vabbè, adesso c'è la pausa estiva, d'accordo, però sono un'ottima soluzione. E se non ne avete nella vostra zona, mettetevi insieme ad altre famiglie e organizzate voi stessi un gas. Non è difficile. Vi associate a Rete Gas nazionale, dove vi danno tutte le informazioni, oppure insomma chiedete anche qui in sede radio, chiedete a qualcuno che fa parte appunto dei gas per organizzarlo nella vostra zona se siete lontani da Campo d'Arsego. Ecco, questo è l'invito che forse risulta un po' ovvio, ma c'è poco da fare. Questa è la soluzione. E Michela mi manda un link, dunque vaccino aviaria perché carne e uova si possono mangiare ma solo in Italia. Ecco,
Il piano vaccinale contro l'aviaria, sottotitolo, avviato in modo sperimentale in 5 allevamenti, non prevede vaccini. Questo è il salvagente. Qui dice che non è prevista la formula ad mRNA con la conferma del dottor Pregliasco. Sì, c'è da fidarsi. Sì, è vero, il salvagente l'ho letto anch'io, Michela. Hanno citato Pregliasco. Secondo me hanno proprio sbagliato a portare come esempio. Però è vero, l'ho approfondito anch'io, lo dice anche Giacomini di Contiamoci, il presidente di Contiamoci, lo riporta anche Paolo Bellavite. Non ci sono vaccini ad mRNA. Comunque sì, sono vaccini in qualche modo OGM, e quindi sono da evitare senz'altro. Ma al di là del boicottaggio di AIA, Veronesi, il grossissimo gruppo, Negroni, d'accordo, lasciate perdere i piccoli allevamenti che vengono citati, perché poi quelli spesso non vendono direttamente, ma vanno a portare i loro animali o uova o pulcini eccetera nei grandi gruppi, appunto Veronesi, AIA, insomma, e Negroni. Per cui sì, è difficile boicottare. Il boicottaggio migliore è rivolgersi al biologico, se no è difficile stare sul sicuro continuando a comprare nei supermercati, ipermercati, ma a volte anche dal negozio sotto casa. Comunque si rifornisce nelle solite catene, le filiere sono sempre quelle. L'unico è il biologico o il gas o il contadino onesto, però, perché a volte capita che il contadino un po' più furbetto si va a comprare il mais OGM nel consorzio agrario per nutrire i suoi polli, le sue galline. Vabbè, ecco, quindi direi che possiamo finire qui. Dunque, stanno arrivando messaggi. Ciao Gennaro, ripeti il sito che hai detto all'inizio, vai piano a dirlo, Maurizio. Allora, quale sito? Forse di Assis? Sì, credo che sia l'unico che ho citato. Si chiama Assis, come le prime lettere di assistenza. Assis. Sì. Assis.it. Molto semplice. È uno dei più affidabili, è gestito da medici o da esperti. Mi sembra che il presidente sia ancora il medico Eugenio Serravalle, che ha collaborato e ha scritto vari libri anche con il grande Roberto Gava, quindi è una garanzia Eugenio Serravalle e insieme a Gava. Poi Fabione scrive: buongiorno dottor Muscari, sono Fabione e ho appena letto la sua storia sul libro di Radio Gamma 5. Complimenti dottore, io quando posso la ascolto sempre, anche registrato, pur essendo carnivoro. Mi perdoni, anche lei è una pedina importante per la radio. Sì Fabione, e comunque io non sono vegano, non devi dire l'ascolto sempre pur essendo carnivoro, è sbagliato.
diciamo che no, non mi piace la carne e neanche il pesce, non li amo, e quindi sono un vegano istintivo, non so come dire, un vegano naturale. Però mangio le uova qualche volta, qualche latticino oppure il kefir di latte, ecco. Quindi non mi considero un vegano completo, 100%, ecco. Bene. Allora, cambiamo argomento e andiamo su una bella notizia. Come sempre cerco di riportarvele, le notizie buone che trovo in rete nella mia rassegna stampa settimanale. Ah, aspetta, dimenticavo, tra gli eventi volevo segnalarvi anche che il 14 di giugno, sì, esatto, 14 giugno alle 14, ci sarà Matteo Gracis, ormai famoso, questo giornalista veneto, partito dal Veneto, anche se adesso è milanese, adottato dalla città di Milano. Sarà il 14 giugno alle 14 alla Fattoria Biologica Rosmarino a Marcon per presentare il suo nuovo libro, Il sorriso del guerriero, che già il titolo è accattivante, attira simpatie, come lui d'altronde. Soprattutto fra le ragazze, mi dicono, con i suoi occhi azzurri, riesce a stregare molte ragazze, i suoi occhialetti rotondi. No, comunque mi è simpatico anche a me perché è uno dei più, un guerriero nei confronti della difesa della canapa. Infatti è diventato famoso proprio per un libro, penso il suo primo libro che ha scritto, sulla canapa, una storia stupefacente, mi sembra una cosa simile. Ma basta scrivere Matteo Gracis libri e trovate così subito questo suo libro, che è una storia incredibile e è autobiografico, tra l'altro, oltre alla storia della canapa, che è davvero incredibile. Bene, ecco, ricordando, dopo aver ricordato questo evento, torno alla buona notizia, che è questa: l'omeopatia in India sta avendo sempre più successo, ormai è diventato un sistema. Leggo questo articolo di generiamosalute.it, che si intitola Omeopatia in India da tradizione, perché è stata una delle prime nazioni al mondo ad adottare l'omeopatia, quindi da tradizione a potenza globale. Il modello indiano cresce tra politica, ricerca e consenso popolare. È stupefacente vedere un intero paese muoversi compatto verso una visione della salute che in Europa, la vecchia Europa, fatica ancora a trovare spazio, osteggiata dalle lobby farmaceutiche più potenti del pianeta, anche quando è amata dalla popolazione, perché la soddisfazione della popolazione per quanto riguarda l'omeopatia è molto alta. Ricordo uno studio osservazionale, un sondaggio anzi, che è stato fatto da in passato, non ricordo, da un'associazione di consumatori, e alla fine
la soddisfazione dei pazienti arriva al 70%, cioè chi prova l'omeopatia è soddisfatto nel 70% dei casi e la consiglierebbe. Vabbè, quindi chiusa parentesi, l'omeopatia non è una nicchia, non è una moda alternativa. In India l'omeopatia è diventata sistema, sostenuta da istituzioni, da numeri e da una chiara volontà politica. E quando è un primo ministro addirittura a rilanciare questo messaggio, l'ha fatto da poco, Modi, vale la pena fermarsi a capire cosa sta succedendo davvero in India. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha recentemente condiviso un articolo del ministro di Stato Prataprao Jadhav. Prataprao, che ridere, buffo questo nome, che sottolinea il ruolo crescente dell'omeopatia nel sistema sanitario nazionale. È il riconoscimento ufficiale di un modello sanitario pluralistico e integrato, in cui l'omeopatia occupa una posizione sempre più centrale. Questo approccio si distingue per la sua visione olistica e centrata sul paziente, oltre che per la sostenibilità economica e sociale. Infatti già Gandhi diceva che l'omeopatia, ecco, lui l'ha lanciata molto in India, ha contribuito, era già comunque famosa, ma lui l'ha ulteriormente rilanciata e diceva appunto che la medicina, il metodo terapeutico più efficace e sostenibile, perché costano pochissimo i rimedi omeopatici. Soprattutto stiamo parlando di omeopatia unicista, quindi dove adoperi un unico rimedio, non un rimedio per ogni disturbo. Proseguo con l'articolo di generiamosalute.it. Un punto che interessa molto anche il pubblico italiano, dove il tema dei costi sanitari e della medicina preventiva è sempre più attuale. Ecco, ricordo che l'omeopatia può essere utilizzata anche in prevenzione. Allora, chi conosce la storia dell'omeopatia in India sa che non è sempre stata così strutturata. Un tempo le dosi dei rimedi omeopatici venivano distribuite in piccoli pacchetti di carta, le cosiddette puria, simbolo di una medicina semplice e accessibile, ma ancora lontana da un'organizzazione sistemica. Sì, infatti, mi ricordo quando ho cominciato come studente alla scuola di medicina omeopatica di Verona, cioè sto parlando di 50 anni fa, arrivavano dall'India questi pacchettini che sembravano proprio tutto fatto a mano, no? Sembravano, si vedeva che erano fatti a mano, di carta, di cartone, e con dentro le palline omeopatiche, i globuli, i granuli, no? Adesso ovviamente è diventato molto più organizzato, più sistematico. Adesso ovviamente c'è la plastica che fa da padrona. Purtroppo, ma d'altronde, insomma, è il metodo più semplice e economico. E quindi oggi il quadro è completamente diverso. L'India conta 291 college omeopatici, cioè università, centri universitari, 291, e oltre 360.000 professionisti registrati. Numeri che raccontano una crescita costante e una diffusione capillare. Non è più solo una pratica tradizionale, ma un sistema educativo, clinico e normativo ben definito. Ecco, ovviamente stiamo parlando dell'India, che è il paese più popoloso del mondo. Come vi avevo accennato qualche settimana fa, o forse un mesetto fa, l'India
da poco ha superato la Cina come numero di abitanti, quindi è il paese più popolato al mondo. Mi sembra che sfiori il 1,5 miliardi di persone. Quindi 360.000 professionisti, cioè omeopati registrati, insomma ci sta, no? Non è un'esagerazione. L'omeopatia ha trovato terreno fertile in India già nel XIX secolo. Figure come riformatore, è difficilissimo da leggere, Ishvar Chandra Vidyasagar. Beh dai, Ishvar Chandra Vidyasagar. Riformatore e medici provenienti dalla medicina convenzionale, quindi medici provenienti dalla medicina convenzionale, cioè ufficiale, hanno contribuito alla sua diffusione, spesso utilizzandola come strumento di servizio sociale, l'omeopatia. Il sostegno istituzionale è arrivato nel tempo attraverso atti legislativi fondamentali, fino alla creazione di organismi dedicati e all'inserimento dell'omeopatia nel framework AYUSH, quindi insomma questo gruppo di lavoro che si chiama AYUSH, che è un acronimo che include Ayurveda, Yoga e altre medicine tradizionali. Questo percorso ha dato all'India un vantaggio unico, cioè una medicina alternativa che non è più, tra virgolette, solamente alternativa, ma è entrata a far parte integrante del sistema sanitario nazionale. Uno degli aspetti più interessanti è il modo in cui l'omeopatia si inserisce in questo modello sanitario indiano. Non sostituisce la medicina ufficiale, ma la integra. Non compete con la medicina ufficiale, ma la affianca. Il risultato è un sistema che punta su prevenzione, personalizzazione delle cure e riduzione dei costi. Ecco, io sottolineerei personalizzazione delle cure, perché sapete bene che la medicina ufficiale, quella convenzionale, si basa sui protocolli standardizzati, lo stesso farmaco è uguale per tutti. Che voi pesiate 40 kg, come appunto certe ragazze, o che voi pesiate il doppio, certi maschioni da 80-90 kg, stessi farmaci, magari stesse dosi anche. È un'assurdità che voi anche a parità di peso siate freddolosi e poco vascolarizzati, oppure che siate congestionati e rubicondi, sempre lo stesso farmaco. No, non può andar bene lo stesso farmaco per tutti. Quindi l'omeopatia personalizza. Anche altre terapie olistiche dovrebbero farlo, naturalmente. Comunque, ecco, è fondamentale trovare la cura adatta ad ogni persona, il rimedio adatto ad ogni persona, e riduzione dei costi, come dicevo prima, è altamente sostenibile rispetto alla medicina ufficiale. Sapete bene i costi della medicina ufficiale, sapete bene che la spesa di un governo, la spesa più grossa di un governo qualsiasi, di uno Stato qualsiasi, è la sanità. Si spende più nella sanità che in qualsiasi altro settore pubblico. E tra l'altro la spesa maggiore all'interno della sanità sono proprio i farmaci, e all'interno dei farmaci i più costosi di tutti sono i chemioterapici. Provate a vedere, se avete la possibilità, vedere il costo
stampigliato su una confezione di un chemioterapico fa paura. Io ho visto fiale da 1000 euro l'una, fiale da iniettare magari quotidianamente, costi esagerati proprio. Bene, quindi questi elementi come appunto la prevenzione, la personalizzazione, la sostenibilità, elementi che rispondono perfettamente alle sfide contemporanee della sanità globale. In un'epoca in cui le malattie croniche e i disturbi complessi sono in aumento, l'approccio omeopatico viene sempre più visto come una risposta possibile, soprattutto per la sua capacità di ridurre le recidive e migliorare la qualità della vita. Anche qui, se un farmaco pur di togliere il sintomo, perché spesso i farmaci chimici sono dei semplici sintomatici, dei palliativi, però poi ti rovinano la qualità di vita degli anni futuri, insomma, non è la scelta migliore, no? Oppure non impediscono le recidive, quindi poi vi ritrovate con la stessa malattia di prima, in aggiunta però all'intossicazione dei farmaci, quindi è proprio un sistema fallimentare. Oh, dunque, intanto è arrivato un messaggio da Stefano di Vicenza, che scrive: buondì, avevo sentito dire che l'India aveva tanti abitanti e che superasse pure la Cina, non l'avrei mai immaginato. Sì, ho letto l'articolo, sicuro, insomma, di fonte certa, garantita, un mesetto fa, anche qui in radio. Ecco, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che vabbè, insomma, no, non è molto affidabile, visto che ormai è in mano a Bill Gates e a poche altre multinazionali, magari di proprietà di Bill Gates, perché lui ha azioni nelle maggiori multinazionali farmaceutiche. Comunque, perfino l'OMS riconosce l'omeopatia come uno dei sistemi medici più diffusi al mondo. Quindi sono dati ufficiali, per cui non può dire diversamente, non è un merito. Eppure il percorso non è privo di ostacoli. Uno dei punti critici riguarda la necessità di rafforzare la base scientifica e superare i bias nella pubblicazione degli studi, cioè le deviazioni, insomma, gli errori nella pubblicazione degli studi. In India questo tema è già al centro del dibattito, con una crescente richiesta di investimenti nella ricerca. Perché se invece lasciamo la ricerca scientifica in mano alle grosse multinazionali, se sono loro che pagano, è chiaro che la ricerca è pilotata, ogni studio viene pilotato verso un risultato a favore di chi lo paga, ovviamente. Allo stesso tempo, la domanda da parte dei pazienti continua a crescere, spesso più velocemente dell'offerta. Un segnale chiaro: l'interesse non è ideologico, ma concreto. Per il pubblico europeo la domanda è inevitabile: cosa possiamo imparare da questo modello indiano? L'India sta dimostrando che l'omeopatia può essere istituzionalizzata senza perdere la sua identità, diventando parte di un sistema sanitario moderno. Non è una questione di sostituire la medicina convenzionale, ma di ampliare le possibilità terapeutiche. E aggiungo io, di lasciare libertà di scelta. Questa frase che l'avrete sentita nominare e ripetere molto spesso anche da questi microfoni: libertà di scelta terapeutica e non
imposizione, magari tramite ricatti vari. Bene, vediamo cosa c'è qui. Francesca mi porta totalmente fuori strada chiedendomi: buongiorno dottore, cosa ne pensa del wifi dentro casa? È dannoso? Certo Francesca, però ormai non possiamo più farne a meno. Quindi se non è il wifi sono i dati del telefonino, cioè la capacità del connettersi del telefonino, che ha questo modem interno, diciamo, e comunque anche se togli il wifi dal tuo appartamento, se vivi in un appartamento, avrai comunque l'inquinamento elettromagnetico del wifi dei vicini di casa, per cui si cerca il male minore. Oppure ecco, ci sono dei sistemi di schermatura che si aiutano a far qualcosa. Bene, ora sentiamoci un brano musicale e quindi rimaniamo su queste belle musiche degli anni passati, un po' nostalgiche, ma insomma dai, sempre belle, come questa di Elton John, molto riconoscibile.

Eccomi di nuovo in diretta con voi, sempre Gennaro, dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è venerdì 29 maggio, 11:05, e Paul mi chiede: buongiorno dottor Muscari, dove trovo la preghiera di devozione di Rudolf Steiner? Nel libro che sto leggendo di Steiner, esseri naturali e spirituali non c'è. Infatti la trovi nella conferenza L'intima natura della preghiera, una conferenza che ha tenuto a Berlino il 17 febbraio 1910. Ma se non trovi questa conferenza, basta che tu scriva preghiera di devozione così in internet, e ci sono vari siti che te la fanno leggere. Addirittura c'è anche un YouTube con il lettore che faccio sentire anch'io all'inizio di ogni mia trasmissione. Allora, no, ci sono altri messaggi dunque. Stefano di Vicenza scrive, conferma che anche lui, quando nella mia TV scrive do inizio alla ricerca dei wifi, viene elencata una lista di ben altri 8 wifi oltre a quello della mia famiglia, e ho constatato che quando faccio gli allenamenti con gli auricolari per non avere zavorre, lasciando il cellulare nello zaino, il segnale rimane fino a circa 100 metri. Quello è il Bluetooth comunque, meno dannoso, ma comunque da evitare. Molto meglio il filo, gli auricolari col filo, che non quelli col Bluetooth, che vabbè, sono comodi soprattutto se ti stai allenando, però insomma potresti anche evitare di tenerti musica o vabbè, se è Radio Gamma 5, sì, quello te lo puoi tenere anche allenandoti, insomma, meno più lontani teniamo i cellulari dalle nostre teste, meglio è, insomma, chiaro, no? Quindi usate viva voce oppure gli auricolari col filo. C'era un altro. Ah sì, Roberta scrive: buongiorno Doc, il wifi è meno dannoso delle antenne che danno la connessione dati. Certo. E in casa il wifi è facilmente schermabile. Sì, certo. Anche se devi schermarti anche dagli appartamenti vicini. Questo è già più difficile. Vabbè, comunque. Allora, parlavo di India prima, no? L'articolo precedente, l'omeopatia in India. Rimanendo in quella grande nazione che si è evoluta tantissimo, si sta evolvendo, modernizzando, mantenendo anche la tradizione, in fondo anche l'omeopatia è tradizionale in India, perché c'è da quasi 2 secoli, e quindi è un buon equilibrio, sta cercando e sta ottenendo un buon equilibrio fra tradizione e innovazione. Ecco, questo grande paese gestito anche da un governo abbastanza saggio, mi sembra. Allora, questi studenti sono 2 studenti indiani che hanno inventato un filtro magnetico per purificare l'acqua contaminata dall'arsenico. 2 fratelli indiani hanno sviluppato un sistema magnetico, appunto, per ridurre l'arsenico nell'acqua di villaggi scolari.

Entra spesso nella vita quotidiana senza odore, senza colore, senza allarme. Si beve, si usa per cucinare, finisce nelle abitudini di famiglie che in diverse zone rurali hanno poche alternative reali. L'OMS ricorda che l'arsenico inorganico è altamente tossico e che la minaccia principale per la salute pubblica arriva dalle falde contaminate. L'esposizione prolungata attraverso acqua e cibo può favorire lesioni cutanee, tumori, malattie cardiovascolari, diabete, danni allo sviluppo cognitivo nei bambini. Il valore guida indicato per l'acqua potabile è di 10 microgrammi per litro. Una soglia che in molte aree contaminate resta difficile da garantire con continuità, quindi ogni tanto viene superata. Da questo problema molto concreto è partito il lavoro di Arpit Kumar e del fratello minore Abhijit Kumar. Erano ancora studenti quando hanno cominciato a studiare il problema dell'arsenico nelle acque sotterranee del Bihar, dentro un progetto scolastico legato al National Children's Science Congress, insomma un congresso scientifico nazionale dei bambini, quindi insomma, o dei studenti probabilmente. E poi sono arrivati anni di esperimenti, prove in laboratorio, miglioramenti del sistema, tentativi sul campo. Niente immaginario da start-up, quindi niente di immaginaria start-up patinata con sedie colorate e slogan motivazionali appesi al muro, quindi niente di questo, più che altro una domanda pratica. Come togliere un contaminante pericoloso dall'acqua usando un sistema semplice, sostenibile e gestibile anche fuori dai grandi centri urbani? La tecnologia sviluppata si chiama METAL, che è un acronimo di Molecular Magnetic Technology for Arsenical Removal, quindi insomma un sistema molecolare magnetico, una tecnologia insomma per rimuovere l'arsenico. Il dispositivo principale prende il nome di MARU, cioè Magnetic Arsenic Removal Unit, unità insomma per rimuovere l'arsenico, unità magnetica. In termini semplici, l'acqua contaminata attraversa una struttura metallica con magneti al neodimio inseriti in un corpo d'acciaio, insomma un tubo. Durante il passaggio, il sistema sfrutta la separazione magnetica per trattenere l'arsenico, senza aggiungere sostanze chimiche all'acqua. La società Navmargr Research e Innovation presenta MARU, questo tubo, questo sistema, come una soluzione modulare adattabile a usi domestici, comunitari, scolastici e istituzionali. Sul proprio sito descrive il sistema come scalabile, a bassa manutenzione e pensato per abbattere i costi dell'acqua trattata. Perché sì, ci sono sistemi di depurazione, ma sono grossi, sono impegnativi per un villaggio indiano povero. E questo invece sembra molto semplice ed efficace. La parte interessante sta, ecco appunto, lo dicono, nella semplicità d'uso. Meno componenti consumabili da sostituire, meno fanghi di scarto, meno dipendenza da infrastrutture complesse. Per un villaggio, una scuola o un piccolo punto di distribuzione, questi dettagli pesano quasi quanto l'efficienza tecnica. Eh già. Nel tempo il progetto ha lasciato il perimetro del laboratorio scolastico. Navmargr Research and Innovation è stata fondata nel 2023 e il lavoro ha raccolto riconoscimenti nazionali.

Questo studente, Arpit Kumar, oggi studente di fisica molecolare all'università, ha ricevuto un premio per l'innovazione nella tecnologia dell'acqua, grazie al sistema basato su separazione magnetica. Il gruppo lavora tra Manipal e Patna e ha portato avanti installazioni pilota in aree colpite dalla contaminazione d'arsenico, comprese scuole pubbliche e comunità rurali. I numeri vanno letti con la prudenza dovuta ai dati dichiarati dal team, che afferma di aver già purificato oltre 300.000 litri d'acqua e di aver raggiunto più di 4.000 persone. In un altro profilo aziendale più recente si parla di oltre 6.000 individui raggiunti. Tra le installazioni compare anche un impianto municipale, quindi insomma comunale, ufficiale, insomma, da 5.000 litri all'ora nel distretto di Bhojpur, sempre nel Bihar. Sono cifre ancora piccole rispetto alla scala del problema, a scala nazionale, però hanno un pregio: spostano l'invenzione dal racconto brillante alla prova sporca dell'uso reale. Sporca, magari potremmo usare un aggettivo diverso. La contaminazione d'arsenico in India riguarda soprattutto aree alluvionali e bacini fluviali come quelli del Gange e del Brahmaputra. Tra gli stati più citati compaiono il Bihar, il Bengala occidentale, Assam, Uttar Pradesh e Punjab, con situazioni diverse da distretto a distretto. Vabbè, qua entra anche nei dettagli. Ecco, dunque, il passo successivo dunque, è quello di lavorare a sensori capaci di rilevare rapidamente arsenico e batteri come le Escherichia coli nell'acqua, immagino, nel Gange, quanto ce n'è di Escherichia coli. Dunque, con stime in tempo reale basate su proprietà elettriche. L'intelligenza artificiale entra come supporto per riconoscere anomalie e prevedere interventi di manutenzione prima che il sistema si fermi. La parte tecnica resta in parte riservata, anche per le procedure di brevetto, ovviamente, però l'impostazione è chiara: purificare l'acqua e controllare meglio quando torna a diventare pericolosa. Vabbè, qua parla della storia. Ecco, l'innovazione per l'acqua potabile diventa credibile quando accetta questa fatica minuta, cioè quella dei filtri da pulire, dei controlli da ripetere, dei costi da tenere bassi. Sì, quindi l'innovazione deve essere anche semplice, insomma, soprattutto nei paesi, nei villaggi più poveri, ecco. Quindi lo studente principale, insomma, il maggiore dei due fratelli, Arpit Kumar, ha riassunto il senso del progetto con un'immagine molto netta. L'obiettivo, ha spiegato, era inseguire l'impatto più che il mito della startup unicorno e la tecnologia migliore. In certi luoghi è quella che si può davvero usare. Quindi, insomma, andare sul pratico. Bene. Allora, chi è questo? Maurizio mi scrive. Tempo fa ti ho chiesto, dopo un intervento ai denti, il dentista mi aveva ordinato, oltre ai fermenti lattici e agli antibiotici, anche tre pastiglie di cortisone, che poi dovevo scalare a metà pastiglia per 5-6 giorni. Ti avevo chiesto un tuo parere e io non le ho nemmeno comprate. Risultato: sono guarito benissimo. Antibiotici e latticini.
forse vuol dire fermenti lattici, presi solo 3-4 pastiglie di antibiotici, il resto sono andate nei rifiuti. Da dicembre prendo l'olio di cannabis. Bene, bravo Maurizio. Attenzione a smaltire gli antibiotici nei rifiuti, che vadano smaltiti regolarmente davanti alle farmacie o dentro le farmacie, c'è sempre il contenitore per farmaci da buttare. Dunque Stefano, mi sembra che sia Stefano che scrive, sì, c'è una piccola località, no aspetta, ce n'è un altro messaggio, di solito limito al minimo i senza filo, però è capitato di usare gli auricolari quando al mio datato Walkman si sono scaricate le pile, certo. C'è una piccola località di montagna che ha una fontana con l'acqua fresca ma leggermente amara, poi vieni a sapere che era contaminata da arsenico. Da dove deriverebbe? Da radici, da minerali contenuto nelle rocce, chissà, magari anche da contaminazioni. Difficile, non sono un esperto nell'argomento. E poi aggiunge Stefano, se riescono a purificare l'acqua della Senna per poi farla entrare nell'acquedotto, con il Gange potrebbero fare la stessa cosa. Sì, però non so dirti. Dunque Stefano di Vicenza mi manda una foto della brambilla che è indagata per evasione fiscale e false fatturazioni per quasi 1 milione di euro e si invocano le dimissioni immediate. Sembra che stesse aiutando la tormentata famiglia del Bosco, quindi è stata bloccata probabilmente anche per questo motivo, sottinteso dal tuo messaggio. Bene, allora un brano musicale. Prima abbiamo sentito Song for Guy di Elton John e ora sentiamoci The Boxer alla francese di Simon e Garfunkel.

E Paul scrive: a proposito di rifiuti, c'è ancora gente che non si adopera a separare i rifiuti secchi dalla plastica, dal vetro, dall'umido. L'altro giorno nel bidone dell'umido c'era un sacco di cellophane di plastica. Sì, purtroppo Paul, c'è ancora gente incivile. Questi ispettori, dovrebbero esserci degli ispettori che vanno in giro muniti di guanti, forse anche di mascherina, a frugare nelle immondizie per cercare appunto di trovare i colpevoli, perché a volte trovano degli scontrini, trovano nello stesso sacchetto il nome della famiglia, e so che sono risaliti e hanno multato pesantemente i responsabili. Però capite bene, è difficile farlo sempre.

Ecco, Simon e Garfunkel naturalmente con The Boxer. Allora, ecco, Stefano scrive: un mese fa nelle immondizie hanno trovato pure le ricevute del 7:30. Ecco, quindi spero siano risaliti ai responsabili di appunto un errore per comodità che si butta tutto insieme, no? Addirittura sì, non pensano che ci siano dei controlli, ecco. Invece bisogna dirlo in giro: attenzione, perché ci potrebbero essere dei controlli, attenzione a buttare appunto plastica, vetro nei posti sbagliati, nell'umido, eccetera, perché vi possono beccare. Ditelo in giro. Allora, prima ho citato assis.it, ottimo sito di informazione sulla salutogenesi, quindi procurare salute, no? Generare salute, sui diritti dei pazienti, su vaccini e vaccinazioni, insomma, è una fonte di notizie garantite. Se le trovate qui, quasi sempre c'è sicurezza, insomma, delle fonti. Allora, eliminato il vaccino monovalente per il tetano, scompare l'antitetanica, la salute sacrificata alle logiche di mercato. Articolo di Eugenio Serravalle, che è il presidente appunto di assis.it. E il problema è che se eliminano il vaccino monovalente, cioè solo tetano, se tu ti vuoi fare l'antitetanica perché magari sei obbligato dal datore di lavoro, ti tocca fare una soluzione combinata con più vaccini dentro. Quindi c'è l'obbligo di accettare altri vaccini che non c'entrano col tetano, cioè la difterite, per esempio, che tra l'altro è scomparsa, e la pertosse, che ovviamente, insomma, no, non è una malattia mortale, quindi ha poco senso il vaccino, soprattutto negli adulti, che insomma sì, è fastidiosa come malattia, ma non è così pericolosa. Lo potrebbe essere nei neonati sotto i 6 mesi, ecco, che hanno difficoltà nel tossire. Però sì, il vaccino viene fatto prestissimo, sotto i 4 mesi, anzi è pericolosa, e il vaccino viene fatto dopo spesso, o comunque non fa in tempo a diventare efficace. Vabbè, allora, non è un'indiscrezione, non è un complotto, scrive Serravalle, è una manovra di mercato, scritta nero su bianco, eseguita con la freddezza di chi considera i pazienti non come persone, ma come numeri di serie su una catena di montaggio. Il vaccino antitetanico monovalente, Imovax, tetano, sparirà dall'Italia entro il 2026, quindi entro pochi mesi. Non lo tolgono perché non funziona, lo tolgono perché non rende abbastanza. E la cosa più insopportabile è la spocchia con cui questa decisione viene servita al pubblico. Ci si sono dotati di un alibi e la scienza è usata come scudo. L'azienda produttrice ha il coraggio di dichiarare che il vaccino è sicuro, efficace e privo di difetti qualitativi, quello monovalente per il tetano.
ma lo ritira comunque. Perché? Per allineamento alle raccomandazioni. Siamo davanti ad un esercizio di ipocrisia senza precedenti. Usano il prestigio della scienza per nascondere una banale operazione di upselling. L'upselling è quella tecnica commerciale in cui un venditore sprona il cliente ad acquistare una versione più costosa, sofisticata o premium, viene chiamata, del prodotto che intendeva comprare inizialmente. È come se un concessionario smettesse di venderti un pezzo di ricambio perché la scienza consiglia l'acquisto dell'intera auto. Vogliono venderti 3 vaccini al prezzo di 1 e ti dicono che lo fanno per il tuo bene. La logica è tanto semplice quanto spietata. Produrre un vaccino singolo costa e frammenta il mercato. Invece vendere il pacchetto 3 in 1, cioè difterite, tetano, pertosse, semplifica la logica industriale e massimizza i profitti per singola iniezione. Nessun supermercato arriva a tanto. Ma la salute non è un menù fisso dove non puoi cambiare il contorno. Questa è un'offesa alla libertà terapeutica. L'arroganza della ditta sta nel decidere unilateralmente che le tue esigenze cliniche specifiche sono meno importanti della loro ottimizzazione dei costi. Se hai bisogno solo del tetano, ti becchi anche il resto. Prendere o lasciare? Decidono loro cosa deve entrarti in corpo. La manovra è meschina. In Italia la vaccinazione antitetanica è obbligatoria per tantissime categorie di lavoratori. Togliendo il monovalente, la ditta, col silenzio assenso delle istituzioni, mette milioni di persone in trappola. Perché la legge ti obbliga a proteggerti dal tetano, la ditta ti toglie l'unico strumento mirato per farlo, risultato sei costretto a subire somministrazioni superflue di antigeni contro malattie che non ti riguardano o per cui sei già protetto e solo per poter lavorare. È una coercizione sanitaria indiretta alimentata dall'avidità. Avidità. Un lavoratore che chiede solo di essere in regola con la sicurezza sul lavoro diventa l'ostaggio di un consiglio di amministrazione che vuole pompare i margini di guadagno. L'arroganza si trasforma in ridicolo quando guardiamo oltre il confine. In Germania, Svizzera, Polonia e nei Paesi Bassi, per esempio, la scienza, tra virgolette, che dovrebbe essere universale, permette ancora l'uso del monovalente. Perché lì sì e qui no? Forse perché all'estero i cittadini non accettano di essere trattati come consumatori passivi e in Italia invece lo accettiamo? La soluzione proposta è un insulto. Potete sempre importarlo dall'estero. Incredibile. Quindi lo Stato e l'azienda distruggono la distribuzione interna per poi costringerti a implorare un farmaco tramite procedure burocratiche estenuanti, che non è facile farselo arrivare dall'estero. Sì, forse tramite farmacie in Svizzera, quella di Chiasso, che, insomma il canton Ticino, che parlano anche italiano. Però comunque ti devi pagare tutto, anche le spese di spedizione, oppure le farmacie del Vaticano. Insomma, è disorganizzazione spacciata per razionalizzazione. Se oggi accettiamo che una multinazionale possa decidere di eliminare un farmaco essenziale e mirato solo per spingere versioni multitasking più redditizie, abbiamo rinunciato al concetto stesso di medicina. Domani ci toglieranno altre opzioni,
ci abitueranno a protocolli standardizzati dove il parere del medico e la volontà del paziente contano zero di fronte ai grafici di vendita. La salute dei cittadini è trattata come la gestione del bestiame: meno scelta, più profitti. Questo non è progresso, è un ritorno al medioevo dei diritti. Difendere il vaccino monovalente è una battaglia per la dignità umana contro l'arroganza di chi vuole decidere cosa deve scorrere nelle nostre vene in base al prezzo delle azioni in borsa. Basta maschere, questa non è scienza, è solo business sulla nostra pelle. Eh sì, bravo Eugenio Serravalle, ma d'altronde se continuiamo a lasciare la sanità in mano ai privati, queste sono le conseguenze. La sanità, come tante volte ho detto da questi microfoni, l'ho scritto, la sanità dovrebbe essere o tornare in mano allo Stato, ovviamente uno Stato non corrotto da Big Pharma, uno Stato onesto che faccia ricerche, che investa nella ricerca e che sia insomma dalla parte dei cittadini. Vabbè. Oh, Roberto da Milano scrive: rifiuti e quello pseudo decisionale, quelli pseudo decisionali dei palazzi romani, come li smaltiamo? Nemmanco come inquinanti estremi. Eh sì, Roberto, bisognerebbe smaltire anche quelli. Poi Stefano scrive: una cosa che potrebbe fare passaparola con i colleghi della radio. Qualche sera fa, facendo zapping su Rai 3, parlavano della diffusione dei gruppi gas sul programma Indovina chi viene a cena. Eh sì, i gas hanno avuto un successo notevole. Gruppi di acquisto solidale, naturalmente, e ormai se ne accorgono anche alla RAI, certo. Poi a Vicenza, scrive Paul, hanno sostituito i cassonetti del secco con i cassonetti con la chiavetta identificativa, perché chi veniva da fuori, addirittura da fuori città, con furgoni di notte a scaricare sacchi di spazzatura neri. Sì, però ci sono tante telecamere, bisognerebbe che ci fossero più ispettori che le controllano, o mettere le telecamere vicino ai cassonetti non sarebbe male. Vabbè, allora consoliamoci con un'altra bella canzone del passato, come per esempio Father and Son di Cat Stevens. Oggi sono proprio su musiche da altri tempi, ma sempre grandi successi del passato.

E Paul aggiunge: volevo ricordare a tutti gli artigiani, muratori, pittori, in bianchini intende, che in ogni comune esistono centri di raccolta dei rifiuti ingombranti, vari materiali dai frigoriferi ai calcinacci, i rovinassi come si dice qua in Veneto, no? Legname, serramenti eliminati, vecchi elettrodomestici, eccetera, eccetera. Sì, aggiungo io, basta avere una carta d'identità che sei residente in quel comune, te la chiedono. Certo, certamente, invece di lasciarli per strada. Che spesso chi lo fa lavora in nero e quindi non vuole essere in qualche modo riconosciuto e quindi abbandona dove nessuno lo vede. E qui ben vengano le telecamere.

Ecco, questo era Father and Son di Cat Stevens, naturalmente celeberrima. Allora, in questi ultimi 12-13 minuti vi voglio parlare dell'alluminio che sta ancora facendo danni. Allora, la prima volta che l'alluminio venne utilizzato in un vaccino pediatrico fu addirittura nel 1932. Ecco, sto prendendo questo articolo da Paolo Bellavite dal suo canale Telegram. Ecco, vi invito a darci un'occhiata. Oltre che al mio, io faccio già una selezione delle notizie in rete da vari siti, da vari canali autorevoli, garantiti. Il vaccino era contro la difterite e ci hanno messo l'alluminio come conservante, probabilmente. Questo accadde meno di un anno prima della nascita di Donald Triplett, il primo bambino a cui fu diagnosticato l'autismo. Quindi, un anno dopo che hanno inserito l'alluminio nel primo vaccino pediatrico, un anno dopo c'è stata la prima diagnosi di autismo. Che coincidenza, eh? Entro uno o due anni dall'introduzione dell'alluminio iniziarono a circolare testimonianze di genitori che notavano nei propri figli un senso di solitudine o un'ossessione per schemi e comportamenti ripetitivi. Non si conosceva ancora la malattia dell'autismo, no? Ma semplicemente si vedeva che c'era qualcosa che non andava in certi bambini. A Baltimora, un famoso psichiatra infantile di nome Leo Kenner iniziò a vedere bambini, per lo più maschi, presentarsi nella sua clinica con una serie di comportamenti insoliti, di cui non aveva mai sentito parlare prima. Nel frattempo, gli Stati Uniti non furono l'unico paese ad adottare questo vaccino per la difterite. Un altro paese in Europa, l'Austria, stava affrontando un'epidemia di difterite e lanciò una campagna nazionale per vaccinare tutti i bambini con questo nuovo vaccino, però contenente alluminio. Questa sarebbe stata la prima volta nella storia che migliaia di bambini venissero iniettati con un composto metallico. Perché l'alluminio è un metallo pesante, anche se è leggero tra i metalli, però è considerato comunque un metallo pesante e quindi pericoloso nel corpo umano, soprattutto se viene iniettato. Un conto è se viene mangiato, perché si usano pentole d'alluminio, varie utensili in cucina. Mangiato non è così dannoso, ma iniettato sì, può essere molto dannoso, molto pericoloso. Quindi anche in Austria un altro psichiatra infantile iniziò a vedere giovani pazienti presentarsi nella sua clinica, i cui genitori erano confusi, non capivano cosa fosse successo ai loro figli che prima della vaccinazione erano sani. E Hans Asperger, questo psichiatra infantile, non riusciva a spiegare cosa stesse causando gli strani sintomi neurologici che questi bambini manifestavano. Visitò oltre 200 bambini, tutti maschi, che somigliavano molto ai bambini che Leo Kenner aveva visto a Baltimora. Negli anni 30, due paesi avviarono campagne di vaccinazione nazionali per i bambini con un nuovo vaccino contenente alluminio.
E nel giro di un anno circa, in questi stessi due paesi, si assistette alla comparsa di un nuovo disturbo neurologico che in seguito sarebbe stato chiamato autismo. E forme lievi di autismo sono state chiamate Asperger. Coincidenze? Questo è un articolo di Forrest Maredi, autore di The Autism Vaccine. Sì, quindi attenzione. Poi, dunque, Stefano scrive ancora. Upselling fa venire in mente la vecchia barzelletta di quel cliente che entrò in un grande centro commerciale dove vendono di tutto, diventò possessore, oltre che di attrezzatura da pesca, pure di un motoscafo. Il direttore, per premiare, aspetta un attimo che scivolano via questi messaggi. Il direttore, per premiare il commesso con un aumento, gli disse: ma come hai fatto a convincere quel pescatore? E il commesso: non era un pescatore, vedevo che in mano aveva un paio di confezioni di assorbenti. E quindi? Non riesco a capire. E il commesso continua: gli dissi, vedendo che ha degli assorbenti, che la moglie potrebbe essere più nervosa del solito, magari non vuole nessuno attorno in questi giorni. Le va una settimana di vacanza in mare aperto? Quindi dal pannolini è passato alla pesca, alla canna da pesca, addirittura al motoscafo. Bea, bea questa. E poi Daniele scrive: buongiorno dottore, bisognerebbe mettere una telecamera ogni 2 metri nelle città, perché anche vicino a dove abito c'è un punto di raccolta per pannolini per bambini. Anche tu, Daniele, citi i pannolini e pannoloni per anziani, e appena poco distante le telecamere non vedono, ci sono sacchetti di rifiuti di altro genere a terra. Lungo l'argine tra Vigo Novo e Noventa Padovana, gli zozzoni vanno a nozze, visto che tra l'altro telecamere non ce ne sono, Daniele. Lo so, ce ne vorrebbero tante. Comunque le stanno mettendo sempre di più, e anche che ci vedono anche a distanza. Sono telecamere che non solo vedono, ma anche ascoltano, con microfoni incorporati. Quindi fra poco saremo super controllati. Certo, se uno va in mezzo ai campi e lascia lì le sue immondizie, questo magari sfugge. Insomma, gli incivili mi sa che rimarranno nonostante l'avanzata della tecnologia. Bene, mancano 4 minuti e non faccio in tempo a raccontarvi altro, a leggervi nient'altro. E Stefano scrive Orwell 1984. Sì, Stefano. Paul aggiunge: purtroppo ho fatto il militare nel 1986 e mi hanno fatto l'antidifterite, solo che premunisco con alga clorella, aglio, curcuma. Ecco, bravo Paul. Bene, quindi mi accingo a salutarvi e a darvi appuntamento alla settimana prossima, che tocca di mercoledì 3 giugno, e avrò come ospite l'ingegner Trambusti. Dovrebbe essere alle 13
e 20 circa. Un'intervista molto interessante, beh, forse alcuni di voi lo conoscono, ingegner Trambusti. Perciò ora vi saluto con una, anche questa una canzone d'altri tempi, non americana, inglese, ma francese, La Vie en Rose di Edith Piaf. Allora, eccola che arriva.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è venerdì 29 maggio, sono le 10 e 12 minuti e inizio con il darvi il consueto numero per interagire con la trasmissione, che è il 334 7102 672, numero che è stato usato pochi minuti fa da Marika, che ha mandato un messaggio tutto in rima la nostra poetessa, che ha scritto: a suon di violini gli ascoltatori si fan vicini alla radiolina per ascoltare in questa calda mattina il dotto parlare del medico gentile e pacato. Sia ognuno salutato con rinfrescante abbraccione da noi del Nord Cantone. Un abbraccione anche a te e genitori, Marika. Bene, allora cominciamo con qualche notizia, evento organizzato dalla radio. Ci avviciniamo all'estate e quindi si riducono le attività, però sono ancora le ultime che vanno citate, e magari ci teniamo anche una musica di sottofondo. Ecco qua, andiamo su roba della mia giovinezza, Angie dei Rolling Stones.

Allora, ricordo il numero del codice fiscale per il 5 per 1000, per chi ancora non l'avesse registrato e messo sulla dichiarazione dei redditi, che è il numero 0159

e sul sito radiogamma5.it. Quindi troverete il numero di conto corrente postale, il l'IBAN, oppure passate di qua quando c'è un evento. Ecco gli ultimi. Beh, questa sera stessa c'è Paolo Girotto e Paola Fulgini che parlano della relazione con i nostri animali, per esempio. Questa sera alle 9:15 qui in sede radio. Oppure martedì 2 giugno, come sentite anche dalla pubblicità, c'è la giornata nel bosco di Faont in ricordo di Mara. E poi c'è il GAS sabato 6 giugno dalle 14 alle 18, GAS di Padova, è l'ultima consegna prima della pausa estiva.

E infine sabato 27 giugno c'è dunque anche questo Mara per sempre. Dunque in sede radio con Danilo Leo Lazzarini e il concertone di Luca Bassanese con la sua orchestra popolare e con il materiale, cioè i suoi CD. Ovviamente sarà possibile mangiucchiare o bere qualcosa nel piccolo bar all'interno della radio. E l'entrata è ad offerta libera, come sempre. Per saperne di più c'è il numero di Luca, che è il 329 0038 988.

E poi Andrea Sceriffo da Verona, che scrive: Eccomi, eccomi, ciao Doc, buongiorno e buona trasmissione. Mi associo al messaggio di Marica riguardo alla pacatezza, nonché alla tranquillità, che io ispirerei. Bene, un salutone anche a te, buon lavoro, caro Andrea. Ok, è finito Angie. Beh, manteniamo un sottofondo con questa bella canzone sempre degli anni 40 anni fa, credo, che è Via con me, di Paolo Conte.

entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia, io uno innamorato di te. It's wonderful.

Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro.

Ed eccomi in diretta con voi. Allora, cominciamo con l'informazione, la controinformazione, compensare la disinformazione che ci riversano addosso quotidianamente i grandi media. Ieri ho sentito il lungo intervento, no, intervento, informazione che portava Paolo Girotto sulla sperimentazione dei vaccini per l'influenza aviaria, ma non è solo lui, in molti si sono così cimentati per fare chiarezza su questo argomento, per cui non torno di nuovo sull'argomento, appunto, ma dico solo questo, citando assis.it, ottimo sito che vi invito a controllare ogni tanto, a visitare ogni tanto. Allora, la sperimentazione dei vaccini per l'influenza aviaria mette in evidenza un problema sempre più grande, la fragilità biologica degli allevamenti intensivi, che sapete bene, comportano alta densità animale e quindi diffusione rapida dei virus, dei batteri, una biosicurezza estrema, tra virgolette, controlli continui, strategie vaccinali sempre più sofisticate e, aggiungo io, rischiose. Quando un sistema come questo richiede interventi sanitari permanenti per restare più o meno stabile, la domanda non riguarda solo il vaccino, ma il modello stesso, il sistema stesso, cioè l'allevamento intensivo che va superato, che va messo da parte. Perciò l'invito è quello di rivolgersi a allevamenti alternativi a quelli intensivi, perciò estensivi, insomma, cercate contadini che abbiano ancora galline, polli, uova all'aperto. Premiateli, pagateli più del dovuto perché vanno stimolati a continuare. E quindi, oppure se non li trovate, rimangono i negozi biologici che chiaramente sono un po' più cari, ma comunque vanno premiati anche loro in qualche modo perché per arginare questa deriva chimica non rimane che il biologico. Oppure ovviamente i gas. Cercate gas nella vostra zona se abitate lontani dalla radio, che ce ne sono ben due, praticamente ogni 15 giorni c'è un gas. Vabbè, adesso c'è la pausa estiva, d'accordo, però sono un'ottima soluzione e se non ne avete nella vostra zona, mettetevi insieme ad altre famiglie e organizzate voi stessi un gas, non è difficile. Vi associate a Rete Gas nazionale, dove vi danno tutte le informazioni, oppure insomma chiedete anche qui in sede radio, chiedete a qualcuno che fa parte appunto dei gas per organizzarlo nella vostra zona se siete lontani da Campo d'Arsego. Ecco, questo è l'invito che forse risulta un po' ovvio, ma c'è poco da fare. Questa è la soluzione. E Michela mi manda un link, dunque vaccino aviaria perché carne e uova si possono mangiare ma solo in Italia. Ecco,
Il piano vaccinale contro l'aviaria, sottotitolo, avviato in modo sperimentale in 5 allevamenti, non prevede vaccini. Questo è il salvagente. Qui dice che non è prevista la formula ad mRNA con la conferma del dottor Pregliasco. Sì, c'è da fidarsi. Sì, è vero, il salvagente l'ho letto anch'io, Michela. Hanno citato Pregliasco. Secondo me hanno proprio sbagliato a portare come esempio. Però è vero, l'ho approfondito anch'io, lo dice anche Giacomini di Contiamoci, il presidente di Contiamoci, lo riporta anche Paolo Bellavite. Non ci sono vaccini ad mRNA. Comunque sì, sono vaccini in qualche modo OGM, e quindi sono da evitare senz'altro. Ma al di là del boicottaggio di AIA, Veronesi, il grossissimo gruppo, Negroni, d'accordo, lasciate perdere i piccoli allevamenti che vengono citati, perché poi quelli spesso non vendono direttamente, ma vanno a portare i loro animali o uova o pulcini eccetera nei grandi gruppi, appunto Veronesi, AIA, insomma, e Negroni. Per cui sì, è difficile boicottare. Il boicottaggio migliore è rivolgersi al biologico, se no è difficile stare sul sicuro continuando a comprare nei supermercati, ipermercati, ma a volte anche dal negozio sotto casa. Comunque si rifornisce nelle solite catene, le filiere sono sempre quelle. L'unico è il biologico o il gas o il contadino onesto, però, perché a volte capita che il contadino un po' più furbetto si va a comprare il mais OGM nel consorzio agrario per nutrire i suoi polli, le sue galline. Vabbè, ecco, quindi direi che possiamo finire qui. Dunque, stanno arrivando messaggi. Ciao Gennaro, ripeti il sito che hai detto all'inizio, vai piano a dirlo, Maurizio. Allora, quale sito? Forse di Assis? Sì, credo che sia l'unico che ho citato. Si chiama Assis, come le prime lettere di assistenza. Assis. Sì. Assis.it. Molto semplice. È uno dei più affidabili, è gestito da medici o da esperti. Mi sembra che il presidente sia ancora il medico Eugenio Serravalle, che ha collaborato e ha scritto vari libri anche con il grande Roberto Gava, quindi è una garanzia Eugenio Serravalle insieme a Gava. Poi Fabione scrive: buongiorno dottor Muscari, sono Fabione e ho appena letto la sua storia sul libro di Radio Gamma 5. Complimenti dottore, io quando posso la ascolto sempre, anche registrato, pur essendo carnivoro. Mi perdoni, anche lei è una pedina importante per la radio. Sì Fabione, e comunque io non sono vegano, non devi dire l'ascolto sempre pur essendo carnivoro, è sbagliato.
diciamo che no, non mi piace la carne e neanche il pesce, non li amo, e quindi sono un vegano istintivo, non so come dire, un vegano naturale. Però mangio le uova qualche volta, qualche latticino oppure il kefir di latte, ecco. Quindi non mi considero un vegano completo, 100%, ecco. Bene, allora cambiamo argomento e andiamo su una bella notizia. Come sempre cerco di riportarvele, le notizie buone che trovo in rete nella mia rassegna stampa settimanale. Ah, aspetta, dimenticavo, tra gli eventi volevo segnalarvi anche che il 14 di giugno, sì, esatto, 14 giugno alle 14, ci sarà Matteo Gracis, ormai famoso, questo giornalista veneto, partito dal Veneto, anche se adesso è milanese, adottato dalla città di Milano, sarà il 14 giugno alle 14 alla Fattoria Biologica Rosmarino a Marcon per presentare il suo nuovo libro, Il sorriso del guerriero, che già il titolo è accattivante, attira simpatie, come lui d'altronde, soprattutto fra le ragazze, mi dicono, con i suoi occhi azzurri, riesce a stregare molte ragazze, i suoi occhialetti rotondi. No, comunque mi è simpatico anche a me perché è uno dei più un guerriero nei confronti della difesa della canapa. Infatti è diventato famoso proprio per un libro, penso il suo primo libro, che ha scritto sulla canapa, una storia stupefacente, mi sembra una cosa simile. Ma basta scrivere Matteo Gracis libri e trovate così subito questo suo libro, che è una storia incredibile, e è autobiografico, tra l'altro, oltre alla storia della canapa, che è davvero incredibile. Bene, ecco, ricordando, dopo aver ricordato questo evento, torno alla buona notizia, che è questa: l'omeopatia in India sta avendo sempre più successo, ormai è diventato un sistema. Leggo questo articolo di generiamosalute.it, che si intitola Omeopatia in India da tradizione, perché è stata una delle prime nazioni al mondo ad adottare l'omeopatia, quindi da tradizione a potenza globale. Il modello indiano cresce tra politica, ricerca e consenso popolare. È stupefacente vedere un intero paese muoversi compatto verso una visione della salute che in Europa, la vecchia Europa, fatica ancora a trovare spazio, osteggiata dalle lobby farmaceutiche più potenti del pianeta, anche quando è amata dalla popolazione, perché la soddisfazione della popolazione per quanto riguarda l'omeopatia è molto alta. Ricordo uno studio osservazionale, un sondaggio anzi, che è stato fatto da in passato, non ricordo, da un'associazione di consumatori, e alla fine
la soddisfazione dei pazienti arriva al 70%, cioè chi prova l'omeopatia è soddisfatto nel 70% dei casi e la consiglierebbe. Vabbè, quindi chiusa parentesi, l'omeopatia non è una nicchia, non è una moda alternativa. In India l'omeopatia è diventata sistema, sostenuta da istituzioni, da numeri e da una chiara volontà politica. E quando è un primo ministro addirittura a rilanciare questo messaggio, l'ha fatto da poco, Modi, vale la pena fermarsi a capire cosa sta succedendo davvero in India. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha recentemente condiviso un articolo del ministro di Stato Prataprao Jadhav. Prataprao, che ridere, buffo questo nome, che sottolinea il ruolo crescente dell'omeopatia nel sistema sanitario nazionale. È il riconoscimento ufficiale di un modello sanitario pluralistico e integrato, in cui l'omeopatia occupa una posizione sempre più centrale. Questo approccio si distingue per la sua visione olistica e centrata sul paziente, oltre che per la sostenibilità economica e sociale. Infatti già Gandhi diceva che l'omeopatia, ecco, lui l'ha lanciata molto in India, ha contribuito, era già comunque famosa, ma lui l'ha ulteriormente rilanciata, e diceva appunto che la medicina, il metodo terapeutico più efficace e sostenibile, perché costano pochissimo i rimedi omeopatici. Soprattutto stiamo parlando di omeopatia unicista, quindi dove adoperi un unico rimedio, non un rimedio per ogni disturbo. Proseguo con l'articolo di generiamosalute.it. Un punto che interessa molto anche il pubblico italiano, dove il tema dei costi sanitari e della medicina preventiva è sempre più attuale. Ecco, ricordo che l'omeopatia può essere utilizzata anche in prevenzione. Allora, chi conosce la storia dell'omeopatia in India sa che non è sempre stata così strutturata. Un tempo le dosi dei rimedi omeopatici venivano distribuite in piccoli pacchetti di carta, le cosiddette puria, simbolo di una medicina semplice e accessibile, ma ancora lontana da un'organizzazione sistemica. Sì, infatti, mi ricordo quando ho cominciato come studente alla scuola di medicina omeopatica di Verona, cioè sto parlando di 50 anni fa, arrivavano dall'India questi pacchettini che sembravano proprio tutto fatto a mano, no? Sembravano, si vedeva che erano fatti a mano, di carta, di cartone, e con dentro le palline omeopatiche, i globuli, i granuli, no? Adesso ovviamente è diventato molto più organizzato, più sistematico. Adesso ovviamente c'è la plastica che fa da padrona. Purtroppo, ma d'altronde, insomma, è il metodo più semplice e economico. E quindi oggi il quadro è completamente diverso. L'India conta 291 college omeopatici, cioè università, centri universitari, 291, e oltre 360.000 professionisti registrati. Numeri che raccontano una crescita costante e una diffusione capillare. Non è più solo una pratica tradizionale, ma un sistema educativo, clinico e normativo ben definito. Ecco, ovviamente stiamo parlando dell'India, che è il paese più popoloso del mondo. Come vi avevo accennato qualche settimana fa, o forse un mesetto fa, l'India
da poco ha superato la Cina come numero di abitanti, quindi è il paese più popolato al mondo. Mi sembra che sfiori 1,5 miliardi di persone. Quindi 360.000 professionisti, cioè omeopati registrati, insomma ci sta, no? Non è un'esagerazione. L'omeopatia ha trovato terreno fertile in India già nel XIX secolo. Figure come riformatore, è difficilissimo da leggere, Ishvar Chandra Vidyasagar. Beh dai, Ishvar Chandra Vidyasagar. Riformatore e medici provenienti dalla medicina convenzionale, quindi medici provenienti dalla medicina convenzionale, cioè ufficiale, hanno contribuito alla sua diffusione, spesso utilizzandola come strumento di servizio sociale, l'omeopatia. Il sostegno istituzionale è arrivato nel tempo attraverso atti legislativi fondamentali, fino alla creazione di organismi dedicati e all'inserimento dell'omeopatia nel framework AYUSH, quindi insomma questo gruppo di lavoro che si chiama AYUSH, che è un acronimo che include Ayurveda, Yoga e altre medicine tradizionali. Questo percorso ha dato all'India un vantaggio unico, cioè una medicina alternativa che non è più, tra virgolette, solamente alternativa, ma è entrata a far parte integrante del sistema sanitario nazionale. Uno degli aspetti più interessanti è il modo in cui l'omeopatia si inserisce in questo modello sanitario indiano. Non sostituisce la medicina ufficiale, ma la integra. Non compete con la medicina ufficiale, ma la affianca. Il risultato è un sistema che punta su prevenzione, personalizzazione delle cure e riduzione dei costi. Ecco, io sottolineerei personalizzazione delle cure, perché sapete bene che la medicina ufficiale, quella convenzionale, si basa sui protocolli standardizzati, lo stesso farmaco è uguale per tutti. Che voi pesiate 40 kg, come appunto certe ragazze, o che voi pesiate il doppio, certi maschioni da 80-90 kg, stessi farmaci, magari stesse dosi anche. È un'assurdità che voi anche a parità di peso siate freddolosi e poco vascolarizzati, oppure che siate congestionati e rubicondi, sempre lo stesso farmaco. No, non può andar bene lo stesso farmaco per tutti. Quindi l'omeopatia personalizza. Anche altre terapie olistiche dovrebbero farlo, naturalmente. Comunque, ecco, è fondamentale trovare la cura adatta ad ogni persona, il rimedio adatto ad ogni persona, e riduzione dei costi, come dicevo prima, è altamente sostenibile rispetto alla medicina ufficiale. Sapete bene i costi della medicina ufficiale, sapete bene che la spesa di un governo, la spesa più grossa di un governo qualsiasi, di uno stato qualsiasi, è la sanità. Si spende più nella sanità che in qualsiasi altro settore pubblico. E tra l'altro la spesa maggiore all'interno della sanità sono proprio i farmaci, e all'interno dei farmaci i più costosi di tutti sono i chemioterapici. Provate a vedere, se avete la possibilità, vedere il costo
stampigliato su una confezione di un chemioterapico fa paura. Io ho visto fiale da 1000 euro l'una, e fiale da iniettare magari quotidianamente, costi esagerati proprio. Bene, quindi questi elementi come appunto la prevenzione, la personalizzazione, la sostenibilità, elementi che rispondono perfettamente alle sfide contemporanee della sanità globale. In un'epoca in cui le malattie croniche e i disturbi complessi sono in aumento, l'approccio omeopatico viene sempre più visto come una risposta possibile, soprattutto per la sua capacità di ridurre le recidive e migliorare la qualità della vita. Anche qui, se un farmaco pur di togliere il sintomo, perché spesso i farmaci chimici sono dei semplici sintomatici, dei palliativi, però poi ti rovinano la qualità di vita degli anni futuri, insomma, non è la scelta migliore, no? Oppure non impediscono le recidive, quindi poi vi ritrovate con la stessa malattia di prima, in aggiunta però all'intossicazione dei farmaci, quindi è proprio un sistema fallimentare. Dunque, intanto è arrivato un messaggio da Stefano di Vicenza, che scrive: buondì, avevo sentito dire che l'India aveva tanti abitanti e che superasse pure la Cina, non l'avrei mai immaginato. Sì, ho letto l'articolo sicuro, insomma, di fonte certa, garantita, un mesetto fa, anche qui in radio. Ecco, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che vabbè, insomma, no, non è molto affidabile, visto che ormai è in mano a Bill Gates e a poche altre multinazionali, magari di proprietà di Bill Gates, perché lui ha azioni nelle maggiori multinazionali farmaceutiche. Comunque, perfino l'OMS riconosce l'omeopatia come uno dei sistemi medici più diffusi al mondo. Quindi sono dati ufficiali, per cui non può dire diversamente, non è un merito. Eppure il percorso non è privo di ostacoli. Uno dei punti critici riguarda la necessità di rafforzare la base scientifica e superare i bias nella pubblicazione degli studi, cioè le deviazioni, insomma, gli errori nella pubblicazione degli studi. In India questo tema è già al centro del dibattito, con una crescente richiesta di investimenti nella ricerca. Perché se invece lasciamo la ricerca scientifica in mano alle grosse multinazionali, se sono loro che pagano, è chiaro che la ricerca è pilotata, ogni studio viene pilotato verso un risultato a favore di chi lo paga, ovviamente. Allo stesso tempo, la domanda da parte dei pazienti continua a crescere, spesso più velocemente dell'offerta. Un segnale chiaro: l'interesse non è ideologico, ma concreto. Per il pubblico europeo la domanda è inevitabile: cosa possiamo imparare da questo modello indiano? L'India sta dimostrando che l'omeopatia può essere istituzionalizzata senza perdere la sua identità, diventando parte di un sistema sanitario moderno. Non è una questione di sostituire la medicina convenzionale, ma di ampliare le possibilità terapeutiche. E aggiungo io, di lasciare libertà di scelta. Questa frase che l'avrete sentita nominare e ripetere molto spesso anche da questi microfoni: libertà di scelta terapeutica e non
imposizione, magari tramite ricatti vari. Bene, vediamo cosa c'è qui. Francesca mi porta totalmente fuori strada chiedendomi: buongiorno dottore, cosa ne pensa del wifi dentro casa? È dannoso? Certo Francesca, però ormai non possiamo più farne a meno. Quindi se non è il wifi sono i dati del telefonino, cioè la capacità del connettersi del telefonino, che ha questo modem interno, diciamo, e comunque anche se togli il wifi dal tuo appartamento, se vivi in un appartamento, avrai comunque l'inquinamento elettromagnetico del wifi dei vicini di casa, per cui si cerca il male minore. Oppure ecco, ci sono dei sistemi di schermatura che si aiutano a far qualcosa. Bene, ora sentiamoci un brano musicale e quindi rimaniamo su queste belle musiche degli anni passati, un po' nostalgiche, ma insomma dai, sempre belle, come questa di Elton John, molto riconoscibile.

Eccomi di nuovo in diretta con voi, sempre Gennaro, dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è venerdì 29 maggio, 11:05, e Paul mi chiede: buongiorno dottor Muscari, dove trovo la preghiera di devozione di Rudolf Steiner? Nel libro che sto leggendo di Steiner, esseri naturali e spirituali non c'è. Infatti la trovi nella conferenza L'intima natura della preghiera, una conferenza che ha tenuto a Berlino il 17 febbraio 1910. Ma se non trovi questa conferenza, basta che tu scriva preghiera di devozione così in internet, e ci sono vari siti che te la fanno leggere. Addirittura c'è anche un YouTube con il lettore, che faccio sentire anch'io all'inizio di ogni mia trasmissione. Allora, no, ci sono altri messaggi dunque. Stefano di Vicenza scrive, conferma che anche lui, quando nella mia TV scrive do inizio alla ricerca dei wifi, viene elencata una lista di ben altri 8 wifi oltre a quello della mia famiglia, e ho constatato che quando faccio gli allenamenti con gli auricolari per non avere zavorre, lasciando il cellulare nello zaino, il segnale rimane fino a circa 100 metri. Quello è Bluetooth comunque, meno dannoso, ma comunque da evitare. Molto meglio il filo, gli auricolari col filo, che non quelli col Bluetooth, che vabbè, sono comodi soprattutto se ti stai allenando, però insomma potresti anche evitare di tenerti musica o vabbè, se è Radio Gamma 5, sì, quello te lo puoi tenere anche allenandoti, insomma, meno più lontani teniamo i cellulari dalle nostre teste, meglio è, insomma, chiaro, no? Quindi usate il viva voce oppure gli auricolari col filo. C'era un altro. Roberta scrive: buongiorno Doc, il wifi è meno dannoso delle antenne che danno la connessione dati? Certo. E in casa il wifi è facilmente schermabile? Sì, certo. Anche se devi schermarti anche dagli appartamenti vicini. Questo è già più difficile. Vabbè, comunque. Allora, parlavo di India prima, no? L'articolo precedente, l'omeopatia in India. Rimanendo in quella grande nazione che si è evoluta tantissimo, si sta evolvendo, modernizzando, mantenendo anche la tradizione, in fondo anche l'omeopatia è tradizionale in India, perché c'è da quasi 2 secoli, e quindi è un buon equilibrio, sta cercando e sta ottenendo un buon equilibrio fra tradizione e innovazione. Ecco, questo grande paese gestito anche da un governo abbastanza saggio, mi sembra. Allora, questi studenti sono 2 studenti indiani che hanno inventato un filtro magnetico per purificare l'acqua contaminata dall'arsenico. 2 fratelli indiani hanno sviluppato un sistema magnetico, appunto, per ridurre l'arsenico nell'acqua di villaggi, scuole e comunità rurali isolate. In molte case del Bihar, si scrive Bihar, nell'India orientale,
L'acqua arriva ancora dal pozzo, da una pompa, da una falda che sembra uguale a tutte le altre. L'acqua trasparente, rassicurante a guardarla in un secchio, sembra limpida, insomma. Il problema dell'arsenico sta proprio lì. Entra spesso nella vita quotidiana senza odore, senza colore, senza allarme. Si beve, si usa per cucinare, finisce nelle abitudini di famiglie che in diverse zone rurali hanno poche alternative reali. L'OMS ricorda che l'arsenico inorganico è altamente tossico e che la minaccia principale per la salute pubblica arriva dalle falde contaminate. L'esposizione prolungata attraverso acqua e cibo può favorire lesioni cutanee, tumori, malattie cardiovascolari, diabete, danni allo sviluppo cognitivo nei bambini. Il valore guida indicato per l'acqua potabile è di 10 microgrammi per litro, una soglia che in molte aree contaminate resta difficile da garantire con continuità. Quindi ogni tanto viene superata. Da questo problema molto concreto è partito il lavoro di Arpit Kumar e del fratello minore Abhijit Kumar. Erano ancora studenti quando hanno cominciato a studiare il problema dell'arsenico nelle acque sotterranee del Bihar, dentro un progetto scolastico legato al National Children's Science Congress, insomma un congresso scientifico nazionale dei bambini, quindi insomma, o dei studenti probabilmente. E poi sono arrivati anni di esperimenti, prove in laboratorio, miglioramenti del sistema, tentativi sul campo. Niente immaginario da startup, quindi niente di immaginaria startup patinata con sedie colorate e slogan motivazionali appesi al muro, quindi niente di questo. Più che altro una domanda pratica: come togliere un contaminante pericoloso dall'acqua usando un sistema semplice, sostenibile e gestibile anche fuori dai grandi centri urbani? La tecnologia sviluppata si chiama METAL, che è un acronimo di Molecular Magnetic Technology for Arsenical Removal, quindi insomma un sistema molecolare magnetico, una tecnologia insomma per rimuovere l'arsenico. Il dispositivo principale prende il nome di MARU, cioè Magnetic Arsenic Removal Unit, unità insomma per rimuovere l'arsenico, unità magnetica. In termini semplici, l'acqua contaminata attraversa una struttura metallica con magneti al neodimio inseriti in un corpo d'acciaio, insomma un tubo. Durante il passaggio, il sistema sfrutta la separazione magnetica per trattenere l'arsenico, senza aggiungere sostanze chimiche all'acqua. La società Navmarg Research e Innovation presenta MARU, questo tubo, questo sistema, come una soluzione modulare adattabile a usi domestici, comunitari, scolastici e istituzionali. Sul proprio sito descrive il sistema come scalabile, a bassa manutenzione e pensato per abbattere i costi dell'acqua trattata. Perché sì, ci sono sistemi di depurazione, ma sono grossi, sono impegnativi per un villaggio indiano povero. E questo invece sembra molto semplice ed efficace. La parte interessante sta
ecco appunto, lo dicono, nella semplicità d'uso. Meno componenti consumabili da sostituire, meno fanghi di scarto, meno dipendenza da infrastrutture complesse. Per un villaggio, una scuola o un piccolo punto di distribuzione, questi dettagli pesano quasi quanto l'efficienza tecnica. Già. Nel tempo il progetto ha lasciato il perimetro del laboratorio scolastico. NAVMAG Research Innovation è stata fondata nel 2023 e il lavoro ha raccolto riconoscimenti nazionali. Questo studente, Arpit Kumar, oggi studente di fisica molecolare all'università, ha ricevuto un premio per l'innovazione nella tecnologia dell'acqua, grazie al sistema basato su separazione magnetica. Il gruppo lavora tra Manipal e Patna e ha portato avanti installazioni pilota in aree colpite dalla contaminazione d'arsenico, comprese scuole pubbliche e comunità rurali. I numeri vanno letti con la prudenza dovuta ai dati dichiarati dal team, che afferma di aver già purificato oltre 300.000 litri d'acqua e di aver raggiunto più di 4.000 persone. In un altro profilo aziendale più recente si parla di oltre 6.000 individui raggiunti. Tra le installazioni compare anche un impianto municipale, quindi insomma comunale, ufficiale, insomma, da 5.000 litri all'ora nel distretto di Bhojpur, sempre nel Bihar. Sono cifre ancora piccole rispetto alla scala del problema, a scala nazionale, però hanno un pregio: spostano l'invenzione dal racconto brillante alla prova sporca dell'uso reale. Sporca, magari potremmo usare un aggettivo diverso. La contaminazione d'arsenico in India riguarda soprattutto aree alluvionali e bacini fluviali come quelli del Gange e del Brahmaputra. Tra gli stati più citati compaiono il Bihar, il Bengala occidentale, Assam, Uttar Pradesh e Punjab, con situazioni diverse da distretto a distretto. Vabbè, qua entra anche nei dettagli. Ecco, dunque, il passo successivo dunque, è quello di lavorare a sensori capaci di rilevare rapidamente arsenico e batteri come l'Escherichia coli nell'acqua, immagino, nel Gange, quanto ce n'è di Escherichia coli. E dunque con stime in tempo reale basate su proprietà elettriche. L'intelligenza artificiale entra come supporto per riconoscere anomalie e prevedere interventi di manutenzione prima che il sistema si fermi. La parte tecnica resta in parte riservata, anche per le procedure di brevetto, ovviamente, però l'impostazione è chiara: purificare l'acqua e controllare meglio quando torna a diventare pericolosa. Dunque, vabbè, qua parla della storia. Ecco, l'innovazione per l'acqua potabile diventa credibile quando accetta questa fatica minuta, cioè quella dei filtri da pulire, dei controlli da ripetere, dei costi da tenere bassi. Sì, quindi l'innovazione deve essere anche semplice, insomma, soprattutto nei paesi, nei villaggi più poveri, ecco. Quindi lo studente principale, insomma il maggiore dei due fratelli, Arpit Kumar, ha riassunto il senso del progetto con un'immagine molto netta. L'obiettivo, ha spiegato, era inseguire l'impatto più che il mito della startup unicorno, e la tecnologia migliore in certi luoghi è quella che si può davvero usare. Quindi insomma andare sul pratico. Bene,
Allora, chi è questo? Maurizio mi scrive: tempo fa ti ho chiesto, dopo un intervento ai denti, il dentista mi aveva ordinato, oltre ai fermenti lattici e agli antibiotici, anche 3 pastiglie di cortisone, che poi dovevo scalare a metà pastiglia per 5-6 giorni. Ti avevo chiesto un tuo parere e io non le ho nemmeno comprate. Risultato: sono guarito benissimo. Antibiotici e latticini, forse vuol dire fermenti lattici, presi solo 3-4 pastiglie di antibiotici, il resto sono andate nei rifiuti. Da dicembre prendo l'olio di cannabis. Bene, bravo Maurizio. Attenzione a smaltire gli antibiotici nei rifiuti, che vadano smaltiti regolarmente davanti alle farmacie o dentro le farmacie. C'è sempre il contenitore per farmaci da buttare. Dunque, Stefano, mi sembra che sia Stefano che scrive. Sì, c'è una piccola località. No, aspetta, ce n'è un altro messaggio. Di solito limito al minimo i senza filo, però è capitato di usare gli auricolari.

difficile, non sono un esperto nell'argomento. E poi aggiunge Stefano, se riescono a purificare l'acqua della Senna per poi farla entrare nell'acquedotto, con il Gange potrebbero fare la stessa cosa. Sì, però non so dirti. Oh, dunque, sì, Stefano di Vicenza mi manda una foto della brambilla che è indagata per evasione fiscale e false fatturazioni per quasi 1 milione di euro e si invocano le dimissioni immediate. Sembra che stesse aiutando la tormentata famiglia del Bosco, quindi è stata bloccata probabilmente anche per questo motivo, sottinteso dal tuo messaggio. Bene, allora un brano musicale. Prima abbiamo sentito Song for Guy di Elton John e ora sentiamoci The Boxer alla francese di Simon e Garfunkel.

E Paul scrive: a proposito di rifiuti, c'è ancora gente che non si adopera a separare i rifiuti secchi dalla plastica, dal vetro, dall'umido. L'altro giorno nel bidone dell'umido c'era un sacco di cellophane e di plastica. Sì, purtroppo Paul, c'è ancora gente incivile. Questi ispettori, dovrebbero esserci degli ispettori che vanno in giro muniti di guanti, forse anche di mascherina, a frugare nelle immondizie per cercare appunto di trovare i colpevoli, perché a volte trovano degli scontrini, trovano nello stesso sacchetto il nome della famiglia, e so che sono risaliti e hanno multato pesantemente i responsabili. Però capite bene, è difficile farlo sempre.

Ecco, Simon e Garfunkel naturalmente con The Boxer. Allora, ecco, Stefano scrive: un mese fa nelle immondizie hanno trovato pure le ricevute del 7:30. Ecco, quindi spero siano risaliti ai responsabili di appunto un errore per comodità che si butta tutto insieme, no? Addirittura sì, non pensano che ci siano dei controlli, ecco, invece bisogna dirlo in giro: attenzione perché ci potrebbero essere dei controlli, attenzione a buttare appunto plastica, vetro nei posti sbagliati, nell'umido, eccetera, perché vi possono beccare. Ditelo in giro. Allora, prima ho citato assis.it, ottimo sito di informazione sulla salutogenesi, quindi procurare salute, no? Generare salute, sui diritti dei pazienti, su vaccini e vaccinazioni, insomma, è una fonte di notizie garantite. Se le trovate qui, quasi sempre c'è sicurezza, insomma, delle fonti. Allora, eliminato il vaccino monovalente per il tetano, scompare l'antitetanica, la salute sacrificata alle logiche di mercato. Articolo di Eugenio Serravalle, che è il presidente appunto di assis.it. E il problema è che se eliminano il vaccino monovalente, cioè solo tetano, se tu ti vuoi fare l'antitetanica perché magari sei obbligato dal datore di lavoro, ti tocca fare una soluzione combinata con più vaccini dentro. Quindi c'è l'obbligo di accettare altri vaccini che non c'entrano col tetano, cioè la difterite, per esempio, che tra l'altro è scomparsa, e la pertosse, che ovviamente, insomma, no, non è una malattia mortale, quindi ha poco senso il vaccino, soprattutto negli adulti, che insomma sì, è fastidiosa come malattia, ma non è così pericolosa. Lo potrebbe essere nei neonati sotto i 6 mesi, ecco, che hanno difficoltà nel tossire. Però sì, il vaccino viene fatto prestissimo, sotto i 4 mesi, anzi è pericolosa, e il vaccino viene fatto dopo spesso, o comunque non fa in tempo a diventare efficace. Vabbè, allora, non è un'indiscrezione, non è un complotto, scrive Serravalle, è una manovra di mercato, scritta nero su bianco, eseguita con la freddezza di chi considera i pazienti non come persone, ma come numeri di serie su una catena di montaggio. Il vaccino antitetanico monovalente, Imovax, tetano, sparirà dall'Italia entro il 2026, quindi entro pochi mesi. Non lo tolgono perché non funziona, lo tolgono perché non rende abbastanza. E la cosa più insopportabile è la spocchia con cui questa decisione viene servita al pubblico. Ci si sono dotati di un alibi e la scienza è usata come scudo. L'azienda produttrice ha il coraggio di dichiarare che il vaccino è sicuro, efficace e privo di difetti qualitativi, quello monovalente per il tetano.
ma lo ritira comunque. Perché? Per allineamento alle raccomandazioni. Siamo davanti ad un esercizio di ipocrisia senza precedenti. Usano il prestigio della scienza per nascondere una banale operazione di upselling. L'upselling è quella tecnica commerciale in cui un venditore sprona il cliente ad acquistare una versione più costosa, sofisticata o premium, viene chiamata, del prodotto che intendeva comprare inizialmente. È come se un concessionario smettesse di venderti un pezzo di ricambio perché la scienza consiglia l'acquisto dell'intera auto. Vogliono venderti 3 vaccini al prezzo di 1 e ti dicono che lo fanno per il tuo bene. La logica è tanto semplice quanto spietata. Produrre un vaccino singolo costa e frammenta il mercato. Invece vendere il pacchetto 3 in 1, cioè difterite, tetano, pertosse, semplifica la logica industriale e massimizza i profitti per singola iniezione. Nessun supermercato arriva a tanto. Ma la salute non è un menù fisso dove non puoi cambiare il contorno. Questa è un'offesa alla libertà terapeutica. L'arroganza della ditta sta nel decidere unilateralmente che le tue esigenze cliniche specifiche sono meno importanti della loro ottimizzazione dei costi. Se hai bisogno solo del tetano, ti becchi anche il resto. Prendere o lasciare? Decidono loro cosa deve entrarti in corpo. La manovra è meschina. In Italia la vaccinazione antitetanica è obbligatoria per tantissime categorie di lavoratori. Togliendo il monovalente, la ditta, col silenzio assenso delle istituzioni, mette milioni di persone in trappola. Perché la legge ti obbliga a proteggerti dal tetano, la ditta ti toglie l'unico strumento mirato per farlo, risultato sei costretto a subire somministrazioni superflue di antigeni contro malattie che non ti riguardano o per cui sei già protetto e solo per poter lavorare. È una coercizione sanitaria indiretta alimentata dall'avidità. Avidità. Un lavoratore che chiede solo di essere in regola con la sicurezza sul lavoro diventa l'ostaggio di un consiglio di amministrazione che vuole pompare i margini di guadagno. L'arroganza si trasforma in ridicolo quando guardiamo oltre il confine. In Germania, Svizzera, Polonia e nei Paesi Bassi, per esempio, la scienza, tra virgolette, che dovrebbe essere universale, permette ancora l'uso del monovalente. Perché lì sì e qui no? Forse perché all'estero i cittadini non accettano di essere trattati come consumatori passivi e in Italia invece lo accettiamo? La soluzione proposta è un insulto. Potete sempre importarlo dall'estero. Incredibile. Quindi lo Stato e l'azienda distruggono la distribuzione interna per poi costringerti a implorare un farmaco tramite procedure burocratiche estenuanti, che non è facile farselo arrivare dall'estero. Sì, forse tramite farmacie in Svizzera, quella di Chiasso, insomma il canton Ticino, che parlano anche italiano, però comunque ti devi pagare tutto, anche le spese di spedizione, oppure le farmacie del Vaticano. Insomma, è disorganizzazione spacciata per razionalizzazione. Se oggi accettiamo che una multinazionale possa decidere di eliminare un farmaco essenziale e mirato solo per spingere versioni multitasking più redditizie, abbiamo rinunciato al concetto stesso di medicina. Domani ci toglieranno altre opzioni,
Ci abitueranno a protocolli standardizzati dove il parere del medico e la volontà del paziente contano zero di fronte ai grafici di vendita. La salute dei cittadini è trattata come la gestione del bestiame: meno scelta, più profitti. Questo non è progresso, è un ritorno al medioevo dei diritti. Difendere il vaccino monovalente è una battaglia per la dignità umana contro l'arroganza di chi vuole decidere cosa deve scorrere nelle nostre vene in base al prezzo delle azioni in borsa. Basta maschere, questa non è scienza, è solo business sulla nostra pelle. Eh sì, bravo Eugenio Serravalle, ma d'altronde se continuiamo a lasciare la sanità in mano ai privati, queste sono le conseguenze. La sanità, come tante volte ho detto da questi microfoni, l'ho scritto, la sanità dovrebbe essere o tornare in mano allo Stato, ovviamente uno Stato non corrotto da Big Pharma, uno Stato onesto, che faccia ricerche, che investa nella ricerca e che sia insomma dalla parte dei cittadini. Vabbè. Oh, Roberto da Milano scrive: rifiuti e quello pseudo decisionale, quelli pseudo decisionali dei palazzi romani, come li smaltiamo? Nemmanco come inquinanti estremi. Eh sì, Roberto, bisognerebbe smaltire anche quelli. Poi Stefano scrive: una cosa che potrebbe fare passaparola con i colleghi della radio. Qualche sera fa, facendo zapping su Rai 3, parlavano della diffusione dei gruppi gas sul programma Indovina chi viene a cena. Eh sì, i gas hanno avuto un successo notevole. Gruppi di acquisto solidale, naturalmente, e ormai se ne accorgono anche alla RAI, certo. Poi a Vicenza, scrive Paul, hanno sostituito i cassonetti del secco con i cassonetti con la chiavetta identificativa, perché chi veniva da fuori, addirittura da fuori città, con furgoni di notte a scaricare sacchi di spazzatura neri. Sì, però ci sono tante telecamere, bisognerebbe che ci fossero più ispettori che le controllano, o mettere le telecamere vicino ai cassonetti non sarebbe male. Vabbè, allora consoliamoci con un'altra bella canzone del passato, come per esempio Father and Son di Cat Stevens. Oggi sono proprio su musiche da altri tempi, ma sempre grandi successi del passato.

E Paul aggiunge: volevo ricordare a tutti gli artigiani, muratori, pittori, in bianchini intende, che in ogni comune esistono centri di raccolta dei rifiuti ingombranti, vari materiali dai frigoriferi ai calcinacci, i rovinassi come si dice qua in Veneto, no? Legname, serramenti eliminati, vecchi elettrodomestici, eccetera, eccetera. Sì, aggiungo io, basta avere una carta d'identità che sei residente in quel comune, te la chiedono. Certo, certamente, invece di lasciarli per strada. Che spesso chi lo fa lavora in nero e quindi non vuole essere in qualche modo riconosciuto e quindi abbandona dove nessuno lo vede. E qui ben vengano le telecamere.

Ecco, questo era Father and Son di Cat Stevens, naturalmente celeberrima. Allora, in questi ultimi 12-13 minuti vi voglio parlare dell'alluminio che sta ancora facendo danni. Allora, la prima volta che l'alluminio venne utilizzato in un vaccino pediatrico fu addirittura nel 1932. Ecco, sto prendendo questo articolo da Paolo Bellavite dal suo canale Telegram. Ecco, vi invito a darci un'occhiata. Oltre che al mio, io faccio già una selezione delle notizie in rete da vari siti, da vari canali autorevoli, garantiti. Il vaccino era contro la difterite e ci hanno messo l'alluminio come conservante, probabilmente. Questo accadde meno di un anno prima della nascita di Donald Triplett, il primo bambino a cui fu diagnosticato l'autismo. Quindi, un anno dopo che hanno inserito l'alluminio nel primo vaccino pediatrico, un anno dopo c'è stata la prima diagnosi di autismo. Che coincidenza, Entro uno o due anni dall'introduzione dell'alluminio iniziarono a circolare testimonianze di genitori che notavano nei propri figli un senso di solitudine o un'ossessione per schemi e comportamenti ripetitivi. Non si conosceva ancora la malattia dell'autismo, no? Ma semplicemente si vedeva che c'era qualcosa che non andava in certi bambini. A Baltimora, un famoso psichiatra infantile di nome Leo Kenner iniziò a vedere bambini, per lo più maschi, presentarsi nella sua clinica con una serie di comportamenti insoliti di cui non aveva mai sentito parlare prima. Nel frattempo, gli Stati Uniti non furono l'unico paese ad adottare questo vaccino per la difterite. Un altro paese in Europa, l'Austria, stava affrontando un'epidemia di difterite e lanciò una campagna nazionale per vaccinare tutti i bambini con questo nuovo vaccino, però contenente alluminio. Questa sarebbe stata la prima volta nella storia che migliaia di bambini venissero iniettati con un composto metallico. Perché l'alluminio è un metallo pesante, anche se è leggero tra i metalli, però è considerato comunque un metallo pesante e quindi pericoloso nel corpo umano, soprattutto se viene iniettato. Un conto è se viene mangiato, perché si usano pentole d'alluminio, vari utensili in cucina. Mangiato non è così dannoso, ma iniettato sì, può essere molto dannoso, molto pericoloso. Quindi anche in Austria un altro psichiatra infantile iniziò a vedere giovani pazienti presentarsi nella sua clinica, i cui genitori erano confusi, non capivano cosa fosse successo ai loro figli che prima della vaccinazione erano sani. E Hans Asperger, questo psichiatra infantile, non riusciva a spiegare cosa stesse causando gli strani sintomi neurologici che questi bambini manifestavano. Visitò oltre 200 bambini, tutti maschi, che somigliavano molto ai bambini che Leo Kenner aveva visto a Baltimora. Negli anni 30, due paesi avviarono campagne di vaccinazione nazionali per i bambini con un nuovo vaccino contenente alluminio.
E nel giro di un anno, circa, in questi stessi due paesi si assistette alla comparsa di un nuovo disturbo neurologico che in seguito sarebbe stato chiamato autismo. E forme lievi di autismo sono state chiamate Asperger. Coincidenze? Questo è un articolo di Forrest Maredi, autore di The Autism Vaccine. Sì, quindi attenzione. Poi, dunque, Stefano scrive ancora. Upselling fa venire in mente la vecchia barzelletta di quel cliente che entrò in un grande centro commerciale dove vendono di tutto, diventò possessore, oltre che di attrezzatura da pesca, pure di un motoscafo. Il direttore, per premiare, aspetta un attimo che scivolano via questi messaggi. Il direttore, per premiare il commesso con un aumento, gli disse: ma come hai fatto a convincere quel pescatore? E il commesso: non era un pescatore, vedevo che in mano aveva un paio di confezioni di assorbenti. E quindi? Non riesco a capire. Il commesso continua: gli dissi, vedendo che ha degli assorbenti, che la moglie potrebbe essere più nervosa del solito, magari non vuole nessuno attorno in questi giorni. Le va una settimana di vacanza in mare aperto? Quindi dal pannolini è passato alla pesca, alla canna da pesca, addirittura al motoscafo. Bea questa. E poi Daniele scrive: buongiorno dottore, bisognerebbe mettere una telecamera ogni 2 metri nelle città, perché anche vicino a dove abito c'è un punto di raccolta per pannolini per bambini. Anche tu, Daniele, citi i pannolini e pannoloni per anziani, e appena poco distante le telecamere non vedono, ci sono sacchetti di rifiuti di altro genere a terra. Lungo l'argine tra Vigo Novo e Noventa Padovana gli zozzoni vanno a nozze, visto che tra l'altro telecamere non ce ne sono, Daniele. Lo so, ce ne vorrebbero tante. Comunque le stanno mettendo sempre di più, e anche che ci vedono anche a distanza. Sono telecamere che non solo vedono, ma anche ascoltano, con microfoni incorporati. Quindi fra poco saremo super controllati. Certo, se uno va in mezzo ai campi e lascia lì le sue immondizie, questo magari sfugge. Insomma, gli incivili mi sa che rimarranno, nonostante l'avanzata della tecnologia. Bene, mancano 4 minuti e non faccio in tempo a raccontarvi altro, a leggervi nient'altro. E Stefano scrive Orwell 1984. Sì, Stefano. E Paul aggiunge: purtroppo ho fatto il militare nel 1986 e mi hanno fatto l'antidifterite, solo che premunisco con alga clorella, aglio, curcuma. Ecco, bravo Paul. Bene, quindi mi accingo a salutarvi e a darvi appuntamento alla settimana prossima, che tocca di mercoledì 3 giugno, e avrò come ospite l'ingegner Trambusti. Dovrebbe essere alle 13
e 20 circa. Un'intervista molto interessante, forse alcuni di voi lo conoscono, ingegner Trambusti. Perciò ora vi saluto con una, anche questa, una canzone d'altri tempi, non americana, inglese, ma francese, La Vie en Rose di Edith Piaf. Allora, eccola che arriva.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi attraverso le onde della paura e del timore respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi. L'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il Medico Omeopata in Forma. Oggi è venerdì 29 maggio, sono le 10 e 12 minuti e inizio con il darvi il consueto numero per interagire con la trasmissione, che è il 334-7102-672. Numero che è stato usato pochi minuti fa da Marica, che ha mandato un messaggio tutto in rima, la nostra poetessa, che ha scritto: "A suon di violini gli ascoltatori si fan vicini alla radiolina per ascoltare in questa calda mattina il dottore parlare del medico gentile e pacato. Sia ognuno salutato con rinfrescante abbraccione da noi del Nord Cantone." Un abbraccione anche a te, genitori, Marica. Bene, allora, cominciamo con qualche notizia, evento organizzato dalla radio. Sì, ci avviciniamo all'estate e quindi si riducono le attività, però sono ancora le ultime che vanno citate. E magari ci teniamo anche una musica di sottofondo. Ecco qua, andiamo su roba della mia giovinezza, Angie dei Rolling Stone.

Allora, ricordo il numero del codice fiscale per il 5 per 1000, per chi ancora non l'avesse registrato e messo sulla dichiarazione dei redditi, che è il numero 0159 8090 288. Bene, vedo che l'hanno scritto a coppie di numeri, che così è più facile da memorizzare. Bravi. E poi rimangono sempre le altre possibilità di aiuto alla radio, che trovate sul sito radiogamma5.it. Quindi troverete il numero di conto corrente postale, il l'IBAN, oppure passate di qua quando c'è un evento. Ecco, gli ultimi, questa sera stessa c'è Paolo Girotto e Paola Fulgini che parlano della relazione con i nostri animali, per esempio. Questa sera alle 9:15 qui in sede radio. Oppure martedì 2 giugno, come sentite anche dalla pubblicità, c'è la giornata nel bosco di Faont in ricordo di Mara. E poi c'è il GAS sabato 6 giugno dalle 14 alle 18, GAS di Padova, è l'ultima consegna prima della pausa estiva.

E infine sabato 27 giugno c'è dunque anche questo Mara per sempre. Dunque in sede radio con Danilo Leo Lazzarini e il concertone di Luca Bassanese con la sua orchestra popolare e con il materiale, cioè i suoi CD. Ovviamente sarà possibile mangiucchiare o bere qualcosa nel piccolo bar all'interno della radio. L'entrata è ad offerta libera, come sempre. Per saperne di più c'è il numero di Luca, che è il 329 0038 988.

E poi Andrea Sceriffo da Verona, che scrive: eccomi, eccomi, ciao Doc, buongiorno e buona trasmissione. Mi associo al messaggio di Marica riguardo alla pacatezza, nonché alla tranquillità, che io ispirerei. Bene, un salutone anche a te, buon lavoro, caro Andrea. Ok, è finito Angie. Beh, manteniamo un sottofondo con questa bella canzone sempre degli anni, 40 anni fa, credo, che è Via con me, di Paolo Conte.

entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia.

avere, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro.

Ed eccomi in diretta con voi. Allora, cominciamo con l'informazione, la controinformazione, compensare la disinformazione che ci riversano addosso quotidianamente i grandi media. Ieri ho sentito il lungo intervento, no, intervento, informazione che portava Paolo Girotto sulla sperimentazione dei vaccini per l'influenza aviaria, ma non è solo lui, in molti si sono così cimentati per fare chiarezza su questo argomento, per cui non torno di nuovo sull'argomento, appunto, ma dico solo questo, citando assis.it, ottimo sito che vi invito a controllare ogni tanto, a visitare ogni tanto. Allora, la sperimentazione dei vaccini per l'influenza aviaria mette in evidenza un problema sempre più grande, la fragilità biologica degli allevamenti intensivi, che sapete bene, comportano alta densità animale e quindi diffusione rapida dei virus, dei batteri, una biosicurezza estrema, tra virgolette, controlli continui, strategie vaccinali sempre più sofisticate e, aggiungo io, rischiose. Quando un sistema come questo richiede interventi sanitari permanenti per restare più o meno stabile, la domanda non riguarda solo il vaccino, ma il modello stesso, il sistema stesso, cioè l'allevamento intensivo che va superato, che va messo da parte. Perciò l'invito è quello di rivolgersi a allevamenti alternativi a quelli intensivi, perciò estensivi, insomma, cercate contadini che abbiano ancora galline, polli, uova all'aperto. Premiateli, pagateli più del dovuto perché vanno stimolati a continuare. E quindi, oppure se non li trovate, rimangono i negozi biologici che chiaramente sono un po' più cari, ma comunque vanno premiati anche loro in qualche modo, perché per arginare questa deriva chimica non rimane che il biologico. Oppure, ovviamente, i gas. Cercate gas nella vostra zona se abitate lontani dalla radio, che ce ne sono ben due, praticamente ogni 15 giorni c'è un gas. Vabbè, adesso c'è la pausa estiva, d'accordo, però sono un'ottima soluzione. E se non ne avete nella vostra zona, mettetevi insieme ad altre famiglie e organizzate voi stessi un gas, non è difficile. Vi associate a Rete Gas nazionale, dove vi danno tutte le informazioni, oppure, insomma, chiedete anche qui in sede radio, chiedete a qualcuno che fa parte appunto dei gas per organizzarlo nella vostra zona, se siete lontani da Campo d'Arsego. Ecco, questo è l'invito che forse risulta un po' ovvio, ma c'è poco da fare. Questa è la soluzione. E Michela mi manda.

Salvagente l'ho letto anch'io, Michela. Hanno citato Pregliasco. Secondo me hanno proprio sbagliato a portare come esempio. Però è vero, l'ho approfondito anch'io, lo dice anche. Giacomini di Contiamoci, presidente di Contiamoci, lo riporta anche Paolo Bellavite, non ci sono vaccini ad mRNA. Comunque sì, sono vaccini in qualche modo OGM, e quindi sono da evitare senz'altro. Ma al di là del boicottaggio di AIA, Veronesi, grossissimo gruppo, Negroni, d'accordo, lasciate perdere i piccoli allevamenti che vengono citati perché poi quelli spesso non vendono direttamente ma vanno a portare i loro animali o uova. O pulcini, eccetera, nei grandi gruppi, appunto, Veronesi, AIA, insomma, e Negroni. Per cui sì, è difficile boicottare. Il boicottaggio migliore è rivolgersi al biologico. Se no è difficile stare sul sicuro comprando, continuando a comprare nei supermercati, ipermercati, ma a volte anche dal negozio sotto casa, comunque si rifornisce nelle solite catene, le filiere sono sempre quelle. L'unico è il biologico o il gas o il contadino onesto però, perché a volte capita che il contadino un po' più furbetto si va a comprare il mais OGM nel consorzio agrario per nutrire i suoi polli, le sue galline. Vabbè, ecco, quindi direi che possiamo finire qui. Dunque, stanno arrivando messaggi. Ciao Gennaro, ripeti il sito che hai detto all'inizio. Vai piano a dirlo, Maurizio. Allora, quale sito? Forse di Assis? Sì, credo che sia l'unico che ho citato. Si chiama Assis come le prime lettere di assistenza. Eh? Assis. Sì. Assis.it. Molto semplice. È uno dei più affidabili, è gestito da medici o da esperti. Mi sembra che il presidente sia ancora il medico Eugenio Serravalle, che ha collaborato e ha scritto vari libri anche con il grande Roberto Gava, quindi è una garanzia, Eugenio Serravalle, e insieme a Gava. Poi Fabione scrive: Buongiorno dottor Muscari, sono Fabione e ho appena letto la sua storia sul libro di Radio Gamma 5. Complimenti dottore, io quando posso la ascolto sempre, anche registrato, pur essendo carnivoro, mi perdoni, anche lei è una pedina importante per la radio. Sì, Fabione, e comunque io non sono vegano, no, non devi dire l'ascolto sempre pur essendo carnivoro, è sbagliato. Diciamo che no, non mi piace la carne e neanche il pesce, non li amo e quindi sono un vegano istintivo, non so come dire, un vegano naturale. Però mangio le uova qualche volta, qualche latticino oppure il kefir di latte, ecco. Quindi non mi considero un vegano completo.

100%, ecco. Bene. Allora, cambiamo argomento e andiamo su una bella notizia. Come sempre cerco di riportarvele, le notizie buone che trovo in rete nella mia rassegna stampa settimanale. Ah, aspetta, dimenticavo, tra gli eventi volevo segnalarvi anche che il 14 di giugno, sì esatto, 14 giugno alle 14 ci sarà Matteo Gracis, ormai è famoso questo giornalista veneto, partito dal Veneto, anche se adesso è milanese, adottato dalla città di Milano. Sarà il 14 giugno alle 14 alla fattoria biologica Rosmarino a Marcon per presentare il suo nuovo libro Il sorriso del guerriero, che già il titolo è accattivante, attira simpatie come lui d'altronde, soprattutto fra le ragazze, mi dicono, con i suoi occhi azzurri riesce a stregare molte ragazze, i suoi occhialetti rotondi. No, comunque mi è simpatico anche a me, perché è uno dei più, un guerriero nei confronti della difesa della canapa. Infatti è diventato famoso proprio per un libro, penso il suo primo libro, che ha scritto sulla canapa, una storia stupefacente, mi sembra, una cosa simile. Ma basta scrivere Matteo Gracis libri e trovate così subito questo suo libro, che è una storia incredibile e è autobiografico, tra l'altro, oltre alla storia della canapa, che è davvero incredibile. Bene, ecco, ricordando, dopo aver ricordato questo evento, torno alla buona notizia, che è questa: l'omeopatia in India sta avendo sempre più successo, ormai è diventato un sistema. Leggo questo articolo di generiamosalute.it che si intitola Omeopatia in India da tradizione, perché è stata una delle prime nazioni al mondo ad adottare l'omeopatia, quindi da tradizione a potenza globale. Il modello indiano cresce tra politica, ricerca e consenso popolare. È stupefacente vedere un intero paese muoversi compatto verso una visione della salute che in Europa, la vecchia Europa, fatica ancora a trovare spazio, osteggiata dalle lobby farmaceutiche più potenti del pianeta, anche quando è amata dalla popolazione, perché la soddisfazione della popolazione per quanto riguarda l'omeopatia è molto alta. Ricordo uno studio osservazionale, un sondaggio anzi, che è stato fatto da in passato, non ricordo, da un'associazione di consumatori, e alla fine la soddisfazione dei pazienti arriva al 70%, cioè chi prova l'omeopatia è soddisfatto nel 70% dei casi e la consiglierebbe. Vabbè, quindi chiusa parentesi, l'omeopatia non è una nicchia, non è una moda alternativa. In India l'omeopatia è diventata sistema, sostenuta da istituzioni, da numeri e da una chiara volontà politica.
e quando è un primo ministro addirittura a rilanciare questo messaggio, l'ha fatto da poco, Modi, vale la pena fermarsi a capire cosa sta succedendo davvero in India. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha recentemente condiviso un articolo del ministro di Stato Prataprao Jadhav. Prataprao, che ridere, buffo questo nome, che sottolinea il ruolo crescente dell'omeopatia nel sistema sanitario nazionale. È il riconoscimento ufficiale di un modello sanitario pluralistico e integrato, in cui l'omeopatia occupa una posizione sempre più centrale. Questo approccio si distingue per la sua visione olistica e centrata sul paziente, oltre che per la sostenibilità economica e sociale. Infatti, già Gandhi diceva che l'omeopatia, ecco, lui l'ha lanciata molto in India, ha contribuito, era già comunque famosa, ma lui l'ha ulteriormente rilanciata, e diceva appunto che la medicina, il metodo terapeutico più efficace e sostenibile, perché costano pochissimo i rimedi omeopatici. Soprattutto stiamo parlando di omeopatia unicista, quindi dove adoperi un unico rimedio, non un rimedio per ogni disturbo. Proseguo con l'articolo di generiamosalute.it. Un punto che interessa molto anche il pubblico italiano, dove il tema dei costi sanitari e della medicina preventiva è sempre più attuale. Ecco, ricordo che l'omeopatia può essere utilizzata anche in prevenzione. Allora, chi conosce la storia dell'omeopatia in India sa che non è sempre stata così strutturata. Un tempo le dosi dei rimedi omeopatici venivano distribuite in piccoli pacchetti di carta, le cosiddette puria, simbolo di una medicina semplice e accessibile, ma ancora lontana da un'organizzazione sistemica. Sì, infatti, mi ricordo quando ho cominciato come studente alla scuola di medicina omeopatica di Verona, cioè sto parlando di 50 anni fa, arrivavano dall'India questi pacchettini che sembravano proprio tutto fatto a mano, no? Sembravano, si vedeva che erano fatti a mano, di carta, di cartone, e con dentro le palline omeopatiche, i globuli, i granuli, no? Adesso ovviamente è diventato molto più organizzato, più sistematico. Adesso ovviamente c'è la plastica che fa da padrona, purtroppo, ma d'altronde insomma è il metodo più semplice, economico. E quindi oggi il quadro è completamente diverso. L'India conta 291 college omeopatici, cioè università, centri universitari, 291, e oltre 360.000 professionisti registrati. Numeri che raccontano una crescita costante e una diffusione capillare. Non è più solo una pratica tradizionale, ma un sistema educativo, clinico e normativo ben definito. Ecco, ovviamente stiamo parlando dell'India, che è il paese più popoloso del mondo. Come vi avevo accennato qualche settimana fa, o forse un mesetto fa, l'India da poco ha superato la Cina come numero di abitanti, quindi è il paese più popolato al mondo. Mi sembra che sfiori il 1,5 miliardi di persone. Quindi 360.000 professionisti, cioè omeopati registrati, insomma ci sta, no? Non è un'esagerazione. L'omeopatia ha trovato terreno fertile in India già nel XIX secolo. Figure come il riformatore
È difficilissimo da leggere. Ishvar Chandra Vidyasagar. Beh, dai, Ishvar Chandra Vidyasagar. Riformatore e medici provenienti dalla medicina convenzionale, quindi medici provenienti dalla medicina convenzionale, cioè ufficiale, hanno contribuito alla sua diffusione, spesso utilizzandola come strumento di servizio sociale, l'omeopatia. Il sostegno istituzionale è arrivato nel tempo attraverso atti legislativi fondamentali, fino alla creazione di organismi dedicati e all'inserimento dell'omeopatia nel framework AYUSH. Quindi, insomma, questo gruppo di lavoro che si chiama AYUSH, che è un acronimo che include Ayurveda, Yoga e altre medicine tradizionali. Questo percorso ha dato all'India un vantaggio unico, cioè una medicina alternativa che non è più, tra virgolette, solamente alternativa, ma è entrata a far parte integrante del sistema sanitario nazionale. Uno degli aspetti più interessanti è il modo in cui l'omeopatia si inserisce in questo modello sanitario indiano. Non sostituisce la medicina ufficiale, ma la integra. Non compete con la medicina ufficiale, ma la affianca. Il risultato è un sistema che punta su prevenzione, personalizzazione delle cure e riduzione dei costi. Ecco, io sottolineerei personalizzazione delle cure, perché sapete bene che la medicina ufficiale, quella convenzionale, si basa sui protocolli standardizzati, lo stesso farmaco è uguale per tutti. Che voi pesiate 40 kg, come appunto certe ragazze, o che voi pesiate il doppio, certi maschioni da 80-90 kg, stessi farmaci, magari stesse dosi anche, è un'assurdità che voi anche a parità di peso siate freddolosi e poco vascolarizzati, oppure che siate congestionati e rubicondi, sempre lo stesso farmaco. No, non può andar bene lo stesso farmaco per tutti. Quindi l'omeopatia personalizza. Anche altre terapie olistiche dovrebbero farlo, naturalmente. Comunque, ecco, è fondamentale trovare la cura adatta ad ogni persona, il rimedio adatto ad ogni persona, e riduzione dei costi, come dicevo prima, è altamente sostenibile rispetto alla medicina ufficiale. Sapete bene i costi della medicina ufficiale, sapete bene che la spesa di un governo, la spesa più grossa di un governo qualsiasi, di uno stato qualsiasi, è la sanità. Si spende più nella sanità che in qualsiasi altro settore pubblico, e tra l'altro la spesa maggiore all'interno della sanità sono i farmaci. E all'interno dei farmaci i più costosi di tutti sono i chemioterapici. Provate a vedere, se avete la possibilità, vedere il costo stampigliato su una confezione di un chemioterapico, fa paura. Io ho visto fiale da 1000 euro l'una. Fiale da iniettare magari quotidianamente, costi esagerati proprio. Bene, quindi questi elementi
elementi come appunto la prevenzione, la personalizzazione, la sostenibilità, elementi che rispondono perfettamente alle sfide contemporanee della sanità globale. In un'epoca in cui le malattie croniche e i disturbi complessi sono in aumento, l'approccio omeopatico viene sempre più visto come una risposta possibile, soprattutto per la sua capacità di ridurre le recidive e migliorare la qualità della vita. Anche qui, se un farmaco pur di togliere il sintomo, perché spesso i farmaci chimici sono dei semplici sintomatici, dei palliativi, però poi ti rovinano la qualità di vita degli anni futuri, insomma, non è la scelta migliore, no? Oppure non impediscono le recidive, quindi poi vi ritrovate con la stessa malattia di prima, in aggiunta però all'intossicazione dei farmaci, quindi è proprio un sistema fallimentare. Oh, dunque, intanto è arrivato un messaggio da Stefano di Vicenza, che scrive: buondì, avevo sentito dire che l'India aveva tanti abitanti e che superasse pure la Cina, non l'avrei mai immaginato. Sì, ho letto l'articolo, sicuro, insomma, di fonte certa, garantita, un mesetto fa, anche qui in radio. Ecco, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che vabbè, insomma, no, non è molto affidabile, visto che ormai è in mano a Bill Gates e a poche altre multinazionali, magari di proprietà di Bill Gates, perché lui ha azioni nelle maggiori multinazionali farmaceutiche. Comunque, perfino l'OMS riconosce l'omeopatia come uno dei sistemi medici più diffusi al mondo. Quindi sono dati ufficiali, per cui non può dire diversamente, non è un merito. Eppure il percorso non è privo di ostacoli. Uno dei punti critici riguarda la necessità di rafforzare la base scientifica e superare i bias nella pubblicazione degli studi, cioè le deviazioni, insomma, gli errori nella pubblicazione degli studi. In India questo tema è già al centro del dibattito, con una crescente richiesta di investimenti nella ricerca. Perché se invece lasciamo la ricerca scientifica in mano alle grosse multinazionali, se sono loro che pagano, è chiaro che la ricerca è pilotata, ogni studio viene pilotato verso un risultato a favore di chi lo paga, ovviamente. Allo stesso tempo, la domanda da parte dei pazienti continua a crescere, spesso più velocemente dell'offerta. Un segnale chiaro: l'interesse non è ideologico, ma concreto. Per il pubblico europeo la domanda è inevitabile: cosa possiamo imparare da questo modello indiano? L'India sta dimostrando che l'omeopatia può essere istituzionalizzata senza perdere la sua identità, diventando parte di un sistema sanitario moderno. Non è una questione di sostituire la medicina convenzionale, ma di ampliare le possibilità terapeutiche. E aggiungo io, di lasciare libertà di scelta. Questa frase che l'avrete sentita nominare e ripetere molto spesso anche da questi microfoni: libertà di scelta terapeutica e non imposizione, magari tramite ricatti vari. Bene, vediamo cosa c'è qui. Francesca mi porta totalmente fuori strada chiedendomi: buongiorno dottore, cosa ne pensa del wifi dentro casa? È dannoso? Certo, Francesca.
però ormai non possiamo più farne a meno. Quindi se non è il wifi, sono i dati del telefonino. Cioè